dovremmo concentrare il punto focale di tutta la storia umana, perché Gesù non è venuto nel mondo per nascere, lui è venuto nel mondo per morire. Ed è un po' ironico che tanti popoli, tante religioni nel mondo hanno un calendario separato. Voi sapete che noi seguiamo quello che viene chiamato il calendario gregoriano. Non è stato nominato per me, anche perché mi chiamo Craig, che se tutti mi chiamano Greg. Ma era Papa Gregorio tanti secoli fa che ha stabilito questo calendario cristiano. I musulmani hanno un altro calendario, per gli islamici ora siamo nell'anno 1433, perché siamo 1433 dal pellegrinaggio di Maomet da Mecca a Medina nell'anno 622, anno Domini. Gli ebrei anche hanno un altro calendario. Voi sapete che loro non riconoscono Gesù come il Messia, accettano solo il Vecchio Testamento come Sacra Scrittura. E per gli ebrei noi siamo nell'anno 5772, dalla creazione del mondo, secondo il loro calendario. Anche i cinesi hanno un loro calendario, e secondo i cinesi siamo nell'anno 4709 o 10, non sono sicuri, e non sappiamo neanche da che cosa parte questa data. Forse solo il momento in cui hanno cominciato a contare anni nella cultura cinese. E nonostante tutti questi calendari nel mondo, anche, sapete, io ho vissuto un anno in Pakistan, quindi in un paese islamico, e loro andavano in negozi, andavano in uffici, avevano sempre due calendari, no? Questo calendario islamico, siamo nell'anno 1400, eccetera, eccetera, e poi hanno il calendario cristiano. Perché è anche per loro una cosa un po' odiosa, perché loro vogliono usare quello islamico, ma come tutto il mondo usa il calendario cristiano. Tutto il mondo. Anche paesi che non sono cristiani, che la maggioranza delle persone non sono credenti in Gesù, loro usano il calendario cristiano. Tutta la storia umana, il punto focale è la vita di Cristo. Tutta la storia prima di Cristo e tutta la storia dopo di Cristo. E Gesù ha dichiarato: per quest'ora della mia morte è il punto per il quale io sono venuto. Torniamo in Giovanni 19, versetto 17. Ed egli, portando la sua croce, si avviò verso il luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Or Pilato fece un'inscrizione e la pose sulla croce, e vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Così molti dei Giudei lessero questa inscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città, e quello era scritto in ebraico, in greco e in latino. Perciò i capi dei sacerdoti dei Giudei dissero a Pilato: non scrivere il re dei Giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei Giudei. E Pilato rispose: ciò che ho scritto, ho scritto. Chissà Pilato se lo vedremo in cielo, spero di sì. Poi i soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato, anche la tunica, ma la tunica era senza cucitura, tessuto di un sol pezzo da cima a fondo. Dissero dunque fra di loro: non stracciamola, ma tiriamo la sorte per decidere di chi sarà. E ciò affinché si adempisse la scrittura che dice: hanno spartito fra di loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica. I soldati dunque fecero queste cose. Or preso la croce di Gesù stavano sua madre
e la sorella di sua madre, Maria di Cleope e Maria Maddalena. Gesù allora, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la accolse in casa sua. E qui Giovanni sta parlando di se stesso. Abbiamo già parlato, no? Che Giovanni non riferisce mai a se stesso, ma col discepolo che Gesù amava. E non perché era un vanto che Gesù non amava altri. Ma è molto profondo, cioè noi in che cosa troviamo la nostra identificazione? Io sono Craig il falegname, sono Craig il pastore, sono Craig questo, o Craig l'americano, o Craig... Ma Giovanni trovava la sua identità, non io sono Giovanni l'apostolo, cioè grande rivelazione, io ero uno dei dodici, ho scritto anche i libri della Bibbia. Lui ha detto Giovanni, uno che Gesù amava. Sono semplicemente una persona che Gesù ha amato. E anche ognuno di noi questa mattina, siamo uno che Gesù amava e ama. Dopo questo, sapendo Gesù che ogni cosa era ormai compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: «7. Ora c'era là un vaso pieno di aceto inzuppata, dunque una spugna all'aceto e posto in cima a un ramo di soppo, e lo accostarono alla bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: «È compiuto», e chinato il capo, rese lo spirito. È importante di notare qui che Gesù ha reso suo spirito. E precedentemente lui ha dichiarato: io ho il potere di deporre la mia vita e io ho il potere anche di risuscitarlo. Questi uomini malvagi sono stati strumenti per uccidere il nostro Signore. Ma come Gesù disse anche a Pilato: tu non avresti nessuna autorità se non ti fosse dato dall'alto. E quindi ogni cosa sta compiendo il grande piano di Dio in questo momento, e Gesù pronuncia queste sue ultime parole: è compiuto. In italiano è due parole, nella Bibbia inglese sono tre parole, it is finished, ma in greco è solo una parola, tetelestai. E avevo varie usanze nel mondo antico. Era la proclamazione di un artista o di un autore quando finiva un suo lavoro, no? Un artista finiva tutto un quadro e diceva questa parola, tetelestai, è compiuto, è finito. Era anche una frase che veniva usata quando uno saldava un debito. Allora colui che riceveva il pagamento dell'ultimo pezzo del se era a rate, ricevevo l'ultimo conto del pagamento, lui prendeva la mano e proclamava tetelestai, il debito è stato pagato. E quindi voglio parlarvi questa mattina, cioè cosa significa questo per noi questa mattina? Cosa significa per noi credenti? E cosa significa perché magari chi ancora non è credente con noi questa mattina? È compiuto che cosa? È compiuto la vita di Gesù? Vogliamo girare in 1 Pietro capitolo 1. In 1 Pietro 1 versetto 18. Sapendo che non con cose corruttibili come argento ed oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri. Quindi ognuno di noi siamo nati, secondo la parola di Dio, nel peccato, morti nei nostri falli e peccati. Ognuno di noi, anche se siamo nati in un paese cristiano, a noi è stato tramandato un modo di vivere vano.
Ognuno di noi siamo nati separati dall'amore di Dio, separati dal perdono di Dio. E perciò abbiamo bisogno di nascere di nuovo. E Pietro qui dichiara che noi non siamo stati redenti, riscattati, perché eravamo schiavi, con denaro. Noi viviamo nel mondo in cui la gente crede che tutto si può col denaro, giusto? Basta avere abbastanza soldi e si può tutto. Siete d'accordo con questo? No. Non puoi pagare il prezzo della tua salvezza? Puoi comprare la vita eterna? No. Stephen Jobs ha dimostrato chiaramente per ognuno di noi, un uomo che aveva 7.000 miliardi di dollari. 7.000 miliardi, non 7 milioni di dollari, 7.000 miliardi di dollari. Poteva lui comprare un altro giorno della sua vita? Neanche un secondo, neanche un secondo. L'oro e l'argento non bastano per redimere un essere umano. C'è solo una cosa che è bastato per il Creatore ed è stato il prezioso sangue di suo Figlio. In versetto 19, ma col prezioso sangue di Cristo come di agnello senza difetto e senza macchia, preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, che per mezzo di lui credete in Dio che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria affinché la vostra fede e speranza fossero in Dio. Quindi questo ore di Gesù non era piano B quando Adamo e Eva sono venuti meno. È importante che comprendiamo. Prima della fondazione del mondo era il destino del figlio di Dio di venire in questo mondo, di nascere in una stalla, di vivere in mezzo a noi, di soffrire ai mani dei malvagi e dare la sua vita in riscatto per te e per me. E perciò dico che questo momento è il culmine di tutta la storia umana. È il evento più importante nella storia umana. Cosa è stato compiuto? Se girate un po' indietro nel libro di Ebrei, capitolo 9, due libri indietro, in Ebrei 9, versetto 11 e 12. Ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, ciò non di questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario, non col sangue di capri o di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Cristo non ha acquistato per me e te una redenzione temporanea, per 100 anni, per 1000 anni. Lui ha acquistato per te e per me una redenzione eterna. E questo è quello che è stato compiuto in quella croce, in quel secondo in cui lui ha reso il suo spirito. È compiuto, è fatta. Ancora più indietro in 2 Corinzi capitolo 5, versetto 21, dove Paolo descrive questo scambio divino che accade nella vita di ognuno che crede con una fede biblica nel Figlio di Dio. Poiché egli, quindi egli è Dio, egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. La giustizia che noi riceviamo quando noi crediamo in Cristo Gesù non è la nostra giustizia, è la giustizia di Gesù. Quando poniamo fede che è compiuta,
Dio, c'è un scambio divino, soprannaturale. I peccati, la Bibbia dice in 1 Giovanni che i peccati di tutto il mondo sono stati messi su nostro Signore in questo momento in cui Lui era sulla croce. Lui è morto anche per quelli che respingono il suo sacrificio. Lui è morto per gli atti, Lui è morto per quelli che blasfemano il suo nome. Lui ha pagato il prezzo per loro riscatto, ma ogni umano deve appropriarsi di questo dono di vita eterna. E appropriamo di questo dono ponendo fede, che è compiuta. Ponendo fede che Dio abbia accettato l'offerta di Cristo al nostro posto. Accettando che noi non possiamo redimerci con oro o argento, o mille preghiere a Maria, o mille messe, o milioni di dollari ai poveri, o pellegrinaggi di qui o di lì. Ma umilmente, riconoscendo davanti a Dio, Signore, io sono un misero peccatore. Io ho violato la tua legge, ho violato i tuoi comandamenti, alcuni di più, alcuni di meno. Ma tutti, in questo senso, siamo nella stessa barca. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E quindi riconoscere, Signore, io sono perso. Non posso redimere me stesso. Ma pongo la mia fede in Cristo Gesù. Io credo in quello che Lui ha fatto. Io credo che veramente quando Lui gridò è compiuto, è stato compiuto. Una redenzione eterna per la mia vita. Io credo che io ho ricevuto la giustizia di Cristo. Perciò nessuno di noi credenti possiamo vantare che io sono meglio di voi o più spirituale di voi. Perché quel giorno davanti al trono di Dio, io non posso dire, io sono venuto più tempo alla preghiera degli altri fratelli di Montebelluna, ho letto più la mia Bibbia degli altri fratelli di Montebelluna. Cosa posso dire? È stato Gesù. Signore, solo per la tua grazia io sono qui. Gesù ha fatto tutto per me. E quando noi crediamo biblicamente in Gesù Cristo, i nostri peccati sono rimossi e noi riceviamo come dono gratis la giustizia di Dio. Dio ci vede in modo perfetto, Dio ci vede senza peccato e senza difetto, come suo figlio è stato. E quindi riceviamo per fede la sua giustizia. Girate adesso di nuovo nel libro di Ebrei.

Perché la verità che stiamo toccando questa mattina non è solo una verità per chi non è credente questa mattina, ma è anche una grande verità e fondamentale per noi credenti di non solo comprendere mentalmente, ma di afferrarlo con tutto nostro stesso. Di capire che quelle parole è compiuto non sono solo belle parole, ma è una realtà che noi dobbiamo vivere e sperimentare. E qui l'autore di Ebrei, che secondo me è Paolo, ci spiega un po' in capitolo 4, lui fa tutto un lungo discorso riguardo il popolo di Israele, dopo la loro uscita di Egitto. Attraversarono il deserto in 40 giorni, però lui dice che per la loro incredulità non potevano entrare nella terra promessa. E lui dice che questo era simbolico, era una cosa profetica che ci parlava del nuovo patto, quello che sarebbe compiuto attraverso la morte di nostro Signore. E qui in versetto 8, perciò, perché se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Allora, magari per uno nuovo dice, ma di cosa sta parlando qua? Non capisco. Allora, qui Paolo non sta parlando di un giorno alla settimana, ma lui sta dichiarando che il giorno di sabato nel Vecchio Testamento era un simbolo profetico che ci parlava dell'opera compiuta di Gesù Cristo. Perché Gesù è il sabato. Noi cristiani non abbiamo giorni santi. Domenica, mi dispiace, non è il giorno santo. Ma neanche lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, o neanche sabato. Paolo chiaramente in Colossesi dice che per noi credenti ogni giorno è uguale. Per noi tutti i giorni sono santi, se siamo in Gesù. Quindi non parla di un giorno alla settimana, ma parla del fatto che il sabato, questo giorno di riposo nel Vecchio Testamento, raffigurava un stato di animo, un stato di essere per un credente. Quindi noi, fratelli e sorelle di Montebelluna, noi siamo chiamati di entrare in questo riposo di sabato. Ok? Magari alcuni ancora non mi seguono, ma cercherò. E in versetto 10 impariamo come. Dice, ok, dobbiamo entrare in questo riposo di sabato, ancora non ho capito niente, ma spiegami come faccio a entrare in questo riposo di sabato. In versetto 10 ci viene spiegato. Chi infatti è entrato nel suo riposo, quindi il riposo di Dio, si riposa anche egli delle proprie opere come Dio delle sue. Allora, cos'è questo concetto per noi? Come Dio ha lavorato 6 giorni per creare l'universo, giusto? Siamo d'accordo? Il settimo giorno Dio riposò e comandò gli israeliti di onorare ogni settimana questo giorno di riposo di sabato. Allora noi credenti entriamo nel riposo di Dio riposando dalle proprie opere. Cosa significa per noi? Che noi smettiamo di cercare noi di arrivare attraverso quello che noi facciamo ad essere in pace con Dio, a posto con Dio. E molti credenti purtroppo non realizzano. Magari loro sono nati di nuovo per fede, loro sperimentano la nascita spirituale miracolosa per fede. Quanti di voi, quando siete venuti al Signore, no? Avete un po' fatto un affare con Dio. Signore, io vengo a te, ti posso offrire questo. Sai, sono un buon affare per te. Abbiamo fatto così? No. Magari qualcuno ha fatto così, ma Dio non avrà accettato la tua offerta. Noi come ci siamo avvicinati a Dio nel primo momento?
Avevamo qualcosa di offrire a Dio? No, eravamo bancarotta. In umiltà abbiamo riconosciuto la nostra totale incapacità di adempiere la legge di Dio, la nostra totale incapacità di vivere una vita santa davanti a Dio, di vivere veramente una vita buona. E non parlo solo di esternamente, perché Gesù ha detto, fratelli, se tu guardi una donna, se solo dentro il tuo cervellino o cervellone, quello che sia, tu hai avuto concupiscenza per una donna, davanti a Dio hai commesso adulterio. Quindi siamo tutti spacciati. Se ci siamo avvicinati a Dio in modo biblico e abbiamo sperimentato la nuova nascita, noi siamo venuti a Dio con mani vuoti. Anzi, avevamo solo i nostri peccati e i fallimenti del Signore, almeno io, Signore, la mia vita è un fallimento. Ho provato tanti anni a vivere senza di te e ho fatto solo un macello. Signore, prendi la mia vita, prendi i miei peccati, prendi i miei difetti, lavami con il tuo prezioso sangue. Io non ho portato niente a Dio, ma Lui ha portato tutto a me. E purtroppo poi noi, magari noi credenti, ok, gloria a Dio, il Signore ci ha perdonato, siamo nati di nuovo, siamo figli di Dio, e partiamo in quarto, e magari anche nella chiesa, e magari

vostre opere. Or pensare che io la santificazione, no? Devo pregare di più, devo fare questo di più, devo fare quello di più. E voglio dirvi una cosa, se tu ti fidi e poni la tua speranza in questo, ti garantisco, fallirai ogni volta. Ogni volta fallirai, sei destinato a fallire. Perché Dio non gradisce il nostro sudore. Cosa gradisce Dio da noi? La fede, l'umiltà anche. La fede. E quindi anche noi quelle parole è compiuto, non devono essere solo, ok, Gesù ha gridato questo alla croce, ma cosa significa per me oggi a Montebelluna? Significa tutto. Significa che noi, figli di Dio, oggi possiamo svegliarci ogni giorno della nostra vita e solo avere un cuore che trabocca di gratitudine. Grazie, oh Padre, perché sono in Cristo Gesù. Grazie, oh Padre, per la Tua grazia. Grazie, Padre, che questa domenica, primo aprile 2012, le Tue misericordie non cessano mai. Perché tante volte anche noi credenti pensiamo del nostro amico o parente, li devo portare in chiesa, devono conoscere Gesù, devono conoscere la potenza della croce, del sangue di Cristo. E tante volte anche noi credenti dobbiamo ricordare che quel sangue e la potenza della croce e la potenza del fatto che è compiuto è potente oggi come era potente il primo secondo che hai conosciuto Gesù. Quel sangue di Cristo che ti ha lavato la prima volta è potente anche questa mattina, fratelli, di lavarti, di rinnovarti, di guarirti, di darti vita. Questo è il significato, è compiuto. Diamoci, versetto 11, da fare dunque per entrare in quel riposo, affinché nessuno cada secondo lo stesso esempio di incredulità. Quindi gli israeliti per fede hanno celebrato la Pasqua, hanno sacrificato l'agnello, hanno dipinto il sangue sulle stipe delle porte, per fede sono usciti di Egitto, d'accordo? Per fede hanno attraversato il Mar Rosso, per fede hanno attraversato il deserto del Sinai, poi hanno smesso di avere fede e non poterono entrare nelle benedizioni di Dio. Fratelli e sorelle, Dio ha una vita così meravigliosa per ogni di noi. Non vuol dire che non ci saranno difficoltà, non ci saranno prove. Però Dio vuole che ogni uno di noi, come cristiani, noi sperimentiamo la mano soprannaturale di Dio di continuo. Che Dio, no, è compiuto non è solo belle parole scritte nella Bibbia, ma è una realtà vivente. Di ogni giorno. La parola di Dio, versetto 12, infatti è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture del midollo, è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui del quale dobbiamo rendere conto. Ognuno di noi un giorno dobbiamo rendere conto a Dio. E possiamo avere la bella faccia lavata qui, in questa chiesa domenica mattina. Ma Dio vede, Dio sa ognuno di noi. Abbiamo bisogno della grazia di Dio. Io ho bisogno della croce questa mattina. Ho bisogno della misericordia di Dio questa mattina. Ho bisogno anche io di nuovo a rinnovare questa speranza che è compiuta. Che in Cristo Gesù

Gesù, sono accettato, amato da Dio Padre. Avendo dunque un sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Quindi tutto quello che tu hai attraversato, Gesù ha attraversato. Lui conosce cosa vuol dire le tue difficoltà. Accostiamoci dunque con piena fiducia. Notate che noi entriamo per fede, ma non fede in noi stessi, fede in Gesù, fede che è compiuta. Dal fatto che è compiuta, noi possiamo qui accostarci con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Quindi la grazia di Dio è qui per ognuno di noi questa mattina. Comprendete che la croce è compiuta non è 2000 anni fa, quasi 2000 anni fa, è oggi, questa mattina a Montebelluna. E poi un ultimo passo che voglio leggere, sempre nel libro di Ebrei, capitolo 12, versetto 1.

0: Anche noi, essendo circondati di un tale nuvolo di testimoni, deposto ogni peso il peccato che ci sta sempre attorno allattandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che era posto davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Or considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Quindi stai passando un momento difficile, stai attraversando una prova molto difficile nella tua vita. Metti gli occhi su Gesù. Gesù ha passato una cosa molto peggio che tu non potrai mai passare. Ha passato la morte della croce, ha passato il giudizio di Dio al posto nostro. E qui l'autore di Ebrei ci esorta di guardare Cristo, di nuovo di guardare a quella croce, di afferrare per fede che è compiuta, che Cristo ha fatto tutto. E quando noi afferriamo davvero questa verità, allora entriamo in quel riposo in cui è tutto buono. Nel mondo intorno a noi magari c'è un disastro, ma in Cristo tutto è buono, tutto è bene, perché io sono in Cristo Gesù. Nessuno è una cosa che Dio mi ha dato e nessuno mi può togliere. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Per comunicare le decisioni prese dal Concilio sul problema sollevato dai giudaizzanti, la Chiesa di Gerusalemme aveva inviato una lettera alla Chiesa di Antiochia e ad altre chiese gentili. A questa lettera, che forse fu la prima nella storia della Chiesa primitiva, ne seguirono molte altre che i servitori di Dio di quel tempo inviarono alle varie comunità. Probabilmente l'Apostolo Paolo ne scrisse la maggior parte, ma sappiamo che ve ne furono anche di altri autori. Lo scopo di queste lettere era di aiutare spiritualmente le chiese o gli individui a cui erano inviate, incoraggiandoli nella fede e, se era il caso, riprendendoli. Nella Chiesa primitiva circolavano varie lettere di questo tipo, ma lo Spirito Santo operò una specie di selezione e soltanto alcune di esse furono conservate e incluse nel canone del Nuovo Testamento. Ora esse fanno parte della Bibbia ispirata dallo Spirito Santo e contribuiscono alla nostra edificazione. La lettera di Giacomo è da molti considerata la più antica. Benché nel Nuovo Testamento si parli di più di un Giacomo, è quasi certo che questo Giacomo fosse Giacomo di Giuseppe, uno dei fratelli di Gesù. Lo stesso Giacomo che, al pari di Pietro e Giovanni, era ritenuto una colonna della Chiesa di Gerusalemme. Giacomo si indirizza ai giudei cristiani della dispersione, cioè a quelli che vivevano fuori della Palestina, e li esorta a vivere una vita pura e santa, che sia una dimostrazione visibile della loro fede nel Signore Gesù Cristo. Giacomo riporta molti degli insegnamenti di Gesù Cristo e dimostra in maniera pratica e decisa che se la fede è vera fede, deve necessariamente produrre delle opere buone, che sono appunto il frutto spontaneo della fede reale. Non dice mai che le buone opere contribuiscono a farci ottenere la salvezza. La salvezza si ha per fede nell'opera di Cristo, ma se nella vita del cristiano non vi sono buone opere, vuol dire che il cristiano non è veramente tale e che la fede che professa non è vera fede e che quindi non è salvato. Giuda, fratello di Giacomo, scrisse una breve lettera alle chiese in generale. Giuda era un altro figlio di Maria e Giuseppe, quindi fratello anch'egli di Gesù. Scrisse questa lettera principalmente per mettere in guardia i credenti dai falsi fratelli che si infiltravano nella chiesa esercitandovi un'influenza deleteria e nefasta. Verso la fine accenna alla seconda venuta di Cristo e incoraggia i cristiani a essere veri seguaci del Signore, a servirlo fedelmente, a perseverare nella conquista di anime per Lui. Il Nuovo Testamento contiene anche due epistole dell'Apostolo Pietro indirizzate ai credenti dell'Asia Minore. Nella prima, egli parla della consolazione e della speranza che il cristiano deve mantenere anche nella sofferenza. A questo proposito, Pietro ricorda ai suoi lettori i patimenti di Cristo e lo presenta come esempio. Pietro cerca di far capire che bisogna essere preparati alle prove e che non ci si deve sgomentare quando queste sopraggiungono. Bisogna saper sopportare il dolore con pazienza. E giunge a esortare i credenti a rallegrarsi nella sofferenza, consapevoli che anche i fratelli di altre chiese soffrono. Si sforza di mostrare il valore della sofferenza intesa nel senso giusto, quella cioè che produce buoni frutti. Nella sua seconda lettera, Pietro pone l'accento sulla necessità di avere una profonda conoscenza spirituale per essere in grado di combattere le false dottrine. Prevede che dei cuori perversi cercheranno di spingere le chiese all'apostasia, introducendovi delle eresie, e si esprime in termini energici contro di loro. Infine, parla con convinzione della seconda venuta di Cristo, della quale si dice certo quanto è certo che c'è stato il diluvio, benché sembri tardare.

Dopo aver predicato per un certo tempo nella zona di Antiochia, Paolo propose a Barnaba di tornare con lui nelle varie città in cui avevano annunciato la parola del Signore per visitare i fratelli e vedere come si conducevano. Barnaba voleva prendere con sé anche Giovanni Marco, suo parente, perché gli aiutasse nel ministero, ma Paolo era di parere diverso perché durante il viaggio precedente Giovanni Marco li aveva improvvisamente lasciati per tornarsene a Gerusalemme. Il dissenso si fece abbastanza grave e poiché nessuno dei due volle cedere, finirono per dividersi. Barnaba prese con sé Giovanni Marco e andò a Cipro, dove rimase a svolgere il suo ministero d'evangelizzazione e di predicazione nelle comunità cristiane già esistenti. Paolo si scelse per compagno Sila, un cristiano fervente venuto da Gerusalemme, e con la benedizione della chiesa di Antiochia partì per visitare e fortificare le chiese della Siria e della Cilicia. La discussione sorta fra Paolo e Barnaba ci dimostra che entrambi conservavano il loro lato umano ed erano ben lontani dall'essere perfetti. Eppure il Signore si servì meravigliosamente di loro per far progredire la sua opera. Anche al giorno d'oggi il Signore utilizza nel suo lavoro persone che più o meno spesso compiono degli errori. Sbagliare è nella natura umana, ma il Signore segue da vicino i suoi servitori e provvede a sistemare ogni cosa trasformando in bene anche ciò che non lo glorifica al principio. Dal dissenso di Paolo e Barnaba, ad esempio, il Signore seppe trarre due viaggi missionari anziché uno solo. Lasciata Antiochia, Paolo e Sila si recarono a Derba e poi a Listra. In quest'ultima città Paolo si imbatté nel giovane Timoteo, figlio di una giudea convertita e di un greco. Timoteo era stato istruito nella conoscenza delle scritture dalla madre Eunice e dalla nonna materna Loide. E quando Paolo passò da Listra, aveva già creduto nel Signore Gesù. Tutti i credenti di Listra e di Iconio parlavano molto bene di questo giovane. Paolo decise di prenderlo con sé nel viaggio missionario, ma prima lo fece circoncidere secondo la legge mosaica perché non fosse di ostacolo alla predicazione ai giudei che ancora non avevano creduto in Cristo. A un incirconciso, infatti, non era permesso entrare nelle sinagoghe. Facendo questo, Paolo non intendeva affatto mettere in dubbio che la salvezza si ottiene per la sola fede in Cristo senza bisogno d'osservare la legge di Mosè. La sua era soltanto una misura prudenziale per evitare che gli fossero chiuse delle porte per la predicazione dell'Evangelo. Paolo era disposto a tutto pur di favorire l'espansione dell'Evangelo. Faceva ogni sforzo per non urtare la suscettibilità altrui e, nella misura in cui la fedeltà al suo ministero glielo permetteva, cercava di uniformarsi il più possibile alla coscienza delle persone fra le quali veniva a trovarsi.

Partito da Listra, con Sila e Timoteo, passò di città in città illustrando a tutte le chiese le decisioni prese al Concilio di Gerusalemme. A tutti confermava che non era affatto necessario che un gentile si mettesse a osservare la legge di Mosè per essere salvato. Ai fini della salvezza era più che sufficiente la fede nell'opera redentrice di Cristo. Le chiese andavano così fortificandosi sempre di più e il numero dei credenti aumentava di giorno in giorno. Impediti dallo Spirito Santo di recarsi in Asia, predicarono nella Frigia e nella Galazia, dove sicuramente vi furono dei convertiti, perché in seguito Paolo scrisse una lettera proprio alle chiese della Galazia. Si diressero poi a nord, verso la Bitinia, ma di nuovo lo Spirito Santo li fermò. Così scesero a Troas. Durante la notte Paolo ebbe una visione. Vide davanti a sé un macedone che lo supplicava dicendo: «Vieni in Macedonia, aiutaci!» Paolo e i suoi compagni decisero allora di recarsi al più presto in Macedonia, certi che il Signore li voleva in quella regione per predicarvi l'Evangelo. Erano arrivati a Troas in tre e ripartivano in quattro. Da Antiochia erano partiti Paolo e Sila. A Listra Timoteo si era unito ai due, a Troas anche Luca decise di andare con loro. Come sappiamo, Luca era un medico. Oltre al Vangelo che porta il suo nome, egli scrisse il libro degli Atti degli Apostoli. In quest'ultimo libro Luca non parla mai chiaramente di sé, ma è facile comprendere quando entra in scena perché passa bruscamente a narrare in prima persona plurale. I quattro missionari salparono da Troas diretti a Samotracia e il giorno seguente sbarcarono a Neapoli.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Verità Cristiana è il titolo della trasmissione che state ascoltando. E al microfono è Gianni che vi saluta augurandovi buon ascolto.

0: L'argomento che Stefano tratterà oggi riguarda a persone non comuni, cioè a persone che non si trovano tutti i giorni. Tu pensi di fare parte di queste persone? Ebbene, ascolta quello che Stefano dirà.
1: Possiamo dire d'un uomo che è illustre, avveduto, pratico, serio, coraggioso. Se è un buon uomo politico, possiamo descriverlo come socievole, attivo, abile, ragionevole, integro, eccetera. Ma guardandoci attorno, sembra chiaro che il 90% degli uomini che incontriamo appartiene a una categoria più ordinaria. Descriviamo l'individuo come l'uomo qualunque, l'uomo della strada. Cioè, non ha qualità spiccate, è uno di noi, che fa i fatti suoi e non vanta grandi qualità che lo fanno notare o lo distinguono dagli altri nella folla. Desidero dire oggi qualche cosa su quello che può avvenire ad un uomo qualunque per renderlo straordinario. In un certo senso siamo tutti sullo stesso livello basso, secondo l'affermazione della Bibbia, la parola di Dio, che dice: poiché non v'è distinzione, difatti tutti hanno peccato e non pervengono alla gloria di Dio. In questo senso siamo tutti uguali davanti a Dio. Nessuna delle nostre qualità di carattere o accademiche possono in alcun modo neutralizzare il fatto che ognuno di noi, lasciato a se stesso, è un peccatore perduto che ha bisogno di un salvatore. Se leggiamo il Nuovo Testamento, quello che ci colpisce è che persone come noi, persone qualsiasi, senza eccezione, dopo un incontro con Gesù, che avevano riconosciuto come Maestro e Signore, diventavano persone straordinarie. Ne abbiamo un esempio nel capitolo 4 degli Atti, quando due uomini ordinari, due pescatori, Pietro e Giovanni, arrestati dai capi del loro popolo e interrogati riguardo alla fede cristiana che proclamavano, con la loro risposta fecero stupire gli anziani, gli scribi e i sommi sacerdoti, che, veduta la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo compreso che erano popolani senza istruzione o illetterati, si maravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Nella storia della Chiesa cristiana, la maggior parte delle cose grandi e di durevole valore sono state fatte da persone ordinarie, persone però che divennero straordinarie perché avevano scoperto il significato di essere seguaci e discepoli di Gesù. Dopo l'ascensione di Gesù, che avvenne sotto gli occhi di alcuni dei suoi discepoli, essi ritornarono a Gerusalemme dal Monte degli Ulivi, e Luca ci dice: quando furono entrati nella città, salirono nella sala di sopra, ove solevano trattenersi Pietro e Giovanni e Giacomo e Andrea, Filippo e Toma, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti costoro perseveravano di pari consentimento nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, e coi fratelli di lui. Nessuno fino ad allora si era distinto in modo particolare a Gerusalemme. Si trattava più o meno di un gruppo di incogniti radunati in preghiera in attesa della promessa discesa dello Spirito Santo, di cui il Signore Gesù aveva detto: voi sarete battezzati con lo Spirito Santo tra non molti giorni. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e sarete miei testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Il giorno della Pentecoste, quando lo Spirito Santo scese su quel gruppo di uomini e donne, ognuno di loro subì una trasformazione. Non erano più persone ordinarie, ma straordinarie. Tutti riflettevano la grazia e la bellezza di Gesù per lo Spirito che dimorava in loro. Lo Spirito di Dio non esalta se stesso, ma esalta Cristo, e ogni vero credente riflette i modi e lo Spirito di Gesù e lo glorifica nella sua vita e nella sua testimonianza. Una persona ordinaria diventa straordinaria per la presenza in lei dello Spirito di Gesù. Pietro e Giovanni erano uomini ordinari, rozzi pescatori, senza educazione, ma Dio li aveva usati per guarire un povero uomo zoppo dalla nascita. Le autorità ebraiche li arrestarono e, come abbiamo visto, e in propria difesa, Pietro, in un magnifico discorso, disse fra l'altro che l'uomo infermo era stato guarito nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia dato agli uomini in virtù del quale abbiamo ad essere salvati. Questa gloriosa proclamazione veniva tramite uomini ordinari che ora esercitavano un potere straordinario perché conoscevano Gesù il Salvatore e il suo Spirito dimorava in loro. Un incontro con Gesù risorto trasforma l'individuo più comune, lo rende un potente testimone della grazia di Dio in lui. Quando riconosciamo il nostro peccato e lo confessiamo, ricevendo Gesù come nostro Salvatore e Signore, il suo Spirito viene a dimorare in noi. Le nostre caratteristiche cambiano. Spiritualmente passiamo dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita, e la nostra condotta riflette da quel momento in poi non lo spirito di questo mondo, che è egoismo e corruzione, ma quello di Cristo, che è amore. Diveniamo uno strumento nelle sue mani per consolare e guarire in un mondo triste e malato. Dio ha così decretato che il suo straordinario potere si manifesti quaggiù attraverso ad umili strumenti umani del tutto ordinari. Come me e te, caro amico in ascolto, quello che conta da parte nostra è l'essere disponibili a Dio per comunicare il suo potere. Quello che avvenne il giorno della Pentecoste avviene ancora oggi, come è avvenuto durante tutta la lunga storia della Chiesa cristiana durante gli ultimi 2 millenni. Persone ordinarie sono state trasformate in persone straordinarie per l'opera dello Spirito Santo, che le ha portate ad un drammatico incontro con Gesù e li ha resi simili a Lui. Gesù ha detto ai Suoi discepoli: voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. Un mondo che giace nelle tenebre del peccato ha bisogno di luce, un mondo corrotto ha bisogno del sale che risana e conserva. Ognuno di noi, figli di Adamo, siamo per natura peccatori, alienati da Dio, ribelli e degni del suo giudizio. Ma Dio, che è amore, che ama l'uomo ma odia il suo peccato, a Lui stesso, in infinita grazia, ha escogitato un piano per la salvezza dell'uomo perduto. Ha mandato il suo unigenito figliolo affinché, come uomo, possa soffrire la condanna e il giudizio dovuti al peccato e l'uomo possa venir riconciliato con Lui. Il divin piano della redenzione è stato perfettamente eseguito 2000 anni fa dal Signore Gesù sulla croce del Calvario. L'agnello di Dio fu fatto peccato in nostra vece, subendo nella sua santa persona il giudizio di Dio sul peccato. Ora, risorto e glorificato, offre a tutti il perdono e una nuova vita in Lui. Il vicario di Dio e di Cristo, lo Spirito Santo, è qui per convincerci del nostro peccato e portarci a Cristo il Salvatore. Questo incontro con Lui è l'evento più drammatico che possa mai accadere a noi quaggiù. In molti e diversi modi lo Spirito di Dio parla ai nostri cuori, alle nostre coscienze. Forse ha parlato a te oggi, amico in ascolto, tramite questa trasmissione. La parola di Dio ci ammonisce: oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori. La tua vita può essere monotona, uniforme, insoddisfacente. Non è necessario continuare così. Ascolta l'invito di Gesù: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Rivolgiti in fede a Lui. La tua vita sarà trasformata da quell'incontro. Potrai essere un uomo o una donna qualunque, a giudizio dei tuoi vicini, ma il potere di Dio, che per lo Spirito Santo entrerà in te, ti renderà diverso e straordinario. Non ci sono limiti per quanto riguarda una vita arresa a Gesù. Con Lui al nostro fianco, con lo Spirito di Dio in noi, la nostra vita cessa di essere monotona e ordinaria, diventa insolita, diversa. Facciamo parte di un mondo spirituale ed eterno, nel quale il miracoloso e il soprannaturale diventano le nostre esperienze giornaliere. E queste sono solo un piccolo anticipo delle gioie e delle benedizioni che ci attendono nell'aldilà eternamente.

Amici ascoltatori, ci rendiamo conto che il tempo a nostra disposizione è sempre poco per spiegare cose tanto importanti. Ma se siete rimasti interessati di qualche cosa e desiderate conoscere di più, potete farlo liberamente, rivolgendovi presso i responsabili dell'emittente che ha trasmesso questo programma.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Stasera vedremo insieme Seconda Giovanni e Terza Giovanni e il libro di Giuda, tutte piccole epistole di un solo capitolo. Le epistole di Seconda Giovanni e Terza Giovanni sono state scritte naturalmente dall'Apostolo Giovanni. Nella Chiesa delle origini c'erano dei profeti itineranti. Questi erano uomini che viaggiavano e andavano nelle varie chiese che erano state costituite o fondate, e in queste chiese esercitavano il loro dono di profezia, parlando per l'unzione dello Spirito Santo, edificando le chiese, consolando i santi, edificando il corpo di Cristo. Ora però alcuni venivano nella chiesa dicendo di avere il dono di profezia, dicendo di parlare nel nome del Signore, ma in realtà erano dei falsi profeti e presentavano le loro false idee, spacciandosi per profeti. Se qualcuno dovesse venire qui e dire «sono un profeta di Dio, ho un messaggio per la Chiesa», lo manderemo da Romain per controllare questo messaggio. Ma nella Chiesa delle origini c'erano questi gruppi di profeti itineranti che andavano in giro nelle varie chiese per ministrare alla Chiesa. E c'erano degli abusi in questo. C'erano quelli che dicevano di essere dei profeti che parlavano da parte di Dio e dicevano «questo dice il Signore», «preparate delle belle bistecche con patate e piselli», oppure «nel nome del Signore» e cose del genere. «Occupatevi dei bisogni di quest'uomo, dategli dei soldi». Quindi è stato necessario nella Chiesa delle origini che scrivessero delle linee guida per questi evangelisti e profeti itineranti. E così c'era un libro, conosciuto come Didache, che significa gli insegnamenti degli apostoli, la didattica. E questa didache erano le istruzioni date dagli apostoli alle varie chiese su come smascherare un falso profeta, e in sostanza alcune regole con cui avrebbero potuto smascherarli: se vengono e ministrano, riceveteli e tutto il resto, accoglieteli, e se rimangono più di 3 giorni, allora sono falsi profeti, vogliono vivere sulle spalle degli altri. E avevano una regola nella didache che diceva che se ordinavano di preparare un pasto nel nome del Signore e se loro stessi mangiavano quel pasto, allora erano falsi profeti. Ma se ordinavano che fosse preparato ed era per i poveri e loro non ne mangiavano, allora dovevano essere accolti e onorati. Se nel nome del Signore ordinavano che fossero dati loro dei soldi, erano falsi profeti. Ora, nella seconda epistola che scrive Giovanni, lui parla della verità. Ovviamente entrambe le epistole parlano della verità, ma nella prima epistola parla di questi falsi profeti e della loro falsa testimonianza riguardo a Gesù Cristo. Nella terza epistola parla di uno degli uomini della Chiesa che non voleva che venisse nessun profeta, che non accoglieva o riceveva nessuno di loro, perché lui stesso era uno che voleva avere il primato. E dice a Gaio, a cui è indirizzata la terza epistola, che faceva bene ad accettare e a dare ospitalità a questi profeti evangelisti itineranti, e che stava per venire uno di loro, Demetrio, e lo incoraggia ad accoglierlo. Era un bravo uomo. Così dietro a queste due epistole c'è la questione di questi profeti evangelisti itineranti, che andavano in giro, una sorta di nomadi, nella chiesa delle origini. E naturalmente il tema di entrambe le epistole è la verità. Quindi la prima, o meglio la seconda epistola di Giovanni, lui la scrive presentandosi come l'anziano. Ora, questa parola, anziano, poteva significare anziano d'età, ma era anche un titolo nelle chiese. Ogni chiesa aveva i suoi anziani, che erano i sorveglianti della chiesa. Ma la parola in greco presbiteros era in origine usata semplicemente per descrivere una persona anziana d'età. A questo punto, quando scrive Giovanni, lui ha probabilmente più di 90 anni, quindi ha tutto il diritto di chiamarsi anziano. Entrambe queste epistole, l'avrete notato, sono abbastanza brevi, e in entrambe lui dice che ci sono molte cose di cui vorrebbe scrivere, ma che preferisce parlarne con loro quando li vedrà faccia a faccia, piuttosto che scriverle. Ora, a quei tempi, loro scrivevano su una pergamena che era all'incirca 20 per 25 centimetri, più o meno come i fogli di quadernone con cui siamo cresciuti a scuola. Ed è interessante, ognuna di queste piccole lettere entra perfettamente in una di queste pergamene. Quindi probabilmente è proprio su queste che ha scritto Giovanni, su queste pergamene che usavano a quei tempi, 20 per 25 centimetri. E su queste avrebbe scritto queste piccole epistole. Ma chiama se stesso l'anziano. L'anziano alla signora eletta e ai suoi figli. Ora c'è un dibattito su chi sia questa signora eletta e se sia davvero una persona o se sta scrivendo in realtà ad una chiesa. Alla signora eletta e ai suoi figli. Non lo sappiamo. Ma dice che amo in verità e non io solo, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità. Come ho detto, il tema dell'epistola è la verità. A motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Gesù disse: le mie parole sono verità. Disse: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. La verità esiste per sempre. È così che amo nella verità, o che amo in verità. Insieme a tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a motivo della verità. Grazia, misericordia e pace siano con voi da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo, il Figlio del Padre, in verità e amore. Grazia, misericordia e pace. Questo è un saluto comune nel Nuovo Testamento. In genere è solo grazia e pace, ma in alcune epistole viene aggiunto anche misericordia. A Timoteo e a Tito è detto grazia, misericordia e pace. La grazia di Dio è il favore immeritato di Dio per te, è ricevere quello che non meriti, la bontà di Dio, le benedizioni di Dio, che noi non meritiamo, eppure Dio le riversa su di noi. Questa è grazia. La misericordia è non ricevere quello che meriti. Davide, quando prega, prega in modo molto saggio. Abbi pietà o misericordia di me, o Dio, secondo la tua benignità, secondo la tua grande compassione, cancella i miei misfatti. E ogni volta che prego, io prego sempre: abbi pietà di me, o Dio, misericordia. Non dico mai: o Dio, voglio giustizia. Starei già bruciando se chiedessi questo. Misericordia, Signore, non voglio ricevere quello che merito. Ma Dio fa un passo oltre. Grazia. Ehi, Lui mi dà quello che non merito. Il suo amore, la sua bontà, la sua gentilezza, le sue benedizioni. Io non merito queste cose, ma Lui le riversa abbondantemente su di me. La grazia di Dio, la misericordia di Dio e la pace. Dice: mi sono grandemente rallegrato di aver trovato alcuni dei tuoi figli che camminano nella verità. Se non sapevate che la verità è il tema dell'epistola, ora sicuramente lo sapete. In tutti i versi che abbiamo letto fino ad ora l'ha menzionata almeno una volta, certe volte più di una volta. Mi sono grandemente rallegrato di aver trovato alcuni dei tuoi figli che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora ti prego, Signora, non come scrivendoti un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Questa è davvero l'essenza del Nuovo Testamento e dei comandamenti di Gesù. Gesù disse: vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Gesù disse: da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Questo è un segno per il mondo. Ora purtroppo la testimonianza della Chiesa al mondo non è così buona. Quando le chiese litigano l'una con l'altra, quando ci sono lotte e divisioni nel corpo, è davvero una pessima testimonianza per il mondo. Non è un segno che siamo suoi discepoli. Noi sappiamo, dice Giovanni, di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli.
3: Come so se sono passato dalla morte alla vita? Dall'amore di Dio nel mio cuore, per i fratelli. Quindi il comandamento che abbiamo fin dal principio è che ci amiamo gli uni gli altri. E questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Come avete udito dal principio, questo è il comandamento che abbiamo ricevuto,
2: perché camminiate in esso. Quindi dobbiamo camminare nell'amore, l'amore gli uni per gli altri. Questo è l'amore agape, l'amore che si sacrifica, che mette da parte il proprio io, che dà. Ora dice: poiché sono entrati nel mondo molti seduttori, i quali non confessano che Gesù Cristo sia venuto in carne. Questi è il seduttore e l'anticristo. Vi ricordate, nella prima epistola dice: non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Ogni spirito che confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio, ma ogni spirito che non confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio. E questo è lo spirito dell'anticristo, che è già all'opera nel mondo. Così di nuovo.

che stiamo considerando stasera, la parola letteralmente è sta avvenendo o sta per venire nella carne. Ora nella prima epistola dice che lui è venuto nella carne, cioè la sua prima venuta è stata nella carne. Vedete, c'erano gli gnostici che dicevano che Gesù era un fantasma, un'apparizione, che sembrava apparentemente una persona, ma in realtà non era lì, era semplicemente un'apparizione, che tutto ciò che è materiale è malvagio, tutto ciò che ha una sostanza materiale è intrinsecamente malvagio. Quindi se Gesù avesse avuto un corpo materiale, sarebbe stato malvagio e non avrebbe potuto essere Dio. Perciò non aveva un corpo materiale, perché questo è malvagio. Tutto ciò che è materiale è malvagio. E gli gnostici insegnavano che Gesù era semplicemente un fantasma e raccontavano storie secondo cui quando lui camminava sulla sabbia non lasciava impronte e avevano sviluppato ogni genere di cose come questa. Gesù era un'apparizione. Lui non è venuto veramente nella carne. Giovanni dice nella sua prima epistola che chiunque dichiara che questo è il modo in cui dobbiamo provare gli spiriti per vedere se sono veramente da Dio. Qui invece la prova è Gesù sta per venire nella carne. Ora c'è un punto molto interessante da fare qui. I testimoni di Geova negano che Gesù tornerà nella carne. La sua venuta è una venuta spirituale. Anzi, lui è tornato già nel 1914 e ha stabilito il regno di Dio in una camera segreta. Non torna in carne. Ma cosa dice qui di quelli che sostengono questa dottrina? Sono entrati nel mondo molti seduttori, i quali non confessano che Gesù Cristo stia per venire in carne. Questo è il seduttore e l'anticristo. Fate attenzione a voi stessi, affinché non perdiamo quelle cose per le quali abbiamo faticato, ma ne riceviamo una piena ricompensa. Chi trasgredisce e non dimora nella dottrina di Cristo non ha Dio. Anche se dicono di avere il Padre, i testimoni di Geova, il loro rinnegare Cristo equivale a rinnegare il Padre. Chi dimora nella dottrina di Cristo ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi un sabato mattina e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo, perché chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Quindi quando vanno via, non dite allora Dio ti benedica, fratello, o Dio ti benedica. Non vogliamo che Dio benedica le loro vie malvagie. Loro stanno rinnegando la verità di Dio, che Gesù Cristo è Dio manifestato in carne e che Gesù Cristo sta per tornare in carne. Loro negano questo. Quindi non dite loro che Dio vi benedica. Dite che Dio vi faccia conoscere la verità, che Dio vi tiri fuori dalle tenebre e vi porti nella gloriosa luce del suo Figlio, ma non che Dio vi benedica. Anche se avevo molte cose da scrivervi, non ho voluto farlo per mezzo di carta ed inchiostro, ma spero di venire da voi e di parlarvi a voce, affinché la nostra gioia sia completa. Pienezza di gioia, questo è quello che il Signore vuole per ogni figliuolo di Dio. Gesù parla della pienezza di gioia in Giovanni capitolo 15, ed è collegata al dimorare in Lui. Nel capitolo 16 del Vangelo di Giovanni è legata alla tua vita di preghiera. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Nella prima epistola di Giovanni la pienezza di gioia è legata alla nostra comunione con Dio. Quello che abbiamo visto e udito ve lo annunciamo affinché anche voi abbiate comunione con noi e la nostra comunione col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Ora qui la pienezza di gioia è legata allo stare insieme in comunione nel corpo di Cristo. Domani andremo a Santa Cruz e ci incontreremo con molti ministri delle Calvary Chapel della California settentrionale e del Nevada, dell'Oregon meridionale. Incontreremo circa 200 ministri e alcuni membri dei vari staff delle Calvary Chapel lassù. E non vedo l'ora. Lo scorso anno, quando siamo stati lassù, abbiamo passato un tempo davvero meraviglioso. Dopo la riunione, la sera del lunedì, ci siamo messi insieme in camera di Mike McIntosh
e credo siamo stati in piedi fino all'1:30, 2.

0: e abbiamo avuto una meravigliosa comunione, parlando di quello che il Signore sta facendo. Ed è stato bello potersi incontrare faccia a faccia. Sapete, possiamo scriverci lettere e comunicare in questo modo, ma c'è qualcosa di davvero speciale nel potersi incontrare e trascorrere così del tempo insieme. Così c'è questa pienezza di gioia nel poter condividere l'uno con l'altro le cose di Cristo, nel poter parlare del Signore e del ministero dello Spirito Santo nei nostri cuori e nelle nostre vite. Pienezza di gioia. Avrei voluto scrivervi altre cose, ma aspetterò di potervi parlare a voce, di vedervi faccia a faccia, affinché la nostra gioia sia completa. I figli della tua sorella eletta ti salutano. Amen. Ora la terza epistola di Giovanni, e di nuovo Giovanni si presenta come l'anziano, il presbiteros, al carissimo Gaio. Probabilmente non è il Gaio di cui si fa menzione nell'epistola di Paolo ai Corinzi. Lui era di Corinto, mentre sembrerebbe che queste lettere siano state scritte invece a quelli dell'area di Efeso.
1: Che io amo in verità.
0: Carissimo, e sta parlando a Gaio, io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute, come prospera la tua anima. Ora, ci sono molte persone che citano questa scrittura come una sorta di promessa di guarigione e torcono leggermente le scritture, facendo di questa una sorta di dichiarazione di Dio, come se Dio stesse dicendo: io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute, come prospera la tua anima. Ma questa è una lettera personale da Giovanni a Gaio, e lui sta salutando Gaio, che è un fratello carissimo, con questo magnifico desiderio. Desidero che tu prosperi e goda buona salute. Anche noi spesso, quando scriviamo delle lettere per qualcuno che non vediamo da tanto tempo, diciamo: spero che questa lettera ti trovi in buona salute. Quindi usare questa come una promessa di guarigione è in realtà non scritturale. Usarla come una promessa di Dio di guarigione è il desiderio di Giovanni per Gaio, un magnifico desiderio. Io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute, come prospera la tua anima. Ma è interessante che c'è una relazione che viene fatta tra la prosperità dell'anima e il benessere fisico. E stiamo scoprendo sempre più, studiando il corpo umano, che c'è una relazione molto precisa e diretta tra la salute fisica e l'essere in salute mentalmente. Stiamo imparando come le nostre attitudini possono cambiare la chimica del corpo e come le cattive attitudini possono scatenare degli elementi chimici dannosi che attaccano il nostro corpo fisicamente. E c'è una relazione precisa tra l'atteggiamento mentale e le malattie organiche in molti casi. Gli psicologi dicono il 90%, ma credo che sia un po' esagerato. Ma c'è una precisa relazione tra molte malattie e l'atteggiamento mentale. Quindi c'è una correlazione che viene fatta qui tra il benessere fisico e il benessere mentale, la prosperità dell'anima, della mente. C'è un proverbio che dice: un cuore allegro è una buona medicina. Sapete che hanno scoperto che questo è scientificamente corretto? Che ridere aiuta la digestione. Dovreste avere sempre un libro di barzellette a tavola. Mentre l'amarezza può divorarti fisicamente, può farti venire l'ulcera, può scatenare degli elementi chimici dannosi, distruttivi. Così è interessante che Giovanni faccia questa correlazione tra il fisico e la componente emozionale o mentale. Io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute, come prospera la tua anima. Mi sono infatti grandemente rallegrato quando sono venuti alcuni fratelli e hanno reso testimonianza della tua fedeltà alla verità, in quanto tu cammini in verità. Non ho gioia più grande di questa, di sentire che i miei figli camminano nella verità. Concordo pienamente con quello che dice qui Giovanni. La più grande gioia, credo, di un insegnante è sentire che i suoi figli stanno camminando nella verità. Sapete, no, incontrare qualcuno a cui avete ministrato 15-20 anni fa e trovarli che camminano nella verità. Questo è davvero emozionante. non c'è una gioia più grande. Allo stesso modo non c'è probabilmente tristezza maggiore di sentire che i tuoi figli si sono allontanati dalla verità. Sono caduti in qualche strana dottrina, qualche eresia. Questo è doloroso, fa male, ma non c'è gioia più grande di questa, di sentire che camminano nella verità. Carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai per i fratelli e per i forestieri. Essi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa. Tu farai bene a provvedere loro per il viaggio in modo degno di Dio. Ora sta parlando di come Gaio ha accolto questi evangelisti e profeti itineranti. Sei stato ospitale con loro, li hai aiutati, e loro sono venuti e ci hanno raccontato del tuo amore. Ci hanno raccontato della tua ospitalità, perché sono partiti per amore del suo nome, senza prendere nulla dai gentili. Quindi questi profeti itineranti sono partiti nel nome del Signore e per il suo nome, ma non hanno preso nulla dai gentili o dai pagani. Qui si riferisce a quelli che non sono di Cristo. Sono contrario ad alcune delle tecniche per ricevere fondi che usano alcune chiese oggi, che si rivolgono a organizzazioni o a società commerciali o altre cose del mondo per finanziare il loro ministero e le loro attività di chiesa. Questi profeti che lasciavano tutto non facevano questo. Anzi, come ho detto, se chiedevano soldi venivano considerati falsi profeti. Gli apostoli avevano scritto questa didache e avevano detto: se chiedono soldi sono falsi profeti. Così incoraggia Gaio a continuare ad esercitare questa sua ospitalità, a continuare a mostrare amore, perché questo è buono. E aggiunge: noi dobbiamo dunque accogliere tali persone per diventare collaboratori della verità. Ho scritto alla Chiesa, ma Diotrefe, che ama avere il primato fra di loro, non ci riceve. Diotrefe, un personaggio interessante. Vediamo come il suo peccato si è ripetuto e ripetuto negli anni. Uno che ama avere il primato nella Chiesa. Lui non voleva dare spazio a nessun altro, voleva avere il primato. Così quando venivano questi profeti non li accoglieva, anzi aveva persino rifiutato l'amato Giovanni, apostolo del Signore. Anche oggi ci sono dei Diotrefe nella Chiesa, uomini che cercano una posizione per loro stessi, uomini che cercano un ruolo di potere e autorità, che vogliono avere il primato. Così Giovanni dice: per questo, se verrò, ricorderò le opere che egli fa, cianciando contro di noi con malvagie parole, e non contento di questo, non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma impedisce pure di farlo a coloro che li vorrebbero ricevere, e li caccia fuori dalla Chiesa. Voglio dire, quest'uomo era un vero tiranno. Non riceveva questi ministri itineranti e se qualcuno della Chiesa voleva riceverli, lui li cacciava dalla Chiesa. L'esortazione di Giovanni è: carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, ma chi fa il male non ha visto Dio. Qui di nuovo Giovanni pone l'enfasi su quello che uno fa. Siate facitori della parola e non soltanto uditori ingannando voi stessi. Non chi ha la legge è giustificato dalla legge, ma chi osserva la legge è giustificato dalla legge. Avere solo la conoscenza di Gesù Cristo non ti salverà, è seguirlo come tuo Signore che porta la salvezza. Non è citare il credo apostolico che ti salverà, è quello che fai. Se stai facendo il bene, allora sei da Dio, ma se stai facendo il male, allora non conosci veramente Dio. Demetrio ha ricevuto testimonianza da tutti, e probabilmente questa lettera è stata data a Demetrio che stava andando lì, come una lettera di referenze da parte di Giovanni, e lui doveva darla a Gaio, e così ora sta incoraggiando Gaio ad accogliere Demetrio. Demetrio ha ricevuto testimonianza da tutti, e dalla verità stessa. E anche noi gli rendiamo testimonianza, e tu sai che la nostra testimonianza è verace. Avevo molte cose da scriverti, ma ora non intendo scrivertene con inchiostro e penna. Spero però di vederti presto,
1: e allora ci parleremo a voce. Così chiude la terza lettera come ha chiuso la seconda, con l'anticipazione che si sarebbero visti, per cui non c'è bisogno che gli scriva le cose che sono nel suo cuore. La pace sia con te, gli amici ti salutano, saluta gli amici ad uno.
2: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, ci rallegriamo, Patrizia e Dio, di essere nuovamente insieme a voi in questo incontro radiofonico per leggere e per meditare la parola del Signore. Il brano alla nostra attenzione si trova sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, ed è nei versetti da 48 a 50.

giudei gli risposero: «Non diciamo noi con ragione che tu sei un samaritano e che hai un demonio?» Gesù replicò: «Io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio, e voi mi disonorate. Io non cerco la mia gloria. Vi è uno che la cerca e che giudica.

0: La reazione dei giudei ai ragionamenti di Gesù fu senza dubbio cattiva. Non tentarono di capire le sue argomentazioni, non tentarono di rispondere con intelligenza alle sue parole, ma passarono immediatamente alle offese. Così Gesù fu tacciato di essere un samaritano, cioè una persona che non aveva nulla in comune con i giudei e con Abramo, loro padre. Inoltre, accusarono Gesù di essere posseduto dal demonio. Non manifestarono neppure una certa fantasia, in quanto si limitarono a ritorcere contro Gesù le considerazioni veritiere che egli aveva indirizzato a loro. Fu una reazione dura, che non tenne conto della verità né di colui al quale stavano parlando. Una reazione che non fu espressione d'amore, ma piuttosto di ira e di vendetta. Questa reazione provava che il Signore aveva pienamente ragione, che le sue parole avevano messo in luce la realtà spirituale che quelle persone vivevano. Anziché riconoscere la verità e volgersi verso Dio con umiltà per essere guariti, si volsero contro Dio con ingiurie e violenza. Ben altra la reazione del Signore Gesù. Non perse la calma, non perse la pazienza, non rispose con altre offese, non si adirò e non minacciò. Ignorò totalmente l'accusa di essere un samaritano perché amava i samaritani e non li riteneva essere inferiori. Non si ritenne toccato nel suo amor proprio né privato della sua gloria o della sua reputazione. Rispose con amore, evidenziando il loro fallito tentativo di disonorarlo, e si rifugiò nella saggezza di Dio che giudica con giustizia. L'episodio conduce alla nostra mente le parole ispirate dell'apostolo Pietro: oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Le nostre reazioni umane sono spesso incontrollate e cattive. In fondo denotano ciò che siamo dentro ed evidenziano la nostra natura priva del freno inibitore dell'educazione, dell'insegnamento o anche del proprio tornaconto. Lo Spirito Santo abbia il dominio della nostra vita e ci insegni che le offese, le ingiuste accuse, le minacce che gli uomini possono indirizzarci debbono lasciarci indifferenti, perché se noi abbiamo una buona coscienza davanti al Signore, tutte queste cose non ci disonorano, non ci limitano, non ci impoveriscono, ma saranno di danno solo per coloro che le esprimono. Un caro saluto a tutti voi.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Ringrazio i cari amici che seguono regolarmente questa rubrica. Saluto i nuovi ed invito tutti a dedicare qualche minuto all'ascolto di considerazioni importanti perché basate sulla Bibbia, la parola di Dio. Dopo la parte musicale, presenterò un argomento specifico sull'insegnamento che Cristo ha dato durante la sua vita in terra.

Durante i circa 3 anni in cui Cristo rimase in terra, egli compì numerosi miracoli e predicò costantemente un incisivo messaggio di grazia e di salvezza. Il suo insegnamento, vario, autorevole e compassionevole, venne pronunciato in forme e modi diversi. Per esempio, egli parlò spesso in parabole. Adesso mi voglio occupare di una forma da lui usata in diverse occasioni, quella dei discorsi. Egli ne fece alcuni, 3 però sono fondamentalmente i principali: il sermone della montagna, il discorso profetico e quello durante l'ultima cena. Detto in un programma precedente di quest'ultimo, qui vorrei condividere con te delle riflessioni sul suo discorso profetico, discorso veramente importante e di cui si vedono già in parte alcuni degli eventi manifestati. Si legge nei primi 6 versetti del capitolo 24 del Vangelo di Matteo: «Mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro: "Vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata". Mentre egli era seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo: "Dicci, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?" Gesù rispose loro: "Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo: "Io sono il Cristo", e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi. Infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché si leverà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori.

Stiamo vivendo dei tempi difficili sotto vari aspetti. Mai come oggi ci sono tante tendenze spirituali e l'errore sta dilagando. Ecco perché, caro ascoltatore, il nostro desiderio è quello di far conoscere l'Evangelo, quindi la persona e l'opera di Cristo. Non siamo infatti qui davanti a questo microfono per presentare una nuova religione o per dirti «vieni a noi», quanto piuttosto ti diciamo «vai a Cristo, guarda a Lui». Ha detto il Signore Gesù che verranno dei tempi in cui l'errore dilagherà. Oggi stiamo già assistendo a questo, che aumenterà sempre di più. In mezzo alla confusione religiosa attuale, è possibile che tu ti stia chiedendo: ma qual è la verità? Qual è la strada giusta che devo seguire? Ecco la risposta di Cristo stesso. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. In secondo luogo, ci sono molte guerre e rumori di guerre. Quando alla fine del secondo conflitto mondiale gli uomini pensavano di non andare mai più incontro delle simili tragedie, nessuno avrebbe mai previsto che di lì a poco, in qualche nazione prima e poi in molte altre, sarebbero scoppiate delle guerre, per non parlare poi delle cosiddette guerre fredde. Ebbene, mentre l'uomo pensa che queste lotte cesseranno, Gesù ha affermato che esse aumenteranno. Perché? Semplicemente perché l'uomo vuole prevalere sul proprio simile. In terzo luogo, Gesù ha parlato di carestie. Ed oggi, se da una parte nel nostro mondo occidentale ci sono moltissime risorse, dall'altro vediamo che in molte nazioni manca niente meno che il cibo, e ciò è dovuto alle guerre, naturalmente, ed anche a carestie. E infine si pensi ai continui terremoti. Alcuni di essi, abbastanza recenti, sono stati catastrofici. Ebbene, tutto questo a cosa fa pensare? Mentre l'uomo che non conosce il Signore spera in un futuro migliore, sotto tutti i punti di vista, naturalmente, c'è una sola categoria di persone che può veramente stare tranquilla. È quella dei credenti in Cristo, di cui anche tu, se vuoi, puoi fare parte. Il credente sa che il futuro qui in terra, perché così è scritto nella parola di Dio, è tutt'altro che roseo. Sa che l'uomo, non avendo la vera pace, non può darla agli altri. Ed è in guerra spirituale, di conseguenza anche fisica, materiale, nei confronti degli altri. Il credente sa ancora che Cristo tornerà per prendere quelli che hanno creduto in Lui. Mi rendo ben conto che quanto sto dicendo ti può sembrare molto strano, andrà contro forse i tuoi pensieri, le tue conoscenze. Oserei dire che ti parrà forse inverosimile, ma credimi, non lo è affatto. Gesù ha parlato del suo ritorno e ciò è ripetutamente scritto nella parola di Dio. Speri in un futuro migliore? Non sai che cosa ti riserva il futuro? A questi ed altri interrogativi risponde l'autorevole parola di Dio. Da essa, in questo programma, abbiamo appreso che cosa diceva Gesù intorno al futuro, affermando che quanto accadrà non sarà che principio di dolori. Gesù ha anche detto, rivolgendosi a quelli che in ogni tempo avrebbero creduto in Lui: il vostro cuore non sia turbato, io vado a prepararvi un luogo, poi tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Caro ascoltatore, hai tu questa certezza? Sei sicuro che un giorno sarai per sempre con il Signore?

Che questo interrogativo possa farti molto riflettere. Sappi comunque che noi siamo a tua completa disposizione e vogliamo aiutarti. Naturalmente, sempre se lo desideri e senza alcun impegno da parte tua. Comunque, perché non ci scrivi e ci fai sapere? Saremmo lieti di sentire che hai questa sicurezza e se non l'hai, potremmo darti utili consigli. Aspettiamo la tua lettera ed intanto personalmente ti saluto dandoti appuntamento alla prossima trasmissione.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici in ascolto, bentornati all'appuntamento con Attraverso la Bibbia. Spero sinceramente che ognuno di voi stia bene e vi auguro un buon ascolto. Oggi vorrei dare inizio allo studio dell'Esodo leggendo un versetto che sta nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 13, dove leggo le seguenti parole. Noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito per formare un corpo unico, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati da un unico spirito. È lo Spirito Santo a unirci a Cristo e a far sì che diveniamo una sola cosa con Lui. E qui mi viene in mente un aneddoto piuttosto interessante. Una volta una signora, parlando della certezza che il credente ha della sua salvezza, disse: «Nessuno può togliermi dalla sua mano, cioè dalla mano di Cristo». Qualcuno replicò: «Ma potreste sfuggirgli dalle dita». «Oh no», fece la signora, «questo non è possibile, perché io sono una delle sue dita». E questo è vero, cari ascoltatori. Tutti i credenti convertiti a Cristo sono membri del corpo di Cristo. E come abbiamo detto, è lo Spirito Santo che ci unisce a Lui. Ringraziamo dunque Dio per questa meravigliosa redenzione che Egli ha operato mediante il suo figliuolo Cristo Gesù. Ciò che avvenne ad Israele costituisce dunque un esempio per noi tutti. È simbolo della nostra redenzione e di ciò che lo Spirito di Dio fa quando crediamo in Gesù e quando lo accettiamo come nostro Salvatore e Signore. Prima di cantare al Signore insieme a Mosè, gli Israeliti avevano in pratica intonato un canto triste, lamentoso, ed intoneranno ancora un canto simile in varie occasioni durante le loro peregrinazioni nel deserto. Quella volta però, sull'alta sponda del Mar Rosso, essi cantarono con tutto il cuore un cantico al Signore che li aveva miracolosamente liberati dai loro persecutori. Il cantico di Mosè può essere paragonato a quello di Deborah e Barak nel libro di Giudici. Vi sono comunque molti cantici nella Bibbia. Davide, il re, ad esempio, compose e cantò vari inni che troviamo raccolti nel libro dei Salmi. Sono cantici stupendi. Perfino il profeta Geremia compose alcuni canti, sebbene di solito siano piuttosto tristi. Anche gli altri profeti composero cantici in varie occasioni. Lo stesso Nuovo Testamento comincia poi con alcuni cantici. L'Evangelista Luca, per esempio, ne riporta alcuni. Vediamo così il cantico di Elisabetta, quando seppe che avrebbe avuto un figlio. La stessa Maria cantò un inno di lode al Signore quando seppe che sarebbe divenuta la madre del Signore Gesù Cristo.

Altri cantici furono cantati in relazione alla nascita del Salvatore. Ed infine il libro dell'Apocalisse ci fa vedere un lembo di cielo mostrandoci un gran numero di persone che stanno attorno al trono di Dio e cantano un nuovo inno. Pensate, amici, anche i credenti convertiti a Cristo, che oggi sono storici,

nati o non sanno cantare per niente, ebbene anch'essi un giorno nel loro nuovo corpo e con una nuova voce canteranno un cantico nuovo al Signore. In un'epoca come la nostra, in cui si parla tanto di pace, sarebbe bene che tutti leggessero questo cantico di Mosè. In questo cantico, infatti, vediamo che il Signore è un guerriero. Nel capitolo 19 dell'Apocalisse, ad esempio, vediamo che Dio viene sulla terra per liquidare ogni forma di ingiustizia. Fino ad allora la terra non avrà pace. Come leggiamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 34, Gesù stesso disse: «Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada. Infatti, quando in una famiglia si converte solo una persona a Cristo e gli altri no, ebbene si creano spesso attriti, attriti causati da chi ancora non è convertito a Cristo». Ma torniamo ora al cantico di Mosè. Mosè e tutti gli israeliti cantarono della meravigliosa esperienza che avevano fatto attraversando il Mar Rosso. Il cantico narra la storia dello straordinario intervento divino di cui sono stati testimoni. Non lo avrebbero mai più dimenticato e sarebbe stato proprio questo cantico a ricordarlo per sempre anche alle future generazioni. Ma leggiamo ora Esodo capitolo 15, versetti 4 a 6. Egli, cioè Dio, ha gettato in mare i carri del faraone e il suo esercito, e i migliori suoi condottieri sono stati sommersi nel Mar Rosso. Gli abissi li coprono, sono andati a fondo come una pietra. La tua destra, o Eterno, è mirabile per la sua forza. La tua destra, o Eterno, schiaccia i nemici. Gli israeliti dunque celebrano la loro liberazione. L'Egitto e gli egiziani rappresentano per essi il mondo incredulo, la schiavitù, la loro passata disperazione e impotenza. Ma ora sono stati redenti. Ecco il succo del cantico di Mosè e del popolo. Ricordiamoci inoltre che gli israeliti erano usciti da un paese idolatra e che ogni flagello di Dio aveva preso di mira a uno gli dei egiziani. A quale conclusione li portò tutto questo? Lo leggiamo nel versetto 11 di questo capitolo. Chi è pari a te fra gli dei, o Eterno? Chi è pari a te mirabile nella tua santità, tremendo anche a chi ti loda, operatore di prodigi? Dio stava impartendo delle importantissime lezioni attorno al suo carattere e al suo modo di agire. Tu hai steso la destra, la terra li ha ingoiati. Tu hai condotto con la tua benignità il popolo che hai riscattato. Lo hai guidato con la tua forza verso la tua santa dimora. Così è scritto in Esodo capitolo 15, versetto 12 e 13.

Israele era ora un popolo redento. Questo era il fatto fondamentale che sarebbe stato alla base delle sue future esperienze. E anche oggi la redenzione deve essere al primo posto nella nostra vita. Dio infatti non vi chiederà mai di fare qualche cosa per Lui finché non siete stati redenti, accettando la salvezza operata da Gesù Cristo sulla croce. Dio non vi chiede nulla, né sta chiedendo al mondo di fare qualcosa. Dio non dice: cercate di migliorarvi, cercate di essere più religiosi e più buoni. Semmai il Signore sta dicendo a ciascuno di noi: ravvedetevi e convertitevi. Leggiamo ora di nuovo, amici, Esodo capitolo 15, versetto 13. Tu hai condotto con la tua benignità il popolo che hai riscattato, l'hai guidato con la tua forza verso la tua santa dimora. È come se gli israeliti stessero già nella terra promessa, e in realtà, dal punto di vista di Dio, è come se già vi fossero, perché li stava conducendo proprio là. Ma leggiamo l'ultima parte di questo stupendo cantico di Mosè. Leggo Esodo capitolo 15, versetto 18 e 19. L'Eterno regnerà per sempre in perpetuo. Questo cantarono gli israeliti perché i cavalli di Faraone con i suoi carri e i suoi cavalieri erano entrati nel mare e l'Eterno aveva fatto ritornare su di loro le acque del mare. Ma i figlioli di Israele avevano camminato in mezzo al mare, sull'asciutto. Ora, a questo punto, ci viene presentata una donna di cui non abbiamo avuto più notizia dall'epoca della nascita di Mosè. Si tratta di Miriam, la sorella di Mosè ed Aaronne. Leggo di lei in Esodo al capitolo 15, versetto 20 e 21. E Maria, o Miriam, la profetessa, sorella di Aaronne, prese in mano il timpano e tutte le donne uscirono dietro a lei con dei timpani e danzando. Maria rispondeva ai figlioli di Israele: cantate all'Eterno, perché si è sommamente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. Terminano così i canti di lode e ringraziamento al Signore per avere miracolosamente salvato il suo popolo. Israele, dunque, si trova al di là del Mar Rosso. Come abbiamo visto, Israele ha gioiosamente festeggiato l'evento. È ormai un popolo libero e potremmo pensare che da quel momento in poi la vita degli israeliti sia stata tutta rose e fiori, come si suol dire, e che non abbiano più avuto delle difficoltà. In realtà le cose non andarono così. Infatti, dopo appena 3 giorni di cammino, cominciò a scarseggiare l'acqua e tutti avevano una gran sete, come leggiamo in Esodo capitolo 15, versetto 22. Poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Shur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. L'Egitto era stato sempre il paese dell'abbondanza, ricco di acqua, ed ecco che, dopo aver attraversato il mare, gli israeliti si trovarono in una situazione del tutto diversa. Non c'era più acqua, non c'erano più le cisterne egiziane e non avevano trovato ancora sorgenti o pozzi d'acqua. E questo mi fa pensare che, spiritualmente parlando, i figli di Dio, nati di nuovo, fanno sostanzialmente la stessa esperienza. Infatti, dopo essere stato salvato, il credente si accorge spesso che le cisterne del mondo non tolgono affatto la sete, non soddisfano. C'è come un periodo di sete spirituale. Ma se abbiamo fiducia nel Signore, Egli ci disseterà.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Cari ascoltatori, grazie per esservi sintonizzati con noi e permetterci così di entrare nelle vostre case con la nostra voce. Fra poco verremo a voi con la nostra nuova meditazione, il frutto dei nostri sforzi, ma intanto eccovi un po' di musica.

Oggi vogliamo parlarvi dal libro del più saggio uomo del mondo. Voi sapete, si chiamava Salomone, ma lo era davvero così saggio? E come allora aveva 1000 mogli? E come mai sprecava così tante cose e perché disubbidiva a Dio? Ebbene, diciamo che Dio gli dette la saggezza, lo fece l'uomo più saggio, ne aveva di saggezza quanta voleva, ma come tutte le cose che abbiamo, è l'uso che facciamo di esse che determina se siamo saggi o no. Fin tanto che Salomone obbedì Dio, fu saggio. Quando si allontanò da lui, allora divenne, come lui stesso dice, vanità delle vanità. Infatti il sunto del suo libro è proprio questo, che la cosa migliore, la cosa più saggia, più conveniente, avvantaggevole da fare è di ubbidire Dio e fare la sua volontà. Così oggi mediteremo sull'Ecclesiaste, che è uno dei suoi 3 libri, e infatti vi esortiamo ora a prendere la Bibbia, aprirla su per giù nel mezzo nel Vecchio Testamento, proprio dopo i Salmi, è là, Proverbi, lo troverete, e preparatevela aperta al 3° capitolo. E mentre lo farete, noi metteremo in onda un po' di musica. E così apriamo ora la Sacra Scrittura, il libro dell'Ecclesiaste, capitolo 3. Cominceremo a leggervi dal 12° versetto, appena 2 versetti. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Io ho riconosciuto che non v'è nulla di meglio per gli uomini del rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita, ma che se uno mangia e beve e gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Io ho riconosciuto che tutto quello che Dio fa è per sempre. Niente v'è da aggiungervi, niente da togliervi, e che Dio fa così perché gli uomini lo temano. Possa lo Spirito Santo del Signore benedire la lettura della sua santa parola.

di quando in quando troviamo fra i nostri ascoltatori certi che, o perché toccati dalla parola di Dio, o perché cercano risposta a certi loro particolari problemi, o semplicemente perché gentilmente inclinati e vogliono incoraggiarci, che ci scrivono lettere che rallegrano tanto il nostro cuore. Spesso ci capita di leggere di certi cari sinceri ascoltatori che ci raccontano le loro esperienze religiose, che ci dicono quello che per loro la religione significa. Quasi tutti questi hanno in comune una cosa: essi ci dicono quanto fanno per il Signore, come sono bravi, come sono fedeli alla Chiesa e con quanta frequenza si accostino ai sacramenti e partecipino alle funzioni della loro Chiesa. Queste sono persone rare, eh? Sono persone brave ed esemplari, persone che ancora temono il Dio e che cercano di piacergli, che sono interessate in Lui, e noi ringraziamo il Dio per tali persone, poiché in verità sono poche e in continua diminuzione. Certo, la loro condotta è lodabile e noi pure costantemente ci appelliamo ad ogni credente, esortando tutti a darsi con tutto zelo e ubbidienza alla causa di Cristo. Ricordiamoci che è Dio quello che ci ha scelto per edificargli un tempio. È vero, sì, vero che Dio ci ha liberato per questo scopo attraverso Cristo dalla schiavitù del peccato, come pure è vero che abbiamo compreso che a Dio tutto è possibile se trova in noi strumenti ubbidienti adatti per il suo uso. Ma amici, non dimentichiamoci mai, mai, che è Dio che salva e non noi stessi. Ricordiamoci che la salvezza non dipende da noi, dalle nostre opere, e Dio ci salva senza di esse, e Dio non ne ha affatto bisogno. Infatti, certe volte il nostro zelo non solo non ci può dare salvezza, ma diventa addirittura di impedimento ad essa. Scrivendo la sua epistola ai cristiani di Roma, Paolo afferma proprio questo e, discutendo i suoi connazionali, ci dice che essi avevano zelo per il Signore, tanto zelo, ma senza conoscenza, e mentre con il loro zelo, per mezzo delle loro opere, cercavano di rendersi giusti, di salvarsi, negavano a Dio la possibilità di usare la sua giustificazione e gli impedivano di salvarli non sottomettendosi alla sua giustizia. Questo, amici, noi dobbiamo guardare con tanta attenzione, questo noi dobbiamo ben ricordarci: è il Dio e solo il Dio quello che salva, e la sua salvezza è eterna. Per mezzo di questo studio biblico abbiamo visto che Dio ci ha scelto come pietre. Noi che eravamo come pietre scartate e sciupate dal peccato, Egli ci ha scelto, ci ha riscattato, purificato per mezzo del sangue di Cristo e ci vuole ora usare per il suo tempio come pietre viventi. Ma ricordiamoci bene, Dio è l'architetto, il fondamento è Cristo e Cristo soltanto. Se noi volessimo mettere per nostro fondamento la nostra bontà, la nostra religiosità, la protezione o l'intercessione di questo o di quell'altro santo, noi edificheremmo su un falso fondamento, poiché l'Apostolo ci asserisce che nessun altro fondamento può essere messo se non che Gesù Cristo e Lui soltanto. Poi dobbiamo pure ricordarci che la salvezza a noi mai lo otterremo con il nostro zelo, ma attraverso la sua grazia. Abbiamo appena letto nel Vecchio Testamento, fra gli scritti del saggio Salomone: io ho conosciuto che quello che Dio fa è per sempre. Niente v'è da aggiungervi, niente da togliervi.
e che Dio fa così perché gli uomini lo temino. Ora, cosa pensate di una tale dichiarazione? Quello che Dio fa è per sempre, niente v'è da togliervi, niente da aggiungervi. Vi sembra giusta? Siete voi d'accordo con essa? Pensateci bene, infatti aprite, come vi ho chiesto prima, la vostra Bibbia e rileggetela qui, questo 14° versetto. Pensate bene, perché essa bene esprime il concetto evangelico, concetto da molti oggi negato. Infatti oggigiorno si insegna che esiste per il credente uno stato di grazia e che uno può essere nello stato di grazia o può esserne fuori. Si insegna che uno può essere in questo stato e che poi, a causa di un cattivo pensiero, di una mala azione, cascarne fuori. Ma amici, questo non è quello che la Bibbia insegna. La Bibbia ci dice che la grazia non è uno stato, ma è l'immeritato favore di Dio attraverso il quale uno può ricevere la salvezza, e se la riceve una volta è salvato ed egli resta salvato in eterno. Quello che Dio fa è per sempre. Egli è quello che ci ha cercati per il primo, che ci ha amati per il primo, che ha dato il suo figliolo che nel suo sangue ha trovato l'appagamento propiziatorio per tutte le nostre colpe. Il sacrificio di Gesù, la Bibbia ci dice, fu fatto una volta per sempre. Non che deve essere ripetuto, sia pure figuralmente, giorno dopo giorno, ma una volta e per sempre. Tutto quello che fa, egli lo fa per sempre, e così pure la nostra salvezza, se noi ci ravvediamo e accettiamo la sua signoria su di noi, è per sempre. Cari ascoltatori, nel Salvatore Gesù Cristo noi abbiamo un Salvatore completo. La sua opera di salvezza non ha bisogno di nessuna aggiunta, è fatta e completa, e inoltre essa, l'Apostolo Pietro ci dice, è custodita nei cieli per noi. Noi non possiamo sperperarla perché non è nelle nostre mani, né altri possono rubarcela. Essa è custodita nei cieli per noi. Infatti notate che Salomone aggiunge: niente può esservi aggiunto, né niente può esserci tolto. E qui è dove noi oggi vogliamo focalizzare il nostro pensiero. Non ci venga fatto mai di pensare che noi, con la nostra assiduità alla Chiesa o per quello che noi diamo, che facciamo, possiamo aggiungere qualche cosa a quello che Cristo ha fatto. Questa era proprio l'attitudine dei farisei. Essi pensavano che Dio li avrebbe salvati perché meritavano la salvezza, perché con digiuni e elemosine e l'assidua frequenza e meticolosa osservanza rigorosamente si attenevano alle opere della legge. Gesù li ammonì volta dopo volta su questo. L'idea che essi avevano, e che tutt'oggi purtroppo esiste, che una chiesa o un'organizzazione clericale qualsiasi ha perfezionato l'opera della salvezza mediante cerimonie, funzioni, riti, è falsa. La Bibbia insegna che la salvezza non né in una chiesa, né in un rituale, né in norme e opere da seguire, ma è solo in un nome, Cristo Gesù. E per riceverla solo bisogna credere a Lui, riceverlo per Signore e Maestro, arrenderci alla sua volontà. Oggigiorno certi insegnano che per essere salvati bisogna ricevere certi sacramenti. Certi dicono 7, certi 4, certi 2, altri insistono che bisogna appartenere a questa denominazione o a quest'altra. La Bibbia dice, nella risposta che l'Apostolo Paolo diede al carceriere di Filippi, quello che occorre è di credere al Signor Gesù Cristo e saremo salvati, niente da aggiungere, niente da togliere. Ed ora ecco che Salomone qui ci lascia un po' perplessi.
come l'uomo può togliere qualcosa all'Eterno? Chi può osare una cosa simile? Salomone cosa cerca di dirci qui? Meditando per diverso tempo su queste parole, per prima cosa che mi giunse davanti fu il fatto di come certe denominazioni aboliscano certi insegnamenti della parola di Dio. Per esempio, più volte ho letto in certi catechismi 10 comandamenti del Signore e non ho trovato in essi il secondo comandamento, che specificamente ordina all'uomo di non farsi immagine alcuna né scultura alcuna, né di prostrarsi o inginocchiarsi davanti a qualsiasi effigie. Questo comandamento è chiaro nella Bibbia assieme agli altri 9. Pure qualcuno si è preso di sua briga l'autorità di toglierlo via, e questo è grave. Salomone ben provvede quello che l'uomo nella sua arroganza e per il suo tornaconto avrebbe fatto. Ma lo stesso questo non mi persuadeva bene. Salomone significava di più. Egli si riferiva non a un certo caso particolare, ma stava generalizzando. Come può l'uomo levare qualche cosa all'opera dell'Eterno? Possiamo noi farlo? Oh amici, sì, e purtroppo lo facciamo spesso. Ricordiate l'esperienza della salvezza? Quel momento quando vi arrendeste al Signore ed sperimentaste il fenomeno della rigenerazione, della nuova nascita? Ricordate il fervore, lo zelo che avevamo, come ci attenevamo alle regole bibliche, come bene si vedeva che eravamo stati convertiti? Ebbene, cosa noi abbiamo fatto di questo primo amore che avevamo per il Signore? Dove abbiamo noi messo quell'intenso interesse che avevamo per la lettura biblica e per il culto della Chiesa? Dio ci aveva trasformato come sale per la terra, come luce per le tenebre, e cosa abbiamo fatto noi di quel sapore, di quella luce? Oh, vedete quanto abbiamo tolto all'opera che Dio aveva compiuto in noi. Oh, come suona per noi severo l'ammonimento che Cristo diede alla Chiesa di Efeso, questa Chiesa che aveva fatto così tanto, che così tanto aveva sofferto e alla quale Gesù rimprovera di aver perduto il suo primo amore. Oh, quanti di noi abbiamo bisogno di ristorare in noi stessi quella nuova natura alla forma che Dio ce l'aveva data. Oh, come bisogna che noi ristoriamo noi stessi all'esperienza della salvezza, alla gloria e al potere che Dio aveva infuso in noi. E amici, notate le ultime parole di questo versetto. Quello che Dio fa è per sempre. Niente v'è da aggiungervi, niente da togliervi. E che Dio fa così perché gli uomini temino, affinché gli uomini temino il Dio, e qui si riferisce a tutti gli uomini salvati e non salvati. Oh, in verità, quando i primi cristiani andavano in giro, tutti li guardavano con stupore, quando parlavano tutti erano presi da timore, perché tutti vedevano in essi l'eterna, immutabile, potente opera di Dio. La potenza dello Spirito Santo era ben manifesta in loro, e amici, così dovrebbe essere tutt'oggi. Oh, quanto noi dobbiamo temere, quanto la nostra pigrizia, disinteresse, limitiamo l'azione salvificante di Dio attraverso di noi. Oh, quanto noi dovremmo temere quando noi con la nostra poca dedicazione limitiamo e imprigioniamo lo Spirito Santo che Dio ci ha dato e che vuole operare per mezzo di noi. In verità, noi dobbiamo, come l'Apostolo Paolo dice, lavorare la nostra salvezza, e qui significa disimpegnare la nostra salvezza con timore e tremore. E allora coloro che ancora non conoscono il Signore, nel veder noi vivere, agire in tale maniera, si renderanno conto che Dio vive in noi, lo temeranno, lo cercheranno con vivo desiderio, e la potenza di Dio cadrà pure su di loro, trasformandoli e portandoli a sé.
Abbiamo visto chiaramente qual è la volontà di Dio. Riassumendo, possiamo dire che il suo volere è che nessuno perisca e che tutti vengano al ravvedimento, e se mai ancora avete fatto un dietro fronte nella nostra vita, ora dovete farlo. Non vorreste ravvedervi, capire che state andando nella direzione sbagliata, che state camminando senza di lui e cambiare vita? Abbiamo visto che Dio vuole trasformarvi, vuole darvi una nuova mente e un nuovo cuore. La vostra relazione con Lui deve venire piena di significato e di realismo. Egli vuole potenziarvi, vuole fare di voi pietre viventi del suo grande tempio. Ma rispondete ora voi all'appello? Vi presterete voi come volontari al suo servizio? Egli cerca fra tutti un popolo speciale, un popolo che lo confessi, che lo segua, che esca dal regno del mondo per andare nel suo regno, un popolo particolare destinato e guidato dal suo spirito. Oggi il suo spirito chiama, sveglia tanti fra i nostri connazionali, possa egli pure trovare tanti che pure risponderanno al suo appello d'amore. Oh Signore, ti ringraziamo per averci concesso il privilegio di parlare a questi nostri cari ascoltatori. Ti preghiamo, Signore, che noi possiamo tutti quanti obbedire alla tua volontà e darci da fare affinché il tuo regno venga qui su questa terra. Ne abbiamo tanto bisogno. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi esortiamo a considerare, a meditare sulle parole che avete udito. Se volete maggiori informazioni, se volete sapere di più, mettetevi in contatto con noi, vi risponderemo personalmente. E qui Eros Bacocina che vi ringrazia ed implora su voi, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Che Dio vi benedica. Ciao.

Allora, Primo Corinzi capitolo 8, stiamo attraversando questo libro di Primo Corinzi insieme. In questo studio attraverso Primo Corinzi stiamo guardando questo pensiero di Problem Church. È stato detto più volte, se tu dovessi trovare la perfetta chiesa locale, non lo frequentare, perché lo rovinerai appena entri. È buffo questo, ma quanto è vero? Stiamo riflettendo su vari problemi a Corinto per poter essere sempre di più una chiesa locale che piace a Dio. Finora abbiamo visto il problema sul come vedevano i leader nei primi quattro capitoli. Erano divisi, seguendo diversi pastori. Quando un pastore non è chiamato ad essere famoso o un re, ma un semplice rematore per il beneficio della comunità. Poi, in capitolo 5, abbiamo visto il secondo problema, il bisogno di giudicare il peccato nel nostro mezzo e di stimolare la crescita cristiana tra di noi. Gesù è il nostro agnello pasquale, sì. Ma dobbiamo celebrarlo senza il vecchio lievito del nostro uomo di peccato. Poi, in capitolo 6, siamo incoraggiati di non portare i nostri fratelli in tribunale. Tra cristiani, dovremo essere in grado di risolvere i nostri conflitti per avere unità. Paolo ha detto in capitolo 6, non sapete voi che giudicheremo gli angeli? E poi Paolo trattava l'argomento della fornicazione e il matrimonio. In qualunque stato ci troviamo, Paolo ha detto alla fine di capitolo 7, dovremo imparare ad essere contenti e di non cercare di essere né libero dal mio matrimonio o né sposato se io sono single. Dio ha fatto riposare Adamo prima che creò Eva. Dobbiamo anche noi imparare a riposare nella volontà di Dio. Poi, se abbiamo conflitto nel nostro matrimonio, non dovremo privarci uno dall'altro, se non con comune d'accordo, poi per un tempo specificato e per dedicarci al digiuno e alla preghiera. Così Satana non ha modo di tentarci. Perché, Chiesa, Dio vuole che siamo una sola cosa, nei nostri matrimoni, ma anche tra di noi in Chiesa, Dio vuole vedere l'unità che c'è tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Questa stessa unità Lui lo vuole vedere in mezzo alla sua Chiesa. Allora, il messaggio è intitolato Quale libertà? E qui, in capitolo 8 di Primo Corinzi, noi scopriamo il quinto problema che c'era a Corinto. L'Apostolo Paolo inizia qui un discorso sulla libertà cristiana. Realmente, questo discorso va da capitolo 8 a capitolo 10. Capitolo 8,

In capitolo 10, l'Apostolo Paolo sottolinea un grande avvertimento per noi quando insistiamo di fare ciò che vogliamo, quando noi viviamo a volte per la carne. Se c'è un tema attraverso questa lettera, un qualcosa che ogni problema in questa chiesa ha in comune, è il discorso dell'amore nel loro mezzo. I corinzi erano bravi ad amare se stessi, ma non stavano tenendo un forte amore per il Signore o per i loro fratelli in Cristo. Se dovessimo un attimo guardare in 1 Corinzi capitolo 10, alla conclusione di questo discorso, possiamo leggere in 1 Corinzi 10, versetto 23 e versetto 24, dove Paolo sottolinea proprio questo pensiero dell'amore per se stessi e non di quello altrui. Paolo dice, 1 Corinzi 10, versetto 23, ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa edifica. Vogliamo essere trovati una chiesa che edifica se stesso nell'amore. Il mio desiderio come pastore è di fare in modo che voi venite edificati nella vostra fede in Cristo Gesù. Noi sappiamo, come la parola di Dio ci insegna, che la fede viene dall'udire e l'udire dalla parola di Dio. O come veniamo incoraggiati anche in un altro versetto, è per il puro latte della parola di Dio che noi possiamo crescere. Poi Paolo dice qui in 1 Corinzi 10, versetto 24, nessuno cerchi il proprio interesse, ma ciascuno cerchi quello altrui. Se c'è un versetto in tutta questa lettera che sottolinea il problema a Corinto, e questo versetto 24 nel capitolo 10. I corinzi stavano cercando il proprio interesse, cioè stavano amando se stessi. Ma sapete una cosa? Quando io sono più innamorato di Cristo Gesù e il suo amore nel mio cuore che trabocca, io non posso fare a meno che amare il mio vicino. Chiediamo aiuto dal Signore, che non perseveriamo nel dare importanza soltanto a noi stessi. Allora, tornando al discorso di capitolo 8 e questo pensiero della libertà cristiana, cosa vogliamo dire con questa frase, la libertà cristiana? Ci sono tante aree grigie nella nostra vita, tra quello che è esplicitamente vietato di fare, e quello che non è un peccato, ma magari non è un'azione saggia per la nostra vita, e che magari per alcuni può creare un problema. Come posso individuare sempre se sto facendo la scelta giusta quando si parla delle mie azioni, specialmente quando non sono cose chiaramente peccaminose? Quando la Bibbia non ne fa menzione. Allora, la libertà cristiana. Due versetti da segnalare prima di iniziare il nostro capitolo 8. Se avete una carta e penna, io ti chiedo di scrivere 1 Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 22. 1 Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 22. Paolo dice, astenetevi da ogni apparenza di male. Allora, un buon indice per noi, se qualcosa che io stia facendo sia giusto fare o non fare, è come potrebbe sembrare questa azione al mondo che mi sta osservando. Io voglio piacere a Dio e spero che anche tu, Chiesa, vuoi farlo. Ora che noi siamo stati acquistati a caro prezzo, come l'Apostolo

0: Paolo ci ha condiviso in 1 Corinzi 6, il nostro desiderio è di vivere gli anni che abbiamo in questa vita per la gloria di Dio e non per noi stessi, perché noi apparteniamo a Lui. E Paolo in 1 Tessalonicesi 5:22 ci incoraggia di non vivere nel male, ma non soltanto, ma di astenerci anche di ogni apparenza di male. Poi, in Filippesi capitolo 4, Filippesi 4, versetto 5, Paolo dice: la vostra mansuetudine sia noto a tutti gli uomini, il Signore è vicino. La parola mansuetudine in altre traduzioni viene anche tradotto moderazione. La mansuetudine è potere sotto controllo. Mansuetudine vuol dire potere sotto controllo. E quando parleremo della nostra libertà cristiana, stiamo parlando di pensieri che io ho il diritto di fare, ma mi astengo per il beneficio di altre persone. E Paolo dice in Filippesi 4:5 che la mia moderazione, la mia mansuetudine, una vita di diritti e potere sotto controllo, sia nota a tutti gli uomini, perché il Signore è vicino. Io sono convintissimo che io potrei morire anche questa sera e io sarò nella presenza del Signore Gesù Cristo. Poi, la Bibbia parla anche del suo ritorno per rapire la Chiesa, per portarci con sé in paradiso. E Paolo viveva con una consapevolezza del ritorno di Cristo per la sua Chiesa e lui incoraggiava i Filippesi dicendo: viviamo una vita di moderazione, perché non vogliamo sprecare la nostra energia, i nostri soldi, il nostro tempo su cose che non hanno importanza, sicuramente su cose peccaminose. Perché? Perché vogliamo vincere quanti uomini e quante donne possibile per il Vangelo di Cristo. Allora, andiamo in 1 Corinzi 8 e leggiamo versetto 1. 1 Corinzi 8, versetto 1. Ora, riguardo alle cose sacrificate agli idoli, noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Allora, di cosa sta parlando l'Apostolo Paolo qui quando lui fa menzione di cose sacrificate agli idoli? Io vi chiedo di aprire in capitolo 10 e voglio leggere versetto 25 insieme. 1 Corinzi 10, 25. Mangiate di tutto ciò che si vende al macello, senza fare alcuna domanda, per motivo di coscienza. Allora, qui si tratta di una situazione culturale durante questo periodo dove c'erano dei templi ai dei greci, dove animali furono sacrificati in adorazione a questi dei falsi. Poi, questa carne veniva venduta dai sacerdoti di questi dei nei mercati della città. Allora, cosa si faceva? Essendo che questa carne è passata da più mani, e forse si parlava anche di carne meno costosa, perché i sacerdoti di quel tempio magari avevano preso per sé i pezzi più buoni, stiamo parlando di questi scarti che venivano venduti al mercato per meno soldi. Allora, il problema qui è che a Corinto, evidentemente, è che alcuni cristiani, magari con meno soldi in tasca, volevano comprare la carne al mercato che costava di meno, che era prima stato sacrificato ai dei pagani. E alcuni di questi cristiani stavano dicendo: ma che problema c'è? La carne è la carne. A me interessa ben poco Per quali mani è passata questa carne prima di arrivare in cucina mia? Io so che Gesù Cristo mi ha liberato da ogni falsa religione e io non sono più schiavo a queste idee alla quale io sacrificavo magari prima di conoscere Cristo Gesù. Io non mi sento più sotto il giogo della schiavitù di queste cose. E Paolo dice, quella persona ha una certa conoscenza della sua salvezza e della libertà che lui ha in Cristo Gesù. Ma, qui in versetto 1, Paolo sottolinea un principio molto importante. Lui dice, se tu vivi secondo la conoscenza che tu hai riguardo la tua salvezza in Cristo Gesù e non consideri come le decisioni che prendi potrebbero avere un impatto nella vita dei tuoi fratelli in Cristo o nella vita di un non credente, il tuo vicino di casa, una tua collega al lavoro, stai attento che la tua conoscenza non ti fa gonfiare, ma l'amore edifica. È interessante, no? Un mongolfiere viene gonfiato di tanta aria calda, ma se c'è un strappo nel telo, dove va quest'aria? La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Allora, abbiamo parlato di questo gonfiarsi in capitolo 5 quando abbiamo trattato il fatto del lievito in mezzo al pasto o in mezzo alla chiesa locale. E abbiamo riflettuto sul fatto che il lievito fa gonfiare il pane, lo fa riempire pieno di aria. Sembra una cosa grande, importante, ma è vuoto all'interno. Chiesa, io spero che noi come chiesa locale possiamo essere un edificio compatto, ben edificato. Non vogliamo essere un'entità gonfia che sembra grande ma con poca sostanza. E per essere uniti e ben compatti insieme, per edificare qualcosa di solido, non dobbiamo vivere soltanto per conoscenza, ma dobbiamo vivere anche con la consapevolezza di come le mie scelte potrebbero avere un impatto nella vita delle persone che sono sedute alla mia destra e alla mia sinistra. Io devo avere un amore per chi mi sta vicino. Esattamente come abbiamo letto in 1 Corinzi 10, versetto 24. Nessuno cerchi il proprio interesse, ma ciascuno cerchi quello altrui. Poi, non solo una considerazione di amore verso il mio vicino, ma versetto 2, Paolo dice, ora, se uno pensa di sapere qualche cosa, non sa ancora nulla di come egli dovrebbe sapere. Allora, vogliamo essere una chiesa locale che cammina nell'amore per il nostro vicino, edificando e non essendo soltanto gonfiati, ma non solo. Per farlo, un segreto importante per la nostra vita è di tenere una posizione di umiltà. Avete notato con me? Ora se uno pensa di sapere qualche cosa, non sa ancora nulla. A volte io vengo talmente convinto di una mia posizione teologica, di un mio diritto cristiano. Io sono nella grazia, io posso fare qualunque cosa, ovviamente non peccaminosa, che voglio. Io sono libero in Cristo. E a volte siamo talmente convinti e non abbiamo un certo livello di scetticismo contro noi stessi, della motivazione per la quale io faccio una cosa o per quanto ancora non capisco un determinato pensiero teologico. E quindi chiesa, io spero che versetto 2 possa parlarci, perché per quanto io penso di sapere una cosa, Io non so ancora nulla di come dovrei sapere. Girate con me in 1 Corinzi capitolo 13. Continuando questo pensiero dell'amore e della conoscenza, Paolo in questo capitolo d'amore, 1 Corinzi 13, dice la seguente cosa in versetto 12. 1 Corinzi 13, 12. Ora, infatti, vediamo come per mezzo di uno specchio in modo oscuro, ma allora quando, in quel giorno, quando la perfezione sarà venuta, Paolo ha detto, quando io sarò in paradiso, nel regno di Cristo, allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò appieno, come anche sono stato appieno conosciuto. Poi versetto 13. Ora dunque, queste tre cose rimangono, fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. Io devo realizzare che per questo momento io conosco veramente ben poco di quello che conoscerò un giorno. E a volte sono talmente convinto di una mia posizione e mi inchiodo, rimango fermo. E quando faccio così, occorro la possibilità che non edifico il mio fratello, ma io sono gonfiato soltanto nella conoscenza che ho della parola di Dio. Stiamo attenti, Chiesa, di tenere una posizione di umiltà. Poi versetto 3. Ma se uno ama Dio, egli è da lui conosciuto. Come Giovanni dice nella sua prima epistola, 1 Giovanni, lui dice, noi amiamo Dio perché lui ci ha amati per primo. Realmente non ha tanto importanza quanto ne sai tu. Quello che ha importanza realmente è che Dio ha conoscenza di te. Dio si è rivelato all'umanità e noi abbiamo dato una risposta di amore verso il nostro Creatore, verso Gesù Cristo che è morto in croce ed è risuscitato dalla morte per noi. E ora noi siamo conosciuti da Dio. Quindi non è tanto importante mettere in evidenza la conoscenza che hai tu, quanto mettere in evidenza la conoscenza di Dio verso di te. Dio ti conosce. Questo mi consola moltissimo. Versetto 4, poi Paolo continua. Perciò, quanto al mangiare le cose sacrificate agli idoli. Allora, Paolo ha cercato di evidenziare il pensiero primario in quei primi tre versetti. E qui parla di questo quinto problema in mezzo alla chiesa a Corinto. Questa carne sacrificata agli idoli. Dovrei astenere da questa carne? O ho il diritto di comprare quella carne al mercato perché magari costa di meno? Paolo dice una cosa importante. Noi sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo, versetto 4, e che non vi è alcun altro Dio se non uno solo. C'è un solo Dio. E gli idoli di questo mondo non sono niente per noi. Giovanni dice nella sua prima epistola, 1 Giovanni capitolo 4, verso la fine del Nuovo Testamento, 1 Giovanni capitolo 4, versetto 3, e ogni spirito che non confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio. E questo è lo spirito dell'Anticristo che, come avete udito, deve venire e ora è già nel mondo. Versetto 4. Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti. Cosa? Questi spiriti del mondo, questo spirito dell'Anticristo, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Io sempre di più voglio camminare con un atteggiamento dove non ho paura di cosa alcuna. Perché se ho paura, non sono stato perfezionato nell'amore. Io realizzo che Dio, tramite la presenza dello Spirito Santo, dimora in me, in questo tempio, e non ho bisogno di avere paura di cosa alcuna o di nessuna persona. Perché più grande è colui, Gesù, che è in me. Allora, tornando in 1 Corinzi 8, versetto 4, sappiamo che questi idoli in questo mondo sono un nulla. Versetto 5, e infatti, anche se vi sono cosiddetti dei, sia in cielo che in terra, come vi sono molti dei e molti signori, per noi, versetto 6, c'è un solo Dio, il Padre dal quale sono tutte le cose, e noi per Lui. E un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose, e noi per mezzo di Lui. E quindi Dio c'è per noi, noi esistiamo per il suo beneplacito, e quindi tutti questi altri dei finti, cosiddetti dei, sia in cielo che in terra, sono un nulla per noi. Questo è la conoscenza di un figlio di Dio liberato dal regno delle tenebre. Noi siamo nella libertà e non ho bisogno più di avere timore di cosa alcuna o di persona alcuna. Versetto 7. Ma questa conoscenza non è in tutti, anzi alcuni, avendo finora consapevolezza dell'idolo, mangiano come di una cosa sacrificata all'idolo, e la loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Allora Paolo, parlando di questo problema a Corinto, tra credente che ha una conoscenza della libertà ora che ha in Cristo, e che Gesù è il Dio sovrano che regna su tutto l'universo, vuole camminare in questa libertà, realizzando che carne è carne. Se costa di poco, se costa di più, lui dice vorrei risparmiare qualche soldino se posso. Ma Paolo sottolinea, versetto 7, non ogni credente in chiesa alla stessa conoscenza della libertà che abbiamo in Cristo Gesù. E quindi, avendo finora questo nuovo credente nella vostra chiesa che ha la consapevolezza dell'idolo, è scandalizzato quando lui vede te prendere quella carne che costa di meno. Perché? Magari questa persona debole, versetto 7, si è appena convertito al Vangelo, è un nuovo cristiano con un lungo percorso davanti a sé. E lui non ha la chiarezza teologica, ma neanche la chiarezza di coscienza di poter fare quello che tu senti libero di fare nella tua vita. E la contesa qui che esce è che quel credente con la conoscenza dice a quel credente nuovo o quel credente debole: a me importa ben poco se tu vuoi o non vuoi che io faccia questa cosa. Io sono libero, lo faccio e tu puoi fare quello che vuoi. Io voglio fare ciò che voglio fare, punto e basta. Senza prendere considerazione su come le mie azioni potrebbero avere un impatto sulla persona debole fianco a me. Versetto 8. Paolo dice: ora un cibo non ci rende graditi a Dio, perché se mangiamo non abbiamo nulla di più, e se non mangiamo non abbiamo nulla di meno. E questo è importante, Chiesa, perché il legalismo si potrebbe dimostrare in più modi. A volte il legalismo ti dice: per essere più gradito a Dio, dovresti non mangiare queste determinate cose. Dovresti evitare di frequentare certi posti. Dovresti evitare certi modi di vestirti o di tagliarti i capelli. C'è a volte un modo di pensare che cerca di limitare le azioni di altre persone per renderli più graditi da Dio. E qui, in questo momento del Nuovo Testamento, era ancora di più un pensiero interessante, perché per un giudeo ciò che tu non mangiavi ti rendeva più gradito a Dio. E quindi la forma di legalismo che limita le azioni, o, Paolo dice qui, se io mangio, non ho nulla di più. A volte c'è il pensiero di spingere le persone di fare delle cose che non si sentono di fare. E Paolo dice, se tu mangi o non mangi, non hai nulla di più e nulla di meno. Perché ciò che io mangio, o come io mi vesto, non mi rende più gradito a Dio. Chiesa, affinché non capiamo la salvezza per la grazia di Dio, affinché non realizzo che io sono pienamente amato da Dio oggi, quanto sarò mai amato da Lui, e che il suo amore per me non cambia, non cresce, non aumenta, io non sono gradito domani più da Dio perché ho mangiato o perché non ho mangiato una determinata cosa. Chiesa, Dio ti ama. Noi siamo graditi a Dio se la nostra vita è nascosta in Cristo Gesù. Versetto 9. Badate però che questo vostro diritto non divenga un inciampo per i deboli. E quindi noi glorifichiamo Dio che noi siamo stati completamente giustificati, resi giusti, salvati per l'eternità grazie all'opera completa di Cristo sulla croce 2000 anni fa. Ma badate però che questo vostro diritto di prendere di questa carne non divenga un inciampo per i deboli. Il discorso di astenere a volte in qualche azione, in qualche decisione, non è legato al fatto di voler essere ancora più gradito da Dio. Spero se io do questi soldi che Dio mi amerà di più. Se io vado in chiesa ogni domenica, io sarò più gradito a Dio. No. Il discorso è come posso meglio amare la persona alla mia destra o alla mia sinistra. Come posso incoraggiare un nuovo credente in chiesa nel suo cammino e nella sua crescita in Cristo Gesù? O come posso vivere una tale vita che non do scandalo del Vangelo per il mio vicino di casa che ancora non conosce Gesù Cristo? Le mie azioni, per quanto potrei avere un diritto, potrebbero essere di inciampo per le persone attorno a me. Versetto 10, Paolo continua. Perché se qualcuno vede te, che hai conoscenza, notate con me, non solo comprando la carne al mercato, ma qui dice seduto a tavola in un tempio di idoli. Ma cosa? Un cristiano seduto mai a tavola in un tempio? Sì, perché spesse volte la carne sacrificata nel tempio non era soltanto venduta al mercato, a volte il tempio aveva un ristorante edificato di fianco al tempio. Così sacrificavi e poi andavi a mangiare insieme alla tua famiglia o ai tuoi amici con quella carne che fu sacrificata. E Paolo dice, se questo debole vede te, Chi hai conoscenza seduta a tavola in quel tempio di idoli, la coscienza di lui, che è debole, non sarà forse incoraggiata a mangiare le cose sacrificate agli idoli? Io devo realizzare che in qualunque momento della nostra esistenza cristiana io potrei avere un nuovo credente seduto al mio fianco, e io voglio essere consapevole della lotta altrui. Non voglio focalizzarmi soltanto sui miei diritti, sui miei piaceri, su quello che voglio fare io, ma voglio realizzare che ci sono altre persone vicino a me. Magari quel fratello è appena uscito dall'adorazione a Zeus, e lui ora è un cristiano da una settimana. E diciamo che lui in settimana cammina per la città e vede te, pastore della chiesa, seduta in quel ristorante fianco al tempio dei dei pagani. Tu che puoi sederti lì, tu che hai il diritto di farlo, tu che hai conoscenza che in quel tempio non c'è nessun Dio, sono idoli vuoti e stai semplicemente mangiando un pranzo. Cosa penserà quel nuovo credente se vede te in quel tempio di un Dio pagano? Non sarà forse incoraggiata a mangiare le cose sacrificate agli idoli? E così, versetto 11, a causa della tua conoscenza perirà il fratello debole per il quale Cristo è morto. Allora, se lui è un nuovo credente e vede te attraverso la tua conoscenza, viene di inciampare, viene di peccare di nuovo. E qui Paolo ci chiama di alzare lo sguardo e di dire: guarda, anche se potrei sedermi in quel luogo, io non lo voglio fare se vuol dire incoraggiare quel nuovo credente di peccare contro Cristo Gesù, di essere riportato nella sua vecchia vita. Allora, per dare un'immagine di questa libertà cristiana, potremmo immaginarci come un agnello ben cresciuto che vuole cibarsi di un po' di erba in questo grande prato di erba verde. Ma questo prato si trova vicino al bordo di una scogliera, e se uno non sta attento vicino è possibile che cada da questa scogliera. Ma tu, da agnello più cresciuto, più anziano, con discernimento, con forza, con muscoli, tu riesci a camminare in questo prato di erba verde. Ma vedendo te pascolando in questo prato, un piccolo agnello neonato vede te e si avvicina a te dicendo: ah, di là c'è erba buona, vengo di là dove c'è quel mio fratello più grande che magari posso pascolare insieme a lui. E tu, agnello più cresciuto, sei preoccupato, sei focalizzato sui tuoi bisogni, sul tuo desiderio di mangiare, che non alzi lo sguardo e non realizzi che un piccolo agnello sta cercando di avvicinarsi a dove ti trovi. Tu hai incoraggiato quel piccolo agnello di venire verso il bordo della scogliera, e lui, non avendo esperienza, non camminando bene, non avendo la capacità di discernere quel bordo, cade dal bordo verso una certa morte. Qui in questo capitolo 8, Paolo sta sottolineando il fatto che io potrei avere un determinato diritto in Cristo Gesù. Gesù mi ha liberato da ogni peccato, da qualunque cosiddetto Dio pagano. E io ho conoscenza di questa libertà che ora ho in Cristo Gesù. Ma la nostra chiamata cristiana e di alzare lo sguardo e di realizzare che le azioni che faccio ha importanza, non tanto qui per quanto riguarda l'essere più graditi a Dio, ma il contesto del capitolo è per il beneficio di un credente debole nella nostra comunità. Tu ami i tuoi diritti più del tuo fratello seduto vicino a te. Dobbiamo realizzare che stiamo vivendo un'esistenza da squadra, un'esistenza da chiesa locale. E io voglio avere il tuo bene in mente, fratello. Io voglio considerare come le mie decisioni, come le mie azioni potrebbero incoraggiarti nella crescita cristiana e non incoraggiarti nella tua vecchia vita. E Paolo dice in versetto 12, quando non considero quel fratello debole e vado avanti con i miei diritti in Cristo, lui dice, ora, peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Allora, tu che prendevi quella carne al mercato, non peccavi. Non è un peccato prendere quella carne meno costosa, ma se lo fai violando la coscienza di quel fratello debole, ora hai iniziato a peccare contro Cristo Gesù. Gesù ama i fratelli stagionati nella fede con una grande conoscenza biblica e Gesù ama d'amato anche i neonati nella fede, chi è debole. E noi che siamo più stagionati nella fede dobbiamo camminare non per piacere a noi stessi. Dobbiamo essere incoraggiati di non cercare i nostri propri interessi. Poi Paolo dice una cosa tosta in versetto 13. Leggiamo. Perciò, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne per non scandalizzare il mio fratello. Sì, Paolo, non farai più mai un barbecue? Ma come? Sì, dai, sei esagerato adesso, ma veramente non lo farei mai più. Paolo sta dicendo, guarda ragazzi, se questa cosa incoraggia un nostro fratello, una nostra sorella, di tornare nella loro vecchia vita, e dove io li scandalizzerò e li incoraggio di tornare al peccato, allora io non voglio fare quella azione. Io non mangerò mai più carne. Sì, Paolo, è facile per te dirlo, ma mica vero sta cosa. E come vedremo in capitolo 9, Paolo sottolinea un suo esempio personale su come Paolo davvero non cammina in un suo diritto per amore di non credenti e per l'amore di neonati nella fede. Lui dice, non mangerò mai più carne per non scandalizzare il mio fratello. La vera domanda quando parliamo della libertà cristiana non è tanto un quanto posso fare nella vita e essere lo stesso un cristiano. No, la libertà cristiana dovrebbe essere un pensiero mio quanto posso limitarmi per poter raggiungere un più grande numero di persone per il Vangelo di Cristo Gesù. Chiesa, se pensiamo, non è stato questo la mossa di Gesù Cristo attraverso l'incarnazione? Gesù che era in gloria con il Padre dall'eternità passata in paradiso, si è autolimitato prendendo su di sé la forma di un uomo. Ha vissuto una vita limitata per raggiungere un numero più grande di persone. Chiesa, quale libertà abbiamo? Noi ora in Cristo siamo stati liberati e speriamo di usare la nostra libertà per amare le persone attorno a noi. E se volete velocemente girare in 1 Corinzi 10, voglio leggere quattro versetti. 1 Corinzi 10, da versetto 30. Questo è un po' la conclusione dell'argomento della libertà cristiana, capitolo 8, 9, 10. 1 Corinzi 10, versetto 30. Se vogliamo sapere indicazioni buone per poter filtrare ogni nostra decisione, qui abbiamo qualche pensiero da Paolo. Lui dice, versetto 30, ma se prendo parte alle vivande con gratitudine, perché sarei biasimato? Perciò di qui rendo grazie. Se tu puoi dire grazie Gesù per una determinata azione, forse è una buona cosa da fare. Versetto 31. Poi, sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Numero due, alla gloria di Dio. Posso dire che questa azione è fatta per glorificare Dio attraverso la mia vita? Poi, numero tre, versetto 32, non date motivo di scandalo né ai giudei né ai greci né alla Chiesa di Dio. E quindi, Chiesa, se io posso ringraziare Dio, se io posso dire questo è alla gloria di Dio, e se non do motivo di scandalo e non incoraggio qualcuno di cadere in un vecchio peccato attraverso questa azione, allora forse cade nei confini di una buona azione di fare nella vita. Chiesa, quale libertà abbiamo dalla parte di Cristo Gesù? Siamo grati per la libertà che abbiamo in Lui, ma non vogliamo permettere che la nostra conoscenza ci porti ad essere gonfi, ma che nell'amore possiamo edificare uno l'altro. Vogliamo utilizzare la libertà cristiana che abbiamo per il beneficio di molti. Allora preghiamo. Signore, aiutaci come Chiesa di non tenere i nostri occhi su noi stessi. Aiutaci di non cercare il nostro proprio interesse, ma di cercare quello altrui. Gesù, aiutaci di essere cristiani che crescono nella conoscenza della salvezza e di essere stabili, sapendo che se faccio questo o se non faccio questo, non mi rende più gradito a Dio, perché io sono nascosto in Cristo, io sono salvato per la tua grazia, Signore. Ma non vogliamo utilizzare questa libertà ad un tale punto dove non stiamo badando su il nostro prossimo. Come potrebbe sembrare questa azione al mondo non cristiano che mi osserva? Come potrebbe influire questa mia decisione nella vita di questo cristiano neoconvertito al Vangelo? Signore, darci il tuo amore per chi è seduto vicino a noi. Aiutaci, Signore, di essere maturi, non gonfi, ma coloro che edificano nella libertà con la quale tu ci hai liberato. Ed è nel nome di Gesù che noi preghiamo. Amen.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: La luce del mondo. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 8 versi 12 a 20. Gesù parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Allora i farisei gli dissero: tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è vera. Gesù rispose loro: anche se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è vera perché so da dove sono venuto e dove vado, ma voi non sapete da dove io vengo né dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno, anche se giudico, il mio giudizio è veritiero, perché non sono solo, ma sono io con il Padre che mi ha mandato. D'altronde nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è vera. Or sono io a testimoniare di me stesso, e anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Essi perciò gli dissero: dov'è tuo Padre? E Gesù rispose: voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Queste parole disse Gesù nella sala del tesoro, insegnando nel Tempio. E nessuno lo arrestò, perché l'ora sua non era ancora venuta. La tradizione ebraica riporta che durante la festa delle capanne, detta anche dei tabernacoli, il Tempio veniva illuminato in maniera particolare. C'erano dei candelabri molto grandi che venivano posti all'interno del Tempio. Erano candelabri che venivano alimentati ad olio, alti circa 20 metri, quindi possiamo immaginare quale luce facessero. Rendevano il Tempio illuminato e ben visibile anche da lontano, anche perché il Tempio era in una zona elevata della città. Tutto ciò, insieme ai canti, alle preghiere di riconoscenza, alla lode al Signore per il raccolto, contribuiva all'atmosfera gioiosa che caratterizzava la festa. Vari brani delle scritture associavano Dio alla luce e alla restaurazione di Israele nell'era in cui il suo Messia l'avrebbe visitata. Si pensi ad esempio al bellissimo brano di Isaia 60, versi 1 a 3. Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli. Ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. Le nazioni cammineranno alla tua luce e i re allo splendore della tua aurora. Il Tempio illuminato contribuiva quindi a ricordare alle persone la presenza di Dio in mezzo al popolo, proprio nel Tempio, nel luogo in cui egli aveva garantito che avrebbe abitato in mezzo a loro, ed anche la futura restaurazione ai tempi del Messia, in cui il Signore sarebbe ancora stato in mezzo a loro in maniera evidente. Non ci stupisce quindi che Gesù, approfittando di tale usanza, volle attirare ancora una volta l'attenzione su di sé. Quelle luci nel Tempio che ricordavano la presenza di Dio in mezzo a loro diventavano poca cosa se confrontate alla presenza di Gesù stesso, l'Emanuele, che significa proprio Dio con noi. Egli era la luce del mondo, la luce della vita, ed era lì per tirarli fuori una volta per tutte dalle tenebre, per farli godere in maniera continuativa della comunione con Dio. Essi avrebbero colto l'opportunità di essere illuminati davvero dalla sua luce o sarebbero rimasti nelle tenebre? Purtroppo la risposta dei suoi immediati interlocutori non fu positiva. Essi lo accusarono di essere un bugiardo, di dire quelle cose di se stesso senza alcuna prova a supporto. Ma era davvero così? Egli non aveva bisogno della testimonianza di nessuno, perché nella sua divinità egli conosceva e diceva solo la verità. Il suo giudizio poteva solo essere veritiero. Egli conosceva bene la sua provenienza celeste e il suo destino quando sarebbe tornato al Padre. Essi invece continuavano a valutare le cose solo da un punto di vista umano e stavano trascurando tutti i segni che il Padre aveva fatto attraverso Gesù proprio per testimoniare di Lui. La testimonianza del Padre e quella del Figlio coincidevano. E questo doveva servire a quegli uomini a comprendere che Gesù stava dicendo la verità. I loro occhi erano chiusi di fronte a tutti i segni che Gesù aveva fatto e nella loro cecità spirituale dimostrarono di non aver capito ciò di cui Gesù stava parlando. Chiesero infatti: dov'è tuo Padre? Dimostrarono quindi che essi stavano indurendo i loro cuori di fronte ai segni piuttosto che accoglierli come una testimonianza di Dio del fatto che Gesù era il Messia. Il loro atteggiamento verso Gesù evidenziava che non avevano un rapporto con il Padre. voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio». Nonostante la loro opposizione, anche questa volta nessuno lo arrestò, perché non era ancora il momento stabilito da Dio. L'ora sua non era ancora venuta. Gesù è la luce del mondo. Egli solo può dare un senso alle nostre vite, illuminando il nostro cammino e facendoci vedere che c'è di più oltre le tenebre in cui viviamo. C'è una vita eterna che Egli vuole donare a tutti coloro che confidano in Lui. Il Padre aveva testimoniato di Lui attraverso i segni che Gesù aveva fatto, eppure molti lo avevano rifiutato. E tu cosa farai? Rimarrai nelle tenebre o accoglierai la luce nella tua vita?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: Ciao a tutti e benvenuti. Siamo all'episodio 58 della nostra serie sul Vangelo di Matteo. È un momento drammatico. Gesù è stato arrestato e viene portato dal sommo sacerdote per essere interrogato e giudicato. Durante l'interrogatorio Gesù farà una rivelazione sorprendente che porterà il sommo sacerdote ad accusarlo di bestemmia. Perché? Vediamolo insieme. Quelli che avevano preso Gesù lo condussero da Caiafa, sommo sacerdote, presso il quale erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro lo seguiva da lontano finché giunsero al cortile del sommo sacerdote ed entrò mettendosi a sedere con le guardie per vedere come la vicenda sarebbe finita. Matteo 26, versetti 57 e 58. I capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi erano riusciti a portare Gesù davanti al sommo sacerdote per giudicarlo. Uno degli apostoli, Pietro, aveva seguito Gesù da lontano ed era riuscito ad entrare nel cortile. Pietro voleva vedere come sarebbe andata a finire, ma come vedremo nel prossimo episodio sarà per lui l'occasione per un'ultima lezione da parte del Maestro prima della crocifissione. Non dimentichiamoci infatti di ciò che Gesù aveva detto poche ore prima circa il fatto che Pietro lo avrebbe rinnegato 3 volte entro la mattina seguente. Matteo descrive una situazione imbarazzante per i membri del Sinedrio. Essi cercavano infatti false testimonianze nei confronti di Gesù, ma faticavano a trovarne di sensate. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire e non ne trovavano, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne fecero avanti 2 che dissero: «Costui ha detto: io posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni». Matteo 27, versetti 59 a 61. Essi volevano chiudere la questione al più presto, ma non è facile accusare qualcuno quando non hai prove concrete contro di lui. Non si poteva certamente condannare una persona a morte solo perché le sue opinioni non erano gradite. Pensiamoci bene, cosa aveva fatto di male Gesù? Aveva guarito delle persone, aveva parlato del regno di Dio, aveva condotto una vita esemplare. Sì, le sue opinioni sulla legge a volte cozzavano con l'interpretazione farisaica, ma non aveva mai fatto del male a nessuno. Non c'erano neanche prove che fosse un rivoltoso nei confronti di Roma. Quando si cerca di montare delle accuse in fretta contro qualcuno con l'utilizzo di falsi testimoni, si corre il rischio di testimonianze che non sono concordi tra loro. L'accusa più promettente contro Gesù, per quanto strana, sembrò essere quella secondo cui egli aveva addirittura dichiarato di voler distruggere il Tempio per poi ricostruirlo. Nel Vangelo di Matteo non troviamo che Gesù abbia mai detto una cosa del genere. Tuttavia, se leggiamo il Vangelo di Giovanni, capitolo 2, versetti 19 a 22, vediamo che Gesù aveva detto parole che potevano portare le persone a quel tipo di interpretazione. «Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farà risorgere», aveva detto Gesù. Ma il riferimento in quell'occasione era a se stesso, al tempio del suo corpo. Gesù con quella frase stava di fatto anticipando la sua morte e la sua risurrezione. E il sommo sacerdote, alzatosi in piedi, gli disse: «Non rispondi nulla? Non senti quello che testimoniano costoro contro di te?» Ma Gesù taceva e il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il figlio di Dio». E Gesù gli rispose: «Tu l'hai detto. Anzi, vi dico che da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo». Matteo 27, versetti 62 a 64. Il sommo sacerdote sperava evidentemente che Gesù si tradisse, tentando di difendersi in qualche modo. Il silenzio di Gesù finì per esasperarlo e allora egli cercò di farlo venire allo scoperto, scongiurandolo addirittura di rispondere ad una domanda diretta: «Sei tu il Cristo, il figlio di Dio?» Insomma, Gesù riteneva davvero di essere il Messia, il figlio di Dio, ovvero il discendente del re Davide che si aspettavano? Teniamo presente che affermare di essere il Messia non era di per sé qualcosa che avrebbe reso Gesù degno di morte. In effetti, Potevano pensare che fosse un illuso o un bugiardo, ma la semplice affermazione di essere il Messia non era sufficiente per condannarlo a morte, secondo la legge giudaica. Al più avrebbe poi dovuto dimostrare ciò che stava affermando. Però non dobbiamo dimenticare che essi erano alla ricerca di una scusa per consegnare Gesù ai Romani. E per i Romani una persona che affermava di essere re si contrapponeva direttamente a Cesare. Quindi il sommo sacerdote voleva far venire allo scoperto Gesù più che altro per poterlo consegnare ai Romani come una possibile minaccia per Roma. Tuttavia, la risposta di Gesù fu più articolata di quanto ci saremmo aspettati. In effetti, egli non si limitò a rispondere «Sì, sono io». Rispose «Tu l'hai detto», confermando di fatto di essere il Messia, ma aggiunse anche un riferimento al figlio dell'uomo, un'espressione che Gesù aveva utilizzato già diverse volte in riferimento a se stesso. Si tratta di un'espressione molto interessante che renderà la posizione di Gesù molto grave agli occhi del sommo sacerdote. Cerchiamo di capire il perché. Nella Bibbia a volte l'espressione figlio dell'uomo è utilizzata per indicare semplicemente un essere umano, ma in questo caso Gesù la utilizzò in maniera molto più specifica. Il figlio dell'uomo a cui Gesù si riferisce non era un essere umano qualunque. Infatti l'espressione seduto alla destra della potenza, che viene sulle nuvole del cielo, era piuttosto inequivocabile. Si parla di qualcuno che si trova alla destra di Dio, ovvero ne condivide l'autorità, e viene sulle nuvole del cielo. Gesù sembra utilizzare nella sua risposta un'immagine che metteva insieme il Salmo 110, versetto 1 e Daniele 7, versetto 13. Un'immagine che, come vedremo, porterà il sommo sacerdote ad accusarlo di blasfemia. Cosa c'era di tanto blasfemo nelle parole di Gesù? Nel Salmo 110, versetto 1, c'è un riferimento al Messia che si siede alla destra di Dio finché i suoi nemici siano sconfitti. In precedenza, nel capitolo 22 di Matteo, interrogando i farisei, Gesù si era riferito proprio al Salmo 110 per spiegare che, essendo contemporaneamente un discendente di Davide, ma anche signore di Davide, il Messia doveva essere ben più che un uomo. Infatti doveva essere umano e divino allo stesso tempo, per essere contemporaneamente discendente e signore di Davide. Qualcuno poteva pensare che il Messia nel Salmo 110 veniva presentato come seduto alla destra di Dio in modo simbolico, non letterale. Ma in questa risposta data al sommo sacerdote, Gesù collegò il Messia che si siede alla destra di Dio nel Salmo 110 al figlio d'uomo, di cui è scritto in Daniele 7:13, che viene proprio sulle nuvole del cielo e riceve da Dio un regno eterno che non sarà distrutto. Teniamo presente che nell'Antico Testamento solo Dio è colui che cavalca i cieli. Pertanto una figura che viene sulle nuvole del cielo non poteva essere altro che una figura divina. In poche parole Gesù stava dicendo: un giorno vedrete chi sono. Egli era davvero il Messia ed era il figlio dell'uomo di cui aveva parlato Daniele, che viene sulle nuvole dei cieli. Era il figlio di Davide e il signore di Davide. Essi stessi che pensavano di sbarazzarsi di lui uccidendolo, un giorno lo avrebbero visto, lo avrebbero incontrato ancora, quando si sarebbe manifestato sulle nuvole del cielo e avrebbe stabilito il suo regno e li avrebbe giudicati. Per il sommo sacerdote fu abbastanza, Gesù stava paragonando se stesso a quella figura divina del figlio d'uomo che cavalca i cieli in Daniele 7, e questo era davvero blasfemo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: egli ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia, che ve ne pare? Ed essi risposero: è reo di morte.

0: Messia, il liberatore di Israele. Era un debole che presto sarebbe stato messo a morte e invece di implorare pietà parlava sfacciatamente e osava sfidarli, facendo profezie che lo accostavano a Dio in un modo che ai loro occhi appariva come blasfemo. Si era paragonato al figlio dell'uomo che viene sulle nuvole del cielo. Ma come aveva osato? Fu sufficiente dichiararlo reo di morte. Seguirono schiaffi, pugni, sputi, insulti. Ma Gesù non ebbe più nulla da dire, perché aveva già detto tutto. Vedrete chi sono. Come vedremo nei prossimi episodi, nelle ore seguenti, Gesù sarebbe stato maltrattato e ucciso. Ma quelle parole si mostreranno veritiere, perché egli, dopo 3 giorni, sarebbe risuscitato e il suo piano di salvezza per l'umanità sarebbe stato compiuto. Oggi Gesù è vivo ed occupa il posto che gli spetta. In Ebrei capitolo 1, versetti 3, leggiamo: «Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi». Egli è alla destra della maestà, un'espressione che viene utilizzata proprio per indicare la sua divina autorità. Gesù non aveva mentito, le cose sono andate proprio come aveva detto. Ma un giorno Gesù tornerà in modo visibile, non più per soffrire, ma per stabilire il suo regno in modo definitivo e giudicare gli esseri umani. Che sorpresa allora sarà per quel sommo sacerdote e per tutti gli altri che lo avevano giudicato blasfemo. Ma che sorpresa sarà anche per tutti quelli che nel corso dei secoli non hanno creduto in lui e per coloro che ancora oggi lo rifiutano. A tutti loro Gesù si rivolge ancora oggi, dicendo: che ci crediate oppure no, vedrete chi sono. Grazie a tutti, alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci ora in compagnia del nostro amico e sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora riprendiamo oggi le nostre conversazioni e considerazioni su quello su cui abbiamo ragionato ultimamente, ovvero le dipendenze e le conseguenze delle dipendenze, cioè quegli atteggiamenti, quei comportamenti, quelle sostanze di cui non si riesce più a fare a meno e quindi dominano in un modo o nell'altro la vita. Ecco, come spesso accade però, non mi sembra che a tutti riesca facile riconoscere di essere dominati da qualcosa o anche da qualcuno. Ecco, la tendenza è sempre quella di sentirsi liberi, capaci di mantenere il controllo su se stessi. E a questo punto vorrei farti questa domanda, Gianfranco: quali sono, proprio riguardo a queste cose, le principali scappatoie, diciamo, usate per evitare

0: di affrontare la dura realtà da parte di chi subisce questo tipo di dipendenze. Cioè, forse un tentativo di razionalizzare la cosa, di giustificarsi in modi vari, non lo so. Secondo la tua esperienza, quali sono queste scappatoie possibili?
1: Sì, ci sono, ce ne sono tante. Partono da un'idea che quello noi ci conosciamo molto bene e quindi quello che noi facciamo rientra sempre in una certa razionalità, c'è sempre una ragione giusta per la quale operiamo in un certo modo. Il modo in cui tante volte cerchiamo di deviare quelle che sono osservazioni da parte di altri che vedendo dall'esterno il nostro comportamento o i nostri atteggiamenti hanno una visione leggermente diversa è, come dicevi tu, quella di razionalizzare, cioè cercare una giustificazione, no, ma io mi comporto così perché, oppure il fatto di ribaltare sugli altri quello che sono i problemi che ci vengono indirizzati. Non sono io che sei così, tu dici queste cose di me perché tu hai questo problema e quindi siccome tu hai questo problema cerchi, lo vedi in me. Altre volte è semplicemente quello di negare la cosa,
0: ecco.
1: Molto semplicemente negare anche l'evidenza. Persone arrivano, ci sono delle persone che arrivano un po' all'eccesso, al paradosso. Mi ricordo persone che sorprese con una sigaretta in mano, che alla domanda ma cosa stai facendo, loro con la sigaretta in mano, niente, ma tu stai fumando? No, non è vero che sto fumando, e avevano una sigaretta in mano e stavano fumando. Proprio il negare l'evidenza a tutti i costi. A volte può essere quel senso di superiorità che si può manifestare in vario modo, dicendo sì, so che questo potrebbe essere un problema per certe persone, ma non per me, perché io sono superiore a questo, io sono più forte, io so tenere la cosa sotto controllo, quindi io sono superiore agli altri. Magari è un problema per te perché sei più debole, ma io che sono forte questo problema non ce l'ho. Altre volte scarichiamo la colpa sugli altri. Sì, è vero questo, però è colpa loro, perché è colpa di questo qui, è colpa della situazione, è colpa di mille cose. A volte può essere anche soltanto l'umorismo.
0: Infatti, mi sembra però che almeno mi è capitato di constatare nella mia piccolissima esperienza che coloro che dichiarano di essere capaci di tenere tutto sotto controllo e di smettere quando vogliono di qualunque cosa si tratti che stanno facendo in quel momento, in realtà non l'abbandonano mai o non hanno mai interesse ad abbandonarla.
1: Sì, questa infatti è spesso una di quelle difese per negare il problema. Non è un problema perché io smetto quando voglio. Di fatto quello che con quale mi scontro tante volte con mi incontro, certo, se vogliamo, sì, con ragazzi quando faccio prevenzione delle dipendenze nelle scuole, ma io sì, mi faccio qualche canna, io fumo un po' di sigarette, ma io quando voglio smetto. A volte li sfido, dico va bene, allora facciamo una cosa, ci vediamo fra 2 settimane, tu ti impegni per 2 settimane a non farlo e vediamo se davvero non sei dipendente. Quindi c'è di fatto la battuta io smetto quando voglio, ma non c'è la volontà di smettere.
0: Infatti.
1: E quindi questo è una dimostrazione che non si è così liberi di muoversi. Oppure ci sono quelli che dicono sì sì, ma per me non è un problema, ho smesso già 6 o 7 volte. Sì, è vero, hanno smesso, però dico, se hai smesso 6 o 7 volte vuol dire che altrettante hai ricominciato.
0: Infatti.
1: Quindi questo dimostra la tua debolezza.
0: Infatti. Ma perché secondo te non si vuole essere, perché in fin dei conti questa è mancanza di onestà, allora perché non si vuole essere onesti con se stessi a questo riguardo e poi ovviamente non si è onesti anche con gli altri?
1: Perché essere onesti su alcuni punti può essere doloroso, vuol dire ammettere una propria debolezza, ammettere un proprio problema, e ammettere un problema è sempre un po' doloroso, mette in gioco un po' la nostra immagine, la nostra credibilità, o almeno pensiamo che lo faccia. E siccome spesso non ci sentiamo liberi, a volte non siamo liberi di comportarci per quello che siamo, perché vogliamo o dobbiamo recitare una parte per sentirci accettati, per entrare a far parte di un gruppo, per non perdere la faccia e così via, allora si tende a recitare una parte, a non ammettere i problemi, a negarli, a dire che non è vero quello che ci succede. Questo di fatto è comunque una dimostrazione che la persona riconosce che quel suo comportamento non è corretto, perché se lo ritenesse perfettamente corretto e legittimo non sentirebbe il bisogno di negarlo o di giustificarsi.
0: Esatto. E per quanto riguarda te, la tua attività di sociologo e anche di questo impegno nella prevenzione dalle dipendenze, soprattutto nei confronti dei più giovani, qual è, diciamo, la chiave che tu usi di più, anche dal punto di vista di un sociologo cristiano quale tu sei, nell'aiutare appunto qualcuno ad essere onesto di fronte alle proprie dipendenze?
1: Tante volte è quello di sfidarli ad ammettere quello che loro fanno senza che si sentano giudicati, semplicemente giocando con i ragazzi. Adesso una battuta che a volte uso è: chi di voi fuma? Magari ce ne sono due o tre che alzano la mano nella classe e dico: beh, e gli altri sono tutti bugiardi? In questo modo sdrammatizzo la cosa e magari qualcun altro alza la mano. Non li accuso, dico: beh, ragazzi, parliamone francamente, può non essere un problema grosso in sé, perché si può smettere, si può cambiare, o parliamone insieme. Il fatto di non sentirsi accusati, di non sentirsi messi con le spalle al muro o comunque giudicati per un loro comportamento, a volte permette a loro di aprirsi un po' di più e dire: sì, è vero, io mi comporto in questo modo. Perché fino a che non si ammette un comportamento, non si è pronti per fare qualcosa per cambiarlo. L'onestà vuol dire di fatto reagire apertamente, dire apertamente: sì, è vero, le cose stanno così. Magari possiamo anche dire: non lo ritengo un problema, però è vero, fumo o gioco d'azzardo oppure quello che è. A quel punto abbiamo lo spazio per incominciare a far riflettere la persona su quelli che sono i coinvolgimenti, le ripercussioni, le conseguenze dei suoi comportamenti. E allora abbiamo lo spazio per, senza accusare, ma incominciare a far riflettere la persona su quello che sta facendo.
0: Quindi, in sostanza, il punto fondamentale dal quale si può partire per offrire un vero aiuto, un vero sostegno a persone che hanno bisogno di essere aiutate di fronte alle dipendenze che dominano la loro vita, è appunto l'ammissione della loro realtà.
1: Sì, esattamente, sì, in modo che loro non debbano vergognarsi di quello che stanno facendo, perché se no c'è la difesa. Aiutarli noi a dire, okay, a volte raccontando anche la nostra esperienza, guarda, anche a me è successa una cosa del genere, quindi so come ci si può sentire, so come possono andare le cose. Questo permette alla persona di poter ammettere certi comportamenti senza sentirsi giudicata, accusata, messa da parte, quindi provando meno vergogna, meno paura.
0: Bene, allora io direi di concludere qua per oggi. Gianfranco, grazie per queste interessanti considerazioni che abbiamo potuto fare insieme, e ovviamente riprenderemo il discorso anche la prossima volta, continuando a cercare di identificare, di individuare i modi in cui è possibile aiutare le persone che soffrono di problemi che dominano la loro vita. Grazie ancora, buon lavoro e a presto.
1: Grazie, di sentirci.
2: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
2: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
1: Io toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne. Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 11, versetto 19.
2: Dio ci promette in questo versetto un trapianto di cuore. Ci promette di cambiarci. Il nostro cuore di pietra sarà rimosso e al suo posto ci verrà dato un cuore di carne. Un cuore di pietra è un cuore morto, è chiuso a relazioni franche e intime. Un cuore di pietra è spietato verso se stesso e verso gli altri. Ma ci affezioniamo ai nostri cuori di pietra e scopriamo di temere la promessa di un trapianto fattaci da Dio. Il cuore di pietra ha qualcosa in suo favore, ci permette di sentirci forti e di apparire forti agli altri. Un cuore di pietra è un cuore protetto, sembra invulnerabile, non lo si può ferire. L'offerta fattaci da Dio di un trapianto di cuore è una promessa di vita. Un cuore di carne è un cuore vivo. Solo un cuore di carne può provare gioia. Solo un cuore di carne può fare festa. Solo un cuore di carne può dare e ricevere amore. Ma questo cuore è vulnerabile e questo ci spaventa. Un cuore di carne non sembra così ben protetto come un cuore di pietra. Può provare gioia ma anche dolore. Lo si può ferire. Dio ha promesso di cambiarci. Toglierà il nostro cuore di pietra e ci darà un cuore vivo, un cuore di carne.
1: A me piace la sicurezza datami dal mio cuore di pietra, Signore, ma è duro, freddo, morto. È un cuore, senza sangue, senza vita. Toglimelo. Voglio un cuore di carne, Signore. Voglio vita, ma ho paura. Dammi oggi il coraggio di dire sì alla tua promessa di vita. Ti prego, togli il mio cuore di pietra e dammi un cuore di carne.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

siamo felici di sapere che il nostro Dio è sovrano, che esercita il suo controllo sulle date e i dettagli della nostra vita. Ma se le cose saranno comunque ciò che dovranno essere, perché pregare? Mi preoccupavo e interrogavo a questo proposito quando ero all'ospedale dopo l'incidente. Amici credenti mi assicuravano che il mio incidente non era un caso, ma rientrava nel perfetto piano di Dio. Questo mi consolava, ma ricordo che passavo le notti a pensare. Se Dio aveva in mente questo per me fin dall'inizio, a che serve pregare per il futuro? È comunque nelle sue mani, sarà quel che sarà. Cominciavo a sentirmi come se non avessi nessuna parte nella volontà di Dio. Lui era al volante ed io semplicemente una passeggera. In qualche modo riuscii a trovare il coraggio di chiedere a qualcuno il perché della preghiera e della sovranità di Dio. Perché dovremmo spendere le nostre energie nella preghiera? Scoprì che ci sono numerose ragioni, ma la prima è tutto ciò che ci serve sapere. Dio ci ha detto di pregare, è un comandamento, e se lo amiamo osserveremo i suoi comandamenti. Ma c'è una seconda ragione. Preghiamo perché Gesù pregava. Alcuni dicono che l'unico motivo per pregare è che abbiamo bisogno di essere cambiati. Sì, abbiamo bisogno di cambiare, ma questo non è l'unica ragione per la preghiera. Gesù non aveva bisogno di cambiare o di diventare più santo. Quando pregava, comunicava con il Padre, ringraziava il Padre, gli chiedeva delle cose, chiedeva potenza, intercedeva per gli altri, chiedeva che il diavolo fosse imbrigliato, chiese al Padre di impedire ciò che stava per succedere. Espresse la sua volontà, pregò come se le sue richieste avessero un effetto definito sui progetti di Dio. Alla luce dei chiari comandamenti di Dio e dell'infallibile esempio del nostro Signore, è chiaro che noi credenti dovremmo pregare sempre senza stancarci. Dio non vuole che scrolliamo le spalle e diciamo «sarà quel che sarà». Al contrario, la Scrittura indica chiaramente che siamo coinvolti nella nostra vita e nella vita degli altri. Alcune cose non succederanno a meno che non preghiamo. Come tutto ciò combaci nel perfetto piano di Dio e nel suo eterno disegno, rimane un mistero. Ma non c'è mistero nel comandamento. Egli dice: non cessate mai di pregare. Questo motivo è sufficiente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: A casa nostra non siamo certo ricchi e probabilmente la maggior parte della gente non ci considera neppure benestanti. Abbiamo la stessa macchina da 10 anni, non abbiamo niente in contrario a comprarci dei vestiti usati e al mercato la carne preferita della nostra famiglia è la carne macinata. Però non sono mai stata così contenta come in questi giorni di non essere ricca. Adesso vi spiego perché. Uno dopo l'altro ho visto troppi esempi negativi proprio nel giro di un paio di settimane. Gente che lavora fino a mezzanotte per tenere il passo con il lavoro che non riesce né a smaltire né a diminuire. Dottori che ti danno l'appuntamento per le 7 di sera e ti ricevono, e non sei l'ultimo, alle 8:30. E poi ci si domanda, ma quando arriveranno a casa dalla moglie? Figli che lottano col padre per avere quello che gli spetta. Mogli che hanno paura di essere lasciate anche senza gli alimenti perché il marito è troppo avido e non vuole mollare niente al momento della separazione. Famiglie tristi perché il marito ha incarichi di 6 mesi all'estero e deve stare lontano per tenere il passo con la sua posizione. E potrei continuare. Tutto questo mi ha fatto pensare. Io ho tutti i vestiti che mi servono e anche di più. Non c'è mai stata una giornata in cui non abbiamo avuto cibo sulla tavola e non ne abbiamo avuto anche a sufficienza per condividerlo con chi arrivava all'improvviso. Ho una casa riscaldata d'inverno a sufficienza e ogni estate c'è il ventilatore. Ho la lavatrice, la lavastoviglie, il frigorifero, l'aspirapolvere. Non abbiamo lo spazzolino elettrico per pulirci i denti, quello lo facciamo a mano. Ho un marito che mi vuole bene e con cui posso condividere ogni pensiero senza paura di essere fraintesa, criticata o mal giudicata. Ho figli che mi vogliono bene, che sono sempre contenti di tornare a casa e che si fanno sentire anche se sono tutti quanti lontani e via con le loro famiglie. Ho l'amore e l'amicizia di tanta gente che fa tante cose gentili per rendermi la vita più facile. Ho ancora buona salute, la notte dormo senza problemi e poi ci sono tante benedizioni spirituali che per scrivere tutte potrei avere bisogno di un librone. Perciò mi è venuta in mente una cosa che mi pare una cosa carina da fare e ve la suggerisco. Ogni giorno voglio scrivere 3 cose per cui sono riconoscente al Signore. E lo suggerisco anche voi, però non andate a cercare cose vaghe, a dire cose troppo spirituali, tipo sono contento della salvezza, della presenza dello Spirito Santo, della potenza spirituale, che sono tutte cose vere e importanti, ma vorrei dire qualche cosa di più semplice. Io parlo di 3 cose precise che oggi vi rendono felici, tipo l'artrite ai ginocchi che non vi fa troppo male, o la violetta africana che ha messo un nuovo fiore, o una lettera che vi ha fatto piacere, o un vicino scorbutico che vi ha salutato con gentilezza. Roba così, terra a terra, semplice semplice, ma che ci rende molto contenti. Se non trovate niente di cui essere contenti, cercatelo e lo troverete. Ma se proprio non lo trovate, fatevi un bel esame di coscienza, perché evidentemente state proprio a pezzi.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 35. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Isaia, capitolo 55, versetto 11. La mia parola, uscita dalla mia bocca, non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio. La Bibbia è realmente la parola di Dio. Nella Bibbia leggiamo centinaia di volte: così dice il Signore. È Dio che rivolge la sua parola agli uomini. Egli ci riferisce ciò che ha fatto prima di creare l'uomo. Poi ci racconta la storia delle relazioni degli esseri umani con Lui, dalla creazione del mondo fino alla venuta sulla terra di Gesù Cristo. Così parla il Signore che ha creato i cieli, il Dio che ha formato la terra. Io non ho parlato in segreto. Io sono il Signore. Dichiaro le cose che sono rette. Queste sono parole di Isaia, capitolo 45, versetti 18 e 19. Gli israeliti hanno avuto un vantaggio. A loro furono affidate le rivelazioni di Dio, come troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 2. Ma la Bibbia non è il prodotto della sapienza e della civiltà di Israele. I suoi stessi capi, a volte, hanno persino voluto distruggerne delle parti, come è scritto in Geremia, capitolo 36, versetto 29. Tutti i suoi scrittori hanno testimoniato della disobbedienza di questo popolo, che è arrivato al punto di crocifiggere il suo Messia. L'Antico Testamento, il libro sacro dei giudei, quando denuncia l'infedeltà di Israele, la mette sempre in contrasto con la fedeltà di Dio. Gesù Cristo si basava sulla Bibbia quando diceva: «Sta scritto», e rivolgendosi a Dio Padre ha detto: «La tua parola è verità», come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 17. Dopo la sua risurrezione, in un incontro con alcuni suoi discepoli, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano, come troviamo nell'Evangelo di Luca, capitolo 24, versetto 27. Rifiutare il messaggio della Bibbia o mettere in dubbio che è la verità non è solo accusare i suoi scrittori di essere stati degli impostori, ma è non credere a Dio, e chi non crede a Dio lo fa bugiardo, come troviamo nella prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 10. Tu, caro amico, oseresti fare una simile offesa al Dio vivente e vero? Come ti giustificheresti quando comparirai davanti a Lui?

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Giovanni, capitolo 14. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vo a prepararvi un luogo e quando sarò andato e l'avrò preparato un luogo, tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché dove son io siate anche voi. E del dove io vo sapete anche la via. Toma gli disse, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo saper la via? Gesù gli disse, Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se m'aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete veduto. Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse, Da tanto tempo son con voi, e tu non m'hai conosciuto, Filippo? Chi ha veduto me ha veduto il Padre. Come mai, dici tu, mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico di mio, ma è il Padre che dimora in me fa le opere sue. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credete a cagione di quelle opere stesse. In verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che fo io, e ne farà di maggiori. Perché io me ne vo al Padre, e quel che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel figliuolo. Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascio orfani, tornerò a voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo in voi e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me ed io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io l'amerò, e mi manifesterò a lui. Giuda, non l'Iscariota, gli domandò, Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù rispose e gli disse, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Queste cose v'ho detto stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che v'ho detto. Io vi lascio pace. Vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Avete udito che v'ho detto, io me ne vo e torno a voi. Se voi m'amaste vi rallegrereste che io vo al Padre, perché il Padre è maggiore di me. Ed ora ve l'ho detto, prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto crediate. Io non parlerò più molto con voi, perché viene il principe di questo mondo, ed esso non ha nulla in me, ma così avviene affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre m'ha ordinato. Levatevi, andiamo via di qui.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E come sempre, Maurizio, a quest'ora è felicissimo di darti un altro benvenuto a questo appuntamento ormai consueto. Hai letto il libro più letto? Siamo alle prese con il ventunesimo capitolo del libro del Levitico. Benvenuto all'ascolto.

Ancora una volta, proprio all'inizio di questo nostro incontro, voglio dire grazie. Grazie alla nostra redazione, che è sempre pronta a ricevere la corrispondenza che continua ad arrivare, e di questo naturalmente siamo grati a te che scrivi. Un grazie alla tutta l'equipe tecnica che ci permette di andare in onda. Senza di loro non potremmo fare un granché. Ma soprattutto grazie a te che hai scritto, che continui a scrivere, che hai intenzione di scrivere in futuro. Come ho detto più volte, la corrispondenza è la nostra linfa vitale. Ci tiene in contatto, ci permette di prendere il polso della situazione.

Ritornando al libro del Levitico, abbiamo visto che dall'undicesimo capitolo al ventesimo capitolo buona parte delle leggi riguardano il popolo in generale. Con il capitolo 21, quello che stiamo per esaminare oggi, assistiamo ad una svolta. Vedremo una serie di norme che riguardano la purezza personale dei sacerdoti. Ora, il pensiero di Dio riguardo al sacerdozio è molto diverso da quello che molti di noi hanno. Dio avrebbe voluto che tutto il popolo costituisse un regno di sacerdoti. Questo lo leggiamo nel libro dell'Esodo, dove Dio dice: «Se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, perché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di saceroti ed una nazione santa».

Questo pensiero è raccolto anche dall'apostolo Pietro. Infatti egli definisce i cristiani coloro che hanno scelto di lasciare tutto e seguire Cristo, e con questo non intendo dire che dobbiamo separarci dal mondo nel modo in cui tanti hanno fatto nel passato e ancora oggi, e con questo non voglio emettere un giudizio nei loro confronti. Sto solo dicendo che Pietro non aveva questo in mente, né Dio aveva questo in mente quando parlava di sacerdozio e nazione santa. Si parla più che altro di un atteggiamento interiore, di una scelta interiore, di una decisione ed una scelta della propria volontà, di mettere la volontà di Dio, il desiderio di Dio, il piano di Dio, al di là e al di sopra del mio desiderio, della mia volontà, delle mie scelte. Perché? Perché riconosco che la sua volontà, la sua legge è dolce e perfetta. Non sempre facile da mettere in pratica, ma è dolce e perfetta, perché porta su un cammino di soddisfazione, un cammino di salvezza.

Purtroppo, come la storia ci insegna, Israele non fu la nazione, il tipo di nazione, il tipo di popolo che Dio aveva desiderato. La loro disobbedienza, soprattutto da quando adorarono il vitello d'oro, cancellò la possibilità di creare una società ideale, ideale e perfetta. Tutto questo si realizzerà, sì, ma nel futuro. Così, dopo che Israele, a causa della sua disobbedienza, non poté essere tutto quanto un popolo di sacerdoti, Dio scelse una tribù al di là e al di sopra di tutte le altre. Questa tribù era destinata ad essere una tribù di sacerdoti. Stiamo parlando, come forse già avrai intuito, della tribù di Levi, della famiglia, del clan di Levi. Israele quindi era costituito dalla comunità e dai sacerdoti, alla cui categoria ovviamente apparteneva il sommo sacerdote. E la realtà delle cose è che dai sacerdoti Dio esigeva un più alto livello di vita spirituale. Perché? Perché erano persone speciali, persone più importanti, persone più intelligenti? No, nulla di tutto questo. La loro chiamata, il loro compito, era qualcosa di diverso. Ma la chiamata ed il compito non li rendeva migliori di altri. Li rendeva però più responsabili. Ecco, se avevano qualcosa in più, era la responsabilità. Queste prime considerazioni sul 21° capitolo ci ricordano subito che oggi la Chiesa cristiana costituisce un sacerdozio regale. Come ho detto brevemente poco fa, Pietro accenna a questa verità. Ogni cristiano, ogni discepolo di Cristo, attenzione, non ogni persona che si ritiene o che si autodefinisce cristiano solo perché è nato in seno ad una famiglia cristiana o nel contesto di una società sedicente cristiana. Stiamo parlando di persone che di libera scelta, ad un certo punto della propria vita, della propria esistenza, hanno deposto la propria volontà, hanno deposto la signoria della propria vita e hanno posto tutto questo nelle mani di Cristo. Il che non significa commettere un suicidio intellettuale, né suicidio morale, né suicidio spirituale. Anzi, tutt'altro. Significa conoscere la vera libertà, significa conoscere la vera forza interiore e significa mettere in pratica un piano che porta ad una vita soddisfacente, una vita interiormente pacifica e serena, nonostante le circostanze esterne. Una vita nella quale si ha pace e serenità interiore perché si sa di essere in pace con il proprio creatore. E tutto questo è possibile grazie al rapporto, alla relazione che si intesse con Gesù, l'Iddio che si è fatto carne, l'Iddio che ha preso sembianze umane, l'Iddio che si è identificato con la mia situazione, senza però peccare. Ed è per questo che egli può essere perfetto punto d'incontro fra un Dio santo e un uomo peccatore come me. Ecco, questa persona, questo cristiano, è un sacerdote. Come tale ha accesso al trono di Dio, sempre però per mezzo del sacerdote per eccellenza, cioè Gesù Cristo. In altre parole, io posso intessere un dialogo con Dio, posso parlare con Dio, posso ascoltare la voce di Dio, posso leggere il libro più letto, posso leggere la Bibbia e acquisire conoscenza, ma ancora più importante, qualcosa di più importante, posso interiorizzare la volontà di Dio nella mia vita. Tutto questo è possibile solo ed esclusivamente grazie a ciò che Gesù Cristo è, ciò che Gesù Cristo ha fatto.
e può essere possibile solo nella misura nella quale io depongo ai piedi di Cristo la mia volontà, il mio orgoglio, la mia voglia di ribellione, il mio desiderio di fare tutto per conto mio. Ecco, tutto questo deve essere messo da parte, o nelle parole di Paolo deve essere messo a morte. I miei desideri, i miei istinti che vanno contro la legge di Dio è come se non esistessero. Devo considerarli crocifissi. Questo è il cristiano nel linguaggio biblico. Quindi non la persona nata in una certa famiglia, in una certa nazione, non la persona che compie certi riti in certi momenti dell'anno, come andare in chiesa o a messa nelle feste comandate, a ricordarsi di Dio quando gli affari vanno poco bene o quando i nostri figli ci fanno mettere i capelli bianchi perché combinano guai. No, nulla di tutto questo è il vero cristianesimo biblico. Il cristianesimo biblico è un rapporto personale, una relazione personale che cresce. Quindi un rapporto, una relazione dinamici. Qualcosa che diventa sempre più profondo e qualcosa che ci arricchisce. Perché poi noi possiamo arricchire altri. Se tutte queste condizioni sono soddisfatte, allora io sono un sacerdote, nel senso biblico del termine. Posso avvicinarmi a Dio senza tante storie, senza tanti riti e cerimonie. Perché? Perché tutto è già stato compiuto da Gesù Cristo, il Figlio di Dio per eccellenza. Anzi, l'unico figlio di Dio, intendevo dire il sacerdote per eccellenza. Ti lascio modo e tempo di riflettere su tutto questo con questo brano musicale, una pausa musicale che ci concediamo.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo alle prese, stiamo facendo un'introduzione del 21° capitolo. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti ancora una volta.

Poco fa abbiamo accennato all'Apostolo Pietro. L'Apostolo Pietro che ha ripreso il concetto che Dio aveva espresso nell'Antico Testamento a proposito della nazione di sacerdoti. Ecco quanto dice Pietro ai cristiani, il nuovo Israele. Voi siete una generazione eletta, un sacerdozio reale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. E tutto questo perché? Mi chiedo e ti chiedo. Per darci delle belle sensazioni dentro? Per farci sentire migliori di altri? Per farci sentire superiori ad altri? O forse perché siamo superiori ad altri? No, nulla di tutto questo. Pietro stesso ci fornisce la risposta. Affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che prima non eravate un popolo, un modo un po' diplomatico di dire voi che non eravate nessuno, ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ora avete ottenuto misericordia. Ecco. Ecco la ragione per cui Dio ci fa santi, ci fa sacerdoti. Non per ritenerci migliori di altri, ma perché possiamo proclamare le sue virtù. Perché possiamo dire ad altri quanto meraviglioso Dio sia. Perché possiamo condividere con altri quel messaggio di amore, di misericordia, di perdono che noi abbiamo sperimentato sulla nostra propria pelle. Perché nessuno si debba un giorno trovare a pagare le conseguenze della perfetta giustizia di Dio. La perfetta giustizia di Dio che richiede pena e condanna per il peccato non confessato e non perdonato. In quanto popolo di Dio, i cristiani sono chiamati ad un più alto livello di vita spirituale. E da qui non si scappa. Non ci sono scorciatoie, non ci sono compromessi. Il cristiano che non si comporta secondo le regole, secondo i comandamenti, secondo le leggi del regno di Dio, sbaglia. Non solo sbaglia e arreca danno a se stesso, ma svergogna addirittura il nome di Dio, perché la gente che gli sta attorno e osserva dice: se quello è il cristiano, io di Cristo non ne voglio sapere. Ma se tu che mi ascolti sei fra coloro che emette questo tipo di giudizio, fai attenzione, perché così come Dio guarda il cuore del cristiano che ha sbagliato e lo ritiene responsabile delle conseguenze del suo peccato, del suo errore, allo stesso modo Dio ritiene te responsabile delle tue azioni, dei tuoi peccati e delle conseguenze derivanti dalle tue scelte. Nessuno di noi può presentare scuse del genere. Io non credo in Dio perché i preti si comportano in un certo modo. Io non credo in Dio perché i cristiani sono tutti ipocriti. Io non credo in Dio perché conosco un tipo che va in questa o quella chiesa e si comporta male in affari. Ora, tutto questo ovviamente non giustifica il comportamento disonesto di queste persone, se così veramente è. Ma non giustifica neanche la tua posizione. Tu non devi rendere conto a quella gente, devi rendere conto a Dio. Il tuo dovere è instaurare un rapporto personale con Dio, il tuo creatore, attraverso suo figlio Gesù Cristo, non attraverso qualche altro cristiano che è caduto, ha commesso degli errori. A coloro che si definiscono e si riconoscono come discepoli e seguaci del Cristo, ricordo quanto l'Apostolo Paolo ha scritto ai cristiani di Efeso. Questo dunque io dico ed attesto nel Signore, che non vi conduciate più come si conducono i pagani, nella vanità dei loro pensieri. Per quanto concerne la vostra condotta di prima,
Avete imparato a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe, seguendo le passioni ingannatrici, e ad essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente, e a rivestire l'uomo nuovo, creato all'immagine di Dio, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Quindi il cristiano è colui che è stato salvato dalla grazia di Dio ed è perciò chiamato a distinguersi da coloro che non hanno seguito questo cammino ed è chiamato a distinguersi con una vita esemplare, con una condotta esemplare.

Purtroppo qui dobbiamo fermarci. Con questa introduzione al 21° capitolo ti lascio e naturalmente con la promessa che nel nostro prossimo incontro inizieremo la passeggiata attraverso il capitolo vero e proprio. Un abbraccio dal tuo Maurizio, come sempre forte forte e caloroso, e ancora grazie e a risentirci. A presto. Ciao.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Benvenuti cari amici a questa rubrica con la quale cerchiamo di rispondere alle domande rivolteci da voi cari ascoltatori sulle Sacre Scritture. Quest'oggi abbiamo tre domande sul Vangelo di Luca e le vogliamo considerare assieme. La prima viene da Luca 11:31 e vogliamo leggervi il versetto. Luca 11:31. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone ed ecco qui v'è più che Salomone. Il nostro ascoltatore domanda che cos'è o chi è la regina del mezzodì. Ebbene, ovvia riferenza qui alla regina di Sheba, il cui episodio è narrato nel primo re 10:1, dove troviamo che questa regina venne per vedere Salomone. Se uno vuol sapere di più si riferisce al primo libro dei re 10:1. La seconda domanda ha a che fare con Luca 13:33, capitolo 13 di Luca e 33esimo versetto, e l'ascoltatore dice: può chiarirmi un po' le idee su queste parabole? Ora, le parabole che qui sono narrate sono narrate da Gesù mentre Gesù si sta recando verso Gerusalemme. Il 33esimo versetto in questione che questo ascoltatore sottopone dice così: d'altronde bisogna che io cammini oggi, domani e posdomani, perché non può essere che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Qui troviamo che Gesù sta salendo verso Gerusalemme quando viene esortato dalle persone a fuggire dal territorio di Erode allo scopo di evitare la cattura e la morte. Nel versetto 32 Gesù sta mandando un messaggio ad Erode e gli dice che non si preoccupi, ormai il suo ministero di bene, cioè guarigioni e predicazione, sta volgendo a termine e che non tema. Gesù non si tratterrà troppo nel suo regno, si parla ormai di pochi giorni. Poi continua e dice: fra 3 giorni sarò a Gerusalemme, o dava ad intendere che distava da Gerusalemme 3 giorni, non necessariamente che lui sarebbe andato dritto a Gerusalemme. E infatti, come sappiamo, si fermò a Betania e conclude domandando: non è forse vero che tutti i profeti hanno trovato la loro morte in Gerusalemme? Poi passiamo al capitolo 16 di Luca e la domanda dice così: non riesco davvero a capire il fine e il significato di questo racconto. Non credo sia un elogio alla disonestà, mi sembra impossibile, per favore mi aiuti. Ora qua troviamo la storia di quel ricco fattore che è accusato dal padrone perché dissipava i suoi beni. La disonestà di questo fattore è ovvia e, come ben dice questo nostro ascoltatore, Gesù senz'altro non lodava o approvava la disonestà del fattore, solo però lo loda per l'accortezza che dimostra. Il passaggio non implica affatto che il padrone assolse o perdonò il fattore. Solo qui troviamo che lodò la sua accortezza e il suo espediente e ne riconobbe la furbizia. Gesù, applicando questo, dice che come i figli del mondo sanno far così bene e usano così tanta intelligenza per il loro proprio tornaconto, i figli della luce, cioè i credenti, dovrebbero darsi a pensare, a fare ed usare la loro intelligenza per essere altrettanto profittevoli nel regno di Dio. Passiamo ora al libro dei Salmi, Salmo 82:1, e il nostro ascoltatore ci fa questa domanda: chi sono tutte queste divinità e da dove spuntano fuori? Ebbene, leggiamo il versetto: il Dio sta nella radunanza di Dio, egli giudica in mezzo agli dèi. A quel tempo ogni popolo aveva un suo Dio, da quel Dio ogni popolo aveva una legge.
Secondo il salmista, l'Eterno, o Geova, era il Dio degli ebrei. Secondo lui, il loro Dio non solo faceva parte di tutti gli altri dii ed era membro della stessa assemblea, dello stesso circolo, dello stesso club, anzi egli era al di sopra di tutti loro. Vedete, siamo propensi di credere che il popolo ebreo fosse monoteista dal principio, ma non è affatto così. Per tanto tempo, per secoli, loro ritenevano che il loro Dio era solo il loro proprio Dio e che era più potente di tutti gli altri dii. Ebbene, le altre nazioni credevano la stessa cosa, che il loro Dio fosse solo il loro Dio e il più potente di tutti. Mosè e i profeti, per anni e per secoli, si adoperarono per far capire al popolo che il loro Dio, che l'Eterno, non solo era lo Dio più grande di tutti, ma che infatti non esistevano altri dii, essendo questo l'unico vero Dio. La prossima domanda ha a che fare con Apocalisse 13:8. La leggiamo, eh? E tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, l'adoreranno. Questo nostro ascoltatore ci scrive così: qui non si parla di predestinazione, oppure sì? Ebbene, uno deve stare molto attento a questa parola. Predestinazione non parla mai di un destino, ma di una destinazione che è stata scelta da prima, cioè predestinazione. In questo caso si parla del libro dell'agnello in cui sono scritti i nomi di tutte le persone salvate, e in questo versetto ci dice, qui versetto 8, troviamo scritto che sono stati scritti i nomi dei salvati fin dalla fondazione del mondo. Questo non vuol dire che le persone erano già scelte, non avevano niente a che fare con la loro salvezza, ma l'avevano per decreto divino. Nella Sacra Scrittura troviamo scritto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. E chiunque vuol dire tutti. Nella famosa parabola delle nozze, l'invito del Signore andò a tutti: andate fuori per le strade, per le piazze, ed invitate i buoni e i cattivi a partecipare alle nozze. L'invito è per tutti. Il problema è che non tutti hanno accettato l'invito di Dio, hanno accettato il dono di Dio, cioè la salvezza. Ognuno è libero di accettarla o di ricettarla. Nello stesso tempo, però, il Dio, prima della fondazione del mondo, dal principio, essendo onnisciente, già ben sapeva chi avrebbe accettato e chi avrebbe rigettato questo suo dono, e già fin dal principio lui aveva scritto i nomi nel libro dell'agnello. Amici, sta a noi a fare una decisione per il Signore o no. Questo è quello che la Sacra Scrittura ci invita. La destinazione è già stata scelta. Se noi accettiamo l'invito di Dio, la nostra destinazione già predestinata, noi saremo predestinati ad andare con Lui in paradiso. Se la rigettiamo, noi siamo predestinati, la destinazione ci è già stata data, andremo all'inferno. Ma è la scelta nelle nostre mani, e noi esortiamo ognuno di voi a fare la giusta scelta, ad arrendervi nelle mani di Cristo, ad accettare il suo sacrificio propiziatorio sulla croce, affinché possiate anche voi partecipare quel benedetto giorno al banchetto delle nozze dell'agnello. E con questo giorno, con questa domanda, terminiamo per questo giorno con questa nostra rubrica. Ringraziamo questo giovane che ci ha scritto e che ci ha fatto queste interessanti domande, e dalle domande vediamo che lui non solo studia le Sacre Scritture, ma cresce attraverso di esse spiritualmente. Ve lo presentiamo per esempio e vi esortiamo a seguire questo esempio e anche voi a scriverci. Noi faremo il nostro meglio per rispondervi, non che le nostre risposte siano infallibili, poiché anche noi siamo umani. Qui il pastore Bacocina, che vi ringrazia per il vostro ascolto e vi esorta a rimanere in onda per il resto del programma e di tornare ad ascoltarci quando torneremo a voi con questa rubrica.

rivolgiamoci ad un'altra parabola che ci parla del vero successo. Che cosa è il successo? Agli occhi del nostro mondo pieno di cupidigia e avido di danaro, il successo è troppo spesso misurato in termini di cose che in realtà non hanno valore. Gesù spese 30 anni della sua vita sulla terra per preparare un ministero che durò soltanto poco più di 3 anni. Egli ebbe successo? Ascoltatelo mentre prega poche ore prima di salire sulla croce. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu m'hai data a fare. L'apostolo Paolo spese molti anni predicando l'Evangelo, sempre nei pericoli, spesso senza cibo e senza vestiti sufficienti. Eppure ascoltatelo quando ormai sa che presto una spada lo decapiterà. Quanto a me, io sto per essere offerto a mo' di libazione e il tempo della mia dipartenza è giunto. Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservata la fede, del rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Ma prima di inoltrarci nell'esame di questo argomento del successo, leggiamo la parabola che Gesù narrò, la parabola che parla della stoltizia della cupidigia. La leggeremo da una nuova traduzione che non usiamo generalmente, ma che in certi casi è molto ben fatta e che dà l'idea nel linguaggio di tutti i giorni della immediatezza dell'insegnamento di Gesù. Evangelo di San Luca, capitolo 12, dal verso 13. Un tale che stava in mezzo alla folla disse a Gesù: Maestro, di a mio fratello di spartire con me l'eredità. Ma Gesù gli disse: Amico, non sono qui per fare da giudice nei vostri affari o da mediatore nella spartizione dei vostri beni. Poi disse agli altri: Badate di tenervi lontani dal desiderio delle ricchezze, perché la vita di un uomo non dipende dai suoi beni, anche se è molto ricco. Poi raccontò loro questa parabola. Un ricco aveva delle terre che gli davano abbondanti raccolti. Fra sé e sé faceva questi ragionamenti: Ora che non ho più posto dove mettere i nuovi raccolti, cosa farò? E disse: Ecco, farò così. Demolirò i vecchi magazzini e ne costruirò altri più grandi. Così potrò metterci tutto il mio grano e i miei beni. Poi finalmente potrò dire a me stesso: Bene, ora hai fatto molte provviste per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: Stolto, proprio questa notte dovrai morire. E a chi andranno le ricchezze che hai accumulato? Alla fine Gesù disse: Questa è la situazione di quelli che accumulano ricchezze solo per sé e non si preoccupano di arricchire davanti a Dio. In questo brano Gesù è a colloquio con un uomo e poi con una folla che era così influenzata dall'idea del successo che prevale nel mondo. Il mondo è tuttora pieno di persone dello stesso tipo, ansiose, preoccupate, avide. Alcuni possono anche portare il nome di cristiani, ma finché faranno dei beni materiali la sola misura del successo, non avranno imparato che cosa in realtà significhi conoscere e servire Cristo. Questo brano poi ci conduce ad un momento del ministero di Gesù nel quale egli mette in guardia i suoi discepoli nei riguardi della religione dei farisei, tutta superficialità e finzione.
I suoi discepoli non devono permettere che il timore li spinga al compromesso. Adesso è preferibile la morte, anche se i discepoli fossero stati condotti in giudizio per amore di Cristo, non avrebbero dovuto temere, né avrebbero avuto bisogno di cercare di difendersi, perché lo Spirito Santo sarebbe stato il loro difensore e al momento giusto avrebbe insegnato loro che cosa dire. Proprio mentre Gesù stava arrivando al punto culminante del suo insegnamento, un uomo si fece avanti in mezzo alla folla e lo interruppe bruscamente, chiedendogli di comporre un litigio di famiglia, pretendendo che Gesù prendesse le sue parti e invitasse suo fratello a dividere con lui l'eredità. Perché Gesù rimproverò quest'uomo? Se egli avesse prestato attenzione a quello che Gesù stava dicendo, si sarebbe reso conto che l'opera di Dio era assai più importante dei suoi piccoli motivi di lagnanza, ma i suoi pensieri egoisti e mondani gli avevano impedito d'ascoltare Gesù. Egli aveva una errata concezione del ministero e della missione di Cristo. Gesù non era venuto per mettere ordine nelle faccende umane con la forza o con un'applicazione esteriore della legge. Egli lasciava le leggi e l'arbitrato nelle questioni secolari alle autorità civili. Naturalmente metteva dinanzi agli uomini i grandi principi della giustizia, della misericordia e dell'amore. Ma si rifiutò sempre di forzare gli uomini ad applicare questi principi, perché egli sapeva che per ottenere che gli uomini agiscano bene occorre un cambiamento interiore. Era quell'uomo l'unico nella folla che aveva bisogno di un simile rimprovero? No, la natura umana è stata fondamentalmente egoista e tutta presa dalla ricerca di sé fin dai giorni della caduta dell'uomo nel peccato. Ognuno di noi ha bisogno dell'avvertimento che Gesù diede allora. Abbiamo quindi bisogno di restare in guardia contro ogni cupidigia. Cadiamo tutti troppo facilmente in preda a quello spirito cupido ed avido che cerca i beni e i vantaggi materiali a qualunque costo, mentre come seguaci di Gesù dovremmo cercare il suo regno e la sua giustizia. Il Signore ci benedica.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, eccoci insieme. Il libro più letto, dopo di me ci sarà Enzo, e parlerà ancora di piaghe. Sono 10, abbiamo detto, per cui si continua su questo tema, su questo argomento. Questa volta sono le tenebre.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, un calorosissimo saluto e un bentornati. Bentornati a questo secondo appuntamento della settimana. Quindi apriremo la Bibbia, il libro più letto, e la apriremo al capitolo 10 del libro di Esodo. Ci siamo fermati ad osservare che il faraone, ancora una volta imperterrito, continua a rifiutarsi di mandare fuori il popolo di Israele, fuori dall'Egitto, e così il Signore manda la piaga delle cavallette. Una volta di più faraone fa chiamare Mosè e Aronne, come troviamo nei versetti dal 16 al 20 di questo capitolo 10, versetti che andiamo a leggere. Allora il faraone chiamò in fretta Mosè e Aronne e disse: «Io ho peccato contro il Signore, il vostro Dio, e contro di voi. Ma ora perdonate, vi prego, il mio peccato, questa volta soltanto. Supplicate il Signore, il vostro Dio, perché almeno allontani da me questo flagello mortale». Mosè uscì dalla presenza del faraone e pregò il Signore. Il Signore fece levare un vento contrario, un fortissimo vento di ponente, che portò via le cavallette e le precipitò nel Mar Rosso. Non rimase neppure una cavalletta in tutta l'estensione dell'Egitto. Ma il Signore indurì il cuore del faraone e questi non lasciò andare i figli di Israele. Il faraone ammette per la seconda volta la sua colpa. Dio segue un suo criterio per trattare gli egiziani e ha un modo sistematico di mandare le piaghe. Le prime erano dirette contro i vari dei e idoli che infestavano il paese. Poi Dio comincia a indirizzare le piaghe con estrema durezza contro le persone, obbligandole a lottare per sopravvivere. La piaga delle locuste rientra in questa categoria e il popolo cerca di convincere il re che le cose vanno male e quest'ultimo si pente temporaneamente. Ma appena la piaga cessa, il faraone cambia idea e ritorna sulle sue posizioni, anche se Dio cerca di costringerlo a lasciar libero il popolo di Israele. Questa volta Dio non dà nessun preavviso e manda direttamente il castigo, come vedremo nei versetti dal 21 al 23. Allora il Signore disse a Mosè: «Stendi la tua mano verso il cielo e vi siano tenebre nel paese d'Egitto, così fitte da potersi toccare». Mosè stese la sua mano verso il cielo e per 3 giorni ci fu una fitta oscurità in tutto il paese d'Egitto. Non ci si vedeva più l'un l'altro e per 3 giorni nessuno si mosse da dove stava, ma tutti i figli di Israele avevano luce nelle loro abitazioni.

Vi è mai successo di essere in un posto in cui le tenebre sono così fitte quasi da sentirle? Nei migliori dei casi si rimane immobili, ma può prendere il panico e si può perdere il controllo di sé. Questo tipo di buio calò su tutto il paese d'Egitto. Questo giudizio era contro il dio del sole, Ra, il più importante dio adorato dagli egiziani. Il disco del sole era un simbolo molto diffuso e si ritrovava in tutte le loro arti figurative. Questa piaga, piombata durante il giorno, dimostrava l'assoluta impotenza di Ra ed era un miracolo di Dio. È molto bello leggere che nelle abitazioni dei figli di Israele c'era luce. Gesù dirà ai suoi discepoli: «Voi siete la luce del mondo, una luce che non si può e non si deve nascondere e che deve essere vista da tutti». Questa luce ha due funzioni: quella di indicare la giusta via, ma contemporaneamente è un giudizio verso quelli che non la possiedono, perché è chiaro che questa luce viene da Dio, illumina i suoi e Dio stesso. L'apostolo Giovanni scrive: Dio è luce, in lui non ci sono tenebre. Prima Giovanni capitolo 1 versetto 5 e riporta le parole che Gesù disse di sé: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Così ci riporta il Vangelo di Giovanni al capitolo 8, versetto 12.

Se gli egiziani, guardando verso la terra di Goshen, dove vivevano gli israeliti, avessero visto la luce, avrebbero potuto dire: il loro Dio è luce, il nostro, il Dio Ra, invece no. Faraone allora propone il quarto e ultimo compromesso per permettere il viaggio degli israeliti. E leggiamo questo fatto dal versetto 24 al 29. Allora il faraone chiamò Mosè e disse: andate, servite il Signore, rimangano soltanto le vostre greggi e i vostri armenti, anche i vostri bambini potranno andare con voi. Mosè disse: tu ci devi permettere di avere sacrifici e olocausti da offrire al Signore, il nostro Dio. Perciò anche il nostro bestiame verrà con noi, senza che ne rimanga indietro neppure un'unghia, poiché da esso dobbiamo prendere le vittime per servire il Signore, nostro Dio. E noi non sapremo con quali vittime dovremo servire il Signore finché non saremo giunti là. Ma il Signore indurì il cuore del Faraone, e questi non volle lasciarli andare. E il Faraone disse a Mosè: vattene via da me, guardati bene dal comparire ancora alla mia presenza, perché il giorno che comparirai alla mia presenza morirai. Mosè rispose: hai detto bene, io non comparirò più davanti a te.

0: Si potrebbe pensare che lasciare le greggi e gli armenti in Egitto sarebbe stato un compromesso accettabile da parte di Mosè e degli israeliti. Il faraone ne aveva fatta di strada in fatto di concessioni e questa sarebbe stata la più plausibile. Ancora una volta possiamo trarre un'importante lezione per noi cristiani di oggi. Dio chiedeva agli israeliti di non lasciare i figli in Egitto perché non venissero educati con i loro sistemi. Anche noi siamo esortati a non insegnare ai nostri figli la cultura di questo mondo, improntata solo su valori materiali. Ci sono però anche cristiani che lasciano in Egitto, che per inciso è un simbolo del mondo, i loro greggi e armenti, in altre parole i loro affari o altre cose materiali, distinguendo tra ciò che è la nostra vita di tutti i giorni e la vita cristiana, la vita spirituale. La classica distinzione tra vita di tutti i giorni, quando faccio gli affari miei, e la vita della domenica, quando mi occupo del Signore e faccio gli affari suoi. In realtà, la vita cristiana comprende ogni atto che noi compiamo durante la giornata, come ci comportiamo in famiglia, a scuola, al lavoro, negli affari, col prossimo e nella Chiesa. Le nostre azioni riflettono il nostro rapporto con Dio e se abbiamo o no in noi la luce di Dio e del suo Spirito. Torniamo a Mosè e al Faraone. Osserviamo quello che Mosè replica alla proposta di Faraone. Egli ribadisce che non si faranno compromessi di sorta. Questa risposta decisa e definitiva esaspera Faraone, che arriva a minacciare di morte Mosè, il quale non si lascia intimidire e risponde, potremmo dire a tono: «Dov'è finito il timido e impacciato Mosè che aveva bisogno di Aronne per presentarsi al Faraone?» Tutti questi eventi hanno avuto un effetto decisivo sul carattere di Mosè, preparandolo al compito che fra breve dovrà svolgere, compito di condottiero del popolo. Nel prossimo capitolo vedremo l'intervento definitivo di Dio in favore di Israele per farlo uscire dall'Egitto e portarlo nella terra di Canaan, promessa ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

E così arriviamo al capitolo successivo, al capitolo 11. In questo capitolo dell'Esodo troviamo che Dio suggerisce agli israeliti di prendere dai loro vicini egiziani dei gioielli per il pagamento degli anni di duro lavoro senza salario. Poi vedremo che i primogeniti del paese d'Egitto sono minacciati di morte se il popolo di Israele non viene lasciato partire. E viene predetto che in questo caso vi sarà un grande lamento in Egitto, ovviamente, provocato da questa piaga. Questo è l'ultimo capitolo che riguarda la contesa con il faraone, la morte dei primogeniti e l'atto finale del giudizio contro l'Egitto, prima che Israele sia liberata dal giogo della schiavitù. Il faraone a questo punto avrebbe dovuto capire che era inutile entrare in conflitto con Dio. E Dio era stato estremamente paziente e indulgente, ma ora doveva far intendere al faraone che Israele doveva lasciare l'Egitto. Tutti gli egiziani erano istintivamente dalla parte del faraone nella contesa contro Dio, ed ora il Signore stava per lanciare un attacco finale contro l'Egitto, nel tentativo di insegnare quanto avevano bisogno di imparare. Ma entriamo nel dettaglio.

Il Signore fece in modo che il popolo ottenesse il favore degli egiziani. Anche Mosè era personalmente in grande considerazione nel paese d'Egitto, presso i servitori del faraone e presso tutto il popolo.

Il Signore informa Mosè del fatto che è quasi giunto il momento di lasciare l'Egitto. Non solo Faraone li farà partire dopo quest'ultima piaga, ma addirittura li scaccerà. Così è meglio iniziare con i preparativi per il lungo viaggio. L'idea contenuta in questi versetti è quella di riscuotere dei salari, perché gli israeliti avevano lavorato per anni come schiavi senza essere mai pagati per il loro lavoro. In questo modo riavevano il loro denaro. Essi andarono dai loro vicini, chiesero il loro salario e il Signore fece in modo che gli israeliti ottenessero il favore degli egiziani, a tal punto che questi furono contenti di pagare agli israeliti la loro giusta paga. I primogeniti egiziani sono minacciati di morte. Lo leggiamo nei versetti dal 4 all'8. Mosè disse: «Così dice il Signore, verso mezzanotte io passerò in mezzo all'Egitto, e ogni primogenito nel paese d'Egitto morirà, dal primogenito del faraone che siede sul suo trono, al primogenito della serva che sta dietro la macina, e ad ogni primogenito del bestiame. Vi sarà in tutto il paese d'Egitto un grande lamento, quale non ci fu mai prima, né ci sarà mai più. Ma in mezzo a tutti i figli di Israele, tanto fra gli uomini quanto fra gli animali, neppure un cane abbaierà, affinché conosciate la distinzione che il Signore fa tra l'Egitto e Israele. Tutti questi tuoi servitori scenderanno da me e si inchineranno davanti a me, dicendo: parti, tu e tutto il popolo che è al tuo seguito. E dopo questo io partirò». E Mosè, pieno d'ira, uscì dalla presenza del faraone.

Per l'ultima volta Mosè si presenta a Faraone. Questa volta non chiede nulla, semplicemente informa Faraone del fatto che Dio concluderà il suo intervento a favore del suo popolo con un castigo tale da provocare un riconoscimento di chi è il Signore. La piaga sarà così grande che il re manderà i suoi servitori da Mosè pregando lui e il popolo di andarsene. Mosè precisa anche dettagliatamente in cosa consisterà questa piaga, l'orario d'inizio, le persone che verranno colpite e l'inevitabile sofferenza che ne deriverà. La religione degli egiziani imponeva che i primogeniti, sia dell'uomo che degli animali, appartenessero agli dèi egiziani, ed ora il Signore li reclama e sta per dimostrare la differenza che esiste tra i figli di Israele e gli egiziani. Questa differenza non consisteva nell'angelo della morte che passava sui paesi di Egitto e di Goshen, e nemmeno nella differenza di razza, ma, come vedremo, era nel sangue dell'agnello messo sugli stipiti delle porte. Le case protette da questo sangue non sarebbero state colpite dall'angelo della morte. Questa è l'origine della più antica festa religiosa degli ebrei, la Pasqua, che è anche una delle più chiare raffigurazioni del Signore Gesù Cristo nel Vecchio Testamento. Evidentemente, l'atteggiamento del faraone e dei suoi servi non sembra dei migliori, perché vediamo che Mosè si allontana dalla loro presenza pieno di ira.

0: Andiamo a leggere gli ultimi due versetti di questo breve capitolo 11. Il Signore disse a Mosè: «Il Faraone non vi darà ascolto, affinché i miei prodigi si moltiplichino nel paese d'Egitto». Mosè e Aronne fecero tutti questi prodigi davanti al Faraone, ma il Signore indurì il cuore del Faraone, ed egli non lasciò uscire i figli di Israele dal suo paese. Dio sembra rincuorare Mosè dicendogli di non preoccuparsi. Le cose che sono avvenute e quelle che ancora devono avvenire saranno un modo usato da Dio per farsi conoscere. L'ultimo versetto è un breve riassunto dei capitoli precedenti, dove, infatti, abbiamo visto che Mosè e Aronne hanno fatto prodigi da parte di Dio, ma Faraone ha indurito il suo cuore e non ha lasciato andare il popolo. E qui ci fermiamo. Abbiamo visto come ancora una volta Faraone continua nella sua ribellione nei confronti del Signore. E quindi, per scoprire come vanno avanti queste vicende tra Faraone e il popolo di Israele, io vi invito a risentirci domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni. A cura di Carlo Bertinelli.
4: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, ci rallegriamo, Patrizia e Dio, di essere nuovamente insieme a voi in questo incontro radiofonico per leggere e per meditare la parola del Signore. Il brano alla nostra attenzione si trova sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8. Ed è nei versetti da 48 a 50.

giudei gli risposero: «Non diciamo noi con ragione che tu sei un samaritano e che hai un demonio?» Gesù replicò: «Io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio, e voi mi disonorate. Io non cerco la mia gloria. Vi è uno che la cerca e che giudica.

0: La reazione dei giudei ai ragionamenti di Gesù fu senza dubbio cattiva. Non tentarono di capire le sue argomentazioni, non tentarono di rispondere con intelligenza alle sue parole, ma passarono immediatamente alle offese. Così Gesù fu tacciato di essere un samaritano, cioè una persona che non aveva nulla in comune con i giudei e con Abramo, loro padre. Inoltre, accusarono Gesù di essere posseduto dal demonio. Non manifestarono neppure una certa fantasia, in quanto si limitarono a ritorcere contro Gesù le considerazioni veritiere che egli aveva indirizzato a loro. Fu una reazione dura, che non tenne conto della verità né di colui al quale stavano parlando. Una reazione che non fu espressione d'amore, ma piuttosto di ira e di vendetta. Questa reazione provava che il Signore aveva pienamente ragione, che le sue parole avevano messo in luce la realtà spirituale che quelle persone vivevano, anziché riconoscere la verità e volgersi verso Dio con umiltà per essere guariti, si volsero contro Dio con ingiurie e violenza. Ben altra la reazione del Signore Gesù. Non perse la calma, non perse la pazienza, non rispose con altre offese, non si adirò e non minacciò. Ignorò totalmente l'accusa di essere un samaritano perché amava i samaritani e non li riteneva essere inferiori. Non si ritenne toccato nel suo amor proprio né privato della sua gloria o della sua reputazione. Rispose con amore, evidenziando il loro fallito tentativo di disonorarlo, e si rifugiò nella saggezza di Dio che giudica con giustizia. L'episodio conduce alla nostra mente le parole ispirate dell'apostolo Pietro: oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Le nostre reazioni umane sono spesso incontrollate e cattive. In fondo denotano ciò che siamo dentro ed evidenziano la nostra natura priva del freno inibitore dell'educazione, dell'insegnamento o anche del proprio tornaconto. Lo Spirito Santo abbia il dominio della nostra vita e ci insegni che le offese, le ingiuste accuse, le minacce che gli uomini possono indirizzarci debbono lasciarci indifferenti, perché se noi abbiamo una buona coscienza davanti al Signore, tutte queste cose non ci disonorano, non ci limitano, non ci impoveriscono, ma saranno di danno solo per coloro che le esprimono. Un caro saluto a tutti voi.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
4: La cosa peggiore che possono fare le persone cattive è di farci dubitare delle persone brave. Jacinto Benavente, drammaturgo spagnolo, vissuto nel 1866 al 1954. Queste parole ci fanno riflettere, perché è un'opera diabolica quella di parlare male, ed è un'opera diabolica come nel principio Satana insinuò il dubbio in Eva nei confronti di Dio, e ancora oggi questo dubbio rimane in molti, ma Dio continua ad amarci e a richiamarci e a sopportarci e a richiamarci continuamente e a ricordarci il suo amore, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Il cuore di Dio è aperto ed è grande ed è pronto ad accogliere tutti quelli che si rivolgono a lui. Eppure di Dio sono dette tante cose terribili, di Dio sono dette tante cattiverie, eppure lui, nonostante tutto, continua ad amarci, continua a prendersi cura di noi. Questo drammaturgo spagnolo diceva una cosa molto importante: la cosa peggiore che possono fare le persone cattive è farci dubitare delle persone brave. La cosa peggiore che possiamo fare è parlare male di Dio, quando in effetti il suo amore è così grande e la sua capacità di amare e di perdonare è così grande che continuamente ci raggiunge, che continuamente ci richiama e che continuamente continua a dirci ti voglio bene. Nonostante la nostra ribellione, nonostante a volte la nostra rabbia, la nostra incomprensione, a volte ce la prendiamo con lui perché non sappiamo con chi prendercela. È vero, lui è il Signore, padrone di ogni cosa, ma come mai? Come mai ascoltiamo con tanta facilità tutte le cattiverie che vengono dette contro di lui, mentre il nostro Dio, il nostro Signore, ha fatto per noi solo cose buone e ha dimostrato il suo amore mandando suo figlio a pagare per i nostri peccati e per i nostri sbagli, poiché veramente Dio ci ha tanto amato che ha dato suo figlio. Ma chi di noi darebbe mai suo figlio? Ma neanche per un amico. Eppure noi, quando ancora eravamo nemici, Dio si è preso cura di noi e ci ha dato suo figlio. Chi crede in lui non perisce ma riceve vita, e riceve vita anche adesso, anche se hai bestemmiato, anche se hai parlato male di Dio, anche se ti sei comportato male. Se torni a lui e gli chiedi perdonami, Dio è capace di perdonarti. Questo è il suo grande amore. Non ascoltare le cattiverie che vengono dette per invidia e per gelosia, come ha fatto Eva all'inizio, ascoltando le insinuazioni, ascoltando qualcuno che parla male dell'unica persona che ti vuole veramente bene, perché Dio continuerà ad amarti sempre. Ravvediti finché sei in tempo. Un abbraccio e un saluto da Giacomo.
3: Un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Cari ascoltatori, grazie per esservi sintonizzati con noi e permetterci così di entrare nelle vostre case con la nostra voce. Fra poco verremo a voi con la nostra nuova meditazione, il frutto dei nostri sforzi, ma intanto eccovi un po' di musica.

Oggi vogliamo parlarvi dal libro del più saggio uomo del mondo. Voi sapete, si chiamava Salomone, ma lo era davvero così saggio? E come allora aveva 1000 mogli? E come mai sprecava così tante cose e perché disubbidiva a Dio? Ebbene, diciamo che Dio gli dette la saggezza, lo fece l'uomo più saggio, ne aveva di saggezza quanta voleva, ma come tutte le cose che abbiamo, è l'uso che facciamo di esse che determina se siamo saggi o no. Fin tanto che Salomone obbedì Dio, fu saggio. Quando si allontanò da lui, allora divenne, come lui stesso dice, vanità delle vanità. Infatti il sunto del suo libro è proprio questo, che la cosa migliore, la cosa più saggia, più conveniente, avvantaggevole da fare è di ubbidire Dio e fare la sua volontà. Così oggi mediteremo sull'Ecclesiaste, che è uno dei suoi 3 libri, e infatti vi esortiamo ora a prendere la Bibbia, aprirla su per giù nel mezzo nel Vecchio Testamento, proprio dopo i Salmi, è là, Proverbi, lo troverete, e preparatevele aperta al 3° capitolo, e mentre lo farete noi metteremo in onda un po' di musica. E così apriamo ora la Sacra Scrittura, al libro dell'Ecclesiaste, capitolo 3. Cominceremo a leggervi dal 12° versetto, appena 2 versetti. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Io ho riconosciuto che non v'è nulla di meglio per gli uomini del rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita, ma che se uno mangia e beve e gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Io ho riconosciuto che tutto quello che Dio fa è per sempre. Niente v'è da aggiungervi, niente da togliervi, e che Dio fa così perché gli uomini lo temano. Possa lo Spirito Santo del Signore benedire la lettura della sua santa parola.

di quando in quando troviamo fra i nostri ascoltatori certi che, o perché toccati dalla parola di Dio, o perché cercano risposta a certi loro particolari problemi, o semplicemente perché gentilmente inclinati e vogliono incoraggiarci, che ci scrivono lettere che rallegrano tanto il nostro cuore. Spesso ci capita di leggere di certi cari sinceri ascoltatori che ci raccontano le loro esperienze religiose, che ci dicono quello che per loro la religione significa. Quasi tutti questi hanno in comune una cosa: essi ci dicono quanto fanno per il Signore, come sono bravi, come sono fedeli alla Chiesa e con quanta frequenza si accostino ai sacramenti e partecipino alle funzioni della loro Chiesa. Queste sono persone rare, Sono persone brave ed esemplari, persone che ancora temono il Dio e che cercano di piacergli, che sono interessate in Lui, e noi ringraziamo il Dio per tali persone, poiché in verità sono poche e in continua diminuzione. Certo, la loro condotta è lodabile e noi pure costantemente ci appelliamo ad ogni credente, esortando tutti a darsi con tutto zelo e ubbidienza alla causa di Cristo. Ricordiamoci che è Dio quello che ci ha scelto per edificargli un tempio. È vero, sì, vero che Dio ci ha liberato per questo scopo attraverso Cristo dalla schiavitù del peccato, come è pure vero che abbiamo compreso che a Dio tutto è possibile se trova in noi strumenti ubbidienti adatti per il suo uso. Ma amici, non dimentichiamoci mai, mai, che è Dio che salva e non noi stessi. Ricordiamoci che la salvezza non dipende da noi, dalle nostre opere, e Dio ci salva senza di esse, e Dio non ne ha affatto bisogno. Infatti certe volte il nostro zelo non solo non ci può dare salvezza, ma diventa addirittura di impedimento ad essa. Scrivendo la sua epistola ai cristiani di Roma, Paolo afferma proprio questo e, discutendo i suoi connazionali, ci dice che essi avevano zelo per il Signore, tanto zelo, ma senza conoscenza, e mentre con il loro zelo, per mezzo delle loro opere, cercavano di rendersi giusti, di salvarsi, negavano a Dio la possibilità di usare la sua giustificazione e gli impedivano di salvarli non sottomettendosi alla sua giustizia. Questo, amici, noi dobbiamo guardare con tanta attenzione, questo noi dobbiamo ben ricordarci: è il Dio e solo il Dio quello che salva, e la sua salvezza è eterna. Per mezzo di questo studio biblico abbiamo visto che Dio ci ha scelto come pietre. Noi che eravamo come pietre scartate e sciupate dal peccato, Egli ci ha scelto, ci ha riscattato, purificato per mezzo del sangue di Cristo e ci vuole ora usare per il suo tempio come pietre viventi. Ma ricordiamoci bene, Dio è l'architetto, il fondamento è Cristo e Cristo soltanto. Se noi volessimo mettere per nostro fondamento la nostra bontà, la nostra religiosità, la protezione o l'intercessione di questo o di quell'altro santo, noi edificheremmo su un falso fondamento, poiché l'Apostolo ci asserisce che nessun altro fondamento può essere messo se non che Gesù Cristo e Lui soltanto. Poi dobbiamo pure ricordarci che la salvezza a noi mai lo otterremo con il nostro zelo, ma attraverso la sua grazia. Abbiamo appena letto nel Vecchio Testamento, fra gli scritti del saggio Salomone: io ho conosciuto che quello che Dio fa è per sempre. Niente v'è da aggiungervi, niente da togliervi.
e che Dio fa così perché gli uomini lo temino. Ora, cosa pensate di una tale dichiarazione? Quello che Dio fa è per sempre, niente v'è da togliervi, niente da aggiungervi. Vi sembra giusta? Siete voi d'accordo con essa? Pensateci bene, infatti aprite, come vi ho chiesto prima, la vostra Bibbia e rileggetela qui, questo 14° versetto. Pensate bene, perché essa bene esprime il concetto evangelico, concetto da molti oggi negato. Infatti oggigiorno si insegna che esiste per il credente uno stato di grazia e che uno può essere nello stato di grazia o può esserne fuori. Si insegna che uno può essere in questo stato e che poi, a causa di un cattivo pensiero, di una mala azione, cascarne fuori. Ma amici, questo non è quello che la Bibbia insegna. La Bibbia ci dice che la grazia non è uno stato, ma è l'immeritato favore di Dio attraverso il quale uno può ricevere la salvezza, e se la riceve una volta è salvato ed è di resta salvato in eterno. Quello che Dio fa è per sempre. Egli è quello che ci ha cercati per il primo, che ci ha amati per il primo, che ha dato il suo figliolo che nel suo sangue ha trovato l'appagamento propiziatorio per tutte le nostre colpe. Il sacrificio di Gesù, la Bibbia ci dice, fu fatto una volta per sempre. Non che deve essere ripetuto, sia pure figuralmente, giorno dopo giorno, ma una volta e per sempre. Tutto quello che fa, egli lo fa per sempre, e così pure la nostra salvezza, se noi ci ravvediamo e accettiamo la sua signoria su di noi, è per sempre. Cari ascoltatori, nel Salvatore Gesù Cristo noi abbiamo un Salvatore completo. La sua opera di salvezza non ha bisogno di nessuna aggiunta, è fatta e completa, e inoltre essa, l'Apostolo Pietro ci dice, è custodita nei cieli per noi. Noi non possiamo sperperarla perché non è nelle nostre mani, né altri possono rubarcela, essa è custodita nei cieli per noi. Infatti notate che Salomone aggiunge: niente può esservi aggiunto, né niente può esserci tolto. E qui è dove noi oggi vogliamo focalizzare il nostro pensiero. Non ci venga fatto mai di pensare che noi, con la nostra assiduità alla Chiesa o per quello che noi diamo, che facciamo, possiamo aggiungere qualche cosa a quello che Cristo ha fatto. Questa era proprio l'attitudine dei farisei. Essi pensavano che Dio li avrebbe salvati perché meritavano la salvezza, perché con digiuni e elemosine e l'assidua frequenza e meticolosa osservanza rigorosamente si attenevano alle opere della legge. Gesù li ammonì volta dopo volta su questo. L'idea che essi avevano, e che tutt'oggi purtroppo esiste, che una chiesa o un'organizzazione clericale qualsiasi ha perfezionato l'opera della salvezza mediante cerimonie, funzioni, riti, è falsa. La Bibbia insegna che la salvezza non né in una chiesa, né in un rituale, né in norme e opere da seguire, ma è solo in un nome, Cristo Gesù. E per riceverla solo bisogna credere a Lui, riceverlo per Signore e Maestro, arrenderci alla sua volontà. Oggigiorno certi insegnano che per essere salvati bisogna ricevere certi sacramenti. Certi dicono 7, certi 4, certi 2, altri insistono che bisogna appartenere a questa denominazione o a quest'altra. La Bibbia dice, nella risposta che l'Apostolo Paolo diede al carceriere di Filippi, quello che occorre è di credere al Signor Gesù Cristo e saremo salvati, niente da aggiungere, niente da togliere. Ed ora ecco che Salomone qui ci lascia un po' perplessi.
come l'uomo può togliere qualcosa all'Eterno? Chi può osare una cosa simile? Salomone cosa cerca di dirci qui? Meditando per diverso tempo su queste parole, per prima cosa che mi giunse davanti fu il fatto di come certe denominazioni aboliscano certi insegnamenti della parola di Dio. Per esempio, più volte ho letto in certi catechismi 10 comandamenti del Signore e non ho trovato in essi il secondo comandamento, che specificamente ordina all'uomo di non farsi immagine alcuna né scultura alcuna, né di prostrarsi o inginocchiarsi davanti a qualsiasi effigie. Questo comandamento è chiaro nella Bibbia assieme agli altri 9. Pure qualcuno si è preso di sua briga l'autorità di toglierlo via, e questo è grave. Salomone ben provvedé quello che l'uomo nella sua arroganza e per il suo tornaconto avrebbe fatto. Ma lo stesso questo non mi persuadeva bene. Salomone significava di più. Egli si riferiva non a un certo caso particolare, ma stava generalizzando. Come può l'uomo levare qualche cosa all'opera dell'Eterno? Possiamo noi farlo? Oh amici, sì, e purtroppo lo facciamo spesso. Ricordiate l'esperienza della salvezza? Quel momento quando vi arrendeste al Signore ed sperimentaste il fenomeno della rigenerazione, della nuova nascita? Ricordate il fervore, lo zelo che avevamo, come ci attenevamo alle regole bibliche, come bene si vedeva che eravamo stati convertiti? Ebbene, cosa noi abbiamo fatto di questo primo amore che avevamo per il Signore? Dove abbiamo noi messo quell'intenso interesse che avevamo per la lettura biblica e per il culto della Chiesa? Dio ci aveva trasformato come sale per la terra, come luce per le tenebre, e cosa abbiamo fatto noi di quel sapore, di quella luce? Oh, vedete quanto abbiamo tolto all'opera che Dio aveva compiuto in noi. Oh, come suona per noi severo l'ammonimento che Cristo diede alla Chiesa di Efeso, questa Chiesa che aveva fatto così tanto, che così tanto aveva sofferto e alla quale Gesù rimprovera di aver perduto il suo primo amore. Oh, quanti di noi abbiamo bisogno di ristorare in noi stessi quella nuova natura alla forma che Dio ce l'aveva data. Oh, come bisogna che noi ristoriamo noi stessi all'esperienza della salvezza, alla gloria e al potere che Dio aveva infuso in noi. E amici, notate le ultime parole di questo versetto. Quello che Dio fa è per sempre. Niente v'è da aggiungervi, niente da togliervi. E che Dio fa così perché gli uomini temino, affinché gli uomini temino il Dio, e qui si riferisce a tutti gli uomini salvati e non salvati. Oh, in verità, quando i primi cristiani andavano in giro, tutti li guardavano con stupore, quando parlavano tutti erano presi da timore, perché tutti vedevano in essi l'eterna, immutabile, potente opera di Dio. La potenza dello Spirito Santo era ben manifesta in loro, e amici, così dovrebbe essere tutt'oggi. Oh, quanto noi dobbiamo temere, quanto la nostra pigrizia, disinteresse, limitiamo l'azione salvificante di Dio attraverso di noi. Oh, quanto noi dovremmo temere quando noi con la nostra poca dedicazione limitiamo e imprigioniamo lo Spirito Santo che Dio ci ha dato e che vuole operare per mezzo di noi. In verità, noi dobbiamo, come l'Apostolo Paolo dice, lavorare la nostra salvezza, e qui significa disimpegnare la nostra salvezza con timore e tremore. E allora coloro che ancora non conoscono il Signore, nel veder noi vivere, agire in tale maniera, si renderanno conto che Dio vive in noi, lo temeranno, lo cercheranno con vivo desiderio, e la potenza di Dio cadrà pure su di loro, trasformandoli e portandoli a sé.
Abbiamo visto chiaramente qual è la volontà di Dio. Riassumendo, possiamo dire che il suo volere è che nessuno perisca e che tutti vengano al ravvedimento. E se mai ancora avete fatto un dietro fronte nella nostra vita, ora dovete farlo. Non vorreste ravvedervi, capire che state andando nella direzione sbagliata, che state camminando senza di lui e cambiare vita? Abbiamo visto che Dio vuole trasformarvi, vuole darvi una nuova mente e un nuovo cuore. La vostra relazione con lui deve venire piena di significato e di realismo. Egli vuole potenziarvi, vuole fare di voi pietre viventi del suo grande tempio. Ma rispondete ora voi all'appello? Vi presterete voi come volontari al suo servizio? Egli cerca fra tutti un popolo speciale, un popolo che lo confessi, che lo segua, che esca dal regno del mondo per andare nel suo regno, un popolo particolare destinato e guidato dal suo spirito. Oggi il suo spirito chiama. Sveglia tanti fra i nostri connazionali, possa egli pure trovare tanti che pure risponderanno al suo appello d'amore. Oh Signore, ti ringraziamo per averci concesso il privilegio di parlare a questi nostri cari ascoltatori. Ti preghiamo, Signore, che noi possiamo tutti quanti obbedire alla tua volontà e darci da fare affinché il tuo regno venga qui su questa terra. Ne abbiamo tanto bisogno. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi esortiamo a considerare, a meditare sulle parole che avete udito. Se volete maggiori informazioni, se volete sapere di più, mettetevi in contatto con noi, vi risponderemo personalmente. E qui Eros Bacocina che vi ringrazia ed implora su voi, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Che Dio vi benedica. Ciao.

0: Allora, benvenuti a Contrappunti, Mario Pieri adesso in vostra compagnia. Che cosa vi offre il programma di oggi? Beh, parleremo di maschere. Anche se non sia carnevale, si può parlare di maschere, anche perché più o meno tutti, in un modo o nell'altro, forse spesso indossiamo delle maschere. E poi ancora parleremo di reincarnazione, e lo faremo prendendo spunto da un articolo di cui poi vi dirò più tardi. Allora, benvenuti a questo appuntamento, mi raccomando, restate con me.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
2: Maschera mia, maschera tua.

Allora, dicevo prima che avremmo parlato di maschere, anche se non si è a carnevale ne possiamo parlare, però quando si parla sicuramente di maschere il nostro pensiero va là. Ecco, ma come è nata questa festività? Ecco, la storia ci dice che il carnevale sembra che tragga origini dai Saturnali, cioè quelle feste fatte nell'antica Roma in onore di Saturno, e si concludevano con festose mascherate su carri allegorici infiorati. Nel

volte invece semplici si nascondeva una persona che, per una ragione o per l'altra, non voleva farsi riconoscere. Forse una delle storie più famose proviene dallo scrittore Alexandre Dumas e dal suo romanzo L'uomo dalla maschera di ferro. Forse ricorderete la versione, le versioni cinematografiche tratte da questo romanzo. Quest'uomo che nascondeva un terribile segreto e che doveva rimanere un mistero, nessuno lo doveva scoprire. Ecco, ma ritornando al carnevale, come sappiamo il carnevale lascia il posto, almeno sul calendario, a quel periodo che la Chiesa Cattolica chiama della Quaresima. E questo è un periodo nel quale si fa penitenza, un tempo poi che tutto sommato lascia veramente il tempo che trova. Terminato questo, tutto ritorna come era prima. All'origine questo periodo era un tempo nel quale i nuovi convertiti si preparavano ad impegnarsi maggiormente nel seguire Gesù Cristo. Iniziavano questo viaggio spirituale il martedì delle ceneri. I credenti erano riconoscibili perché avevano questo segno di penitenza sulla loro fronte. In pratica avevano un piccolo segno a forma di croce. Ecco, ci sarebbe qui da chiedersi perché aspettare proprio questo periodo per iniziare questo nuovo cammino di fede. Ma questo è un altro discorso. Ecco, quando guardiamo all'esempio di Gesù Cristo, vediamo un uomo che non portava maschere, non ce n'era bisogno, perché sapeva anche festeggiare senza sentirsi in colpa, non aveva niente da nascondere. E anche per questo motivo, come sappiamo, fu criticato dai religiosi, che non erano mai contenti del suo comportamento. Quest'uomo sapeva anche passare dei momenti con il Padre in preghiera, è andato nel deserto anche per questo suo ritiro, uscendone sicuro della sua missione. Il candore di Gesù turbava certe persone perché sapeva quello che era nel loro cuore. Un passo molto famoso è quello del Vangelo di Giovanni al capitolo 2, versetti 24 e 25. Ecco, non tutti si sentivano a loro agio quando lo sguardo di Cristo si incrociava con il loro. Non potevano più portare una maschera e farla franca con lui. Il Signore Gesù leggeva quello che era nascosto nel loro cuore, quando forse la persona avrebbe preferito tenerlo segreto. Ecco, quante volte possiamo riconoscerci in questo atteggiamento? Quante volte esitiamo anche a leggere, ad aprire la parola di Dio? Eppure è proprio nella sua parola che possiamo scoprire chi siamo veramente. Leggendo la sua parola scopriamo anche chi Gesù è, che cosa significa la sua morte per il mondo. E per fare questo dobbiamo avere il coraggio di togliere quella maschera che nasconde quello che non vogliamo far vedere agli altri. Abbassiamo allora la maschera e permettiamo che lo sguardo di Dio ci scruti. E a conclusione di questa breve riflessione volevo lasciarvi questo passaggio tratto dalla scrittura, come sempre tratto dall'epistola agli ebrei al capitolo 4, versetti da 12 a 13. Là è scritto: infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e non c'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. E allora, pensiamoci un attimo e giù le maschere.

0: appunti.
1: Voltiamo decisamente pagina. Il brano che vi ho appena proposto era del gruppo Siloe, si intitolava Teatro, e mi sono ricordato che non vi ho detto invece il titolo del primo brano che vi ho proposto nel programma di oggi. Forse qualcuno di voi è interessato a conoscerne la provenienza. È una canzone di Scott Allan, si intitola Maschera mia, maschera tua. Come dicevo, voltiamo pagina e volevo condividere con voi quest'oggi un articolo che traggo dal mensile La Voce del Vangelo. La firma è quella di Guglielmo Stendridge. Il fiume sacro li salverà, questo il titolo di questo articolo. A migliaia desiderano che le loro ceneri siano sparse nel fiume Gange. La speranza della reincarnazione, come sappiamo, attira un numero sempre più crescente di occidentali materialisti ma delusi in cerca di pace. E qui sorge una domanda: troveranno questa pace? Ecco, vediamo adesso questo articolo insieme e troveremo forse noi una risposta. Secondo la fede induista, il fiume Gange rappresenta il ciclo della vita. Le persone le cui ceneri sono sparse sul fiume sono liberate per sempre dal ciclo pesante della reincarnazione. Nelle religioni orientali la reincarnazione non è in verità una dottrina che produce la speranza, ma piuttosto la rassegnazione oppure anche la disperazione. Ognuno nasce in una forma animale o umana e in una posizione sociale che rispecchia i risultati e i meriti, positivi o negativi, della sua vita precedente. Questo appunto quanto insegna. Secondo questa teoria, ogni individuo non è soltanto responsabile della propria salvezza, ma i suoi errori umanissimi possono destinarlo ad una ruota interminabile di sofferenze, vita dopo vita, per l'eternità. E non soltanto deve sperare ciecamente che le sue azioni e i desideri diventino gradualmente più buoni, ma deve anche credere altrettanto ciecamente che qualsiasi sofferenza che affronta nella sua vita presente sia il risultato giustificato e giusto dei suoi errori passati, cioè quelli commessi nella vita precedente. Ecco, non c'è né la possibilità del perdono né una traccia di grazia, di misericordia oppure di comprensione per chi sbaglia. Stranamente, molti cristiani europei e americani confondono questa credenza orientale, buddista e induista anche con la dottrina cristiana della resurrezione. E perfino anche degli ecclesiastici protestanti e anche cattolici trovano che la dottrina della salvezza basata sui meriti acquisiti e la reincarnazione siano un altro modo di comprendere la fede cristiana. Numerosi personaggi dello sport, come sappiamo, dello spettacolo e degli affari, e anche uomini di governo hanno confessato la loro simpatia per le religioni orientali. E alcuni si sono addirittura convertiti. Ma sono migliaia le persone nate nel cristianesimo che si dichiarano seguaci del buddismo oppure dell'induismo. La Bibbia, come sappiamo, dichiara solennemente che l'uomo vive e muore una volta sola, dopodiché c'è il giudizio, come ci ricorda la scrittura. Dopo la morte non ci saranno altre reincarnazioni o possibilità di ravvedersi o di raddrizzare gli errori e soprattutto i peccati commessi nell'unica vita che Dio ci ha donato. Com'è possibile capire quelle persone che invece di credere alla grazia di Dio, alla sua bontà, alla sua misericordia e al suo perdono, preferiscono invece di scegliere di credere nelle proprie capacità di farcela? Forse dopo millenni di prove e riprove, di sofferenze e di correzioni, per arrivare al punto di arrivo di questo annientamento di sé. Al credente Questo non sembra soltanto una follia, ma anche una forma di autolesionismo. Ma cosa insegna il Vangelo? Ecco, lo vediamo dopo questo intervallo musicale. E questo è Steve Taylor, Jesus is for losers, cioè Gesù è per i perdenti.

Se sono stato spinto ad andare avanti da qualche ideale nobile, chi è stato a dirigermi? Sono tanto preso dalla corsa che continuo a dimenticarmi del mio posto. Così come sono, so di essere orgoglioso e di avere il collo duro, ma Gesù è per i perdenti. Perché allora continuo ancora a cercare di accontentare la folla? Ti prego di passarmi la bussola, sono fuori rotta di un centinaio di gradi. Se barcollassi in cerca di una scala verso la fama, mi vergognerei. E se sperassi che il rispetto fosse per me uno sgabello robusto, sarei stupido. Ogni scalata mi esaurisce e tutte le volte sono colpito dal lato cieco. Così come sono, bisognoso e arido, so che Gesù è per i perdenti e che quelli che si sono fatti da soli non hanno bisogno di cercarlo. Mi sto trascinando nel deserto, ho tanta sete, e ti prego di portarmi alla cascata. E se sei sicuro che la tua vita sia soltanto uno sbaglio cosmico, allora perché tremi? Se sei sicuro che la fede sia una maschera che nega la conoscenza, perché insisti a fare domande? Sappiamo tutti e due che cosa meritiamo. Proprio così come sei, un disgraziato come me. Gesù è per i perdenti, la grazia viene dal sangue versato sul legno. Così come sono, una perdita totale. Gesù è per i perdenti e sono fuori rotta di un centinaio di gradi. Così come sono, mi trascino nel deserto. Ho tanta sete, portami alla cascata. Ecco, queste erano le parole dell'ultimo brano che vi ho proposto, Jesus is for Losers di Steve Taylor. Prima di questa canzone stavamo parlando di reincarnazione e questa teoria al credente, come dicevo, non sembra soltanto una follia, ma sembra anche una forma di totale autolesionismo. Ecco, ma il Vangelo che cosa insegna? Qui ci eravamo lasciati e da qui riprendiamo. Il Vangelo insegna in modo chiaro che la salvezza eterna è il dono di Dio offerto al più bisognoso peccatore, così come anche alla persona per bene, ai perdenti, come diceva la canzone di prima, in pratica a tutti. E questo unicamente per merito del sacrificio di Cristo e per mezzo della fede. Rinunciare alle proprie pretese di giustificarsi con le proprie azioni e con la propria bontà sembra più difficile a migliaia di persone che non accettare il dono del perdono di Dio gratuito. E le religioni orientali sono ancora di più una negazione del significato, del valore dell'esistenza umana, quando poi si considera la fine che propongono a chi riuscirà finalmente a salvarsi. Ecco, per loro il punto di arrivo è la fusione della propria esistenza nella realtà ultima, cioè uno stato in cui non esistono più né sentimenti né desideri né pensiero. In effetti poi il nulla. Al contrario, la fede biblica insegna che l'uomo è creato a somiglianza di Dio e che esisterà eternamente come essere umano, completo e perfetto, con tutte le sue capacità rinnovate e purificate e senza il peso dell'errore e del peccato. Le sue emozioni, il suo pensiero, la sua personalità non sono destinate a scomparire, ma ad essere finalmente realizzate in tutta la loro potenzialità. Il fatto che la Bibbia dia tanta importanza alla realtà umana, l'importanza e significato dell'individuo ha anche, in questo caso, un suo lato spaventoso. Infatti ogni singolo individuo è destinato ad esistere eternamente, o in comunione con Dio oppure allontanato dalla sua presenza. Mentre le religioni orientali possono essere interpretate per dire che se la vita presente non va bene, questo non importa perché c'è sempre la possibilità di riprovare, di rimediare nella vita prossima. Ecco, invece la fede cristiana biblica nega questa sottovalutazione della vita presente. L'uomo, come ho già detto, ha una sola vita, una vita di importanza e di valore incalcolabile, perché è in questa vita che può conoscere Dio e perché le sue decisioni e la sua relazione con Dio di oggi determinano
il suo futuro definitivo e la sua esistenza eterna. E ancora una volta, vale la pena di pensarci.

questi. Allora, amici, io vi saluto per il momento, mi faccio da parte, vi invito ancora ovviamente a restare sintonizzati con noi, anche perché seguiranno altre interessanti proposte fra pochissimo. Buon proseguimento e, per quanto riguarda l'ora contrappunti, al prossimo numero.

0: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci ora in compagnia del nostro amico e sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora riprendiamo oggi le nostre conversazioni e considerazioni su quello su cui abbiamo ragionato ultimamente, ovvero le dipendenze e le conseguenze delle dipendenze, cioè quegli atteggiamenti, quei comportamenti, quelle sostanze di cui non si riesce più a fare a meno e quindi dominano in un modo o nell'altro la vita. Ecco, come spesso accade però, non mi sembra che a tutti riesca facile riconoscere di essere dominati da qualcosa o anche da qualcuno. Ecco, la tendenza è sempre quella di sentirsi liberi, capaci di mantenere il controllo su se stessi. E a questo punto vorrei farti questa domanda, Gianfranco: quali sono, proprio riguardo a queste cose, le principali scappatoie, diciamo, usate per evitare di affrontare la dura realtà da parte di chi subisce questo tipo di dipendenze? Cioè, forse un tentativo di razionalizzare la cosa, di giustificarsi in modi vari, non lo so. Secondo la tua esperienza, quali sono queste scappatoie possibili?
2: Sì, ci sono, ce ne sono tante. Partono da un'idea che quello noi ci conosciamo molto bene e quindi quello che noi facciamo rientra sempre in una certa razionalità, c'è sempre una ragione giusta per la quale operiamo in un certo modo. Il modo in cui tante volte cerchiamo di deviare quelle che sono osservazioni da parte di altri che vedendo dall'esterno il nostro comportamento o i nostri atteggiamenti hanno una visione leggermente diversa, e come dicevi tu, quella di razionalizzare, cioè cercare una giustificazione, no, ma io mi comporto così perché, oppure il fatto di ribaltare sugli altri quello che sono i problemi che ci vengono indirizzati. Non sono io che sei così, tu dici queste cose di me perché tu hai questo problema e quindi siccome tu hai questo problema lo vedi in me. Altre volte è semplicemente quello di negare la cosa, ecco. Molto semplicemente negare anche l'evidenza. Ci sono delle persone che arrivano un po' all'eccesso, al paradosso. Mi ricordo persone che sorprese con una sigaretta in mano, che alla domanda ma cosa stai facendo, loro con la sigaretta in mano, niente, ma tu stai fumando? No, non è vero che sto fumando, e avevano la sigaretta in mano e stavano fumando. Proprio il negare l'evidenza a tutti i costi. A volte può essere quel senso di superiorità che si può manifestare in vario modo, dicendo sì, so che questo potrebbe essere un problema per certe persone, ma non per me, perché io sono superiore a questo, io sono più forte, io so tenere la cosa sotto controllo, quindi io sono superiore agli altri. Magari è un problema per te perché sei più debole, ma io che sono forte questo problema non ce l'ho. Altre volte scarichiamo la colpa sugli altri. Sì, è vero questo, però è colpa loro, perché è colpa di questo qui, è colpa della situazione, è colpa di mille cose. A volte può essere anche soltanto l'umorismo.
0: Infatti, sì. Mi sembra però che almeno mi è capitato di constatare nella mia piccolissima esperienza che coloro che dichiarano di essere capaci di tenere tutto sotto controllo e di smettere quando vogliono di qualunque cosa si tratti che stanno facendo in quel momento, in realtà non l'abbandonano mai o non hanno mai interesse ad abbandonarla.
2: Sì, questa infatti è spesso una di quelle difese per negare il problema. Non è un problema perché io smetto quando voglio. Di fatto quello che con quale mi scontro tante volte con mi scontro in buon modo, mi incontro, certo, se vogliamo, certo, con ragazzi quando faccio prevenzione delle dipendenze nelle scuole, ma io sì, mi faccio qualche canna, io fumo un po' di sigaretta, ma io quando voglio smetto. A volte li sfido, dico va bene, allora facciamo una cosa, ci vediamo fra 2 settimane, tu ti impegni per 2 settimane a non farlo e vediamo se davvero non sei dipendente. Quindi c'è di fatto la battuta io smetto quando voglio, ma non c'è la volontà di smettere.
0: Infatti.
2: E quindi questo è una dimostrazione che non si è così liberi di muoversi. Oppure ci sono quelli che dicono sì, ma per me non è un problema, ho smesso già 6 o 7 volte. Sì, è vero, hanno smesso, però dico, se hai smesso 6 o 7 volte vuol dire che altrettanto hai ricominciato.
0: Infatti.
2: Quindi questo dimostra la tua debolezza.
0: Infatti. Ma perché secondo te non si vuole essere, perché in fin dei conti questa è mancanza di onestà, allora perché non si vuole essere onesti con se stessi a questo riguardo e poi ovviamente non si è onesti anche con gli altri?
2: Perché essere onesti su alcuni punti può essere doloroso, vuol dire ammettere una propria debolezza, ammettere un proprio problema, e ammettere un problema è sempre un po' doloroso, mette in gioco un po' la nostra immagine, la nostra credibilità, o almeno pensiamo che lo faccia. E siccome spesso non ci sentiamo liberi, a volte non siamo liberi di comportarci per quello che siamo, perché vogliamo o dobbiamo recitare una parte per sentirci accettati, per entrare a far parte di un gruppo, per non perdere la faccia e così via, allora si tende a recitare una parte, a non ammettere i problemi, a negarli, a dire che non è vero quello che ci succede. Questo di fatto è comunque una dimostrazione che la persona riconosce che quel suo comportamento non è corretto, perché se lo ritenesse perfettamente corretto e legittimo non sentirebbe il bisogno di negarlo o di giustificarsi.
0: Esatto. E per quanto riguarda te, la tua attività di sociologo e anche di questo impegno nella prevenzione dalle dipendenze, soprattutto nei confronti dei più giovani, qual è, diciamo, la chiave che tu usi di più, anche dal punto di vista di un sociologo cristiano quale tu sei, nell'aiutare appunto qualcuno ad essere onesto di fronte alle proprie dipendenze?
2: Tante volte è quello di sfidarli ad ammettere quello che loro fanno senza che si sentano giudicati, semplicemente giocando con i ragazzi. Adesso una battuta che a volte uso è: chi di voi fuma? Magari ce ne sono 2 o 3 che alzano la mano nella classe e dico, beh, e gli altri sono tutti bugiardi? In questo modo sdrammatizzo la cosa e magari qualcun altro alza la mano. Non li accuso, dico, beh, ragazzi, parliamone francamente, può non essere un problema grosso in sé, perché si può smettere, si può cambiare, o parliamone insieme. Il fatto di non sentirsi accusati, di non sentirsi messi con le spalle al muro o comunque giudicati per un loro comportamento, a volte permette a loro di aprirsi un po' di più e dire sì, è vero, io mi comporto in questo modo. Perché fino a che non si ammette un comportamento, non si è pronti per fare qualcosa per cambiarlo. L'onestà vuol dire di fatto reagire apertamente, dire apertamente sì, è vero, le cose stanno così. Magari possiamo anche dire non lo ritengo un problema, però è vero, fumo o gioco d'azzardo oppure quello che è. A quel punto abbiamo lo spazio per incominciare a far riflettere la persona su quelli che sono i coinvolgimenti, le ripercussioni, le conseguenze dei suoi comportamenti. E allora abbiamo lo spazio per, senza accusare, ma incominciare a far riflettere la persona su quello che sta facendo.
0: Quindi in sostanza il punto fondamentale dal quale si può partire per offrire un vero aiuto, un vero sostegno a persone che hanno bisogno di essere aiutate di fronte alle dipendenze che dominano la loro vita, è appunto l'ammissione della loro realtà.
2: Sì, esattamente, sì, in modo che loro non debbano vergognarsi di quello che stanno facendo, perché se no c'è la difesa. Aiutarli noi a dire, okay, a volte raccontando anche la nostra esperienza, dico, guarda, anche a me è successa una cosa del genere, quindi so come ci si può sentire, so come possono andare le cose. Questo permette alla persona di poter ammettere certi comportamenti senza sentirsi giudicata, accusata, messa da parte, quindi provando meno vergogna, meno paura.
0: Bene, allora io direi di concludere qua per oggi. Gianfranco, grazie per queste interessanti considerazioni che abbiamo potuto fare insieme, e ovviamente riprenderemo il discorso anche la prossima volta, continuando a cercare di identificare, di individuare i modi in cui è possibile aiutare le persone che soffrono di problemi che dominano la loro vita. Grazie ancora, buon lavoro e a presto.
2: Grazie, di sentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
1: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Evangelo di Giovanni capitolo 6, dal verso 16 la scrittura dice: Gesù cammina sul mare. Credo che questo passo forse lo conosciamo, forse ci fa compagnia nei momenti difficili. Ci ricordiamo che il Signore è colui che cammina sulle grandi acque, dice un altro verso, a sostegno di una verità che non potrà mai venire meno, e che se anche le acque possono essere ingrossate, colui che ci tiene per mano cammina al di sopra delle acque, non si lascia travolgere lui stesso dalle grandi problematiche. Leggiamo, Dio ci benedica. Quando fu sera, i suoi discepoli scesero al mare e, montati in una barca, si dirigevano all'altra riva, verso Capernaum. Era già buio e Gesù non era ancora venuto presso di loro. Il mare era agitato perché tirava un forte vento, e come ebbero remato per circa 25 o 30 stadi, 5 o 6 chilometri, videro Gesù camminare sul mare e accostarsi alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: sono io, non temete. Essi dunque lo vollero prendere nella barca. Subito la barca toccò terra laddove erano diretti. Una parola questa qui bellissima, fotografata in questa maniera, ci dà serenità, ci fa ben sperare, ci porta forse anche un po' di speranza. Il Signore è quello sempre che interviene anche all'ultimo, ma lui interviene sempre per la nostra tranquillità, per la nostra pace, per la nostra serenità. Ma qui ci sono alcuni aneddoti che con voi voglio meditare in maniera abbastanza particolare. Ci sono alcuni versi che mettono in evidenza delle realtà che forse possono sfuggirci alla prima lettura. Intanto i discepoli hanno appena visto delle cose meravigliose. Una delle cose che hanno visto con i loro occhi forse è un miracolo un po' che esce fuori dal comune. Noi siamo abituati e speriamo di non abituarci mai a vedere che il Signore guarisca gli ammalati, nel senso che speriamo di non abituarci, nel senso che possiamo sempre apprezzare, no? L'opera di Dio, tutti i miracoli che il Signore fa ci devono sempre meravigliare e quindi ci devono sempre stupire, ci devono sempre portare gratitudine verso colui che compie, anche fosse una piccola cosa, ammesso che fosse una piccola cosa, ci devono portare gioia nel cuore, anche perché noi serviamo il Signore non per quello che fa, certo, quello che fa è glorioso, è straordinario nella nostra vita, però noi lo serviamo in maniera particolare perché abbiamo scoperto che senza di Lui la nostra vita non ha proprio senso, e con Lui ha tutto il senso necessario per poter andare avanti. Il miracolo un po' fuori, tra virgolette, fuori dalle righe, se così possiamo dire, è il miracolo della moltiplicazione dei pani. Chiaramente, forse sul piano della logica, per i discepoli è più naturale vedere che un malato per il quale si prega viene guarito, che un indemoniato per il quale si prega venga liberato. Però vedere 5 pani che soddisfano 5.000 persone e 2 pesci che ne fanno altrettanto, senza contare le donne e i bambini, diciamo proprio alla buona che forse con 5 pani e 2 pesci sono state sfamate forse un 10.000 persone. Non è proprio, insomma, normale la cosa, no? Vederla con i nostri occhi. Se poi ci mettiamo che accanto a questo miracolo ci fu anche qualcosa che avanzò, e quindi scopriamo che il Signore in questo non ha bisogno dell'aiuto dell'uomo nella maniera più assoluta. E quindi i discepoli provengono da un miracolo di questa entità, e credo che di fronte a un miracolo così glorioso, così importante, visivamente straordinario, credo che la prima cosa che i discepoli hanno pensato, hanno detto: con lui non avremo mai problemi. Con uno che è in grado di 5 pani di risolvere un problema così, e con 2 pesci siamo sicuri che non avremo mai problemi. E uno dei problemi che noi abbiamo è credere con Gesù che non avremo mai problemi. Questo è un problema veramente importante e addirittura, se non curato, rischia questo problema, non molto dopo che ci incamminiamo con lui, di farci naufragare, perché molti hanno naufragato nel momento in cui si sono presentati dei problemi nella fede, hanno scoperto una realtà diversa da quella che forse gli era stata presentata, o una realtà diversa da quella a cui si erano abbracciati o volutamente, insomma, avevano posto fede. E la realtà è proprio questa: ma io non pensavo che potesse avvenirmi questo, come mai è avvenuto questo, io credo perché mi avviene questo, io ho pregato perché mi avviene questo, oppure in materia magari di delusioni, no? Io non pensavo questo, io non pensavo quello, e credo che i discepoli tutto pensano tranne di essere lasciati per un tempo soli in mezzo ad un mare agitato, in mezzo ad una notte fredda, in mezzo alla paura che non sanno se riusciranno questa volta a raggiungere l'altra riva e quindi a staccare il traguardo di quella notte. Quello che voglio dirvi, fratelli, è che neppure io so come mai arrivano nella nostra vita certi problemi, però una cosa è certa, che il Signore non ci aveva mai detto che la nostra vita sarebbe stata esentata dai problemi, dai guai, dalle difficoltà, dalle tempeste, se non quando saremmo entrati nel cielo. Che vivremo su questa terra, dobbiamo imparare a riconoscere che questa vita è fatta di problemi. Non dobbiamo vivere nell'illusione, non dobbiamo vivere nella favola evangelica. I problemi ci sono e ci saranno. Abbiamo un nemico che ci attaccherà sempre. Abbiamo un mondo che più ti consacrerai, più ti santificherai e più ti creerà problemi. Abbiamo un modo chiaramente di vivere il nostro, e speriamo che sia ancora così, che è staccato da questa vita, che è staccato dal tenore di questa vita, dal modo, dal, anche purtroppo dal modo di pensare, dal modo di promuovere anche verso il genere umano in maniera generale lo stile di vita. Il nostro è diverso. Gesù ha parlato che noi non siamo di questo mondo. Siamo nel mondo, ma non siamo di questo mondo. E chiaramente più andremo avanti e più avremo difficoltà, più andremo avanti e più entreremo in uno scorcio che Gesù stesso ha definito strada stretta, porta stretta, che ci differenzierà da quelle che sono le strade larghe e le porte larghe. Ma la certezza è che comunque nella strada stretta, nella porta stretta, noi abbiamo il Signore. Il Signore è colui che farà la differenza nella nostra vita. Avverranno delle cose che magari ci coglieranno anche di sorpresa, che non avremmo mai messo in conto, che non avremmo mai messo sul nostro taccuino, chiaramente perché non desiderate. Avverranno queste cose nella nostra vita. La nostra vita è fatta di opere straordinarie, di opere che ci rallegrano il cuore, di opere che sono meravigliose perché Dio è all'opera, ma non possiamo pensare che la nostra vita è fatta solo di questi avvenimenti, e che è fatta solo di queste notizie, e che è fatta solo di queste esperienze. E quindi stamattina noi vogliamo meditare intorno all'importanza di avere come punto di riferimento non la bella vita, ma Gesù nella nostra vita. Non una vita senza problemi, ma una vita con i problemi, ma con Gesù che è colui che ci porta avanti. Non una vita che esclude le difficoltà, perché molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte, e molte sono le lacrime anche, ma verrà il giorno in cui il Signore asciugherà le lacrime dai nostri occhi. Se la scrittura ci parla che nel cielo ci asciugherà le lacrime dai nostri occhi, è chiaro che sulla terra dobbiamo anche piangere, no? Magari Molti possono pensare che il pianto è per chi è lontano da Dio, e quello è un pianto diverso, è un pianto chiaramente generato dal peccato, dalla condanna, dall'insoddisfazione, ma il nostro pianto è anche un pianto generato da uno stile di vita a metramento opposto, la santificazione, la consacrazione, tanti perché che non si risolvono, lo scemare della fede che viene meno e tu combatti contro lo scemare della fede, l'insistenza di una fede sciatta, che non ha più sostanza, ma che è fatta di abbellimenti esterni o di parate di altro tipo e non vada più alla sostanza del Vangelo. Questo chiaramente genera sofferenza, ma un giorno il Signore asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi. E purtroppo quella giornata bellissima trascorsa sotto il sole per la moltiplicazione dei pani, chissà quanto devono essere stati contenti nel godere in questa bella agape, forse sarà stata un'agape, non lo so, chiamiamola agape, che deve essere stata bella vedere all'opera del Signore. Arriva la sera anche per quella giornata, e quella sera i discepoli salgono sulla barca e si dirigono all'altra riva. Era successo qualcosa di particolare in quest'agape, che la gente, avendo visto quello che Gesù aveva fatto un pensierino sul Signore. Dice: perché non lo facciamo re? Dice: questo qui risolve veramente i problemi, questo è il profeta che doveva venire nel mondo. Notate, fratelli, l'uomo non è cambiato, la gente non è cambiata. Aspetta che Dio faccia qualcosa per credere. E aspetta. E Gesù dirà: a questa generazione non sarà dato nessun segno se non quello di Giona, che restò 3 giorni nel ventre del pesce. E cos'è questo segno di Giona? È il segno della sua risurrezione, della sua morte e della sua risurrezione. Se vorranno credere, dovranno credere per l'opera che ho compiuto a Calvario, non per le cose che posso fare, non per le cose straordinarie quanto ai miracoli, perché sono comunque segni che accompagneranno la mia Chiesa. Se vorranno credere, dovranno credere per l'opera che ho compiuto. Io sono morto e sono risuscitato. Ora vivo in mezzo al mio popolo. L'opera di Dio è un'opera che si lega strettamente a quella del Calvario. Da lì dipende tutta la nostra vita. Oltre che il perdono, la liberazione, dipende anche la nostra soddisfazione, la nostra vita, la nostra gioia, la nostra comunione fraterna. Noi siamo legati dall'avvenimento che è avvenuto a Calvario, perché altrimenti non avremmo motivo per stare insieme. Io non mi sento legato a voi per quello che pensate, per quello che avete, per quello che siete. Non mi sento legato a voi, e spero che voi non vi siete legati a me per quello che penso, per quello che ho, niente, per quello che posso manifestare. Spero che non vi siete legati a questo, ma penso che c'è un legame indissolubile che è simile a quello tra un uomo e una donna quando si uniscono in matrimonio, indissolubile, perché quello del Calvario è un legame che nessuno può distruggere, tranne noi stessi possiamo mettere fine a questo legame. Ma tutto a Calvario è per noi, tutto quello che è successo a Calvario è per la nostra vita, è per il nostro godimento spirituale. Allora la gente aveva visto quello che il Signore aveva fatto e voleva farlo re, stavano per venire addirittura a rapirlo per farlo re, e Gesù si ritirò di nuovo sul monte tutto da solo. Dice: è meglio che me ne vado da qui, se no devo risolvere un problema che non mi appartiene, il mio regno non è di questo mondo. E poi Gesù non ha bisogno di essere fatto re, lui è re da sempre, il re dei re. Un giorno, quando verrà, non verrà più come colui che si è presentato sull'asino per entrare a Gerusalemme, ma verrà con tutta la sua potenza e con tutta la sua gloria. Le nazioni faranno cordoglio, si batteranno il petto, dice, sulla sua coscia ci sarà scritto: re dei re e signore dei signori. E forse tra quelle persone qualcuno dirà: e pensa che noi volevamo farlo re per una moltiplicazione dei pani, colui che è re nell'eternità. I discepoli arriva questa sera e da soli provano a dirigersi dall'altra parte, parte per incontrare Gesù, sapranno che Gesù li andrà incontro, ma si mettono in viaggio da soli, devono fare una traversata da soli, e il testo Giovanni mette in evidenza due cose: uno che era buio e un altro che Gesù non era con loro. Fratelli, questa è una realtà che ci appartiene e non appartiene solo ai discepoli. Ci saranno dei momenti di buio nella nostra vita. Che facciamo nei momenti di buio? Dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti. Non ci dobbiamo fermare, perché se ti fermi ti perdi. Devi andare avanti. Noi non è che ci a un certo punto mettiamo i piedi a terra e diciamo no, non vado avanti e quindi diventa giorno. No, la luce verrà nella misura in cui tu ti proporrai di andare avanti nel buio. Tanto deve passare, il tempo è quello, e passerà meglio che lo passiamo con la fiducia che il Signore interverrà nella nostra vita. Era buio, non so perché Giovanni mette in evidenza questo, ma particolarmente credo che Giovanni abbia sentito questo vuoto nella sua vita e anche nella barca. Giovanni mette in evidenza, sembra quasi come per dire, eravamo qui e lui non c'era. È come per dire, nel momento in cui ci doveva essere, non c'è stato, è stato preso. Era buio e Gesù non era ancora venuto presso di loro. E un altro particolare mette in evidenza anche forse un'attesa un po' spazientita di Giovanni. Non era venuto ancora, come per dire, quando arriva. E nella nostra vita ci sono dei tempi di attesa, brevi o lunghi, e questi non li dettiamo noi, li detta il Signore. Non dobbiamo spaventarci se qualche volta ci troviamo in una mareggiata da soli, nel buio da soli, che il vento tira forte e anche contromano. Noi mettiamoci all'opera. Questi si misero a remare perché il loro desiderio era di arrivare all'altra riva. Lo fecero per 5-6 chilometri. Per una macchina non sono niente, per una barca a remi non sono pochi. Pochi, lo fecero, si impegnarono, non si arresero a quella circostanza e alla fine videro il Signore intervenire nella loro vita. Ora ci sono dei momenti nella nostra vita dove siamo chiamati ad alzarci le maniche e ad andare avanti, non per fare da soli, ma per aspettare l'intervento di Dio. E guardate, fratelli, l'intervento di Dio com'è particolare. Secondo voi, una domanda, un quiz, va? Era meglio che interveniva prima o dopo? Facciamo i due percorsi. Se Gesù fosse intervenuto prima, i discepoli non avrebbero potuto capire il pericolo. Probabilmente Giovanni non avrebbe neppure sottolineato l'aspetto della difficoltà, era buio. Che se ne importa? Gesù era con noi, abbiamo fatto la moltiplicazione dei panni, Gesù è salito sulla barca, abbiamo risolto il problema, la vita è bellissima, andiamo avanti senza alcun problema. Il Signore interviene ancora prima che noi entriamo in difficoltà. Invece Giovanni e insieme ai discepoli hanno dovuto gustare, tra virgolette, la liberazione del Signore. E per gustare la liberazione del Signore hanno dovuto provare la difficoltà. Prima il buio, poi remare, che è faticoso, per 5-6 chilometri. Remare in una notte dove il mare è ingrossato. Remare in una notte dove il vento tira contro di loro. E forse allo stremo delle forze, quando forse non ce la facevano più, quando era il momento di dire: sentite, io non ce la faccio più, proprio mi rassegno e mi abbandono, hanno visto uno avvicinarsi. È meglio così? Era meglio prima? Sarebbe stato meglio che il Signore non, forse non avrebbero anche avuto modo, se fosse intervenuto prima, manco di ringraziarlo, perché noi siamo così, fratelli. La liberazione la possiamo comprendere solo dopo che abbiamo un po' sofferto, solo dopo che abbiamo avuto un po' di paura, solo dopo che un po' ci siamo sentiti soli e in difficoltà. Allora l'intervento di Dio arriva nella nostra vita e arriva in una maniera

Intervenire, o l'aiuto viene dall'uomo o viene dal Signore, ma noi abbiamo imparato a recitare il Salmo 121, io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Abbiamo sentito nella testimonianza, no? Abbiamo sentito parlare della malvagità dell'uomo, dall'uomo non può venire nulla, nulla di buono. La scrittura dice non confidate nei carri, nei cavalli, non confidate nella forza dell'uomo, non confidate. Confidate nel Signore, e noi stamane vogliamo confidare nel Signore. Videro Gesù camminare sul mare e accostarsi alla barca. Stamattina il Signore, per effetto della sua parola, egli ti vuol far sentire la sua presenza. Egli si accosta alla tua barca e con la sua presenza ti vuole null'altro rassicurarti, dire non ti preoccupare. D'altronde un altro mare in tempesta l'avevate già vissuto prima, se vi ricordate. Io dormivo sulla barca, poi mi avete svegliato e io ho calmato il vento e il mare, quindi l'esperienza l'avete già fatta. Non abbiamo già fatto esperienza di liberazione? Non abbiamo già gustato l'opera di Dio nella nostra vita? E volete che il Signore ci lasci proprio in questo istante? Colui che ha iniziato un'opera, non c'è scritto che la porterà a compimento? Colui che ci ha preso in carico, in cura, volete che ci lasci proprio nel momento della difficoltà? Il Signore si accostò alla loro barca, loro ovviamente ebbero paura, ma credo che questa paura non era soltanto il timore di vedere qualcuno che cammina sulla barca, credo che molto avesse influito la condizione del tempo, del mare e del vento, che arrivano a vedere il Signore con occhi diversi da quello che avrebbero dovuto vederlo. Sono io, non temete. Le parole rassicuranti del Signore. Il Signore è la vera consolazione. Il Signore è il vero aiuto. Non temere, stai tranquillo. Di cosa hai paura? Ti dice il Signore stamattina. Qual è la tua difficoltà? Perché stai tremando? Sono io accanto alla tua barca. Non temere. Certo, a volte la frase di Gesù ci arriva come una frase quasi quasi come se non avesse senso rispetto alla realtà che viviamo, no? Sì, è vero, il Signore mi ha detto non temere, però questa è la situazione. Certo, il Signore ha detto loro non temere quando il mare era ancora ingrossato, quando era ancora buio, quando il vento tirava ancora forte. E perché a volte il Signore ci dice delle cose rispetto alle circostanze che viviamo diverse? Perché il Signore ci dice non temere se il momento è difficile? Perché noi possiamo porre la nostra fiducia sulla sua parola. Se il Signore stamattina ti dice non temere e intorno a te vedi qualcosa di diverso che ti fa promettere serenità, tu non devi mettere fede su quello che vedi, ma devi mettere fede su quello che il Signore ti dice. Vi ricordate quando Gesù si avvicinò alla tomba di Lazzaro? Marta, Maria, ma state tranquilli, non vi preoccupate, se credete voi vedrete la mia gloria. Vi ricordate la figlia di Jairo, che era oramai morta, no? Non disturbare il maestro, tua figlia è morta. E il Signore si gira al padre e ai discepoli, state tranquilli, dorme. E le circostanze dicevano diversamente, tanto è vero che quando Gesù dice dorme, quelli che sono a piangere per la figlia di Jairo si mettono a ridere. Pensate, l'uomo come è fatto, dal pianto alla risata, no? Dice, questo adesso è arrivato, dice che dorme la figlia di Jairo, ma è morta, vediamo un po' questo cosa vuole farci vedere. Certo, le circostanze a volte parlano diversamente da quello che è la parola di Dio, ma la parola di Dio è quella che può produrre un effetto sia immediato sia nel tempo. Se lui stamattina ti dice non temere, è perché vuol dire che forse tornerai a casa che il problema è risolto, oppure vuol dire che forse il problema si risolverà in settimana, oppure vuol dire che forse il problema non si risolverà, ma lo attraverserai con la sua parola e lui ti tirerà fuori da questi guai e da questi problemi. E egli si accostò a loro, e quindi la scelta saggia dei discepoli, essi lo vollero prendere nella barca, e subito la barca toccò
terra laddove erano diretti. La presenza di Gesù garantisce il risultato. Se è con noi nella barca, toccheremo terra, cioè toccheremo la certezza della risoluzione del problema. Quando toccarono terra è come se avessero detto: ce l'abbiamo fatta, anche stavolta è andata bene.

0: ma fino a che Gesù non saliva sulla barca e fino a che i discepoli non mettevano fiducia su quella frase, non temere, la terra non si poteva toccare. È Gesù che ci fa toccare le buone esperienze, è Gesù che ci dà il gusto della vittoria nelle difficoltà, è Gesù che ci dà la consolazione. Pensate, i discepoli erano diretti a Capernaum, e Capernaum vuol dire città di consolazione, ma chi ci può condurre nella città di consolazione se non il Signore? Chi ci può rallegrare nella vita spirituale se non è il Signore a prendere il timone nella nostra barca? Stamattina questa è una parola che ho per te: non temere, il Signore è vicino alla tua barca, non temere, abbi solo fiducia. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Ringrazio i cari amici che seguono regolarmente questa rubrica. Saluto i nuovi ed invito tutti a dedicare qualche minuto all'ascolto di considerazioni importanti perché basate sulla Bibbia, la parola di Dio. Dopo la parte musicale, presenterò un argomento specifico sull'insegnamento che Cristo ha dato durante la sua vita in terra.

Durante i circa 3 anni in cui Cristo rimase in terra, egli compì numerosi miracoli e predicò costantemente un incisivo messaggio di grazia e di salvezza. Il suo insegnamento, vario, autorevole e compassionevole, venne pronunciato in forme e modi diversi. Per esempio, egli parlò spesso in parabole. Adesso mi voglio occupare di una forma da lui usata in diverse occasioni, quella dei discorsi. Egli ne fece alcuni, 3 però sono fondamentalmente i principali: il sermone della montagna, il discorso profetico e quello durante l'ultima cena. Detto in un programma precedente di quest'ultimo, qui vorrei condividere con te delle riflessioni sul suo discorso profetico, discorso veramente importante e di cui si vedono già in parte alcuni degli eventi manifestati. Si legge nei primi 6 versetti del capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Mentre Gesù usciva dal tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del tempio. Ma egli rispose loro: «Vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata». Mentre egli era seduto sul Monte degli Olivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo: «Dicci, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» Gesù rispose loro: «Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo: Io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché si leverà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori».

Stiamo vivendo dei tempi difficili sotto vari aspetti. Mai come oggi ci sono tante tendenze spirituali e l'errore sta dilagando. Ecco perché, caro ascoltatore, il nostro desiderio è quello di far conoscere l'Evangelo, quindi la persona e l'opera di Cristo. Non siamo infatti qui davanti a questo microfono per presentare una nuova religione o per dirti «vieni a noi», quanto piuttosto ti diciamo «vai a Cristo, guarda a Lui». Ha detto il Signore Gesù che verranno dei tempi in cui l'errore dilagherà. Oggi stiamo già assistendo a questo, che aumenterà sempre di più. In mezzo alla confusione religiosa attuale, è possibile che tu ti stia chiedendo: ma qual è la verità? Qual è la strada giusta che devo seguire? Ecco la risposta di Cristo stesso. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. In secondo luogo, ci sono molte guerre e rumori di guerre. Quando alla fine del secondo conflitto mondiale gli uomini pensavano di non andare mai più incontro delle simili tragedie, nessuno avrebbe mai previsto che di lì a poco, in qualche nazione prima e poi in molte altre, sarebbero scoppiate delle guerre, per non parlare poi delle cosiddette guerre fredde. Ebbene, mentre l'uomo pensa che queste lotte cesseranno, Gesù ha affermato che esse aumenteranno. Perché? Semplicemente perché l'uomo vuole prevalere sul proprio simile. In terzo luogo, Gesù ha parlato di carestie. Ed oggi, se da una parte nel nostro mondo occidentale ci sono moltissime risorse, dall'altro vediamo che in molte nazioni manca niente meno che il cibo, e ciò è dovuto alle guerre, naturalmente, ed anche a carestie. E infine si pensi ai continui terremoti. Alcuni di essi, abbastanza recenti, sono stati catastrofici. Ebbene, tutto questo a cosa fa pensare? Mentre l'uomo che non conosce il Signore spera in un futuro migliore, sotto tutti i punti di vista, naturalmente, c'è una sola categoria di persone che può veramente stare tranquilla. È quella dei credenti in Cristo, di cui anche tu, se vuoi, puoi fare parte. Il credente sa che il futuro qui in terra, perché così è scritto nella parola di Dio, è tutt'altro che roseo. Sa che l'uomo, non avendo la vera pace, non può darla agli altri. Ed è in guerra spirituale, di conseguenza anche fisica, materiale, nei confronti degli altri. Il credente sa ancora che Cristo tornerà per prendere quelli che hanno creduto in Lui. Mi rendo ben conto che quanto sto dicendo ti può sembrare molto strano, andrà contro forse i tuoi pensieri, le tue conoscenze. Oserei dire che ti parrà forse inverosimile, ma credimi, non lo è affatto. Gesù ha parlato del suo ritorno e ciò è ripetutamente scritto nella parola di Dio. Speri in un futuro migliore? Non sai che cosa ti riserva il futuro? A questi ed altri interrogativi risponde l'autorevole parola di Dio. Da essa, in questo programma, abbiamo appreso che cosa diceva Gesù intorno al futuro, affermando che quanto accadrà non sarà che principio di dolori. Gesù ha anche detto, rivolgendosi a quelli che in ogni tempo avrebbero creduto in Lui: il vostro cuore non sia turbato, io vado a prepararvi un luogo, poi tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Caro ascoltatore, hai tu questa certezza? Sei sicuro che un giorno sarai per sempre con il Signore?

Benché questo interrogativo possa farti molto riflettere, sappi comunque che noi siamo a tua completa disposizione e vogliamo aiutarti. Naturalmente, sempre se lo desideri e senza alcun impegno da parte tua. Comunque, perché non ci scrivi e ci fai sapere? Saremmo lieti di sentire che hai questa sicurezza e se non l'hai, potremo darti utili consigli. Aspettiamo la tua lettera ed intanto personalmente ti saluto dandoti appuntamento alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ciao a tutti e benvenuti. Siamo all'episodio 58 della nostra serie sul Vangelo di Matteo. È un momento drammatico. Gesù è stato arrestato e viene portato dal sommo sacerdote per essere interrogato e giudicato. Durante l'interrogatorio Gesù farà una rivelazione sorprendente che porterà il sommo sacerdote ad accusarlo di bestemmia. Perché? Vediamolo insieme. Quelli che avevano preso Gesù lo condussero da Caiafa, sommo sacerdote, presso il quale erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro lo seguiva da lontano finché giunsero al cortile del sommo sacerdote ed entrò mettendosi a sedere con le guardie per vedere come la vicenda sarebbe finita. Matteo 26, versetti 57 e 58. I capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi erano riusciti a portare Gesù davanti al sommo sacerdote per giudicarlo. Uno degli apostoli, Pietro, aveva seguito Gesù da lontano ed era riuscito ad entrare nel cortile. Pietro voleva vedere come sarebbe andata a finire, ma come vedremo nel prossimo episodio, sarà per lui l'occasione per un'ultima lezione da parte del Maestro prima della crocifissione. Non dimentichiamoci infatti di ciò che Gesù aveva detto poche ore prima circa il fatto che Pietro lo avrebbe rinnegato 3 volte entro la mattina seguente. Matteo descrive una situazione imbarazzante per i membri del Sinedrio. Essi cercavano infatti false testimonianze nei confronti di Gesù, ma faticavano a trovarne di sensate. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire e non ne trovavano, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne fecero avanti 2 che dissero: «Costui ha detto: io posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni». Matteo 27, versetti 59 a 61. Essi volevano chiudere la questione al più presto, ma non è facile accusare qualcuno quando non hai prove concrete contro di lui. Non si poteva certamente condannare una persona a morte solo perché le sue opinioni non erano gradite. Pensiamoci bene, cosa aveva fatto di male Gesù? Aveva guarito delle persone, aveva parlato del regno di Dio, aveva condotto una vita esemplare. Sì, le sue opinioni sulla legge a volte cozzavano con l'interpretazione farisaica, ma non aveva mai fatto del male a nessuno. Non c'erano neanche prove che fosse un rivoltoso nei confronti di Roma. Quando si cerca di montare delle accuse in fretta contro qualcuno con l'utilizzo di falsi testimoni, si corre il rischio di testimonianze che non sono concordi tra loro. L'accusa più promettente contro Gesù, per quanto strana, sembrò essere quella secondo cui egli aveva addirittura dichiarato di voler distruggere il Tempio per poi ricostruirlo. Nel Vangelo di Matteo non troviamo che Gesù abbia mai detto una cosa del genere. Tuttavia, se leggiamo il Vangelo di Giovanni, capitolo 2, versetti 19 a 22, vediamo che Gesù aveva detto parole che potevano portare le persone a quel tipo di interpretazione. «Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farà risorgere», aveva detto Gesù. Ma il riferimento in quell'occasione era a se stesso, al tempio del suo corpo. Gesù con quella frase stava di fatto anticipando la sua morte e la sua risurrezione. E il sommo sacerdote, alzatosi in piedi, gli disse: «Non rispondi nulla? Non senti quello che testimoniano costoro contro di te?» Ma Gesù taceva e il sommo sacerdote gli disse: Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. E Gesù gli rispose, tu l'hai detto. Anzi, vi dico che da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Matteo 27, versetti 62 a 64. Il sommo sacerdote sperava evidentemente che Gesù si tradisse tentando di difendersi in qualche modo. Il silenzio di Gesù finì per esasperarlo e allora egli cercò di farlo venire allo scoperto, scongiurandolo addirittura di rispondere ad una domanda diretta: sei tu il Cristo, il figlio di Dio? Insomma, Gesù riteneva davvero di essere il Messia, il figlio di Dio, ovvero il discendente del re Davide che essi aspettavano? Teniamo presente che affermare di essere il Messia non era di per sé qualcosa che avrebbe reso Gesù degno di morte. In effetti, potevano pensare che fosse un illuso o un bugiardo, ma la semplice affermazione di essere il Messia non era sufficiente per condannarlo a morte, secondo la legge giudaica. Al più avrebbe poi dovuto dimostrare ciò che stava affermando. Però non dobbiamo dimenticare che essi erano alla ricerca di una scusa per consegnare Gesù ai Romani. E per i Romani una persona che affermava di essere re si contrapponeva direttamente a Cesare. Quindi il sommo sacerdote voleva far venire allo scoperto Gesù più che altro per poterlo consegnare ai Romani come una possibile minaccia per Roma. Tuttavia, la risposta di Gesù fu più articolata di quanto ci saremmo aspettati. In effetti, egli non si limitò a rispondere «Sì, sono io». Rispose «Tu l'hai detto», confermando di fatto di essere il Messia, ma aggiunse anche un riferimento al figlio dell'uomo, un'espressione che Gesù aveva utilizzato già diverse volte in riferimento a se stesso. Si tratta di un'espressione molto interessante che renderà la posizione di Gesù molto grave agli occhi del sommo sacerdote. Cerchiamo di capire il perché. Nella Bibbia a volte l'espressione figlio dell'uomo è utilizzata per indicare semplicemente un essere umano, ma in questo caso Gesù la utilizzò in maniera molto più specifica. Il figlio dell'uomo a cui Gesù si riferisce non era un essere umano qualunque. Infatti l'espressione seduto alla destra della potenza, che viene sulle nuvole del cielo, era piuttosto inequivocabile. Si parla di qualcuno che si trova alla destra di Dio, ovvero ne condivide l'autorità, e viene sulle nuvole del cielo. Gesù sembra utilizzare nella sua risposta un'immagine che metteva insieme il Salmo 110, versetto 1 e Daniele 7, versetto 13. Un'immagine che, come vedremo, porterà il sommo sacerdote ad accusarlo di blasfemia. Cosa c'era di tanto blasfemo nelle parole di Gesù? Nel Salmo 110, versetto 1, c'è un riferimento al Messia che si siede alla destra di Dio finché i suoi nemici siano sconfitti. In precedenza, nel capitolo 22 di Matteo, interrogando i farisei, Gesù si era riferito proprio al Salmo 110 per spiegare che, essendo contemporaneamente un discendente di Davide, ma anche signore di Davide, il Messia doveva essere ben più che un uomo. Infatti doveva essere umano e divino allo stesso tempo, per essere contemporaneamente discendente e signore di Davide. Qualcuno poteva pensare che il Messia nel Salmo 110 veniva presentato come seduto alla destra di Dio in modo simbolico, non letterale. Ma in questa risposta data al sommo sacerdote, Gesù collegò il Messia che si siede alla destra di Dio nel Salmo 110 al figlio d'uomo, di cui è scritto in Daniele 7,13, che viene proprio sulle nuvole del cielo e riceve da Dio un regno eterno che non sarà distrutto. Teniamo presente che nell'Antico Testamento solo Dio è colui che cavalca i cieli. Pertanto una figura che viene sulle nuvole del cielo non poteva essere altro che una figura divina. In poche parole Gesù stava dicendo, un giorno vedrete chi sono. Egli era davvero il Messia ed era il figlio dell'uomo di cui aveva parlato Daniele, che viene sulle nuvole dei cieli. Era il figlio di Davide e il signore di Davide. Essi stessi che pensavano di sbarazzarsi di lui uccidendolo, un giorno lo avrebbero visto, lo avrebbero incontrato ancora, quando si sarebbe manifestato sulle nuvole del cielo e avrebbe stabilito il suo regno e li avrebbe giudicati. Per il sommo sacerdote fu abbastanza, Gesù stava paragonando se stesso a quella figura divina del figlio d'uomo che cavalca i cieli in Daniele 7 e questo era davvero blasfemo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo «Egli ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia, che ve ne pare?» Ed essi risposero «È reo di morte». Allora gli sputarono in viso, gli diedero dei pugni e altri lo schiaffeggiarono dicendo «Oh Cristo profeta, indovina, chi ti ha percosso?» Matteo 27, versetti 65 a 68. Mettiamoci nei panni del sommo sacerdote. Di fronte a lui c'era un uomo che ai suoi occhi non aveva alcuna caratteristica per essere il Messia, il liberatore di Israele. Era un debole che presto sarebbe stato messo a morte e invece di implorare pietà parlava sfacciatamente e osava sfidarli, facendo profezie che lo accostavano a Dio in un modo che ai loro occhi appariva come blasfemo. Si era paragonato al figlio dell'uomo che viene sulle nuvole del cielo. Ma come aveva osato? Fu sufficiente dichiararlo reo di morte. Seguirono schiaffi, pugni, sputi, insulti. Ma Gesù non ebbe più nulla da dire, perché aveva già detto tutto. Vedrete chi sono. Come vedremo nei prossimi episodi, nelle ore seguenti, Gesù sarebbe stato maltrattato e ucciso. Ma quelle parole si mostreranno veritiere, perché egli, dopo 3 giorni, sarebbe risuscitato e il suo piano di salvezza per l'umanità sarebbe stato compiuto. Oggi Gesù è vivo ed occupa il posto che gli spetta. In Ebrei capitolo 1, versetti 3, leggiamo: «Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi». Egli è alla destra della maestà, un'espressione che viene utilizzata proprio per indicare la sua divina autorità. Gesù non aveva mentito. Le cose sono andate proprio come aveva detto. Ma un giorno Gesù tornerà in modo visibile, non più per soffrire, ma per stabilire il suo regno in modo definitivo e giudicare gli esseri umani. Che sorpresa allora sarà per quel sommo sacerdote e per tutti gli altri che lo avevano giudicato blasfemo. Ma che sorpresa sarà anche per tutti quelli che nel corso dei secoli non hanno creduto in lui e per coloro che ancora oggi lo rifiutano. A tutti loro Gesù si rivolge ancora oggi dicendo che ci crediate oppure no, vedrete chi sono. Grazie a tutti. Alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: A casa nostra non siamo certo ricchi e probabilmente la maggior parte della gente non ci considera neppure benestanti. Abbiamo la stessa macchina da 10 anni, non abbiamo niente in contrario a comprarci dei vestiti usati e al mercato la carne preferita della nostra famiglia è la carne macinata. Però non sono mai stata così contenta come in questi giorni di non essere ricca. Adesso vi spiego perché. Uno dopo l'altro ho visto troppi esempi negativi proprio nel giro di un paio di settimane. Gente che lavora fino a mezzanotte per tenere il passo con il lavoro che non riesce né a smaltire né a diminuire. Dottori che ti danno l'appuntamento per le 7 di sera e ti ricevono, e non sei l'ultimo, alle 8:30. E poi ci si domanda, ma quando arriveranno a casa dalla moglie? Figli che lottano col padre per avere quello che gli spetta. Mogli che hanno paura di essere lasciate anche senza gli alimenti perché il marito è troppo avido e non vuole mollare niente al momento della separazione. Famiglie tristi perché il marito ha incarichi di 6 mesi all'estero e deve stare lontano per tenere il passo con la sua posizione. E potrei continuare. Tutto questo mi ha fatto pensare. Io ho tutti i vestiti che mi servono e anche di più. Non c'è mai stata una giornata in cui non abbiamo avuto cibo sulla tavola e non ne abbiamo avuto anche a sufficienza per condividerlo con chi arrivava all'improvviso. Ho una casa riscaldata d'inverno a sufficienza e ogni estate c'è il ventilatore. Ho la lavatrice, la lavastoviglie, il frigorifero, l'aspirapolvere. Non abbiamo lo spazzolino elettrico per pulirci i denti, quello lo facciamo a mano. Ho un marito che mi vuole bene e con cui posso condividere ogni pensiero senza paura di essere fraintesa, criticata o mal giudicata. Ho figli che mi vogliono bene, che sono sempre contenti di tornare a casa e che si fanno sentire anche se sono tutti quanti lontani e via con le loro famiglie. Ho l'amore e l'amicizia di tanta gente che fa tante cose gentili per rendermi la vita più facile. Ho ancora buona salute, la notte dormo senza problemi e poi ci sono tante benedizioni spirituali che per scrivere tutte potrei avere bisogno di un librone. Perciò mi è venuta in mente una cosa che mi pare una cosa carina da fare e ve la suggerisco. Ogni giorno voglio scrivere 3 cose per cui sono riconoscente al Signore. E lo suggerisco anche voi, però non andate a cercare cose vaghe, a dire cose troppo spirituali, tipo sono contento della salvezza, della presenza dello Spirito Santo, della potenza spirituale, che sono tutte cose vere e importanti, ma vorrei dire qualche cosa di più semplice. Io parlo di 3 cose precise che oggi vi rendono felici, tipo l'artrite ai ginocchi che non vi fa troppo male, o la violetta africana che ha messo un nuovo fiore, o una lettera che vi ha fatto piacere, o un vicino scorbutico che vi ha salutato con gentilezza. Roba così, terra a terra, semplice semplice, ma che ci rende molto contenti. Se non trovate niente di cui essere contenti, cercatelo e lo troverete. Ma se proprio non lo trovate, fatevi un bel esame di coscienza, perché evidentemente state proprio a pezzi.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Gentili amici all'ascolto, desidero personalmente ringraziarvi per il tempo che mi è concesso nelle rubriche Detto fra noi, nelle quali parliamo delle cose più varie che concernono la nostra vita, e in questo periodo stiamo conversando intorno ai problemi della famiglia, e in particolare della famiglia cristiana. Quest'oggi avrei alcuni consigli che riguardano in particolare noi mariti. Naturalmente, me per primo che vi parlo, ma ciò non toglie che le mogli devono essere all'ascolto perché possono esserci di aiuto mentre cerchiamo di migliorare come mariti e come padri nella nostra famiglia. Prima di andare avanti, ascoltiamo insieme un brano musicale.

Spesso noi uomini siamo strani. Siamo pronti ad apprezzare una donna diversa da noi quando le facciamo la corte e cerchiamo di conquistarla. Diciamo addirittura che una donna senza una personalità sua non la potremmo neppure sopportare, però una volta che la sposiamo, pensiamo che questa donna debba pensare e agire come un uomo. Alcune donne ci si adattano e ci riescono anche, però noi faremmo molto meglio ad aiutarle a essere se stesse. Se vogliamo infatti un matrimonio felice, dobbiamo cercare di capire nostra moglie. Dobbiamo accettare quelle differenze che sono caratteristiche della donna, non considerandole come debolezze da vincere, ma come dei pregi. E io penso in questo momento a 5 cose fondamentali che ogni donna vorrebbe che suo marito capisse. Beh, se ci siete già arrivati da soli, tanto meglio, se no, statemi ad ascoltare. Prima di tutto penso che la maggior parte delle donne credenti, desiderose di piacere al Signore, desidera che il marito sia la guida nel matrimonio e nelle questioni di famiglia. Ci sono naturalmente alcune eccezioni, ma non servono altro queste eccezioni che a confermare la regola. Oggi va di moda il femminismo, ma è chiaro dalla Bibbia che Dio ha creato l'uomo perché abbia un ruolo di guida nella creazione. Sia l'uomo che la donna sono stati creati a immagine di Dio e alla donna è stato assegnato il ruolo di aiuto per l'uomo. Questo argomento lo abbiamo già affrontato diversi mesi or sono, parlando dei ruoli della moglie e del marito. Diciamo anche che la catastrofe del peccato portò un cambiamento e all'uomo fu imposto di dominare su sua moglie. Vi riporto al libro della Genesi, capitolo 3, versetto 16. Le donne credenti che io conosco non vedono in questo piano biblico una minaccia per la loro posizione o la loro realizzazione, ma piuttosto un fondamento per l'armonia familiare. Ma attenzione! A questo punto l'atteggiamento del marito è di importanza essenziale. Se gira per casa dandosi il tono da capo come una specie di sultano davanti al quale la moglie deve scattare o cadere in ginocchio, se sembra sempre dire «fai a modo mio perché Dio dice che il padrone e il capo sono io», la moglie, anche con tutta la sua buona volontà, troverà molto difficile essere sottomessa. Se invece l'uomo comprende che il suo ruolo gli è stato assegnato da Dio come un mezzo per servire, un mezzo per edificare, un mezzo per aiutare, assomigliando a Cristo che ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, la donna non troverà affatto difficile prendere il posto che le compete. D'altra parte, la sottomissione non è qualcosa che Dio ha riservata solo alle donne. Tutti i credenti si devono sottomettere l'uno all'altro e a Cristo, che è il loro capo. Ma la sottomissione della moglie è qualcosa di unico. È l'atto interiore e volontario di chi si abbandona all'amore e alla protezione dell'uomo che ha sposato. In tale sottomissione, la donna trova la sua maggiore libertà. Vuol dire che una donna perde il diritto di esprimere le sue opinioni, forse? No. Un marito savio la consulterà

le chiederà idee e consigli e terrà in considerazione ciò che essa dice. Vuole chiedere un trasferimento? Deve cambiare attività? Deve decidere di iniziare un certo progetto? Simili decisioni dovrebbe prenderle anche tenendo in considerazione le opinioni della moglie. Se un marito sa consigliarsi, ascoltare e rispettare le opinioni e i desideri altrui, generalmente troverà che la moglie gli si schiererà a fianco e lo seguirà lealmente, anche se forse non saranno stati d'accordo su tutti i particolari. Ma un marito credente deve avere il coraggio di prendere le decisioni finali. Spesso il consiglio dato nelle colonne delle riviste femminili è di permettere, fra virgolette, al marito di decidere o di influenzarlo a decidere secondo i loro desideri. La scrittura, mi dispiace, non dice così. La donna credente desidera un marito che sia la guida della famiglia. Se l'uomo rinuncia a questo suo ruolo, mette una grave pressione sulla moglie e la costringe a sconfinare dal suo ruolo. Prendere decisioni è difficile, ma è necessario. Facciamo il caso di Giorgio, un figlio di 18 anni che ha preso da poco la patente. In una serata di nebbia dice a suo padre: «Posso prendere la macchina per andare con gli amici nel tale posto?» E forse aggiunge: «Mamma ha detto che per lei va bene». Ecco che il padre pesa i pro e i contro, l'inesperienza del figlio alla guida, la nebbia, la responsabilità di portare in macchina altre persone, poi dice di no. Naturalmente il figlio ci resta male. La madre pensa che il padre sia stato troppo severo, ma la decisione rimane no. Se avesse accondisceso e ne fosse risultato un incidente, la colpa sarebbe stata sua. Naturalmente in casa i coniugi dividono la loro responsabilità. La moglie prende le decisioni nel suo campo, non rinuncia alle sue prerogative e non pretende che suo marito si occupi di tutto. Di solito una donna apprezza immensamente la collaborazione del marito nell'allevare i figli, specialmente dal punto di vista spirituale. Nel capitolo 6 della lettera agli Efesini è fatto obbligo ai padri di allevare i figli in disciplina e ammonizione del Signore. E questo vuol dire molto di più del leggere la Bibbia alla fine di un pasto a un gruppo di bambini irrequieti e impazienti. La guida spirituale in un marito si dovrebbe vedere nella sua fedeltà personale, nella sua coerenza e nell'incoraggiamento che sa dare alla moglie nella sua vita spirituale. I padri dovrebbero essere guide anche in progetti di famiglia speciali, come l'imparare a memoria dei passi biblici, il suscitare l'interesse per dei progetti missionari, la prontezza nell'aiutare i figli e la moglie a vivere ciò che la Bibbia insegna chiaramente. Ma a questo punto mi accorgo che il tempo a mia disposizione è venuto meno, quindi vi rimando per il prosieguo di questa conversazione ad una prossima puntata di Detto Fra Noi.

Bene, a questo punto non mi rimane che ringraziare tutti voi, cari amici che mi avete ascoltato fin qui, e darvi appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao da Eliseo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Dio dirige i miei affari.
2: Quarta puntata.
3: Dio dirige i miei affari è l'interessante storia di un uomo che ancora giovane per una serie di circostanze arriva al punto di chiedere a Dio di dirigere i suoi affari. Egli stesso dice di aver fatto un contratto con Dio per cui lo considera il suo socio. Questo suo atteggiamento è stato benedetto da Dio ed egli è ora un industriale che dà quasi tutti i suoi guadagni per l'opera del Signore. Come vedremo, ebbe anche da superare molte prove utili però per la sua formazione spirituale. Roberto Luturno attraversò una delle prove più dure della sua vita quando, dopo aver preso Dio come socio, pose le basi della sua azienda. Egli era da tempo impegnato nella costruzione di una strada quando si accorse che era un lavoro troppo grande per la sua impresa. C'era nella sua chiesa un fratello proprietario di una quantità di materiale che, aggiunto al suo, sarebbe stato sufficiente per portare a termine il lavoro. Gli propose di associarsi con lui ed egli accettò. Nel frattempo, Roberto si vide assegnare un lavoro per il quale si era messo in gara senza avere speranza di ottenerlo e che gli portò un notevole beneficio. Qualche tempo dopo, anche il lavoro intrapreso col socio fu ultimato e con un buon guadagno. Grazie a queste due fortune, Roberto veniva a trovarsi in condizione di pagare tutti i suoi creditori, ma il socio non la pensava così. Egli affermava che siccome Luturno aveva fatto un guadagno su un altro lavoro, tutto quello che avevano guadagnato insieme spettava a lui soltanto. Stupito da una proposta così irragionevole, Roberto ne parlò al suo agente che cercò di tranquillizzarlo dicendogli che in ogni caso avrebbe avuto partita vinta. Ma Roberto si tormentava perché il socio era cristiano e membro della sua stessa chiesa. Che pensare di una comunità in cui due anziani si riducono ad avere una causa tra di loro? Non è questo qualcosa che la scrittura disapprova? Decise allora di parlare al socio. Fratello, gli disse, non entriamo in questo processo. Se insisti per avere tutto il guadagno di questo lavoro, va bene, è tuo. Se Dio pensa che ciò non sia giusto, sarà lui a togliertelo. Se vuole che io abbia la mia parte, egli può ridarmela. Il socio prese Roberto in parola e si prese anche la sua parte di guadagno. Ma qualche tempo dopo firmò un contratto sul quale perse $40,000, esattamente la somma della quale si era appropriato ingiustamente. Roberto, invece, ebbe un altro lavoro che lo ricompensò della rinuncia alla quale aveva acconsentito. Egli dice: «So per esperienza che vale la pena obbedire a Dio, ma non deve essere questa la ragione per la quale obbediamo. Non varrebbe nulla. Dobbiamo obbedirgli perché lo amiamo, allora avremo la ricompensa». Una sera, Roberto si trovò di fronte ad un'altra difficile scelta e la maniera con cui la affrontò ebbe grandi conseguenze nei suoi affari. A quel tempo la sua impresa era ancora ridotta e mal sicura e non impegnava che una dozzina di uomini. Una grossissima macchina era in cantiere e doveva essere consegnata il giorno dopo. Però mancava ancora il disegno di un pezzo essenziale. Roberto decise di passare la notte al tavolo da disegno per progettarlo. Ma improvvisamente si ricordò che aveva promesso di andare quella sera stessa a predicare e testimoniare con un gruppo di giovani. «Signore, non posso andarci. Devo fare questo disegno». «Eri sincero quando hai promesso di servirmi a qualunque costo?» gli chiese il Signore. La tentazione di rimanere a casa era grande, anche perché quei giovani avrebbero potuto fare a meno di lui. La lotta fu lunga, ma infine Roberto disse «E va bene, andrò. Non so cosa farò domani, ma andrò perché l'ho promesso». Quando tornò alle 10 di sera si sentiva stanco e non aveva di certo voglia di pensare al disegno. Non sapeva proprio cosa fare. Andò nell'ufficio, si sedette e dopo 10 minuti tutto il modello fu steso davanti a lui, completo, perfetto. Fece i suoi calcoli, lasciò le sue istruzioni agli operai e andò a dormire. Il disegno fatto da Luturno quella notte è quello del famoso posto di guida. Esso si trova su tutte le macchine che costruisce e fino ad oggi la concorrenza non ha saputo fare di meglio. In 14 anni, dal 29 al 34, la piccola officina di Roberto Luturno, sistemata in un capannone, si era trasformata in un complesso in acciaio saldato di 5.000 metri quadrati. E nel 1937 Roberto inaugurò a Peoria una costruzione in vetro e acciaio di quasi mezzo chilometro che impiegava 1.200 operai. Egli, che coglie ogni occasione per testimoniare del Signore, per la inaugurazione della fabbrica disse: «Alcuni si chiederanno che rapporto ci può essere tra fede e affari. Qualche anno fa mi posi questa domanda: a che serve una fede che non agisce? Lo Spirito di Dio mi convinse che anche se dicevo di amare Gesù, non lo dimostravo in pratica. Dichiaravo di avere un Salvatore capace di venirmi in aiuto e nello stesso tempo continuavo ad appoggiarmi sulle mie forze e a preoccuparmi. Allora mi dissi: se Dio è veramente quello che io credo che sia, perché non gli chiedo di dirigere i miei affari? Mi inginocchiai e conclusi con lui un vero accordo. Mi rendo ben conto che avrei potuto assolvere molto meglio la mia parte del contratto, ma questa impresa e il suo sviluppo senza precedenti dimostrano che Dio ha assolto ampiamente la sua. Qualche anno fa i nostri creditori si domandavano se valeva la pena di lasciarci il tempo e la possibilità di pagare i nostri debiti, o se non sarebbe stato meglio non aspettare più nulla dalle officine Luturno. Ed oggi noi inauguriamo il secondo reparto della filiale Est, raddoppiando così le nostre capacità produttive. Abbiamo un Dio personale, un Salvatore personale. Non è meraviglioso che Egli voglia consentire di mettersi in società con voi, con me e con tutte le sue creature? Se non cercassi di dar gloria a Dio e se non dicessi a tutti che questa azienda gli appartiene, se non gli rendessi onore dedicandogli questo splendido edificio, io non assolverei la mia parte del contratto. Però non voglio certo abbassare la sua grazia a livello di una transazione commerciale. Noi nell'impresa non abbiamo messo nient'altro che la nostra fede. Il nostro Signore Gesù Cristo ha versato il suo sangue prezioso per lavarci dai nostri peccati e ciò che Egli ha fatto noi non saremo mai capaci di restituirglielo. Il Re di Gloria ha lasciato il cielo per venire in questo mondo di dolori. Era ricco e si è fatto povero perché con la povertà noi potessimo arricchire. Io credo che il mondo sia alla ricerca di una religione vivente e anche se il successo e la felicità non si misurano in dollari, sono certo che se tutti quelli che confessano il nome di Cristo mettessero realmente la loro fiducia in Lui, non sarebbero mai delusi.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Stasera vedremo insieme Seconda Giovanni e Terza Giovanni e il libro di Giuda, tutte piccole epistole di un solo capitolo. Le epistole di Seconda Giovanni e Terza Giovanni sono state scritte naturalmente dall'Apostolo Giovanni. Nella Chiesa delle origini c'erano dei profeti itineranti. Questi erano uomini che viaggiavano e andavano nelle varie chiese che erano state costituite o fondate, e in queste chiese esercitavano il loro dono di profezia, parlando per l'unzione dello Spirito Santo, edificando le chiese, consolando i santi, edificando il corpo di Cristo. Ora però alcuni venivano nella chiesa dicendo di avere il dono di profezia, dicendo di parlare nel nome del Signore, ma in realtà erano dei falsi profeti e presentavano le loro false idee, spacciandosi per profeti. Se qualcuno dovesse venire qui e dire «sono un profeta di Dio, ho un messaggio per la Chiesa», lo manderemo da Romain per controllare questo messaggio. Ma nella Chiesa delle origini c'erano questi gruppi di profeti itineranti che andavano in giro nelle varie chiese per ministrare alla Chiesa. E c'erano degli abusi in questo. C'erano quelli che dicevano di essere dei profeti che parlavano da parte di Dio e dicevano «questo dice il Signore», preparate delle belle bistecche con patate e piselli, oppure nel nome del Signore e cose del genere. Occupatevi dei bisogni di quest'uomo, dategli dei soldi. Quindi è stato necessario nella Chiesa delle origini che scrivessero delle linee guida per questi evangelisti e profeti itineranti. E così c'era un libro, conosciuto come Didache, che significa gli insegnamenti degli apostoli, la didattica. E questa didache erano le istruzioni date dagli apostoli alle varie chiese su come smascherare un falso profeta, e in sostanza alcune regole con cui avrebbero potuto smascherarli. Se vengono e ministrano, riceveteli e tutto il resto, accoglieteli, e se rimangono più di 3 giorni, allora sono falsi profeti, vogliono vivere sulle spalle degli altri. E avevano una regola nella didache che diceva che se ordinavano di preparare un pasto nel nome del Signore e se loro stessi mangiavano quel pasto, allora erano falsi profeti. Ma se ordinavano che fosse preparato ed era per i poveri e loro non ne mangiavano, allora dovevano essere accolti e onorati. Se nel nome del Signore ordinavano che fossero dati loro dei soldi, erano falsi profeti. Ora, nella seconda epistola che scrive Giovanni, lui parla della verità. Ovviamente entrambe le epistole parlano della verità. Ma nella prima epistola parla di questi falsi profeti e della loro falsa testimonianza riguardo a Gesù Cristo. Nella terza epistola parla di uno degli uomini della Chiesa che non voleva che venisse nessun profeta, che non accoglieva o riceveva nessuno di loro, perché lui stesso era uno che voleva avere il primato. E dice a Gaio, a cui è indirizzata la terza epistola, che faceva bene ad accettare e a dare ospitalità a questi profeti evangelisti itineranti, e che stava per venire uno di loro, Demetrio, e lo incoraggia ad accoglierlo. Era un bravo uomo. Così dietro a queste due epistole c'è la questione di questi profeti evangelisti itineranti, che andavano in giro, una sorta di nomadi, nella Chiesa delle origini. E naturalmente il tema di entrambe le epistole è la verità. Quindi la prima, o meglio la seconda epistola di Giovanni, lui la scrive presentandosi come l'anziano. Ora, questa parola, anziano, poteva significare anziano d'età, ma era anche un titolo nelle chiese. Ogni chiesa aveva i suoi anziani, che erano i sorveglianti della Chiesa. Ma la parola in greco presbiteros era in origine usata semplicemente per descrivere una persona anziana d'età. A questo punto, quando scrive Giovanni, lui ha probabilmente più di 90 anni, quindi ha tutto il diritto di chiamarsi anziano. Entrambe queste epistole, l'avrete notato, sono abbastanza brevi. E in entrambe lui dice che ci sono molte cose di cui vorrebbe scrivere, ma che preferisce parlarne con loro quando li vedrà faccia a faccia, piuttosto che scriverle. Ora, a quei tempi, loro scrivevano su una pergamena che era all'incirca 20 per 25 centimetri, più o meno come i fogli di quadernone con cui siamo cresciuti a scuola. Ed è interessante, ognuna di queste piccole lettere entra perfettamente in una di queste pergamene. Quindi probabilmente è proprio su queste che ha scritto Giovanni, su queste pergamene che usavano a quei tempi, 20 per 25 centimetri. E su queste avrebbe scritto queste piccole epistole. Ma chiama se stesso l'anziano. L'anziano alla signora eletta e ai suoi figli. Ora c'è un dibattito su chi sia questa signora eletta e se sia davvero una persona o se sta scrivendo in realtà ad una chiesa. Alla signora eletta e ai suoi figli. Non lo sappiamo, ma dice che amo in verità e non io solo, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità. Come ho detto, il tema dell'epistola è la verità. A motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Gesù disse: le mie parole sono verità. Disse: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. La verità esiste per sempre. È così che amo nella verità, o che amo in verità. Insieme a tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a motivo della verità. Grazia, misericordia e pace siano con voi da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo, il Figlio del Padre, in verità e amore. Grazia, misericordia e pace. Questo è un saluto comune nel Nuovo Testamento. In genere è solo grazia e pace. Ma in alcune epistole viene aggiunto anche misericordia. A Timoteo e a Tito è detto grazia, misericordia e pace. La grazia di Dio è il favore immeritato di Dio per te, è ricevere quello che non meriti, la bontà di Dio, le benedizioni di Dio, che noi non meritiamo, eppure Dio le riversa su di noi. Questa è grazia. La misericordia è non ricevere quello che meriti. Davide, quando prega, prega in modo molto saggio. Abbi pietà o misericordia di me, o Dio, secondo la tua benignità, secondo la tua grande compassione, cancella i miei misfatti. E ogni volta che prego, io prego sempre: abbi pietà di me, o Dio, misericordia. Non dico mai: o Dio, voglio giustizia. Starei già bruciando se chiedessi questo. Misericordia, Signore. Non voglio ricevere quello che merito. Ma Dio fa un passo oltre. Grazia. Ehi, Lui mi dà quello che non merito. Il suo amore, la sua bontà, la sua gentilezza, le sue benedizioni. Io non merito queste cose. Ma Lui le riversa abbondantemente su di me. La grazia di Dio, la misericordia di Dio e la pace. Dice: mi sono grandemente rallegrato di aver trovato alcuni dei tuoi figli che camminano nella verità. Se non sapevate che la verità è il tema dell'epistola, ora sicuramente lo sapete. In tutti i versi che abbiamo letto fino ad ora l'ha menzionata almeno una volta, certe volte più di una volta. Mi sono grandemente rallegrato di aver trovato alcuni dei tuoi figli che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora ti prego, Signora, non come scrivendoti un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Questa è davvero l'essenza del Nuovo Testamento e dei comandamenti di Gesù. Gesù disse: vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Gesù disse: da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Questo è un segno per il mondo. Ora purtroppo la testimonianza della Chiesa al mondo non è così buona. Quando le chiese litigano l'una con l'altra, quando ci sono lotte e divisioni nel corpo, è davvero una pessima testimonianza per il mondo. Non è un segno che siamo suoi discepoli. Noi sappiamo, dice Giovanni, di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli.
2: Come so se sono passato dalla morte alla vita? Dall'amore di Dio nel mio cuore, per i fratelli. Quindi il comandamento che abbiamo fin dal principio è che ci amiamo gli uni gli altri. E questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Come avete udito dal principio, questo è il comandamento che abbiamo ricevuto.
1: Perché camminiate in esso. Quindi dobbiamo camminare nell'amore, l'amore gli uni per gli altri. Questo è l'amore agape, l'amore che si sacrifica, che mette da parte il proprio io, che dà. Ora dice, poiché sono entrati nel mondo molti seduttori, i quali non confessano che Gesù Cristo sia venuto in carne. Questi è il seduttore e l'anticristo. Vi ricordate nella prima epistola dice, non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Ogni spirito che confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio, ma ogni spirito che non confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio. E questo è lo spirito dell'anticristo, che è già all'opera nel mondo. Così di nuovo ora parla di questi seduttori che sono entrati nel mondo, che non confessano che Gesù Cristo sia venuto in carne. È interessante, anche se quello che dice qui sembra identico a quello che dice nella prima epistola, c'è una differenza molto interessante in greco. Questa differenza è nel tempo che usa. E nella seconda epistola, quella che stiamo considerando stasera, la parola letteralmente è «sta avvenendo» o «sta per venire» nella carne. Ora nella prima epistola dice che lui è venuto nella carne, cioè la sua prima venuta è stata nella carne. Vedete, c'erano gli gnostici che dicevano che Gesù era un fantasma, un'apparizione, che sembrava apparentemente una persona, ma in realtà non era lì, era semplicemente un'apparizione, che tutto ciò che è materiale è malvagio, tutto ciò che ha una sostanza materiale è intrinsecamente malvagio. Quindi se Gesù avesse avuto un corpo materiale, sarebbe stato malvagio e non avrebbe potuto essere Dio. Perciò non aveva un corpo materiale, perché questo è malvagio. Tutto ciò che è materiale è malvagio. E gli gnostici insegnavano che Gesù era semplicemente un fantasma e raccontavano storie secondo cui quando lui camminava sulla sabbia non lasciava impronte e avevano sviluppato ogni genere di cose come questa. Gesù era un'apparizione. Lui non è venuto veramente nella carne. Giovanni dice nella sua prima epistola che chiunque dichiara che questo è il modo in cui dobbiamo provare gli spiriti per vedere se sono veramente da Dio. Qui invece la prova è Gesù sta per venire nella carne. Ora c'è un punto molto interessante da fare qui. I testimoni di Geova negano che Gesù tornerà nella carne. La sua venuta è una venuta spirituale. Anzi, lui è tornato già nel 1914 e ha stabilito il regno di Dio in una camera segreta. Non torna in carne. Ma cosa dice qui di quelli che sostengono questa dottrina? Sono entrati nel mondo molti seduttori, i quali non confessano che Gesù Cristo stia per venire in carne. Questi è il seduttore e l'anticristo. Fate attenzione a voi stessi, affinché non perdiamo quelle cose per le quali abbiamo faticato, ma ne riceviamo una piena ricompensa. Chi trasgredisce e non dimora nella dottrina di Cristo non ha Dio. Anche se dicono di avere il Padre, i testimoni di Geova, il loro rinnegare Cristo equivale a rinnegare il Padre. Chi dimora nella dottrina di Cristo ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi un sabato mattina e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo, perché chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Quindi quando vanno via, non dite allora Dio ti benedica, fratello, o Dio ti benedica. Non vogliamo che Dio benedica le loro vie malvagie. Loro stanno rinnegando la verità di Dio, che Gesù Cristo è Dio manifestato in carne, e che Gesù Cristo sta per tornare in carne. Loro negano questo. Quindi non dite loro che Dio vi benedica. Dite che Dio vi faccia conoscere la verità, che Dio vi tiri fuori dalle tenebre e vi porti nella gloriosa luce del suo Figlio, ma non che Dio vi benedica. Anche se avevo molte cose da scrivervi, non ho voluto farlo per mezzo di carta ed inchiostro, ma spero di venire da voi e di parlarvi a voce, affinché la nostra gioia sia completa. Pienezza di gioia, questo è quello che il Signore vuole per ogni figliuolo di Dio. Gesù parla della pienezza di gioia in Giovanni capitolo 15, ed è collegata al dimorare in Lui. Nel capitolo 16 del Vangelo di Giovanni è legata alla tua vita di preghiera. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Nella prima epistola di Giovanni la pienezza di gioia è legata alla nostra comunione con Dio. Quello che abbiamo visto e udito ve lo annunciamo affinché anche voi abbiate comunione con noi e la nostra comunione col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Ora qui la pienezza di gioia è legata allo stare insieme in comunione nel corpo di Cristo. Domani andremo a Santa Cruz e ci incontreremo con molti ministri delle Calvary Chapel della California settentrionale e del Nevada, dell'Oregon meridionale. Incontreremo circa 200 ministri e alcuni membri dei vari staff delle Calvary Chapel lassù. E non vedo l'ora. Lo scorso anno, quando siamo stati lassù, abbiamo passato un tempo davvero meraviglioso. Dopo la riunione, la sera del lunedì, ci siamo messi insieme in camera di Mike McIntosh e credo siamo stati in piedi fino all'1:30, 2, e abbiamo avuto una meravigliosa comunione, parlando di quello che il Signore sta facendo. Ed è stato bello potersi incontrare faccia a faccia. Sapete, possiamo scriverci lettere e comunicare in questo modo, ma c'è qualcosa di davvero speciale nel potersi incontrare e trascorrere così del tempo insieme. Così c'è questa pienezza di gioia nel poter condividere l'uno con l'altro le cose di Cristo, nel poter parlare del Signore e del ministero dello Spirito Santo nei nostri cuori e nelle nostre vite. Pienezza di gioia. Avrei voluto scrivervi altre cose, ma aspetterò di potervi parlare a voce, di vedervi faccia a faccia, affinché la nostra gioia sia completa. I figli della tua sorella eletta ti salutano. Amen. Ora la terza epistola di Giovanni, e di nuovo Giovanni si presenta come l'anziano, il presbiteros, al carissimo Gaio. Probabilmente non è il Gaio di cui si fa menzione nell'epistola di Paolo ai Corinzi. Lui era di Corinto, mentre sembrerebbe che queste lettere siano state scritte invece a quelli dell'area di Efeso.
2: Che io amo in verità.
1: Carissimo, e sta parlando a Gaio, io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute, come prospera la tua anima. Ora, ci sono molte persone che citano questa scrittura come una sorta di promessa di guarigione e torcono leggermente le scritture, facendo di questa una sorta di dichiarazione di Dio, come se Dio stesse dicendo: io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute, come prospera la tua anima. Ma questa è una lettera personale da Giovanni a Gaio, e lui sta salutando Gaio, che è un fratello carissimo, con questo magnifico desiderio: desidero che tu prosperi e goda buona salute. Anche noi spesso, quando scriviamo delle lettere per qualcuno che non vediamo da tanto tempo, diciamo: spero che questa lettera ti trovi in buona salute. Quindi usare questa come una promessa di guarigione è in realtà non scritturale. Usarla come una promessa di Dio di guarigione è il desiderio di Giovanni per Gaio, un magnifico desiderio. Io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute, come prospera la tua anima. Ma è interessante che c'è una relazione che viene fatta tra la prosperità dell'anima e il benessere fisico, e stiamo scoprendo sempre più, studiando il corpo umano, che c'è una relazione molto precisa e diretta tra la salute fisica e l'essere in salute mentalmente. Stiamo imparando come le nostre attitudini possono cambiare la chimica del corpo e come le cattive attitudini possono scatenare degli elementi chimici dannosi che attaccano il nostro corpo fisicamente. E c'è una relazione precisa tra l'atteggiamento mentale e le malattie organiche in molti casi. Gli psicologi dicono il 90%, ma credo che sia un po' esagerato. Ma c'è una precisa relazione tra molte malattie e l'atteggiamento mentale. Quindi c'è una correlazione che viene fatta qui tra il benessere fisico e il benessere mentale, la prosperità dell'anima, della mente. C'è un proverbio che dice: un cuore allegro è una buona medicina. Sapete che hanno scoperto che questo è scientificamente corretto? Che ridere aiuta la digestione. Dovreste avere sempre un libro di barzellette a tavola. Mentre l'amarezza può divorarti fisicamente, può farti venire l'ulcera, può scatenare degli elementi chimici dannosi, distruttivi. Così è interessante che Giovanni faccia questa correlazione tra il fisico e la componente emozionale o mentale. Io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute, come prospera la tua anima. Mi sono infatti grandemente rallegrato quando sono venuti alcuni fratelli e hanno reso testimonianza della tua fedeltà alla verità, in quanto tu cammini in verità. Non ho gioia più grande di questa, di sentire che i miei figli camminano nella verità. Concordo pienamente con quello che dice qui Giovanni. La più grande gioia, credo, di un insegnante è sentire che i suoi figli stanno camminando nella verità. Sapete, no, incontrare qualcuno a cui avete ministrato 15-20 anni fa e trovarli che camminano nella verità. Questo è davvero emozionante. Non c'è una gioia più grande. Allo stesso modo, non c'è probabilmente tristezza maggiore di sentire che i tuoi figli si sono allontanati dalla verità. Sono caduti in qualche strana dottrina, qualche eresia. Questo è doloroso, fa male, ma non c'è gioia più grande di questa, di sentire che camminano nella verità. Carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai per i fratelli e per i forestieri. Essi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa. Tu farai bene a provvedere loro per il viaggio in modo degno di Dio. Ora sta parlando di come Gaio ha accolto questi evangelisti e profeti itineranti. Sei stato ospitale con loro, li hai aiutati, e loro sono venuti e ci hanno raccontato del tuo amore, ci hanno raccontato della tua ospitalità, perché sono partiti per amore del suo nome, senza prendere nulla dai gentili. Quindi questi profeti itineranti sono partiti nel nome del Signore e per il suo nome, ma non hanno preso nulla dai gentili o dai pagani. Qui si riferisce a quelli che non sono di Cristo. Sono contrario ad alcune delle tecniche per ricevere fondi che usano alcune chiese oggi, che si rivolgono a organizzazioni o a società commerciali o altre cose del mondo per finanziare il loro ministero e le loro attività di chiesa. Questi profeti che lasciavano tutto non facevano questo. Anzi, come ho detto, se chiedevano soldi, venivano considerati falsi profeti. Gli apostoli avevano scritto questa didache e avevano detto: se chiedono soldi sono falsi profeti. Così incoraggia Gaio a continuare ad esercitare questa sua ospitalità, a continuare a mostrare amore, perché questo è buono. E aggiunge: noi dobbiamo dunque accogliere tali persone per diventare collaboratori della verità. Ho scritto alla Chiesa, ma Diotrefe, che ama avere il primato fra di loro, non ci riceve. Diotrefe, un personaggio interessante. Vediamo come il suo peccato si è ripetuto e ripetuto negli anni. Uno che ama avere il primato nella Chiesa. Lui non voleva dare spazio a nessun altro. Voleva avere il primato. Così quando venivano questi profeti non li accoglieva. Anzi, aveva persino rifiutato l'amato Giovanni, apostolo del Signore. Anche oggi ci sono dei diotrefe nella Chiesa, uomini che cercano una posizione per loro stessi, uomini che cercano un ruolo di potere e autorità, che vogliono avere il primato. Così Giovanni dice: per questo, se verrò, ricorderò le opere che egli fa, cianciando contro di noi con malvagie parole. E non contento di questo, non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma impedisce pure di farlo a coloro che li vorrebbero ricevere e li caccia fuori dalla Chiesa. Voglio dire, quest'uomo era un vero tiranno. Non riceveva questi ministri itineranti e se qualcuno della Chiesa voleva riceverli, lui li cacciava dalla Chiesa. L'esortazione di Giovanni è carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, ma chi fa il male non ha visto Dio. Qui di nuovo Giovanni pone l'enfasi su quello che uno fa. Siate facitori della parola e non soltanto uditori ingannando voi stessi. Non chi ha la legge è giustificato dalla legge, ma chi osserva la legge è giustificato dalla legge. Avere solo la conoscenza di Gesù Cristo non ti salverà, è seguirlo come tuo Signore che porta la salvezza. Non è citare il credo apostolico che ti salverà, è quello che fai. Se stai facendo il bene, allora sei da Dio, ma se stai facendo il male, allora non conosci veramente Dio. Demetrio ha ricevuto testimonianza da tutti, e probabilmente questa lettera è stata data a Demetrio che stava andando lì, come una lettera di referenze da parte di Giovanni, e lui doveva darla a Gaio, e così ora sta incoraggiando Gaio ad accogliere Demetrio. Demetrio ha ricevuto testimonianza da tutti e dalla verità stessa, e anche noi gli rendiamo testimonianza, e tu sai che la nostra testimonianza è verace. Avevo molte cose da scriverti, ma ora non intendo scrivertene con inchiostro e penna. Spero però di vederti presto, e allora ci parleremo a voce. Così chiude la terza lettera come ha chiuso la seconda, con l'anticipazione che si sarebbero visti, per cui non c'è bisogno che gli scriva le cose che sono nel suo cuore. La pace sia con te, gli amici ti salutano, saluta gli amici ad uno.
0: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Vita Cristiana è il titolo della trasmissione che state ascoltando. E al microfono è Gianni che vi saluta augurandovi buon ascolto.

0: L'argomento che Stefano tratterà oggi riguarda a persone non comuni, cioè a persone che non si trovano tutti i giorni. Tu pensi di fare parte di queste persone? Ebbene, ascolta quello che Stefano dirà.
1: Possiamo dire d'un uomo che è illustre, avveduto, pratico, serio, coraggioso. Se è un buon uomo politico, possiamo descriverlo come socievole, attivo, abile, ragionevole, integro, eccetera. Ma guardandoci attorno, sembra chiaro che il 90% degli uomini che incontriamo appartiene a una categoria più ordinaria. Descriviamo l'individuo come l'uomo qualunque, l'uomo della strada. Cioè, non ha qualità spiccate, è uno di noi, che fa i fatti suoi e non vanta grandi qualità che lo fanno notare o lo distinguono dagli altri nella folla. Desidero dire oggi qualche cosa su quello che può avvenire ad un uomo qualunque per renderlo straordinario. In un certo senso siamo tutti sullo stesso livello basso, secondo l'affermazione della Bibbia, la parola di Dio, che dice: poiché non v'è distinzione, difatti tutti hanno peccato e non pervengono alla gloria di Dio. In questo senso siamo tutti uguali davanti a Dio. Nessuna delle nostre qualità di carattere o accademiche possono in alcun modo neutralizzare il fatto che ognuno di noi, lasciato a se stesso, è un peccatore perduto che ha bisogno di un salvatore. Se leggiamo il Nuovo Testamento, quello che ci colpisce è che persone come noi, persone qualsiasi, senza eccezione, dopo un incontro con Gesù, che avevano riconosciuto come Maestro e Signore, diventavano persone straordinarie. Ne abbiamo un esempio nel capitolo 4 degli Atti, quando due uomini ordinari, due pescatori, Pietro e Giovanni, arrestati dai capi del loro popolo e interrogati riguardo alla fede cristiana che proclamavano, con la loro risposta fecero stupire gli anziani, gli scribi e i sommi sacerdoti, che, veduta la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo compreso che erano popolani senza istruzione o illetterati, si maravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Nella storia della Chiesa cristiana, la maggior parte delle cose grandi e di durevole valore sono state fatte da persone ordinarie. Persone però che divennero straordinarie perché avevano scoperto il significato di essere seguaci e discepoli di Gesù. Dopo l'ascensione di Gesù, che avvenne sotto gli occhi di alcuni dei suoi discepoli, essi ritornarono a Gerusalemme dal Monte degli Ulivi, e Luca ci dice: quando furono entrati nella città, salirono nella sala di sopra, ove solevano trattenersi Pietro e Giovanni e Giacomo e Andrea, Filippo e Toma, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti costoro perseveravano di pari consentimento nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, e coi fratelli di lui. Nessuno fino ad allora si era distinto in modo particolare a Gerusalemme. Si trattava più o meno di un gruppo di incogniti radunati in preghiera in attesa della promessa discesa dello Spirito Santo, di cui il Signore Gesù aveva detto: voi sarete battezzati con lo Spirito Santo tra non molti giorni. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e sarete miei testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Il giorno della Pentecoste, quando lo Spirito Santo scese su quel gruppo di uomini e donne, ognuno di loro subì una trasformazione. Non erano più persone ordinarie, ma straordinarie. Tutti riflettevano la grazia e la bellezza di Gesù per lo Spirito che dimorava in loro. Lo Spirito di Dio non esalta se stesso, ma esalta Cristo, e ogni vero credente riflette i modi e lo Spirito di Gesù e lo glorifica nella sua vita e nella sua testimonianza. Una persona ordinaria diventa straordinaria per la presenza in lei dello Spirito di Gesù. Pietro e Giovanni erano uomini ordinari, rozzi pescatori, senza educazione, ma Dio li aveva usati per guarire un povero uomo zoppo dalla nascita. Le autorità ebraiche li arrestarono e, come abbiamo visto, e in propria difesa, Pietro, in un magnifico discorso, disse fra l'altro che l'uomo infermo era stato guarito nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia dato agli uomini in virtù del quale abbiamo ad essere salvati. Questa gloriosa proclamazione veniva tramite uomini ordinari che ora esercitavano un potere straordinario perché conoscevano Gesù il Salvatore e il suo Spirito dimorava in loro. Un incontro con Gesù risorto trasforma l'individuo più comune, lo rende un potente testimone della grazia di Dio in lui. Quando riconosciamo il nostro peccato e lo confessiamo, ricevendo Gesù come nostro Salvatore e Signore, il suo Spirito viene a dimorare in noi. Le nostre caratteristiche cambiano. Spiritualmente passiamo dalle tenebre alla luce.

Dio ha così decretato che il suo straordinario potere si manifesti qua giù attraverso ad umili strumenti umani del tutto ordinari. Come me e te, caro amico in ascolto, quello che conta da parte nostra è l'essere disponibili a Dio per comunicare il suo potere. Quello che avvenne il giorno della Pentecoste avviene ancora oggi, come è avvenuto durante tutta la lunga storia della Chiesa cristiana durante gli ultimi 2 millenni. Persone ordinarie sono state trasformate in persone straordinarie per l'opera dello Spirito Santo, che li ha portati ad un drammatico incontro con Gesù e li ha resi simili a Lui. Gesù ha detto ai Suoi discepoli: «Voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. Un mondo che giace nelle tenebre del peccato ha bisogno di luce, un mondo corrotto ha bisogno del sale che risana e conserva». Ognuno di noi, figli di Adamo, siamo per natura peccatori, alienati da Dio, ribelli e degni del suo giudizio. Ma Dio, che è amore, che ama l'uomo, ma odia il suo peccato, a Lui stesso, in infinita grazia, ha escogitato un piano per la salvezza dell'uomo perduto. Ha mandato il suo unigenito figliolo affinché, come uomo, possa soffrire la condanna e il giudizio dovuti al peccato, e l'uomo possa venire riconciliato con Lui. Il divin piano della redenzione è stato perfettamente eseguito 2000 anni fa dal Signore Gesù sulla croce del Calvario. L'agnello di Dio fu fatto peccato in nostra vece, subendo nella sua santa persona il giudizio di Dio sul peccato. Ora, risorto e glorificato, offre a tutti il perdono e una nuova vita in Lui. Il vicario di Dio e di Cristo, lo Spirito Santo, è qui per convincerci del nostro peccato e portarci a Cristo il Salvatore. Questo incontro con Lui è l'evento più drammatico che possa mai accadere a noi qua giù. In molti e diversi modi lo Spirito di Dio parla ai nostri cuori, alle nostre coscienze. Forse ha parlato a te oggi, amico in ascolto, tramite questa trasmissione. La parola di Dio ci ammonisce: oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori. La tua vita può essere monotona, uniforme, insoddisfacente. Non è necessario continuare così. Ascolta l'invito di Gesù: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Rivolgiti in fede a Lui. La tua vita sarà trasformata da quell'incontro. Potrai essere un uomo o una donna qualunque, a giudizio dei tuoi vicini, ma il potere di Dio, che per lo Spirito Santo entrerà in te, ti renderà diverso e straordinario. Non ci sono limiti per quanto riguarda una vita arresa a Gesù. Con Lui al nostro fianco, con lo Spirito di Dio in noi, la nostra vita cessa di essere monotona e ordinaria, diventa insolita, diversa. Facciamo parte di un mondo spirituale ed eterno, nel quale il miracoloso e il soprannaturale diventano le nostre esperienze giornaliere. E queste sono solo un piccolo anticipo delle gioie e delle benedizioni che ci attendono nell'aldilà eternamente.

Amici ascoltatori, ci rendiamo conto che il tempo a nostra disposizione è sempre poco per spiegare cose tanto importanti. Ma se siete rimasti interessati di qualche cosa e desiderate conoscere di più, potete farlo liberamente, rivolgendovi presso i responsabili dell'emittente che ha trasmesso questo programma.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: La luce del mondo. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 8 versi 12 a 20. Gesù parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Allora i farisei gli dissero: tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è vera. Gesù rispose loro: anche se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado, ma voi non sapete da dove io vengo né dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno, anche se giudico, il mio giudizio è veritiero, perché non sono solo, ma sono io con il Padre che mi ha mandato. D'altronde nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è vera. Or sono io a testimoniare di me stesso, e anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Essi perciò gli dissero: dov'è tuo Padre? E Gesù rispose: voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Queste parole disse Gesù nella sala del tesoro, insegnando nel Tempio. E nessuno lo arrestò, perché l'ora sua non era ancora venuta. La tradizione ebraica riporta che durante la festa delle capanne, detta anche dei tabernacoli, il Tempio veniva illuminato in maniera particolare. C'erano dei candelabri molto grandi che venivano posti all'interno del Tempio. Erano candelabri che venivano alimentati ad olio, alti circa 20 metri, quindi possiamo immaginare quale luce facessero. Rendevano il Tempio illuminato e ben visibile anche da lontano, anche perché il Tempio era in una zona elevata della città. Tutto ciò, insieme ai canti, alle preghiere di riconoscenza, alla lode al Signore per il raccolto, contribuiva all'atmosfera gioiosa che caratterizzava la festa. Vari brani delle scritture associavano Dio alla luce e alla restaurazione di Israele nell'era in cui il suo Messia l'avrebbe visitata. Si pensi ad esempio al bellissimo brano di Isaia 60, versi 1 a 3. Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli. Ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. Le nazioni cammineranno alla tua luce e i re allo splendore della tua aurora. Il Tempio illuminato contribuiva quindi a ricordare alle persone la presenza di Dio in mezzo al popolo, proprio nel Tempio, nel luogo in cui egli aveva garantito che avrebbe abitato in mezzo a loro, ed anche la futura restaurazione ai tempi del Messia, in cui il Signore sarebbe ancora stato in mezzo a loro in maniera evidente. Non ci stupisce quindi che Gesù, approfittando di tale usanza, volle attirare ancora una volta l'attenzione su di sé. Quelle luci nel Tempio che ricordavano la presenza di Dio in mezzo a loro diventavano poca cosa se confrontate alla presenza di Gesù stesso, l'Emanuele, che significa proprio Dio con noi. Egli era la luce del mondo, la luce della vita, ed era lì per tirarli fuori una volta per tutte dalle tenebre, per farli godere in maniera continuativa della comunione con Dio. Essi avrebbero colto l'opportunità di essere illuminati davvero dalla sua luce, o sarebbero rimasti nelle tenebre? Purtroppo la risposta dei suoi immediati interlocutori non fu positiva. Essi lo accusarono di essere un bugiardo, di dire quelle cose di se stesso senza alcuna prova a supporto. Ma era davvero così? Egli non aveva bisogno della testimonianza di nessuno, perché nella sua divinità egli conosceva e diceva solo la verità. Il suo giudizio poteva solo essere veritiero. Egli conosceva bene la sua provenienza celeste e il suo destino quando sarebbe tornato al Padre. Essi invece continuavano a valutare le cose solo da un punto di vista umano e stavano trascurando tutti i segni che il Padre aveva fatto attraverso Gesù proprio per testimoniare di Lui. La testimonianza del Padre e quella del Figlio coincidevano, e questo doveva servire a quegli uomini a comprendere che Gesù stava dicendo la verità. I loro occhi erano chiusi di fronte a tutti i segni che Gesù aveva fatto, e nella loro cecità spirituale dimostrarono di non aver capito ciò di cui Gesù stava parlando. Chiesero infatti: dov'è tuo padre? Dimostrarono quindi che essi stavano indurendo i loro cuori di fronte ai segni, piuttosto che accoglierli come una testimonianza di Dio del fatto che Gesù era il Messia. Il loro atteggiamento verso Gesù evidenziava che non avevano un rapporto con il Padre. Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Nonostante la loro opposizione, anche questa volta nessuno lo arrestò, perché non era ancora il momento stabilito da Dio. L'ora sua non era ancora venuta. Gesù è la luce del mondo. Egli solo può dare un senso alle nostre vite, illuminando il nostro cammino e facendoci vedere che c'è di più oltre le tenebre in cui viviamo. C'è una vita eterna che Egli vuole donare a tutti coloro che confidano in Lui. Il Padre aveva testimoniato di Lui attraverso i segni che Gesù aveva fatto, eppure molti lo avevano rifiutato. E tu cosa farai? Rimarrai nelle tenebre o accoglierai la luce nella tua vita?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici in ascolto, bentornati all'appuntamento con Attraverso la Bibbia. Spero sinceramente che ognuno di voi stia bene e vi auguro un buon ascolto. Oggi vorrei dare inizio allo studio dell'Esodo leggendo un versetto che sta nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 13, dove leggo le seguenti parole. Noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito per formare un corpo unico, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati da un unico spirito. È lo Spirito Santo a unirci a Cristo e a far sì che diveniamo una sola cosa con Lui. E qui mi viene in mente un aneddoto piuttosto interessante. Una volta una signora, parlando della certezza che il credente ha della sua salvezza, disse: «Nessuno può togliermi dalla sua mano, cioè dalla mano di Cristo». Qualcuno replicò: «Ma potresti sfuggirgli dalle dita». «Oh no», fece la signora, «questo non è possibile, perché io sono una delle sue dita». E questo è vero, cari ascoltatori. Tutti i credenti convertiti a Cristo sono membri del corpo di Cristo. E come abbiamo detto, è lo Spirito Santo che ci unisce a Lui. Ringraziamo dunque Dio per questa meravigliosa redenzione che Egli ha operato mediante il suo figliuolo Cristo Gesù. Ciò che avvenne ad Israele costituisce dunque un esempio per noi tutti. È simbolo della nostra redenzione e di ciò che lo Spirito di Dio fa quando crediamo in Gesù e quando lo accettiamo come nostro Salvatore e Signore. Prima di cantare al Signore insieme a Mosè, gli israeliti avevano in pratica intonato un canto triste, lamentoso, ed intoneranno ancora un canto simile in varie occasioni durante le loro peregrinazioni nel deserto. Quella volta però, sull'alta sponda del Mar Rosso, essi cantarono con tutto il cuore un cantico al Signore che li aveva miracolosamente liberati dai loro persecutori. Il cantico di Mosè può essere paragonato a quello di Deborah e Barak nel libro di Giudici. Vi sono comunque molti cantici nella Bibbia. Davide, il re, ad esempio, compose e cantò vari inni che troviamo raccolti nel libro dei Salmi. Sono cantici stupendi. Perfino il profeta Geremia compose alcuni canti, sebbene di solito siano piuttosto tristi. Anche gli altri profeti composero cantici in varie occasioni. Lo stesso Nuovo Testamento comincia poi con alcuni cantici. L'Evangelista Luca, per esempio, ne riporta alcuni. Vediamo così il cantico di Elisabetta, quando seppe che avrebbe avuto un figlio. La stessa Maria cantò un inno di lode al Signore quando seppe che sarebbe divenuta la madre del Signore Gesù Cristo.

Altri cantici furono cantati in relazione alla nascita del Salvatore. Ed infine il libro dell'Apocalisse ci fa vedere un lembo di cielo mostrandoci un gran numero di persone che stanno attorno al trono di Dio e cantano un nuovo inno. Pensate, amici, anche i credenti convertiti a Cristo, che oggi sono stonati o non sanno cantare per niente, ebbene anch'essi un giorno nel loro nuovo corpo e con una nuova voce canteranno un cantico nuovo al Signore. In un'epoca come la nostra, in cui si parla tanto di pace, sarebbe bene che tutti leggessero questo cantico di Mosè. In questo cantico, infatti, vediamo che il Signore è un guerriero. Nel capitolo 19 della

spada. Infatti, quando in una famiglia si converte solo una persona a Cristo e gli altri no, ebbene si creano spesso attriti, attriti causati da chi ancora non è convertito a Cristo. Ma torniamo ora al cantico di Mosè. Mosè e tutti gli israeliti cantarono della meravigliosa esperienza che avevano fatto attraversando il Mar Rosso. Il cantico narra la storia dello straordinario intervento divino di cui sono stati testimoni. Non lo avrebbero mai più dimenticato e sarebbe stato proprio questo cantico a ricordarlo per sempre anche alle future generazioni. Ma leggiamo ora Esodo capitolo 15, versetti 4 a 6. Egli, cioè Dio, ha gettato in mare i carri del faraone e il suo esercito, e i migliori suoi condottieri sono stati sommersi nel Mar Rosso. Gli abissi li coprono, sono andati a fondo come una pietra. La tua destra, o Eterno, è mirabile per la sua forza. La tua destra, o Eterno, schiaccia i nemici. Gli israeliti dunque celebrano la loro liberazione. L'Egitto e gli egiziani rappresentano per essi il mondo incredulo, la schiavitù, la loro passata disperazione e impotenza. Ma ora sono stati redenti. Ecco il succo del cantico di Mosè e del popolo. Ricordiamoci inoltre che gli israeliti erano usciti da un paese idolatra e che ogni flagello di Dio aveva preso di mira a uno gli dei egiziani. A quale conclusione li portò tutto questo? Lo leggiamo nel versetto 11 di questo capitolo. Chi è pari a te fra gli dei, o Eterno? Chi è pari a te mirabile nella tua santità, tremendo anche a chi ti loda, operatore di prodigi? Dio stava impartendo delle importantissime lezioni attorno al suo carattere e al suo modo di agire. Tu hai steso la destra, la terra li ha ingoiati. Tu hai condotto con la tua benignità il popolo che hai riscattato, lo hai guidato con la tua forza verso la tua santa dimora. Così è scritto in Esodo capitolo 15, versetto 12 e 13.

Israele era ora un popolo redento. Questo era il fatto fondamentale che sarebbe stato alla base delle sue future esperienze. E anche oggi la redenzione deve essere al primo posto nella nostra vita. Dio infatti non vi chiederà mai di fare qualche cosa per Lui finché non siete stati redenti, accettando la salvezza operata da Gesù Cristo sulla croce. Dio non vi chiede nulla, né sta chiedendo al mondo di fare qualcosa. Dio non dice: cercate di migliorarvi, cercate di essere più religiosi e più buoni. Semmai il Signore sta dicendo a ciascuno di noi: ravvedetevi e convertitevi. Leggiamo ora di nuovo, amici, Esodo capitolo 15, versetto 13. Tu hai condotto con la tua benignità il popolo che hai riscattato, l'hai guidato con la tua forza verso la tua santa dimora. È come se gli israeliti stessero già nella terra promessa, e in realtà, dal punto di vista di Dio, è come se già vi fossero, perché li stava conducendo proprio là. Ma leggiamo l'ultima parte di questo stupendo cantico di Mosè. Leggo Esodo capitolo 15, versetto 18 e 19. L'Eterno regnerà per sempre in perpetuo. Questo cantarono gli israeliti perché i cavalli di Faraone con i suoi carri e i suoi cavalieri erano entrati nel mare e l'Eterno aveva fatto ritornare su di loro le acque del mare. Ma i figlioli di Israele avevano camminato in mezzo al mare, sull'asciutto. Ora, a questo punto, ci viene presentata una donna di cui non abbiamo avuto più notizia dall'epoca della nascita di Mosè. Si tratta di Miriam, la sorella di Mosè ed Aaronne. Leggo di lei in Esodo al capitolo 15, versetto 20 e 21. E Maria, o Miriam, la profetessa, sorella di Aaronne, prese in mano il timpano e tutte le donne uscirono dietro a lei

con dei timpani e danzando. Maria rispondeva ai fioli di Israele: cantate all'Eterno, perché si è sommamente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. Terminano così i canti di lode e ringraziamento al Signore per avere miracolosamente salvato il suo popolo. Israele, dunque, si trova al di là del Mar Rosso. Come abbiamo visto, Israele ha gioiosamente festeggiato l'evento, è ormai un popolo libero, e potremmo pensare che da quel momento in poi la vita degli israeliti sia stata tutta rose e fiori, come si suol dire, e che non abbiano più avuto delle difficoltà. In realtà le cose non andarono così. Infatti, dopo appena 3 giorni di cammino, cominciò a scarseggiare l'acqua e tutti avevano una gran sete, come leggiamo in Esodo, capitolo 15, versetto 22. Poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Shur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. L'Egitto era stato sempre il paese dell'abbondanza, ricco di acqua, ed ecco che, dopo aver attraversato il mare, gli israeliti si trovarono in una situazione del tutto diversa. Non c'era più acqua, non c'erano più le cisterne egiziane e non avevano trovato ancora sorgenti o pozzi d'acqua. E questo mi fa pensare che, spiritualmente parlando, i figli di Dio, nati di nuovo, fanno sostanzialmente la stessa esperienza. Infatti, dopo essere stato salvato, il credente si accorge spesso che le cisterne del mondo non tolgono affatto la sete, non soddisfano. C'è come un periodo di sete spirituale. Ma se abbiamo fiducia nel Signore, Egli ci disseterà.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 35. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Isaia, capitolo 55, versetto 11. La mia parola, uscita dalla mia bocca, non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio. La Bibbia è realmente la parola di Dio. Nella Bibbia leggiamo centinaia di volte: così dice il Signore. È Dio che rivolge la sua parola agli uomini. Egli ci riferisce ciò che ha fatto prima di creare l'uomo. Poi ci racconta la storia delle relazioni degli esseri umani con Lui, dalla creazione del mondo fino alla venuta sulla terra di Gesù Cristo. Così parla il Signore che ha creato i cieli, il Dio che ha formato la terra. Io non ho parlato in segreto, io sono il Signore, dichiaro le cose che sono rette. Queste sono parole di Isaia, capitolo 45, versetti 18 e 19. Gli israeliti hanno avuto un vantaggio. A loro furono affidate le rivelazioni di Dio, come troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 2. Ma la Bibbia non è il prodotto della sapienza e della civiltà di Israele. I suoi stessi capi, a volte, hanno persino voluto distruggerne delle parti, come è scritto in Geremia, capitolo 36, versetto 29. Tutti i suoi scrittori hanno testimoniato della disobbedienza di questo popolo, che è arrivato al punto di crocifiggere il suo Messia. L'Antico Testamento, il libro sacro dei giudei, quando denuncia l'infedeltà di Israele, la mette sempre in contrasto con la fedeltà di Dio. Gesù Cristo si basava sulla Bibbia quando diceva: «Sta scritto», e rivolgendosi a Dio Padre ha detto: «La tua parola è verità», come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 17. Dopo la sua risurrezione, in un incontro con alcuni suoi discepoli, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano, come troviamo nell'Evangelo di Luca, capitolo 24, versetto 27. Rifiutare il messaggio della Bibbia o mettere in dubbio che è la verità non è solo accusare i suoi scrittori di essere stati degli impostori, ma è non credere a Dio, e chi non crede a Dio lo fa bugiardo, come troviamo nella prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 10. Tu, caro amico, oseresti fare una simile offesa al Dio vivente e vero? Come ti giustificheresti quando comparirai davanti a Lui?

stata la croce. Hai prestato il tuo dorso ai flagelli ed il tuo volto agli sputi.

0: Pronto?
1: Pronto Antonio, ciao, io sono Giuseppe, come stai?
0: Oh Giuseppe, bene, grazie.
1: Oh, buono. Senti, ti ho chiamato per informarti se vuoi venire con noi all'evangelizzazione stamattina, che pensi?
0: Ah, l'evangelizzazione? No, non me la sento proprio, sai.
1: Oh, non te la senti, mi dispiace. Senti, magari allora puoi venire oggi pomeriggio con me all'ospedale. Sai, c'è una persona che è ricoverata che vorrei tanto visitare.
0: Ospedale? No, no, mi dispiace, sai, ho preso un impegno con un amico e non è convertito, sai, dobbiamo avere una buona testimonianza, vero?
1: Capisco. Ma cos'è che non va in questi giorni? Sembri un po' strano, come se fossi un po' freddo.
0: Freddo? Io? No, un po' tiepido.

Benvenuti cari amici a questa rubrica con la quale cerchiamo di rispondere alle domande rivolteci da voi cari ascoltatori sulle Sacre Scritture. Quest'oggi abbiamo tre domande sul Vangelo di Luca e le vogliamo considerare assieme. La prima viene da Luca 11:31 e vogliamo leggervi il versetto. Luca 11:31. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone ed ecco qui v'è più che Salomone. Il nostro ascoltatore domanda che cos'è o chi è la regina del mezzodì. Ebbene, ovvia riferenza qui alla regina di Sheba, il cui episodio è narrato nel primo re 10:1, dove troviamo che questa regina venne per vedere Salomone. Se uno vuol sapere di più si riferisce al primo libro dei re 10:1. La seconda domanda ha a che fare con Luca 13:33, capitolo 13 di Luca e 33esimo versetto, e l'ascoltatore dice: può chiarirmi un po' le idee su queste parabole? Ora, le parabole che qui sono narrate sono narrate da Gesù mentre Gesù si sta recando verso Gerusalemme. Il 33esimo versetto in questione che questo ascoltatore sottopone dice così: d'altronde bisogna che io cammini oggi, domani e posdomani, perché non può essere che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Qui troviamo che Gesù sta salendo verso Gerusalemme quando viene esortato dalle persone a fuggire dal territorio di Erode allo scopo di evitare la cattura e la morte. Nel versetto 32 Gesù sta mandando un messaggio ad Erode e gli dice che non si preoccupi, ormai il suo ministero di bene, cioè guarigioni e predicazione, sta volgendo a termine e che non tema. Gesù non si tratterrà troppo nel suo regno, si parla ormai di pochi giorni. Poi continua e dice: fra 3 giorni sarò a Gerusalemme, o dava ad intendere che distava da Gerusalemme 3 giorni, non necessariamente che lui sarebbe andato dritto a Gerusalemme. E infatti, come sappiamo, si fermò a Betania e conclude domandando: non è forse vero che tutti i profeti hanno trovato la loro morte in Gerusalemme? Poi passiamo al capitolo 16 di Luca e la domanda dice così: non riesco davvero a capire il fine e il significato di questo racconto. Non credo sia un elogio alla disonestà, mi sembra impossibile, per favore mi aiuti. Ora qua troviamo la storia di quel ricco fattore che è accusato dal padrone perché dissipava i suoi beni. La disonestà di questo fattore è ovvia e, come ben dice questo nostro ascoltatore, Gesù senz'altro non lodava o approvava la disonestà del fattore, solo però lo loda per l'accortezza che dimostra. Il passaggio non implica affatto che il padrone assolse o perdonò il fattore. Solo qui troviamo che lodò la sua accortezza e il suo espediente e ne riconobbe la furbizia. Gesù, applicando questo, dice che come i figli del mondo sanno far così bene e usano così tanta intelligenza per il loro proprio tornaconto, i figli della luce, cioè i credenti, dovrebbero darsi a pensare, a fare ed usare la loro intelligenza per essere altrettanto profittevoli nel regno di Dio. Passiamo ora al libro dei Salmi, Salmo 82:1, e il nostro ascoltatore ci fa questa domanda: chi sono tutte queste divinità e da dove spuntano fuori? Ebbene, leggiamo il versetto: il Dio sta nella radunanza di Dio, egli giudica in mezzo agli dèi. A quel tempo ogni popolo aveva un suo Dio, da quel Dio ogni popolo aveva una legge.
Secondo il salmista, l'Eterno, o Geova, era il Dio degli ebrei. Secondo lui, il loro Dio non solo faceva parte di tutti gli altri dii ed era membro della stessa assemblea, dello stesso circolo, dello stesso club, anzi, egli era al di sopra di tutti loro. Vedete, siamo propensi di credere che il popolo ebreo fosse monoteista dal principio, ma non è affatto così. Per tanto tempo, per secoli, loro ritenevano che il loro Dio era solo il loro proprio Dio e che era più potente di tutti gli altri dii. Ebbene, le altre nazioni credevano la stessa cosa, che il loro Dio fosse solo il loro Dio e il più potente di tutti. Mosè e i profeti, per anni e per secoli, si adoperarono per far capire al popolo che il loro Dio, che l'Eterno, non solo era lo Dio più grande di tutti, ma che infatti non esistevano altri dii, essendo questo l'unico vero Dio. La prossima domanda ha a che fare con Apocalisse 13:8. La leggiamo, eh? E tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, l'adoreranno. Questo nostro ascoltatore ci scrive così: qui non si parla di predestinazione, oppure sì? Ebbene, uno deve stare molto attento a questa parola. Predestinazione non parla mai di un destino, ma di una destinazione che è stata scelta da prima, cioè predestinazione. In questo caso si parla del libro dell'agnello in cui sono scritti i nomi di tutte le persone salvate, e in questo versetto ci dice, qui versetto 8, troviamo scritto che sono stati scritti i nomi dei salvati fin dalla fondazione del mondo. Questo non vuol dire che le persone erano già scelte, non avevano niente a che fare con la loro salvezza, ma l'avevano per decreto divino. Nella Sacra Scrittura troviamo scritto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. E chiunque vuol dire tutti. Nella famosa parabola delle nozze, l'invito del Signore andò a tutti: andate fuori per le strade, per le piazze ed invitate i buoni e i cattivi a partecipare alle nozze. L'invito è per tutti. Il problema è che non tutti hanno accettato l'invito di Dio, hanno accettato il dono di Dio, cioè la salvezza. Ognuno è libero di accettarla o di ricettarla. Nello stesso tempo, però, il Dio, prima della fondazione del mondo, dal principio, essendo onnisciente, già ben sapeva chi avrebbe accettato e chi avrebbe rigettato questo suo dono, e già fin dal principio lui aveva scritto i nomi nel libro dell'agnello. Amici, sta a noi a fare una decisione per il Signore o no. Questo è quello che la Sacra Scrittura ci invita. La destinazione è già stata scelta. Se noi accettiamo l'invito di Dio, la nostra destinazione già predestinata, noi saremo predestinati ad andare con Lui in paradiso. Se la rigettiamo, noi siamo predestinati, la destinazione ci è già stata data, andremo all'inferno, ma è la scelta nelle nostre mani, e noi esortiamo ognuno di voi a fare la giusta scelta, ad arrendervi nelle mani di Cristo, ad accettare il suo sacrificio propiziatorio sulla croce, affinché possiate anche voi partecipare quel benedetto giorno al banchetto delle nozze dell'agnello. E con questo giorno, con questa domanda terminiamo per questo giorno, con questa nostra rubrica. Ringraziamo questo giovane che ci ha scritto e che ci ha fatto queste interessanti domande, e dalle domande vediamo che lui non solo studia le Sacre Scritture, ma cresce attraverso di esse spiritualmente. Ve lo presentiamo per esempio e vi esortiamo a seguire questo esempio e anche voi a scriverci. Noi faremo il nostro meglio per rispondervi, non che le nostre risposte siano infallibili, poiché anche noi siamo umani. Qui il pastore Bacocina, che vi ringrazia per il vostro ascolto e vi esorta a rimanere in onda per il resto del programma e di tornare ad ascoltarci quando torneremo a voi con questa rubrica.

0: Bien-aimés frères et sœurs,
1: cari fratelli e sorelle amati diletti,
0: nous sommes rassemblés ce matin pour apporter au Seigneur Jésus nos louanges.
1: Siamo riuniti questa mattina per portare al Signore Gesù il nostro contributo di lode.
0: Pour dire à son Dieu qui est devenu notre Dieu, à son Père qui est devenu notre Père, l'amour que nous avons maintenant pour lui.
1: Per dire a suo Dio che è diventato il nostro Dio, a suo Padre che è diventato il nostro Padre, l'amore che abbiamo per lui.
0: Et nous voudrions que toutes nos pensées soient centrées sur la personne du Seigneur.
1: E noi vorremmo che tutti i nostri pensieri siano centrati sulla persona del Signore Gesù.
0: Il nous a tellement aimés.
1: Ci ha tanto amati.
0: Il a donné sa vie pour nous.
1: Ha dato la sua vita per noi.
0: Et si nous nous vivons, c'est parce qu'un autre s'est sacrifié pour nous.
1: Et se noi viviamo è perché un altro si è sacrificato al nostro posto.
0: Quand nous savons ces choses, notre vie est transformée.
1: Quando noi sappiamo queste cose, la nostra vita è trasformata.
0: Si je vis aujourd'hui, c'est parce qu'un autre est mort pour moi.
1: Se oggi vivo è perché un altro è morto per me.
0: Ainsi, si je vis maintenant, ce n'est plus pour moi-même, mais pour celui qui est mort et a été ressuscité.
1: Et se ora vivo, vivo perché un altro è morto ed è risuscitato.
0: Et nous sommes rassemblés pour répondre au désir du cœur du Seigneur.
1: E noi siamo riuniti per rispondere al desiderio del cuore del Signore.
0: La nuit où il fut livré, c'est lui-même qui a institué ces signes pour le temps de son absence.
1: Nella notte in cui fu tradito, è lui stesso che ha istituito questo memoriale per farsi ricordare.
0: E c'est lui aussi qui a dit: faites ceci en mémoire de moi.
1: Ed è lui che ha detto: fate questo in memoria di me.
0: Alors nous voulons laisser notre mémoire s'imprégner de la personne du Seigneur.
1: Allora noi vogliamo lasciare che la nostra memoria, il nostro ricordo si impregni di lui.
0: La résurrection de Jésus.
1: Vorrei ricordarvi ancora che noi facciamo parte di quel periodo di 40 giorni che hanno seguito la resurrezione del Signore Gesù.
0: Nous n'annonçons pas seulement la mort du Seigneur.
1: Noi non annunciamo solamente la morte del Signore Gesù.
0: Mais nous proclamons qu'il est ressuscité.
1: Ma noi proclamiamo anche che è risuscitato.
0: Qu'il est vivant à la droite de Dieu.
1: Che è vivente alla destra di Dio.
0: Il se tient pour nous devant Dieu.
1: Sta davanti a noi per Dio.
0: Et le Dieu trois fois saint nous voit à travers les perfections de son Fils.
1: E il Dio altissimo santo ci vede attraverso le perfezioni del suo figliuolo.
0: Dieu ne nous voit plus comme pécheurs.
1: Dio non ci vede più come dei peccatori.
0: Il nous voit dans la sainteté de son Fils.
1: Ci vede nella santità del suo figliuolo.
0: Il nous voit déjà comme nous serons un jour quand le Seigneur sera revenu.
1: Ci vede come già un giorno quando, come se il Signore fosse già ritornato.
0: Semblable à lui en toute chose.
1: Simile a lui in ogni cosa.
0: Nous ne voulons plus regarder à ce que nous sommes nous-mêmes.
1: Noi non vogliamo più guardare come siamo noi.
0: Nous voulons regarder à ce qu'il a fait de nous dans le Christ.
1: Noi vogliamo guardare che cosa ha fatto di noi in Cristo.
0: Et quand nous contemplons le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous sommes transformés à son image et à sa ressemblance.
1: E quando noi contempliamo il Signore Gesù, siamo trasformati alla sua immagine e alla sua somiglianza.
0: Marie, la mère bénie de notre Seigneur, aimait repasser dans son cœur toutes les choses qu'elle entendait de lui.
1: Maria, la madre del Signore Gesù, amava rivedere le cose che aveva sentito di lui.
0: Et ce matin, pour que la louange puisse monter de nos cœurs sur nos lèvres, il faut repasser dans nos cœurs ce que nous savons de Jésus.
1: Et affinché la lode scaturisca dai nostri cuori questa mattina, bisogna che noi rivediamo quello che è il Signore Gesù per noi.
0: Jésus est mort pour nos péchés.
1: Gesù è morto per i nostri peccati.
0: Mais non seulement cela, il est mort en nous prenant dans sa mort pour que nous puissions vivre dans sa vie.
1: E non solamente egli è morto perché egli potesse vivere in noi e farci trasmettere la sua vita.
0: Pour que nous aussi, quant au péché, nous nous considérions comme morts.
1: Ma affinché noi ci consideriamo al riguardo del peccato come morti.
0: Notre vie de péché est terminée à la croix.
1: La nostra vita di peccato è terminata alla croce.
0: Nous avons maintenant la vie de Jésus en nous.
1: Ora noi abbiamo la vita di Gesù in noi.
0: Il n'est pas question d'essayer d'imiter Jésus.
1: Non si tratta di cercare di imitare Gesù.
0: Il est question de laisser vivre Jésus en nous.
1: Si tratta solamente di lasciare vivere Gesù in noi.
0: Ce n'est plus moi qui vis.
1: Non sono più io che vivo.
0: C'est le Christ qui vit en moi.
1: È Cristo che vive in me.
0: Et ce que je vis dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi.
1: E ciò che ora vivo nella carne, lo vivo nella fede del figliuol di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me.
0: Le Seigneur Jésus ressuscité veut se montrer au monde.
1: Il Signore Gesù risorto vuole manifestarsi al mondo.
0: Mais il ne peut se manifester au monde qu'à travers nous.
1: E non può manifestarsi al mondo se non attraverso di noi.
0: Quand Dieu a voulu se manifester au monde, il a revêtu un corps de chair.
1: Quando Dio ha voluto manifestarsi al mondo, ha rivestito un corpo di carne.
0: Et maintenant que le Seigneur est retourné dans la gloire,
1: ed ora che il Signore è ritornato nella gloria,
0: c'est dans nos corps mortels que Jésus veut se manifester.
1: È nei nostri corpi mortali che Gesù vuole manifestarsi.
0: C'est dans nos corps.
1: È nei nostri corpi.
0: Il veut regarder par nos yeux.
1: Vuole guardare con i nostri occhi.
0: Il veut écouter par nos

0: répétant les temples du Seigneur.
1: Ed il mondo che ti osserva vuole vedere in noi delle persone che rappresentano il tempio del Signore.
0: Le monde ne voit pas le Seigneur dans le ciel.
1: Il mondo non vede il Signore nel cielo.
0: Pour croire, il veut le voir de ses yeux.
1: Per credere vuole vederlo con i propri occhi.
0: Et en qui peut-il voir le Seigneur?
1: E che cosa può vedere del Signore?
0: C'est dans la vie de ceux qui se réclament de son nom.
1: È nella vita di coloro che si dicono del suo nome.
0: Oh, que nous puissions être remplis de cette pensée.
1: Oh, che noi possiamo essere ripieni di questo pensiero.
0: Dans ces 40 jours qui ont suivi la résurrection du Christ, il a donné toutes les preuves de la réalité de son triomphe sur la mort.
1: Nei 40 giorni che hanno seguito la risurrezione, egli ha potuto dare la prova, di la testimonianza di tutto quello che era il piano di Dio.
0: Et ce qui me touche ce matin, c'est de penser que c'est à une femme qu'il est apparu en premier lieu.
1: E quello che mi colpisce questa mattina è che per primo è apparso ad una donna.
0: Vous êtes là plusieurs, mes sœurs.
1: Siete molte sorelle questa mattina qui.
0: Mais même dans le silence, vous êtes aussi des adoratrices.
1: Ma anche nel silenzio voi siete delle persone che adorano.
0: Il est dit dans un psaume que le silence est louange.
1: In un salmo è detto che il silenzio è lode.
0: Pénétrons-nous que ce silence est une louange.
1: Cerchiamo di essere compresi in questo fatto che il silenzio è una lode.
0: Tôt le matin, Marie Madeleine était là au sépulcre.
1: Al mattino di buon'ora, Maria Maddalena era là al sepolcro.
0: Le sépulcre était vide.
1: Il sepolcro era vuoto.
0: Pierre et Jean, que Marie avait averti, étaient retournés chez eux.
1: Pietro e Giovanni, che Maria aveva avvisato, erano ritornati al solaio.
0: Ils avaient constaté que le sépulcre était vide.
1: Si erano resi conto che il sepolcro era vuoto.
0: Mais ils n'avaient pas vu le Seigneur.
1: Ma non avevano visto il Signore.
0: Marie Madeleine reste près du sépulcre.
1: Maria Maddalena resta vicino al sepolcro.
0: Ça ne lui suffit pas que le sépulcre soit vide.
1: Non gli basta vedere che il sepolcro è vuoto.
0: Où donc est le corps de son Seigneur?
1: Dov'è il corpo del suo Signore?
0: Elle est là dans le silence qui pleure.
1: E nel silenzio che piange.
0: Je voudrais que nous puissions vivre ce matin la même chose.
1: Noi vorremmo che questa mattina potessimo vivere lo stesso momento.
0: Qui cherchez-vous, mes sœurs?
1: Chi cercate voi, sorelle?
0: Une voix se fait entendre derrière elle.
1: Una voce si udì dietro di lei.
0: Elle se retourne et elle prend le Seigneur ressuscité pour le jardinier.
1: Si volta e vede il Signore Gesù risorto e lo riconosce come l'ortolano.
0: Et tout à coup la voix du Seigneur retentit.
1: E improvvisamente la voce del Signore si fa udire.
0: Marie.
1: Maria.
0: Voulez-vous entendre le Seigneur vous appeler par vos noms, mes sœurs?
1: Volete voi ascoltare, care sorelle, la voce del Signore che vi chiami per nome?
0: Alors ce matin, vous tomberez dans l'adoration, Rabboni, maître.
1: Allora voi vi piegherete nell'adorazione dicendo maestro.
0: Et c'est à vous que le Seigneur confiera le message glorieux de sa résurrection.
1: Ed è allora che il Signore vi affiderà il messaggio glorioso della risurrezione.
0: Grand fut le nombre des femmes qui annoncèrent la bonne nouvelle.
1: Grande fu il nome delle donne che annunziarono la buona notizia.
0: C'est un texte que nous trouvons dans les psaumes.
1: È un testo che troviamo nei salmi.
0: Et c'est à Marie que la bonne nouvelle fut annoncée.
1: Ed è a Maria che la buona notizia fu annunziata.
0: Va, dis à mes frères.
1: Va, di a miei fratelli.
0: Je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu.
1: Io salgo verso il Padre, il Dio mio, che è anche il vostro Dio.
0: Vers mon Père qui est votre Père.
1: Al Padre mio che è anche il vostro Padre.
0: Qu'est-ce que cela nous dit ce matin?
1: Che cosa ci dice questo in questa mattina?
0: C'est que le Dieu de Jésus-Christ est maintenant notre Dieu.
1: Che il Signore del Signore Gesù.

0: Dieu del Signore Gesù è il nostro Dio.
1: Che tout ce que Dieu a été pour Jésus, il veut l'être pour nous.
0: Che tutto quello che il Signore è stato per Gesù Cristo lo vuole essere anche per noi.
1: Que tout ce que le Père a fait pour son Fils, il veut le faire pour nous.
0: Che tutto quello che il Padre ha fatto per il suo figliuolo lo vuol fare anche per noi.
1: Et cela tous les jours de notre vie.
0: E questo tutti i giorni della nostra vita.
1: Mes sœurs comme mes frères, nous sommes aimés de Dieu comme le Fils était aimé de son Père.
0: Cari fratelli e sorelle, noi siamo amati da Dio nella stessa misura che Egli ha amato il suo figliuolo.
1: Est-ce que cela ne va pas mettre de la louange dans nos cœurs?
0: E questo non porta della lode ai nostri cuori?
1: C'est la première apparition de Jésus.
0: È la prima apparizione di Gesù questa.
1: C'était le matin.
0: Era il mattino.
1: Mais dans l'après-midi du même jour, deux disciples s'en allant à Emmaüs furent rejoints par un voyageur inconnu.
0: Ma nel pomeriggio due discepoli camminavano sulla via di Emmaüs e furono raggiunti da un viaggiatore sconosciuto.
1: Vous connaissez cette merveilleuse histoire.
0: Voi conoscete questa storia meravigliosa.
1: Ils s'entretenaient troublés par les grands événements qui étaient arrivés à Jérusalem.
0: Discutevano preoccupati di quelle cose che erano avvenute in Gerusalemme.
1: Et Jésus s'approche d'eux.
0: E Gesù si avvicina a loro.
1: Ils ne le reconnaissent pas.
0: Non lo riconoscono.
1: C'est un voyageur inconnu.
0: È un viaggiatore sconosciuto.
1: Et pourtant c'est le Seigneur.
0: E pour tuttavia è il Signore.
1: Est-ce que le Seigneur est encore un inconnu pour nous?
0: Il Signore Gesù è ancora uno sconosciuto per noi?
1: Est-ce que c'est à cause de cela que nous ne savons rien lui dire?
0: È per questo che non sappiamo dirgli nulla?
1: Ce matin, tout en étant dans l'adoration, nous allons écouter le Seigneur.
0: E questa mattina, rimanendo nell'adorazione, noi vogliamo andare ad ascoltare il Signore Gesù.
1: Repasser dans nos cœurs tout ce que les Écritures nous ont dit de lui.
0: Ripassare nelle scritture tutto quello che esse ci hanno detto di lui.
1: Et alors nous pourrons dire, après que le Seigneur se fera connaître à nous, notre cœur ne brûlait-il pas en chemin?
0: E mentre noi ascoltiamo queste cose ed il nostro cuore arde per lui, possiamo dire, questo non ci commuove?
1: Vous savez qu'ils le reconnurent dans la fraction du pain.
0: Voi sapete che lo hanno riconosciuto mentre rompeva il pane.
1: Quand arrivé à Emmaüs, le soir déclinait, les disciples demandèrent, reste avec nous, le soir est proche.
0: Erano arrivati ad Emmaüs, la sera si era avvicinata, e allora questi discepoli gli dicono, resta con noi perché si fa buio.
1: Et il entra pour rester avec eux.
0: Et entrò per rimanere con loro.
1: Oh, que nous puissions faire cette expérience ce matin.
0: Oh, che noi possiamo fare questa esperienza questa mattina.
1: Il est entré pour être avec nous.
0: È entrato per rimanere con noi.
1: Et c'est lui qui préside cette assemblée.
0: Ed è lui che presiede questa riunione.
1: C'est lui qui fera la fraction du pain.
0: È lui che romperà il pane.
1: Ce n'est pas l'homme.
0: Non sarà l'uomo.
1: Ce n'est pas notre table.
0: Non è la nostra tavola.
1: C'est la table du Seigneur.
0: È la tavola del Signore.
1: Et toutes nos pensées sont captivées par lui.
0: E tutti i nostri pensieri sono presi, afferrati da lui.
1: Et nous allons le reconnaître.
0: E noi lo riconosceremo.
1: Il est là.
0: È là.
1: Notre cœur ne va-t-il pas brûler d'amour pour lui?
0: Il nostro cuore non arderà d'amore per lui?
1: Quand nous repassons dans nos cœurs tout ce que les Écritures nous disent de notre Seigneur.
0: Quando noi riguardiamo, rivediamo tutte le cose che le scritture dicono di lui.
1: Le matin, c'était un jardinier.
0: Il mattino era un ortolano.
1: L'après-midi, c'était le voyageur inconnu.
0: Il pomeriggio era un viaggiatore sconosciuto.
1: Puis maintenant, c'est le visiteur du soir.
0: E adesso è colui che visita, il visitatore della sera.
1: Les disciples sont assemblés dans la chambre haute à Jérusalem.
0: I discepoli sono riuniti nell'alto solaio a Gerusalemme.
1: Toutes les portes et les fenêtres sont fermées.
0: Tutte le porte e le finestre sono chiuse.
1: C'est impossible que quelqu'un puisse entrer.
0: È impossibile che qualcuno possa entrare.
1: Et pourtant, il est là.
0: E malgrado tutto, egli è là.
1: Il avait dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux.
0: Egli aveva detto che dovunque due o tre sono radunati nel mio nome, io sono nel mezzo.
1: Croyons-nous ce matin que le Seigneur est là?
0: Crediamo noi questa mattina che il Signore è qui?
1: Croyons-nous à sa présence réelle?
0: Crediamo noi nella sua reale presenza?
1: Le Seigneur est là.
0: Il Signore è qui.
1: La paix soit avec vous.
0: La pace sia con voi.
1: Voilà ce qu'il nous donne ce matin.
0: Ecco quello che ci dà questa mattina.
1: Il est vivant.
0: È vivente.
1: Et il veut que nous soyons non plus dans la crainte, mais dans la joie.
0: Egli non vuole che siamo nel timore, nella paura, ma nella gioia.
1: Et il est dit que quand les disciples ont vu le Seigneur, ils furent dans la joie.
0: Et la parole ci dice che quando i discepoli hanno visto il Signore, erano nella gioia.
1: Nous voulons donc chanter nos cantiques avec joie.
0: Noi vogliamo cantare i nostri cantici con gioia.
1: Notre Seigneur est vivant.
0: Il nostro Signore è vivente.
1: Mais Thomas, le disciple, n'était pas là.
0: Ma Thomas, il discepolo, non era là.
1: Et quand ses frères lui dirent, nous avons vu le Seigneur.
0: E quando i suoi fratelli gli hanno detto, noi abbiamo visto il Signore.
1: L'incrédulité de Thomas se manifeste.
0: L'incredulità di Thomas si manifeste.
1: Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui doute encore de la résurrection du Seigneur?
0: C'è qualcuno qui qui che dubita ancora della resurrezione del Signore Gesù?
1: Qui comme Thomas dit, si je ne mets pas mon doigt dans les marques des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas.
0: Che dice, se io non metto la mano nel segnale, il dito nel segnale dei chiodi e non vedo il suo costato, non crederò.
1: Eh bien, le Seigneur reviendra pour toi.
0: Ebbene, il Signore ritornerà per te.
1: Le premier jour de la semaine suivante, Jésus est de nouveau au milieu de ses disciples.
0: Il primo giorno della nuova settimana, il Signore era ancora là in mezzo ai suoi discepoli.
1: Il connaît notre cœur incrédule.
0: Conosce il nostro cuore incredulo.
1: Viens ici, Thomas.
0: Vieni qui, Thomas.
1: Mets ton doigt dans les plaies de mes mains.
0: Metti il tuo dito nella piaga delle mie mani.
1: Mets ta main dans mon côté.
0: Metti la mano sul mio costato.
1: Ne sois pas incrédule, mais croyant.
0: Non si incredulo, ma credente.
1: Alors Thomas tombe aux pieds du Seigneur.
0: Allora Thomas cade ai piedi del Signore.
1: Et il s'écrie, mon Seigneur et mon Dieu.
0: E allora grida, mio Signore, Dio mio.
1: Ne voulons-nous pas nous laisser réveiller?
0: Non vogliamo noi lasciarci risvegliare?
1: Ne voulons-nous pas croire comme Thomas?
0: Non vogliamo credere come Thomas?
1: Qu'est-ce que le Seigneur lui dira?
0: Che cosa il Signore gli dirà?
1: Parce que tu as vu, tu as cru.
0: Perché tu hai visto, hai creduto.
1: Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru.
0: Beati quelli che non hanno visto, ma che hanno creduto.
1: Mes frères et sœurs.
0: Fratelli e sorelle.
1: Nous sommes de ceux qui n'avons pas vu le Seigneur.
0: Noi siamo di coloro che non hanno visto il Signore Gesù.
1: Donc cette parole est pour nous.
0: Ma questa parola è per noi.
1: Vous n'avez pas vu, mais vous avez cru.
0: Voi non avete visto, ma avete creduto.
1: Eh bien, ce matin, nous devons être des bienheureux.
0: Ebbene, questa mattina noi dobbiamo essere beati, dei felici.
1: Le Seigneur a dit, vous êtes bienheureux parce que vous n'avez pas vu, mais vous avez cru.
0: Il Signore Gesù ha detto, voi siete beati. Perché voi non avete visto, ma avete creduto.
1: Et l'apôtre Pierre peut dire, vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez.
0: E l'apostolo Paolo a Pietro può dire, voi non l'avete visto, ma lo amate.
1: Et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse.
0: E voi vi rallegrate di una gioia ineffabile e gloriosa.
1: Bientôt nous le verrons.
0: Presto noi lo vedremo.
1: Et en un instant, nous serons semblables à lui.
0: E in un batter d'occhio, noi saremo simili a lui.
1: Comme notre cœur devrait être rempli de louanges.
0: Come il nostro cuore dovrebbe essere ripieno di lode.
1: Mais le Seigneur nous donne un autre rendez-vous.
0: Ma il Signore ci dà un altro appuntamento.
1: C'est tôt le matin.
0: È presto il mattino.
1: Les disciples sont retournés à leurs ouvrages.
0: I discepoli sono ritornati alle loro occupazioni.
1: Ils sont sept qui sont allés pêcher avec Pierre.
0: Sono sette che sono andati a pescare con Pietro.
1: Ils ont travaillé toute la nuit et ils n'ont rien pris.
0: Hanno lavorato tutta la notte e non hanno preso nulla.
1: Et le matin, ils retournent vers le rivage.
0: E al mattino ritorno presso la riva.
1: Et là, de la barque, il voit une silhouette sur le rivage.
0: e dalla barca vedono una figura sulla spiaggia.
1: De nouveau un inconnu.
0: Di nuovo uno sconosciuto.
1: Mais Jean discerne que c'est le Seigneur.
0: Ma Giovanni riconosce, capisce che è il Signore Gesù.
1: Et il dit à Pierre, mais c'est le Seigneur.
0: E dice a Pietro, è il Signore.
1: Est-ce que nous connaissons le Seigneur?
0: Conosciamo noi il Signore?
1: Est-ce que nous pouvons le reconnaître?
0: Possiamo noi riconoscerlo?
1: Alors, ils entendent le Seigneur leur dire, jetez le filet à la mer du côté droit et vous trouverez.
0: Ed allora sentono il Signore Gesù che dice, gettate la rete dalla parte destra.
1: Alors Pierre sait que c'est le Seigneur.
0: Allora Pietro riconosce che è il Signore Gesù.
1: Il avait déjà fait une telle expérience avec son maître.
0: Aveva fatto un'altra esperienza con il Signore, col suo maestro.
1: Et lui qui a renié son maître se jette à l'eau pour aller à sa rencontre.
0: E allora lui che aveva rinnegato il suo maestro si gette nell'acqua per andare al suo incontro.
1: Est-ce qu'il y a parmi nous des frères qui sont conscients d'avoir renié le Seigneur dans leur vie?
0: Ci sono dei fratelli in mezzo di noi che sono coscienti di avere rinnegato nella loro vita il Signore Gesù?
1: Ce matin le Seigneur vous attend.
0: Questa mattina il Signore vi aspetta.
1: Vous pouvez revenir à lui.
0: Voi potete andare a lui.
1: Il a la puissance de vous restaurer.
0: Ha la potenza di ristorarvi.
1: Il vous attend.
0: Vi aspetta.
1: Il a préparé un repas.
0: Ha preparato un pasto.
1: Quand les disciples arrivent sur le bord du rivage, Jésus est là, qui leur dit, venez dîner.
0: Quando gli apostoli, i discepoli sono arrivati al bordo della riva, vedono il Signore Gesù e gli dice, venite a mangiare.
1: C'est le Seigneur qui vous invite.
0: È il Signore che vi chiama, vi invita.
1: Venez.
0: Venite.
1: Vous dites, mais moi je ne suis pas digne de m'approcher de la table du Seigneur.
0: Voi dite, ma io non sono degno di accostarmi alla tavola del Signore.
1: J'ai tant de fois renié mon maître.
0: Ho tante volte rinnegato il mio maestro.
1: Souvenez-vous de Pierre.
0: Ricordatevi di Pietro.
1: Il est retourné vers son maître.
0: È ritornato verso il suo maestro.
1: Et il a accepté que Jésus lui dise à trois reprises, m'aimes-tu?
0: E ha accettato che il Signore Gesù gli dicesse per tre volte, mi ami tu?
1: Il l'avait renié trois fois avec imprécation.
0: Lo aveva rinnegato tre volte con imprecazione.
1: Il avait jugé tous les autres frères.
0: Aveva giudicato tutti gli altri fratelli.
1: Il avait dit quand même tous t'abandonneraient. Moi, je ne t'abandonnerai pas.
0: Aveva detto quando anche tutti gli altri ti abbandoneranno, io non ti abbandonerò.
1: Le Seigneur résiste aux orgueilleux.
0: Il Signore resiste agli orgogliosi.
1: Mais il fait grâce aux humbles.
0: Ma fa grazia agli umili.
1: Et quand Pierre revient.
0: E quando Pietro ritorna,
1: il lui dit pour la troisième fois, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci?
0: E egli gli dice per la terza volta, mi ami tu più di costoro?
1: Alors Pierre ne s'occupe plus des autres, il dit, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime.
0: E allora Pietro non si occupa più degli altri e dice, Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo.
1: Et c'est ainsi que Pierre fut restauré.
0: Ed è così che Pietro fu ristabilito.
1: Paix mes agneaux, paix mes brebis.
0: Pace i miei agnelli, pace le mie pecore.
1: Pierre aura encore un ministère.
0: Pietro avrà ancora un ministerio.
1: Mon frère, ma sœur, si vous avez renié Jésus.
0: Fratello, sorella, se hai rinnegato il Signore Gesù.
1: Si vous croyez que vous ne pouvez plus avoir de témoignage.
0: Se voi credete che non di non avere più nessuna testimonianza a rendere.
1: Revenez vers Jésus.
0: Ritornate verso Gesù.
1: Il ne peut pas avoir communion avec notre péché.
0: Non può avere comunione con il nostro peccato.
1: Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité.
0: Ma se noi confessiamo il nostro peccato, egli è fedele e giusto di rimetterci il nostro peccato e di purificarci da ogni iniquità.
1: Et si nous venons dans cette humilité, le Seigneur nous accueillera.
0: E se noi veniamo, andiamo con questa umiltà, il Signore ci accoglierà.
1: Si nous savons nous juger nous-mêmes avant de prendre la communion, le Seigneur nous accueille.
0: Se noi abbiamo la capacità di giudicarci noi stessi, il Signore, prima di prendere questo pane, il Signore ci accoglierà.
1: Venez, mangez.
0: Venite, mangiate.
1: Nous voulons discerner le corps du Christ.
0: Noi vogliamo discernere il corpo di Cristo.
1: Nous voulons discerner le sang du Christ.
0: Noi vogliamo discernere il sangue di Cristo.
1: Nous ne voulons pas faire un geste machinal.
0: Noi non vogliamo fare un gesto meccanico.
1: Jésus ne s'est pas donné symboliquement.
0: Il Signore Gesù non si è dato simbolicamente.
1: Il s'est donné réellement.
0: Si è dato realmente.
1: Et par-delà le pain et le vin, c'est au corps et au sang du Seigneur que nous avons communion.
0: Et noi abbiamo comunione realmente con il corpo e con il sangue del Signore Gesù.
1: Et nous enveloppons dans nos cœurs tous les croyants où qu'ils se trouvent.
0: E noi raggruppiamo nel nostro cuore tutti i credenti dovunque si trovano.
1: Dieu connaît ceux qui lui appartiennent.
0: Dio conosce quelli che gli appartengono.
1: Si nous appartenons au Seigneur, notre place est à sa table.
0: Se noi apparteniamo al Signore, il nostro posto è alla sua tavola.
1: Alors renouvelés par ce mémorial, nous pourrons aller jusqu'en Galilée.
0: Allora rinnovati da questo ricordo, noi potremo andare a raggiungere la Galilea.
1: Le Seigneur ressuscité donne rendez-vous à ses disciples sur une montagne de Galilée.
0: Allora il Signore Gesù risorto dà l'appuntamento ai suoi discepoli su una montagna della Galilea.
1: Chi è ce montagnard inconnu qui vous attend?
0: Chi è quel montanaro sconosciuto che vi aspetta?
1: C'est encore Jésus.
0: È ancora Gesù.
1: Et quand nous le voyons, les disciples se prosternent et l'adorent.
0: E allora, e quando i discepoli lo vedono, si prostrano e lo adorano.
1: Mais il est dit que quelques-uns doutèrent.
0: Ma è ancora detto che alcuni dubitavano.
1: Et Jésus leur dit, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre.
0: E allora il Signore Gesù dice, ogni potestà mi è data nel cielo e sulla terra.
1: Allez, faites de toutes les nations des disciples.
0: Andate e fate di tutte le nazioni dei discepoli.
1: Que le Seigneur nous fasse entendre cette parole.
0: Che il Signore ci faccia udire questa parola.
1: Et que nous puissions obéir.
0: E che noi possiamo obbedirgli.
1: Et que quand nous sortons de ce lieu, partout où nous allons, nous puissions annoncer tout ce que le Seigneur nous a commandé.
0: E quando noi usciremo da questo luogo, possiamo andare e dire tutto quello che il Signore ci ha ordinato.
1: Alors nous aurons un dernier rendez-vous avec le ressuscité.
0: Allora noi avremo un ultimo appuntamento con il risorto.
1: Sur la montagne des Oliviers, Jésus les a réunis une dernière fois.
0: Sulla montagna degli ulivi il Signore Gesù li ha riuniti un'ultima volta.
1: Il leur donne ses dernières exhortations.
0: Gli dà queste ultime esortazioni.
1: Et il leur dit que ce n'est pas à eux de connaître le temps et les saisons.
0: Non è dato a loro di conoscere i tempi e le stagioni.
1: Mais qu'ils vont recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur eux.
0: Ma che avrebbero ricevuto una potenza che verrà su di loro lo Spirito Santo.
1: Et que c'est par cette puissance qu'ils pourront être ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
0: E per quella potenza che riceveranno saranno dei testimoni in Gerusalemme, in Samaria e fino all'estremità della terra.
1: Il est là, ayant les yeux de tous ses disciples sur lui.
0: E là, e tutti gli sguardi dei discepoli sono su di lui.
1: C'est la montagne des Oliviers.
0: È la montagna degli ulivi.
1: La montagne de ses larmes.
0: La montagna delle sue lacrime.
1: Sur un des côtés de cette montagne à Béthanie, il a pleuré sur le deuil d'une famille.
0: Su una parte di quella montagna a Betania ha pianto in una famiglia.
1: Lazare était mort.
0: Lazzaro era morto.
1: Marie et Marthe pleurent.
0: Maria e Marta piangono.
1: Et quand Jésus a vu Marie pleurer, il a pleuré.
0: E quando Gesù ha visto Maria piangere, ha pianto.
1: Jésus pleurant sur une famille en deuil.
0: Gesù piange e in mezzo a una famiglia nel lutto.
1: Sur l'autre versant, allant vers Jérusalem, il voit la ville endurcie, la ville où il sera crucifié.
0: Dall'altra parte del versante del Monte degli Ulivi vede Gerusalemme, una città indurita et in mezzo a una famiglia nel lutto.
1: Sur l'autre versant, allant vers Jérusalem, il voit la ville endurcie, la ville où il sera crucifié.
0: Dall'altra parte del versante del Monte degli Ulivi, vede Gerusalemme, una città indurita, piena di peccato, e piange.
1: Et alors que la foule l'acclame en disant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », Jésus s'arrête et il pleure.
0: Et mentre una folla l'osannava, egli si ferma e piange.
1: Il ne suit pas le mouvement d'émotion de la foule.
0: Non segue il movimento emotivo della folla.
1: Il voit Jérusalem au cœur fermé.
0: Vede Gerusalemme che ha un cuore chiuso.
1: Et il pleure en disant que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous n'avez pas voulu.
0: E piange e dice quante volte io ho voluto raccogliervi come la chioccia raccoglie i suoi pulcini e voi non avete voluto.
1: Et il voit déjà la destruction de cette ville quelques 40 ans après sa mort.
0: E vede già la distruzione di questa città 40 anni dopo.
1: Et il dit, si tu voulais connaître au moins en ce jour qui t'est donné les choses qui appartiennent à ta paix.
0: Ed egli dice, oh, se tu potessi conoscere le cose che ti riguardano.
1: Je demande à Dieu que dans cette journée du 16 mai, nous puissions connaître les choses qui appartiennent à notre paix.
0: Et io vorrei che in questa giornata voi possiate conoscere le cose che vi riguardano. Alla pace.
1: Qu'elles ne soient pas cachées à nos yeux.
0: Che non siano nascoste ai nostri occhi.
1: Jésus pleure sur notre endurcissement.
0: Gesù piange sul nostro indurimento di cuore.
1: Il ne se plaît pas de condamner et de juger.
0: Non si compiace di condannare e di giudicare.
1: Et là, à Gethsemane, sur le bas de la montagne des Oliviers, une fois encore, il a pleuré.
0: Et là, nel Gethsemane, ai bordi della montagna, egli piange.
1: Ce n'est plus sur le péché d'une famille.
0: Non è più su un peccato di una famiglia.
1: Ce n'est plus sur le péché d'une ville.
0: Non è più sul peccato di una città.
1: C'est sur le péché du monde qu'il pleure.
0: È per il peccato di tutto il mondo che piange.
1: Et sa sueur devient semblable à des grumeaux de sang qui tombent sur la terre.
0: E il suo sudore era diventato simile a dei grumi di sangue che cadono fino in terra.
1: Oui, maintenant, Jésus est sur cette montagne.
0: Sì, ora in questo momento Gesù è su questa montagna.
1: Et il étend ses mains.
0: E alzando le sue mani.
1: Et tout à coup, il monte vers son Père.
0: E improvvisamente egli sale verso il Padre suo.
1: Et les disciples le regardent s'en aller.
0: E i discepoli lo guardano mentre sta partendo.
1: Où va-t-il?
0: Dove va?
1: Vers son père d'où il est venu.
0: Verso il padre da dove è provenuto.
1: Et que va-t-il faire?
0: E che cosa va fare?
1: Nous préparer une place.
0: A prepararti un posto.
1: Et il a dit, si je m'en vais, je reviendrai.
0: Se io me ne vado, ritornerò.
1: Nous annonçons la mort du Seigneur.
0: Noi annunciamo la morte del Signore.
1: Jusqu'à ce qu'il vienne.
0: Fino al suo prossimo ritorno.
1: Et notre Seigneur reviendra.
0: Ed il nostro Signore ritornerà.
1: Les anges sont là sur la montagne des Oliviers pour confirmer la chose.
0: Gli angeli sono là sul monte degli Olivi per confermare questa verità.
1: Pourquoi regardez-vous fixement vers le ciel?
0: Perché voi guardate con gli occhi vostri fissi al cielo?
1: Ce Jésus que vous avez vu s'en allant au ciel reviendra de la même manière.
0: Questo Gesù che voi state vedendo salire al cielo ritornerà nella medesima maniera.
1: Eh bien, ce matin, c'est lui que nous attendons.
0: Ebbene, questa mattina è lui che aspettiamo.
1: Et que s'est-il passé dans le cœur des disciples quand ils ont vu le Seigneur s'en aller?
0: E che cosa è avvenuto nel cuore dei discepoli quando lo hanno visto a salire?
1: Leur cœur s'est détaché de leur chair, leur cœur est parti avec Jésus.
0: Il loro cuore si è staccato dalla loro carne e se n'è andato con il Signore.
1: Le cœur d'un adorateur, il est déjà près du Père.
0: Il cuore di un adoratore è già vicino al Padre, presso il Padre.
1: Notre enlèvement spirituel, il a déjà eu lieu.
0: Il nostro distacco spirituale è già avvenuto.
1: Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes dans le Christ.
0: Noi siamo già seduti nei luoghi celesti in Cristo.
1: Au-dessus de toutes les puissances de méchanceté.
0: Al di sopra di tutte le potenze del male.
1: Quand Jésus est devenu notre trésor.
0: quando Gesù è diventato il nostro tesoro?
1: Là où est notre trésor, là aussi est notre cœur.
0: Là dove c'è il nostro tesoro, c'è anche il nostro cuore.
1: Si Jésus est dans la gloire du Père,
0: se Gesù è nella gloria del Padre,
1: s'il est vraiment notre trésor,
0: se è veramente il nostro tesoro,
1: nos pensées sont aux choses d'en haut,
0: e i nostri pensieri sono nel cielo,
1: aux choses du ciel,
0: sono nel cielo.
1: Et alors nous pouvons adorer le Père.
0: E allora noi possiamo adorare il Padre.
1: En esprit et en vérité.
0: Nello spirito e nella verità.
1: Que ce soit là notre part.
0: Che sia questa la nostra parte.
1: Aussi bien nos sœurs qui sont prosternées devant lui.
0: E come anche per le sorelle che sono prosternate davanti a lui.
1: Comme à nos frères qui portent la prière de l'Église, de l'Assemblée devant le Seigneur.
0: Come i nostri fratelli che portano le preghiere della Chiesa davanti al Signore.
1: C'est toute l'Église qui loue le Seigneur.
0: È tutta la Chiesa che lode il Signore.
1: Et qui dit, viens, Seigneur Jésus.
0: E dice, vieni, Signore Gesù.
1: Amen.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Per comunicare le decisioni prese dal concilio sul problema sollevato dai giudaizzanti, la Chiesa di Gerusalemme aveva inviato una lettera alla Chiesa di Antiochia e ad altre chiese gentili. A questa lettera, che forse fu la prima nella storia della Chiesa primitiva, ne seguirono molte altre che i servitori di Dio di quel tempo inviarono alle varie comunità. Probabilmente l'Apostolo Paolo ne scrisse la maggior parte, ma sappiamo che ve ne furono anche di altri autori. Lo scopo di queste lettere era di aiutare spiritualmente le chiese o gli individui a cui erano inviate, incoraggiandoli nella fede e, se era il caso, riprendendoli. Nella Chiesa primitiva circolavano varie lettere di questo tipo, ma lo Spirito Santo operò una specie di selezione e soltanto alcune di esse furono conservate e incluse nel canone del Nuovo Testamento. Ora esse fanno parte della Bibbia ispirata dallo Spirito Santo e contribuiscono alla nostra edificazione. La lettera di Giacomo è da molti considerata la più antica. Benché nel Nuovo Testamento si parli di più di un Giacomo, è quasi certo che questo Giacomo fosse Giacomo di Giuseppe, uno dei fratelli di Gesù. Lo stesso Giacomo che, al pari di Pietro e Giovanni, era ritenuto una colonna della Chiesa di Gerusalemme. Giacomo si indirizza ai giudei cristiani della dispersione, cioè a quelli che vivevano fuori della Palestina, e li esorta a vivere una vita pura e santa, che sia una dimostrazione visibile della loro fede nel Signore Gesù Cristo. Giacomo riporta molti degli insegnamenti di Gesù Cristo e dimostra in maniera pratica e decisa che se la fede è vera fede, deve necessariamente produrre delle opere buone, che sono appunto il frutto spontaneo della fede reale. Non dice mai che le buone opere contribuiscono a farci ottenere la salvezza. La salvezza si ha per fede nell'opera di Cristo, ma se nella vita del cristiano non vi sono buone opere, vuol dire che il cristiano non è veramente tale e che la fede che professa non è vera fede e che quindi non è salvato. Giuda, fratello di Giacomo, scrisse una breve lettera alle chiese in generale. Giuda era un altro figlio di Maria e Giuseppe, quindi fratello anch'egli di Gesù. Scrisse questa lettera principalmente per mettere in guardia i credenti dai falsi fratelli che si infiltravano nella chiesa esercitandovi un'influenza deleteria e nefasta. Verso la fine accenna alla seconda venuta di Cristo e incoraggia i cristiani a essere veri seguaci del Signore, a servirlo fedelmente, a perseverare nella conquista di anime per Lui. Il Nuovo Testamento contiene anche due epistole dell'Apostolo Pietro indirizzate ai credenti dell'Asia Minore. Nella prima, egli parla della consolazione e della speranza che il cristiano deve mantenere anche nella sofferenza. A questo proposito, Pietro ricorda ai suoi lettori i patimenti di Cristo e lo presenta come esempio. Pietro cerca di far capire che bisogna essere preparati alle prove e che non ci si deve sgomentare quando queste sopraggiungono. Bisogna saper sopportare il dolore con pazienza. E giunge a esortare i credenti a rallegrarsi nella sofferenza, consapevoli che anche i fratelli di altre chiese soffrono. Si sforza di mostrare il valore della sofferenza intesa nel senso giusto, quella cioè che produce buoni frutti. Nella sua seconda lettera, Pietro pone l'accento sulla necessità di avere una profonda conoscenza spirituale per essere in grado di combattere le false dottrine. Prevede che dei cuori perversi cercheranno di spingere le chiese all'apostasia, introducendovi delle eresie, e si esprime in termini energici contro di loro. Infine, parla con convinzione della seconda venuta di Cristo, della quale si dice certo quanto è certo che c'è stato il diluvio, benché sembri tardare.

Dopo aver predicato per un certo tempo nella zona di Antiochia, Paolo propose a Barnaba di tornare con lui nelle varie città in cui avevano annunciato la parola del Signore per visitare i fratelli e vedere come si conducevano. Barnaba voleva prendere con sé anche Giovanni Marco, suo parente, perché gli aiutasse nel ministero, ma Paolo era di parere diverso perché durante il viaggio precedente Giovanni Marco li aveva improvvisamente lasciati per tornarsene a Gerusalemme. Il dissenso si fece abbastanza grave e poiché nessuno dei due volle cedere, finirono per dividersi. Barnaba prese con sé Giovanni Marco e andò a Cipro, dove rimase a svolgere il suo ministero d'evangelizzazione e di predicazione nelle comunità cristiane già esistenti. Paolo si scelse per compagno Sila, un cristiano fervente venuto da Gerusalemme, e con la benedizione della chiesa di Antiochia partì per visitare e fortificare le chiese della Siria e della Cilicia. La discussione sorta fra Paolo e Barnaba ci dimostra che entrambi conservavano il loro lato umano ed erano ben lontani dall'essere perfetti. Eppure il Signore si servì meravigliosamente di loro per far progredire la sua opera. Anche al giorno d'oggi il Signore utilizza nel suo lavoro persone che più o meno spesso compiono degli errori. Sbagliare è nella natura umana, ma il Signore segue da vicino i suoi servitori e provvede a sistemare ogni cosa trasformando in bene anche ciò che non lo glorifica al principio. Dal dissenso di Paolo e Barnaba, ad esempio, il Signore seppe trarre due viaggi missionari anziché uno solo. Lasciata Antiochia, Paolo e Sila si recarono a Derba e poi a Listra. In quest'ultima città Paolo si imbatté nel giovane Timoteo, figlio di una giudea convertita e di un greco. Timoteo era stato istruito nella conoscenza delle scritture dalla madre Eunice e dalla nonna materna Loide. E quando Paolo passò da Listra, aveva già creduto nel Signore Gesù. Tutti i credenti di Listra e di Iconio parlavano molto bene di questo giovane. Paolo decise di prenderlo con sé nel viaggio missionario, ma prima lo fece circoncidere secondo la legge mosaica perché non fosse di ostacolo alla predicazione ai giudei che ancora non avevano creduto in Cristo. A un incirconciso, infatti, non era permesso entrare nelle sinagoghe. Facendo questo, Paolo non intendeva affatto mettere in dubbio che la salvezza si ottiene per la sola fede in Cristo senza bisogno d'osservare la legge di Mosè. La sua era soltanto una misura prudenziale per evitare che gli fossero chiuse delle porte per la predicazione dell'Evangelo. Paolo era disposto a tutto pur di favorire l'espansione dell'Evangelo. Faceva ogni sforzo per non urtare la suscettibilità altrui e, nella misura in cui la fedeltà al suo ministero glielo permetteva, cercava di uniformarsi il più possibile alla coscienza delle persone fra le quali veniva a trovarsi.

partito da Listra con Sila e Timoteo, passò di città in città illustrando a tutte le chiese le decisioni prese al Concilio di Gerusalemme. A tutti confermava che non era affatto necessario che un gentile si mettesse a osservare la legge di Mosè per essere salvato. Ai fini della salvezza era più che sufficiente la fede nell'opera redentrice di Cristo. Le chiese andavano così fortificandosi sempre di più e il numero dei credenti aumentava di giorno in giorno. Impediti dallo Spirito Santo di recarsi in Asia, predicarono nella Frigia e nella Galazia, dove sicuramente vi furono dei convertiti, perché in seguito Paolo scrisse una lettera proprio alle chiese della Galazia. Si diressero poi a nord, verso la Bitinia, ma di nuovo lo Spirito Santo li fermò. Così scesero a Troas. Durante la notte Paolo ebbe una visione. Vide davanti a sé un macedone che lo supplicava dicendo: «Vieni in Macedonia, aiutaci!» Paolo e i suoi compagni decisero allora di recarsi al più presto in Macedonia, certi che il Signore li voleva in quella regione per predicarvi l'Evangelo. Erano arrivati a Troas in tre e ripartivano in quattro. Da Antiochia erano partiti Paolo e Sila. A Listra Timoteo si era unito ai due, a Troas anche Luca decise di andare con loro. Come sappiamo, Luca era un medico. Oltre al Vangelo che porta il suo nome, egli scrisse il libro degli Atti degli Apostoli. In quest'ultimo libro Luca non parla mai chiaramente di sé, ma è facile comprendere quando entra in scena perché passa bruscamente a narrare in prima persona plurale. I quattro missionari salparono da Troas diretti a Samotracia e il giorno seguente sbarcarono a Neapoli.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentano. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Siamo felici di sapere che il nostro Dio è sovrano, che esercita il suo controllo sulle date e i dettagli della nostra vita. Ma se le cose saranno comunque ciò che dovranno essere, perché pregare? Mi preoccupavo e interrogavo a questo proposito quando ero all'ospedale dopo l'incidente. Amici credenti mi assicuravano che il mio incidente non era un caso, ma rientrava nel perfetto piano di Dio. Questo mi consolava, ma ricordo che passavo le notti a pensare. Se Dio aveva in mente questo per me fin dall'inizio, a che serve pregare per il futuro? È comunque nelle sue mani, sarà quel che sarà. Cominciavo a sentirmi come se non avessi nessuna parte nella volontà di Dio. Lui era al volante ed io semplicemente una passeggera. In qualche modo riuscii a trovare il coraggio di chiedere a qualcuno il perché della preghiera e della sovranità di Dio. Perché dovremmo spendere le nostre energie nella preghiera? Scoprì che ci sono numerose ragioni, ma la prima è tutto ciò che ci serve sapere. Dio ci ha detto di pregare, è un comandamento, e se lo amiamo osserveremo i suoi comandamenti. Ma c'è una seconda ragione. Preghiamo perché Gesù pregava. Alcuni dicono che l'unico motivo per pregare è che abbiamo bisogno di essere cambiati. Sì, abbiamo bisogno di cambiare, ma questo non è l'unica ragione per la preghiera. Gesù non aveva bisogno di cambiare o di diventare più santo. Quando pregava, comunicava con il Padre, ringraziava il Padre, gli chiedeva delle cose, chiedeva potenza, intercedeva per gli altri, chiedeva che il diavolo fosse imbrigliato, chiese al Padre di impedire ciò che stava per succedere, espresse la sua volontà, pregò come se le sue richieste avessero un effetto definito sui progetti di Dio. Alla luce dei chiari comandamenti di Dio e dell'infallibile esempio del nostro Signore, è chiaro che noi credenti dovremmo pregare sempre senza stancarci. Dio non vuole che scrolliamo le spalle e diciamo «sarà quel che sarà». Al contrario, la Scrittura indica chiaramente che siamo coinvolti nella nostra vita e nella vita degli altri. Alcune cose non succederanno a meno che non preghiamo. Come tutto ciò combaci nel perfetto piano di Dio e nel suo eterno disegno, rimane un mistero. Ma non c'è mistero nel comandamento. Egli dice «non cessate mai di pregare». Questo motivo è sufficiente.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Allora, come sono passate 2 settimane dall'ultimo studio, quando abbiamo visto il nostro Signore Levante e Pilato, il governatore della Giudea, vogliamo un po' ripassare solo leggendo quest'ultimo pezzo e leggeremo dal versetto 6 a versetto 16. Ora, quando lo videro i capi dei sacerdoti e le guardie, si misero a gridare dicendo: crocifiggilo, crocifiggilo. Pilato disse a loro: prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui colpa alcuna. I giudei risposero: noi abbiamo una legge e secondo la nostra legge egli deve morire, perché sia fatto figlio di Dio. Quando Pilato udì queste parole, ebbe ancora più paura. E rientrato nel pretorio, disse a Gesù: di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. Perciò Pilato gli disse: non mi parli? Non sai che io ho il potere di crocifiggerti e il potere di liberarti? E Gesù rispose: tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto. Perciò chi mi ha consegnato nelle tue mani ha maggior peccato. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: se liberi costui, tu non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare. Pilato dunque, udito queste parole, condusse fuori Gesù, si pose a sedere in tribunale nel luogo detto Lastrico, in ebraico Gabata. Ora era il giorno di preparazione della Pasqua, ed era circa l'ora sesta, e disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma essi gridarono: via, via, crocifiggilo. Pilato disse a loro: crocifiggerò il vostro re? E i capi dei sacerdoti risposero: noi non abbiamo altro re che Cesare. Allora egli lo diede nelle loro mani affinché fosse crocifisso, ed essi presero Gesù e lo condussero via. E quindi questa mattina guarderemo l'uccisione del nostro Signore, il culmine della storia umana, direi. Nel Vangelo di Giovanni, girate un po' indietro in capitolo 12, versetto 27,

Ora l'anima mia è turbata, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma per questo io sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora viene una voce dal cielo: ho glorificato e glorificherò ancora. E qui Gesù parlava proprio di questo momento in cui lui sarà messo in croce a dare la sua vita in riscatto per tutta l'umanità. Il culmine della storia umana. Nel mondo occidentale oggi è, no, siamo il 1° aprile del 2012, quindi 2012 anni dopo la nascita di Gesù, noi contiamo il tempo dalla nascita del nostro Signore, ma io direi che la morte del Signore è veramente il punto di cui dovremmo concentrare, il punto focale di tutta la storia umana, perché Gesù non è venuto nel mondo per nascere, lui è venuto nel mondo per morire. Ed è un po' ironico che tanti popoli, tante religioni nel mondo hanno un calendario separato. Voi sapete che noi seguiamo quello che viene chiamato il calendario gregoriano. Non è stato nominato per me, anche perché mi chiamo Craig, che se tutti mi chiamano Greg. Ma era Papa Gregorio tanti secoli fa che ha stabilito questo calendario cristiano. I musulmani hanno un altro calendario, per gli islamici ora siamo nell'anno 1433, perché siamo 1433 dal pellegrinaggio di Maomet da Mecca a Medina nell'anno 622 anno Domini. Gli ebrei anche un altro calendario, voi sapete che loro non riconoscono Gesù come il Messia, accettano solo il Vecchio Testamento come Sacra Scrittura, e per gli ebrei noi siamo nell'anno 5772, dalla creazione del mondo, secondo il loro calendario. Anche i cinesi hanno un loro calendario, e secondo i cinesi siamo nell'anno 4709, o 10, non sono sicuri, e non sappiamo neanche da che cosa parte questa data. Forse solo il momento in cui hanno cominciato a contare anni nella cultura cinese. E nonostante tutti questi calendari nel mondo, anche, sapete, io ho vissuto un anno in Pakistan, quindi in un paese islamico, e loro andavano in negozi, andavano in uffici, avevano sempre due calendari, no? Questo calendario islamico, siamo nell'anno 1400, eccetera, eccetera, e poi hanno il calendario cristiano. Perché è anche per loro una cosa un po' odiosa, perché loro vogliono usare quello islamico, ma come tutto il mondo usa il calendario cristiano. Tutto il mondo. Anche i paesi che non sono cristiani, che la maggioranza delle persone non sono credenti in Gesù, loro usano il calendario cristiano. Tutta la storia umana, il punto focale è la vita di Cristo. Tutta la storia prima di Cristo e tutta la storia dopo di Cristo. E Gesù ha dichiarato: per quest'ora della mia morte, è il punto per il quale io sono venuto. Torniamo in Giovanni 19, versetto 17. Ed egli, portando la sua croce, si avviò verso il luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Or Pilato fece un'inscrizione e la pose sulla croce, e vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Così molti dei Giudei lessero questa inscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città, e quello era scritto in ebraico, in greco e in latino. Perciò i capi dei sacerdoti dei Giudei dissero a Pilato: non scrivere il re dei Giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei Giudei.
E Pilato rispose: ciò che ho scritto, ho scritto. Chissà, Pilato, se lo vedremo in cielo. Spero di sì. Poi i soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato, anche la tunica. Ma la tunica era senza cucitura, tessuto di un sol pezzo da cima a fondo. Dissero dunque fra di loro: non stracciamola, ma tiriamo la sorte per decidere di chi sarà. E ciò affinché si adempisse la scrittura che dice: hanno spartito fra di loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica. I soldati dunque fecero queste cose. Or presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleope e Maria Maddalena. Gesù allora, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la accolse in casa sua. E qui Giovanni sta parlando di se stesso. Abbiamo già parlato, no? Che Giovanni non riferisce mai a se stesso, ma col discepolo che Gesù amava. E non perché era un vanto che Gesù non amava altri. Ma è molto profondo, cioè noi in che cosa troviamo la nostra identificazione? Io sono Craig il falegname, sono Craig il pastore, sono Craig questo, o Craig l'americano, o Craig... Ma Giovanni trovava la sua identità, non io sono Giovanni l'Apostolo, cioè grande rivelazione, io ero uno dei dodici, ho scritto anche i libri della Bibbia. Lui ha detto Gesù, Giovanni, uno che Gesù amava. Sono semplicemente una persona che Gesù ha amato. E anche ognuno di noi questa mattina, siamo uno che Gesù amava e ama. Dopo questo, sapendo Gesù che ogni cosa era ormai compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: o sette, ora c'era là un vaso pieno di aceto inzuppata, dunque una spugna all'aceto e postola in cima a un ramo di soppo, glielo accostarono alla bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto, e chinato il capo rese lo spirito. È importante di notare qui che Gesù ha reso suo spirito e precedentemente lui ha dichiarato: io ho il potere di deporre la mia vita e io ho il potere anche di risuscitarlo. Questi uomini malvagi sono stati strumenti per uccidere il nostro Signore, ma come Gesù disse anche a Pilato: tu non avresti nessuna autorità se non ti fosse dato dall'alto. E quindi ogni cosa sta compiendo il grande piano di Dio in questo momento, e Gesù pronuncia queste sue ultime parole: è compiuto. In italiano è due parole, nella Bibbia inglese sono tre parole: it is finished. Ma in greco è solo una parola: tetelestai. E avevo varie usanze nel mondo antico, era la proclamazione di

No, ricevevo il pagamento dell'ultimo pezzo del no, se era rate, ricevevo l'ultimo conto del pagamento. Lui prendeva la mano e proclamava Tetelestai, il debito è stato pagato. E quindi voglio parlarvi questa mattina, cioè cosa significa questo per noi questa mattina? Cosa significa per noi credenti? E cosa significa perché magari chi ancora non è credente con noi questa mattina? È compiuto che cosa? È compiuto la vita di Gesù? Vogliamo girare in 1 Pietro capitolo 1. In 1 Pietro 1 versetto 18. Sapendo che non con cose corruttibili come argento ed oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri. Quindi ognuno di noi siamo nati, secondo la parola di Dio, nel peccato, morti nei nostri falli e peccati. Ognuno di noi, anche se siamo nati in un paese cristiano, a noi è stato tramandato un modo di vivere vano. Ognuno di noi siamo nati separati dall'amore di Dio, separati dal perdono di Dio. E perciò abbiamo bisogno di nascere di nuovo. E Pietro qui dichiara che noi non siamo stati redenti, riscattati, perché eravamo schiavi, con denaro. Noi viviamo nel mondo in cui la gente crede che tutto si può col denaro, giusto? Basta avere abbastanza soldi e si può tutto. Siete d'accordo con questo? No. Non puoi pagare il prezzo della tua salvezza? Puoi comprare la vita eterna? No. Stephen Jobs ha dimostrato chiaramente per ognuno di noi un uomo che aveva 7.000 miliardi di dollari. 7.000 miliardi, non 7 milioni di dollari, 7.000 miliardi di dollari. Poteva lui comprare un altro giorno della sua vita? Neanche un secondo, neanche un secondo. L'oro e argento non bastano per redimere un essere umano. C'è solo una cosa che è bastato per il Creatore ed è stato il prezioso sangue di suo Figlio. In versetto 19, ma col prezioso sangue di Cristo come di agnello senza difetto e senza macchia, preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, che per mezzo di lui credete in Dio che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria affinché la vostra fede e speranza fossero in Dio. Quindi questo ore di Gesù non era piano B quando Adamo e Eva sono venuti meno. È importante che comprendiamo. Prima della fondazione del mondo era il destino del figlio di Dio di venire in questo mondo, di nascere in una stalla, di vivere in mezzo a noi, di soffrire ai mani dei malvagi e dare la sua vita in riscatto per te e per me. E perciò dico che questo momento è il culmine di tutta la storia umana. È l'evento più importante nella storia umana. Cosa è stato compiuto? Se girate un po' indietro nel libro di Ebrei, capitolo 9, due libri indietro, in Ebrei 9, versetto 11 e 12. Ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, ciò non di questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario, non col sangue di capri o di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna.

Cristo non ha acquistato per me e te una redenzione temporanea per 100 anni, per 1000 anni. Lui ha acquistato per te e per me una redenzione eterna. E questo è quello che è stato compiuto in quella croce, in quel secondo in cui lui ha reso il suo spirito. È compiuto, è fatta. Ancora più indietro in 2 Corinzi capitolo 5. Versetto 21, dove Paolo descrive questo scambio divino che accade nella vita di ognuno che crede con una fede biblica nel Figlio di Dio. Poiché egli, quindi egli è Dio, egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. La giustizia che noi riceviamo quando noi crediamo in Cristo Gesù non è la nostra giustizia, è la giustizia di Gesù. Quando poniamo fede che è compiuta, Dio, c'è un scambio divino, soprannaturale. I peccati, la Bibbia dice in 1 Giovanni che i peccati di tutto il mondo sono stati messi su nostro Signore in questo momento in cui Lui era sulla croce. Lui è morto anche per quelli che respingono il suo sacrificio. Lui è morto per gli atei, Lui è morto per quelli che blasfemano il suo nome. Lui ha pagato il prezzo per loro riscatto. Ma ogni umano deve appropriarsi di questo dono di vita eterna. E appropriamo di questo dono ponendo fede in che è compiuta. Ponendo fede che Dio abbia accettato l'offerta di Cristo al nostro posto. Accettando che noi non possiamo redimerci con oro o argento, o 1000 preghiere a Maria, o 1000 messe, o milioni di dollari ai poveri, o pellegrinaggi di qui o di lì. Ma umilmente, riconoscendo davanti a Dio, Signore, io sono un misero peccatore. Io ho violato la tua legge, ho violato i tuoi comandamenti, alcuni di più, alcuni di meno. Ma tutti, in questo senso, siamo nella stessa barca. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E quindi riconoscere, Signore, io sono perso, non posso redimere me stesso, ma pongo la mia fede in Cristo Gesù. Io credo in quello che Lui ha fatto, io credo che veramente quando Lui gridò è compiuto, è stato compiuto. Una redenzione eterna per la mia vita. Io credo che io ho ricevuto la giustizia di Cristo. Perciò nessuno di noi credenti possiamo vantare che io sono meglio di voi o più spirituale di voi. Perché quel giorno davanti al trono di Dio, io non posso dire io sono venuto più tempo alla preghiera degli altri fratelli di Montebelluna o ho letto più la mia Bibbia degli altri fratelli di Montebelluna. Cosa posso dire? È stato Gesù. Signore, solo per la tua grazia io sono qui. Gesù ha fatto tutto per me. E quando noi crediamo biblicamente in Gesù Cristo, i nostri peccati sono rimossi e noi riceviamo come dono gratis la giustizia di Dio. Dio ci vede in modo perfetto, Dio ci vede senza peccato e senza difetto, come suo Figlio è stato. E quindi riceviamo per fede la sua giustizia. Girate adesso di nuovo nel libro di Ebrei.

Perché la verità che stiamo toccando questa mattina non è solo una verità per chi non è credente questa mattina, ma è anche una grande verità e fondamentale per noi credenti di non solo comprendere mentalmente, ma di afferrarlo con tutto il nostro stesso. Di capire che quelle parole è compiuto non sono solo belle parole, ma è una realtà che noi dobbiamo vivere e sperimentare. E qui l'autore di Ebrei, che secondo me è Paolo, ci spiega un po' in capitolo 4, lui fa tutto un lungo discorso riguardo il popolo di Israele, dopo la loro uscita di Egitto, attraversarono il deserto in 40 giorni, però lui dice che per la loro incredulità non potevano entrare nella terra promessa. E lui dice che questo era simbolico, era una cosa profetica che ci parlava del nuovo patto, quello che sarebbe compiuto attraverso la morte di nostro Signore. E qui in versetto 8, perciò, perché se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Allora, magari per uno nuovo dice, ma di cosa sta parlando qua? Non capisco. Allora, qui Paolo non sta parlando di un giorno alla settimana, ma lui sta dichiarando che il giorno di sabato nel Vecchio Testamento era un simbolo profetico che ci parlava dell'opera compiuta di Gesù Cristo. Perché Gesù è il sabato. Noi cristiani non abbiamo giorni santi. Domenica, mi dispiace, non è il giorno santo. Ma neanche lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, o neanche sabato. Paolo chiaramente in Colossesi dice che per noi credenti ogni giorno è uguale. Per noi tutti i giorni sono santi, se siamo in Gesù. Quindi non parla di un giorno alla settimana, ma parla del fatto che il sabato, questo giorno di riposo nel Vecchio Testamento, raffigurava un stato di animo, un stato di essere per un credente. Quindi noi, fratelli e sorelle di Montebelluna, noi siamo chiamati di entrare in questo riposo di sabato. Ok? Magari alcuni ancora non mi seguono, ma cercherò. E in versetto 10 impariamo come. Dice, ok, dobbiamo entrare in questo riposo di sabato, ancora non ho capito niente, ma spiegami come faccio a entrare in questo riposo di sabato. In versetto 10 ci viene spiegato. Chi infatti è entrato nel suo riposo, quindi il riposo di Dio, si riposa anche egli delle proprie opere come Dio delle sue. Allora, cos'è questo concetto per noi? Come Dio ha lavorato 6 giorni per creare l'universo, giusto? Siamo d'accordo? Il settimo giorno Dio riposò e comandò gli israeliti di onorare ogni settimana questo giorno di riposo di sabato. Allora noi credenti entriamo nel riposo di Dio riposando dalle proprie opere. Cosa significa per noi? Che noi smettiamo di cercare noi di arrivare attraverso quello che noi facciamo ad essere in pace con Dio, a posto con Dio. E molti credenti purtroppo non realizzano. Magari loro sono nati di nuovo per fede, loro sperimentano la nascita spirituale miracolosa per fede. Quanti di voi, quando siete venuti al Signore, no? Avete un po' fatto un affare con Dio. Signore, io vengo a te, ti posso offrire questo, sai, sono un buon affare per te. Abbiamo fatto così? No. Magari qualcuno ha fatto così, ma Dio non avrà accettato la tua offerta. Noi come ci siamo avvicinati a Dio nel primo momento?
Avevamo qualcosa di offrire a Dio? No, eravamo bancarotta. In umiltà abbiamo riconosciuto la nostra totale incapacità di adempiere la legge di Dio, la nostra totale incapacità di vivere una vita santa davanti a Dio, di vivere veramente una vita buona. E non parlo solo di esternamente, perché Gesù ha detto, fratelli, se tu guardi una donna, se solo dentro il tuo cervellino o cervellone, quello che sia, tu hai avuto concupiscenza per una donna, davanti a Dio hai commesso adulterio. Quindi siamo tutti spacciati. Se ci siamo avvicinati a Dio in modo biblico e abbiamo sperimentato la nuova nascita, noi siamo venuti a Dio con mani vuoti. Anzi, avevamo solo i nostri peccati e i fallimenti. Dice, Signore, almeno io, Signore, la mia vita è un fallimento. Ho provato tanti anni a vivere senza di te e ho fatto solo un macello. Signore, prendi la mia vita, prendi i miei peccati, prendi i miei difetti, lavami con il tuo prezioso sangue. Io non ho portato niente a Dio, ma Lui ha portato tutto a me. E purtroppo poi noi, magari noi credenti, ok, gloria a Dio, il Signore ci ha perdonato, siamo nati di nuovo, siamo figli di Dio, e partiamo in quarto, e magari anche nella chiesa, e magari io sono stato anche colpevole, qualche, sai, fratelli, dobbiamo pregare di più, dobbiamo fare, dobbiamo evangelizzare, dobbiamo fare, e quindi noi ci buttiamo a farlo. E quindi possiamo uscire, noi credenti possiamo entrare nel riposo e possiamo anche uscire dal riposo e di nuovo tornare alle nostre opere. O pensare che io la santificazione, no? Devo pregare di più, devo fare questo di più, devo fare quello di più. E voglio dirvi una cosa, se tu ti fidi e poni la tua speranza in questo, ti garantisco, fallirai ogni volta. Ogni volta fallirai, sei destinato a fallire. Perché Dio non gradisce il nostro sudore. Cosa gradisce Dio da noi? La fede, l'umiltà anche. La fede. E quindi anche noi quelle parole è compiuto, non devono essere solo, ok, Gesù ha gridato questo alla croce, ma cosa significa per me oggi a Montebelluna? Significa tutto. Significa che noi, figli di Dio, oggi possiamo svegliarci ogni giorno della nostra vita e solo avere un cuore che trabocca di gratitudine. Grazie, oh Padre, perché sono in Cristo Gesù. Grazie, oh Padre, per la Tua grazia. Grazie, Padre, che questa domenica, 1 aprile 2012, le Tue misericordie non cessano mai. Perché tante volte anche noi credenti pensiamo del nostro amico o parente, li devo portare in chiesa, devono conoscere Gesù, devono conoscere la potenza della croce, del sangue di Cristo. E tante volte anche noi credenti dobbiamo ricordare che col sangue e la potenza della croce e la potenza del fatto che è compiuto è potente oggi come era potente il primo secondo che hai conosciuto Gesù. Quel sangue di Cristo che ti ha lavato la prima volta è potente anche questa mattina, fratelli, di lavarti, di rinnovarti, di guarirti, di darti vita. Questo è il significato, è compiuto. Diamoci, versetto 11, da fare dunque per entrare in quel riposo, affinché nessuno cada secondo lo stesso esempio di incredulità. Quindi gli israeliti,
Per fede hanno celebrato la Pasqua, hanno sacrificato l'agnello, hanno dipinto il sangue sulle stipe delle porte, per fede sono usciti di Egitto, d'accordo? Per fede hanno attraversato il Mar Rosso, per fede hanno attraversato il deserto del Sinai. Poi hanno smesso di avere fede e non poterono entrare nelle benedizioni di Dio. Fratelli e sorelle, Dio ha una vita così meravigliosa per ogni di noi. Non vuol dire che non ci saranno difficoltà, non ci saranno prove. Però Dio vuole che ognuno di noi, come cristiani, noi sperimentiamo la mano soprannaturale di Dio di continuo. Che Dio, no, è compiuto non è solo belle parole scritte nella Bibbia, ma è una realtà vivente di ogni giorno. La parola di Dio, versetto 12, infatti è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture del midollo, è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui del quale dobbiamo rendere conto. Ognuno di noi un giorno dobbiamo rendere conto a Dio. E possiamo avere la bella faccia lavata qui, in questa chiesa domenica mattina. Ma Dio vede, Dio sa ognuno di noi. Abbiamo bisogno della grazia di Dio. Io ho bisogno della croce questa mattina. Ho bisogno della misericordia di Dio questa mattina. Ho bisogno anche io di nuovo a rinnovare questa speranza che è compiuta. Che in Cristo Gesù sono accettato, amato da Dio Padre. Avendo dunque un sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Quindi tutto quello che tu hai attraversato, Gesù ha attraversato. Lui conosce cosa vuol dire le tue difficoltà. Accostiamoci dunque con piena fiducia. Notate che noi entriamo per fede, ma non fede in noi stessi, fede in Gesù, fede che è compiuta. Dal fatto che è compiuta, noi possiamo qui accostarci con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Quindi la grazia di Dio è qui per ognuno di noi questa mattina. Comprendete che la croce è compiuta non è 2000 anni fa, quasi 2000 anni fa, è oggi, questa mattina a Montebelluna. E poi un ultimo passo che voglio leggere, sempre nel libro di Ebrei, capitolo 12, versetto 1.

0: Anche noi, essendo circondati di un tale nuvolo di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allattandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che era posto davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Or considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Quindi stai passando un momento difficile, stai attraversando una prova molto difficile nella tua vita. Metti gli occhi su Gesù. Gesù ha passato una cosa molto peggio che tu non potrai mai passare. Ha passato la morte della croce, ha passato il giudizio di Dio al posto nostro. E qui l'autore di Ebrei ci esorta di guardare Cristo, di nuovo di guardare a quella croce, di afferrare per fede che è compiuta, che Cristo ha fatto tutto. E quando noi afferriamo davvero questa verità, allora entriamo in quel riposo in cui è tutto buono. Il mondo intorno a noi magari c'è un disastro, ma in Cristo tutto è buono, tutto è bene, perché io sono in Cristo Gesù. Nessuno è una cosa che Dio mi ha dato e nessuno mi può togliere. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Ringrazio i cari amici che seguono regolarmente questa rubrica. Saluto i nuovi ed invito tutti a dedicare qualche minuto all'ascolto di considerazioni importanti perché basate sulla Bibbia, la parola di Dio. Dopo la parte musicale, presenterò un argomento specifico sull'insegnamento che Cristo ha dato durante la sua vita in terra.

Durante i circa 3 anni in cui Cristo rimase in terra, egli compì numerosi miracoli e predicò costantemente un incisivo messaggio di grazia e di salvezza. Il suo insegnamento, vario, autorevole e compassionevole, venne pronunciato in forme e modi diversi. Per esempio, egli parlò spesso in parabole. Adesso mi voglio occupare di una forma da lui usata in diverse occasioni, quella dei discorsi. Egli ne fece alcuni, 3 però sono fondamentalmente i principali: il sermone della montagna, il discorso profetico e quello durante l'ultima cena. Detto in un programma precedente di quest'ultimo, qui vorrei condividere con te delle riflessioni sul suo discorso profetico, discorso veramente importante e di cui si vedono già in parte alcuni degli eventi manifestati. Si legge nei primi 6 versetti del capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Mentre Gesù usciva dal tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del tempio. Ma egli rispose loro: «Vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata». Mentre egli era seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo: «Dicci, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» Gesù rispose loro: «Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo: Io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi. Infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché si leverà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori».

Stiamo vivendo dei tempi difficili sotto vari aspetti. Mai come oggi ci sono tante tendenze spirituali e l'errore sta dilagando. Ecco perché, caro ascoltatore, il nostro desiderio è quello di far conoscere l'Evangelo, quindi la persona e l'opera di Cristo. Non siamo infatti qui davanti a questo microfono per presentare una nuova religione o per dirti «vieni a noi», quanto piuttosto ti diciamo «vai a Cristo, guarda a Lui». Ha detto il Signore Gesù che verranno dei tempi in cui l'errore dilagherà. Oggi stiamo già assistendo a questo, che aumenterà sempre di più. In mezzo alla confusione religiosa attuale, è possibile che tu ti stia chiedendo: ma qual è la verità? Qual è la strada giusta che devo seguire? Ecco la risposta di Cristo stesso. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. In secondo luogo, ci sono molte guerre e rumori di guerre. Quando alla fine del secondo conflitto mondiale gli uomini pensavano di non andare mai più incontro a delle simili tragedie, nessuno avrebbe mai previsto che di lì a poco, in qualche nazione prima e poi in molte altre, sarebbero scoppiate delle guerre, per non parlare poi delle cosiddette guerre fredde. Ebbene, mentre l'uomo pensa che queste lotte cesseranno, Gesù ha affermato che esse aumenteranno. Perché? Semplicemente perché l'uomo vuole prevalere sul proprio simile. In terzo luogo, Gesù ha parlato di carestie. Ed oggi, se da una parte nel nostro mondo occidentale ci sono moltissime risorse, dall'altro vediamo che in molte nazioni manca niente meno che il cibo, e ciò è dovuto alle guerre, naturalmente, ed anche a carestie. E infine si pensi ai continui terremoti. Alcuni di essi, abbastanza recenti, sono stati catastrofici. Ebbene, tutto questo a cosa fa pensare? Mentre l'uomo che non conosce il Signore spera in un futuro migliore, sotto tutti i punti di vista, naturalmente, c'è una sola categoria di persone che può veramente stare tranquilla. È quella dei credenti in Cristo, di cui anche tu, se vuoi, puoi fare parte. Il credente sa che il futuro qui in terra, perché così è scritto nella parola di Dio, è tutt'altro che roseo. Sa che l'uomo, non avendo la vera pace, non può darla agli altri. Ed è in guerra spirituale, di conseguenza anche fisica, materiale, nei confronti degli altri. Il credente sa ancora che Cristo tornerà per prendere quelli che hanno creduto in Lui. Mi rendo ben conto che quanto sto dicendo ti può sembrare molto strano, andrà contro forse i tuoi pensieri, le tue conoscenze. Oserei dire che ti parrà forse inverosimile, ma credimi, non lo è affatto. Gesù ha parlato del suo ritorno e ciò è ripetutamente scritto nella parola di Dio. Speri in un futuro migliore? Non sai che cosa ti riserva il futuro? A questi ed altri interrogativi risponde l'autorevole parola di Dio. Da essa, in questo programma, abbiamo appreso che cosa diceva Gesù intorno al futuro, affermando che quanto accadrà non sarà che principio di dolori. Gesù ha anche detto, rivolgendosi a quelli che in ogni tempo avrebbero creduto in Lui: «Il vostro cuore non sia turbato. Io vado a prepararvi un luogo, poi tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi». Caro ascoltatore, hai tu questa certezza? Sei sicuro che un giorno sarai per sempre con il Signore?

Se questo interrogativo possa farti molto riflettere, sappi comunque che noi siamo a tua completa disposizione e vogliamo aiutarti. Naturalmente, sempre se lo desideri e senza alcun impegno da parte tua. Comunque, perché non ci scrivi e ci fai sapere? Saremmo lieti di sentire che hai questa sicurezza e se non l'hai, potremmo darti utili consigli. Aspettiamo la tua lettera ed intanto personalmente ti saluto dandoti appuntamento alla prossima trasmissione.

0: Tu per Tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Cari amici in ascolto, siamo lieti di salutarvi e di prepararci a trascorrere con voi del tempo per imparare cosa dice la Bibbia, il libro di Dio. Vi presentiamo infatti a Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Un antico profeta, il profeta Geremia, si è rivolto al suo popolo con queste parole: «Gente, considerate la parola del Signore. Non c'è invito più attuale». Anche Geremia viveva in un periodo particolarmente difficile. Vedeva intorno a sé malvagità e violenza. Dio e le sue leggi erano dimenticati. I richiami non venivano ascoltati perché i suoi connazionali non pensavano che la situazione di disordine, immoralità e pericolo in cui vivevano fosse una conseguenza del loro allontanamento da Dio. La nazione era allo sfacelo, ma si pensava di cercare soluzioni politiche e alleanze, non a tornare indietro e chiedere a Dio di perdonare. Anche noi viviamo in una situazione difficile e continuiamo a illuderci di poter trovare soluzioni senza Dio, ma non è possibile. Non si tratta di aspettare che cambino gli altri, che facciano leggi diverse, che si abbia un'altra politica. Dobbiamo considerare la parola di Dio e prenderla sul serio, cambiare noi individualmente, e allora conosceremo ciò che potrà fare davvero la differenza. Dio può perdonare, può entrare nella nostra vita e darci aiuto e risposte. Forse volete saperne di più su quello che dice la Bibbia. Se è così, ascoltate e anche scriveteci. Saremo lieti di rispondervi e ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Quelli che Dio ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, Gesù Cristo. Un insegnante di scuola domenicale, a cui era stato chiesto perché i comandamenti fossero stati scritti su tavole di pietra, rispose saggiamente: perché così, anche se possono essere non osservati o spezzati, non possono però essere piegati. La parola di Dio è assoluta. Non potete piegarla perché si adatti ai vostri particolari desideri o per rendere giusti i vostri desideri davanti a Dio, perché piegare la parola di Dio vuol dire farla a pezzi, e spezzare la volontà rivelata di Dio vuol dire rompere la comunione con Lui. Ti trovi in un'intima comunione con Gesù Cristo? Se non è così, forse è perché hai cercato di piegare la sua parola per adattarla al tuo stile di vita piuttosto che trasformare il tuo stile di vita per conformarlo alla parola di Dio. Per essere conformi all'immagine del Figlio di Dio, bisogna prenderlo in parola e ubbidire ai suoi comandamenti.
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Nel concludere il discorso sull'ispirazione verbale, per vedere in che cosa consista realmente, vogliamo ricordare ciò che afferma Eric Sauer. La piena ispirazione della Bibbia è stata resa necessaria dalla caduta dell'uomo. Se la scrittura fosse una mescolanza di verità e di errori, noi dovremmo cercare di decidere da noi stessi ciò che potrebbe essere riconosciuto di origine divina o essere rigettato come aggiunta dovuta all'errore umano. Se l'uomo non riceve dall'alto un criterio preciso, come può il suo spirito distinguere il divino dall'umano? Come avremmo l'audacia di analizzare oppure di sezionare il libro di Dio per lo più in base a impressioni, sentimenti soggettivi o conoscenze storiche insufficienti? Ciò che l'uomo decaduto pensa di Dio è in larga parte errato e indegno di fiducia, non è che religione. Egli, al contrario, deve apprendere ciò che l'Altissimo pensa di lui e quale testimonianza egli renda alla propria persona e alla sua salvezza. La realtà essenziale e obiettiva è una persona, non un libro. Gesù Cristo, incarnato, crocifisso, risuscitato, è la verità, la luce, la sorgente di ogni conoscenza. Per rivelarlo agli uomini, ad uomini dall'intelligenza ottenebrata, vi è stato bisogno di un'ispirazione soprannaturale, completamente adeguata e degna di fiducia. Come abbiamo bisogno della grazia a causa della nostra incapacità morale, così abbiamo bisogno dell'ispirazione a causa della nostra incapacità intellettuale e spirituale.
1: Vogliamo ora rispondere ad un interrogativo molto importante. La Bibbia è la parola di Dio? I cristiani evangelici hanno sempre usato i due termini, la Bibbia e la parola di Dio, quasi come sinonimi. Una certa teologia, invece, pretende di trovare nella scrittura soltanto le esperienze di uomini alla ricerca di Dio. Le loro investigazioni avrebbero avuto più o meno successo, fatto questo che conferirebbe loro, in alcuni casi, una certa superiorità sugli altri, geni religiosi. Essi però sarebbero lontani dall'essere infallibili, e ciò che si può dire è che la Bibbia contiene, ma non è, la parola di Dio. Secondo un altro slogan di moda, non c'è che una sola parola di Dio, Gesù Cristo. Un grande teologo si esprime in un modo ancora diverso. L'uomo non può andare alla ricerca del Dio infinito, completamente al di là delle esperienze umane, per la sua trascendenza. Al contrario, è il Dio sovrano che si è avvicinato all'uomo venendo a lui in Gesù Cristo. Tuttavia, solo i profeti e gli apostoli hanno percepito tale rivelazione. Essi hanno scritto per noi le loro impressioni e le loro testimonianze, pertanto umane e fallibili, superiori a quelle di tutti gli altri scrittori, anche cristiani. Questa testimonianza contenuta nel testo biblico non sarebbe altro che un eco della rivelazione e non potrebbe mai essere la rivelazione stessa. Cosa difficile da ammettersi. Questo testo fallibile ed incerto diventerebbe parola di Dio per me al momento in cui, in questa parola, il Signore mi incontra e si rivolge a me qui e adesso.
0: Chi ha ragione e soprattutto che cosa dice la Bibbia a questo riguardo? Poiché ci mettiamo deliberatamente sul piano della rivelazione, abbiamo dei motivi scritturali e spirituali per credere che la Bibbia è veramente la parola di Dio? Prima di tutto, la Bibbia afferma costantemente di essere la parola stessa del Signore. Abbiamo già menzionato il fatto che, con espressioni diverse, l'Antico Testamento dichiara 3808 volte di trasmettere le espressioni stesse di Dio. Ecco qui alcuni esempi particolarmente notevoli. Il Pentateuco afferma 400 volte la stessa cosa, per esempio nei seguenti termini: il Signore disse a Mosè, scrivi questo fatto in un libro perché se ne conservi il ricordo. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. E Mosè espose loro tutte queste parole che il Signore gli aveva ordinato di dire. Allora Dio pronunciò tutte queste parole dicendo: poi Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto. Poi il Signore disse a Mosè: scrivi queste parole, perché sul fondamento di queste parole io ho contratto alleanza con te e Israele.
1: Esdra suscitò un risveglio spirituale nel riportare il popolo rientrato da Babilonia all'osservanza della legge. Allora tutti quelli che tremavano alle parole del Dio di Israele, facciamo un patto col nostro Dio, come consigliano quelli che tremano dinanzi ai comandamenti del nostro Dio, e facciasi quel che vuole la legge. Neemia conferma che questo risveglio fu caratterizzato dalla lettura pubblica e dall'applicazione pratica del libro della legge del Signore. La scrittura esercitava una tale influenza perché era riconosciuta come la parola stessa di Dio tre volte santo. E scendesti sul monte Sinai e parlasti con loro dal cielo e desti loro prescrizioni giuste e leggi di verità, buoni precetti e buoni comandamenti, e desti loro comandamenti, precetti e una legge per mezzo di Mosè tuo servo. Il salmista, l'autore del Salmo 119, chiama 24 volte la scrittura la parola o le parole del Signore. Facendo uso di 10 espressioni diverse, la menziona 175 volte senza cessare di esaltarla in questi termini: la tua parola è pura di ogni scoria, la tua legge è verità, tu mi insegni i tuoi statuti, la mia lingua celebrerà la tua parola.

Amici che siete in ascolto, mi rallegro di essere dietro a questo microfono per porgervi il mio più cordiale saluto ed auguro a tutti le benedizioni di Dio. Mi fa piacere avere questo tempo di conversazione con voi per condividere le nostre esperienze di fede e per invitarvi alla realizzazione di una vita sempre più ricca e più felice. Probabilmente qualcuno, sentendomi fare un'affermazione di questo genere, dirà dentro di sé: evidentemente tu non conosci la mia situazione, le difficoltà che si sono abbattute su di me non mi permetteranno mai di realizzare una vita serena. Ebbene, proprio a coloro che sono nella prova e nella difficoltà, io desidero rivolgere queste parole di incoraggiamento per dire che, malgrado le amarezze che la vita può riservarci, è possibile trovare la pace, la serenità e soprattutto le forze che sono necessarie per andare avanti con fiducia. E quando dico questo, non voglio per niente alludere a quelle che comunemente vengono chiamate le risorse interiori dell'individuo, perché parlare in questa maniera sarebbe ingannare le persone. Se vogliamo essere onesti e sinceri con noi stessi, dobbiamo riconoscere che le nostre forze e il nostro coraggio hanno un limite. Ma c'è qualcuno capace di intervenire là dove noi siamo tentati di abbandonarci alla disperazione? Questo qualcuno non è un essere o una forza misteriosa, ma è il Dio della Bibbia, che si è rivelato a noi tramite la persona di Gesù Cristo. Come vedete, il discorso che facciamo non è un discorso astratto, complicato, ma qualcosa di accessibile, perché Gesù Cristo si è incarnato, è venuto fino a noi ed ha preso coscienza delle nostre miserie e delle nostre infermità. C'era un tempo in cui noi stessi ci sentivamo vuoti, senza prospettive, fino al momento in cui il messaggio dell'Evangelo, cioè dell'amore di Dio, non è pervenuto fino a noi. Ma da quel momento, cioè dal momento che per la grazia di Dio siamo stati capaci di ricevere il dono della vita, tutto è cambiato interamente. Ebbene, questa è la proposta che facciamo anche a voi. Ma prima di continuare con la nostra conversazione, vi invitiamo ad ascoltare insieme un po' di musica.

Amiche ed amici carissimi, desidero dirvi subito la mia gioia per la possibilità di trascorrere questo tempo con voi e soprattutto potervi parlare dell'amore di Dio e di tutto quello che Egli ha fatto per noi. Spesso ci diciamo infelici ed abbiamo mille ragioni per farlo. Nello stesso tempo, però, dobbiamo subito aggiungere che se abbiamo questi sentimenti e questi problemi, è perché ignoriamo l'aiuto concreto che Dio vorrebbe darci. Perciò abbiamo questo desiderio: farvi conoscere ciò che la Bibbia dice per impossessarvi delle sue benedizioni, assimilando per fede le sue promesse. Sarà un'esperienza straordinaria. Sarà come passare dalle tenebre più profonde alla luce più sfolgorante. Anzi, la Bibbia descrive questo fatto come un passaggio dalla morte alla vita. Perché dovremmo privarci di questa possibilità? Intanto ascoltate ciò che dice la Scrittura. Tutti quelli che credono in Dio sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Per natura siamo degli esseri ingiusti, incapaci, desiderosi di fare il male. In queste condizioni non abbiamo nessun merito se non la condanna eterna. Però se crediamo nel Signore possiamo essere dichiarati giusti. Non è forse qualcosa di meraviglioso e di straordinario? Naturalmente esercitare la fede non significa trascurare la vita, il comportamento, le opere. Infatti sempre la parola di Dio afferma: la fede senza le opere non ha valore. E ancora, la fede agisce insieme alle opere, e per le opere la fede viene resa completa. Ora voglio raccontarvi quello che ho letto. Due bambini vestiti miseramente si erano intrufolati in una sera in una sala dove si stava predicando l'Evangelo. Li aveva visti soltanto il predicatore e non sembrava che la gente si curasse di loro. Si erano seduti nell'ultima panca ed ascoltavano attentamente il commento di un testo del profeta Isaia che dice: «Voi che non avete denaro, venite, comprate, mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte». Dopo la riunione, i bambini uscirono discretamente come erano entrati ed il predicatore fu deluso di non essere riuscito a parlare con loro. Ma mentre rincasava, sentì qualcuno tirarlo per la giacca e la voce di una bambinetta che gli diceva: «Signore, per favore, me ne dia un poco per la mia povera mamma, tanto ammalata». «Darti che cosa, piccina?» «Del latte. Non abbiamo denaro, ma lei ha detto: venite senza denaro. Ho portato una bottiglia». Che storia toccante, vero? Questi bambini avevano preso in

per parlarle della salvezza ottenuta per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo, salvezza offerta gratuitamente a ognuno di noi senza nessun merito da parte nostra. Ecco che le opere si integrano con la fede. Così il messaggio della salvezza dimostra che esso è accompagnato da amore e atti concreti. Gesù ha detto un giorno: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Qualche decennio or sono, non era difficile incontrare dei credenti, sia nei paesi che nelle città, portare adesivi cristiani con la scritta: Gesù vive, Gesù ti ama, vieni a Gesù, Dio è amore. Queste parole si potevano trovare sugli zaini, sulle borse da viaggio e sulle automobili. Si trattava di una testimonianza per Gesù Cristo e ci voleva coraggio. Davano spunto a molti buoni colloqui sulla fede, sia in strada che sulle piazze, come pure nei bus e nei treni, e innumerevoli altre occasioni. Oggi invece sono sempre più rari. Chi viaggia spesso e ha l'occasione di spostarsi con l'autobus, il treno o la macchina, non incontra molti che confessano Gesù in tale maniera. Ormai quasi l'unico segno visibile, e ringraziamo Dio che ci sia ancora, sono gli adesivi sulle macchine con il simbolo cristiano del pesce. Purtroppo non ne scaturiscono molti colloqui, perché la maggior parte delle persone non conoscono il significato di quel simbolo. Il campo nemico però è molto attivo e non ha la minima paura di testimoniare della propria incredulità. Ne parleremo subito dopo la pausa musicale.

Parlando dei vari simboli esposti, si vedono dappertutto stelle a cinque punte, pentagrammi, simboli satanici, il segno della pace, la croce capovolta, simboli delle religioni orientali, yin e yang, il vestirsi esclusivamente in nero, satanismo, teste di morto o di capra, amuleti e simili. Gli adoratori di Satana, stregoni e maghi, basti pensare al boom di Harry Potter, e gli aderenti di religioni varie non cristiane, di sette eretiche, propagano sempre di più le loro idee senza la minima inibizione e si sono già infiltrati nelle centrali di comando dei mass media. Con che cosa affrontiamo noi cristiani questa sfida? Possiamo farlo in una sola maniera, ossia con l'annuncio della buona novella di Gesù Cristo, il Salvatore che ha sparso il suo sangue sulla croce del Golgota per liberare ogni uomo dal peccato, dalla morte, da Satana. Bisogna avere il coraggio di dirlo ad alta voce, soltanto Gesù Cristo è la risposta. Colui che dà significato alla nostra vita, soltanto Lui è nella sua persona la via per ottenere amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Vogliamo rinnovare il nostro impegno di testimonianza con più coraggio per il nostro Signore Salvatore. Non vogliamo darla vinta alle potenze delle tenebre. Dalla Bibbia sappiamo che un giorno l'Anticristo verrà. I suoi sinistri aiutanti stanno già operando potentemente. Ma non vogliamo lasciarci condizionare da questo. Noi sappiamo altresì che il Re dei Re, il Signore Gesù Cristo, verrà anche Lui con gran potenza e gloria. E allora Egli porterà con sé tutti quelli che hanno creduto ed hanno messo la loro fiducia in Lui. Allora saranno riuniti nel Suo regno tutti coloro che Gli hanno servito

fedelmente e che si sono messi coraggiosamente dalla sua parte, che non hanno avuto paura di testimoniare e di schierarsi dalla sua parte. Non vogliamo per nessuna ragione rinnegare il Signore Gesù Cristo, colui che ci ha amati al punto da dare la sua vita, offrire il suo sangue per noi. Non dobbiamo aver paura degli uomini e delle loro opinioni. Ci troviamo dalla parte del vincitore, il Signore Gesù Cristo, e nessuno può strapparci dalle sue mani. Avete voi questa certezza? Essa è retaggio di tutti quelli che hanno creduto in Lui. Adesso continuiamo la nostra lettura del libro dell'Esodo, al capitolo 10. Il Signore dice tramite Mosè: se tu rifiuti di lasciare andare il mio popolo, domani farò venire le cavallette su tutto il tuo paese, e se copriranno la superficie del paese e non si potrà vedere il suolo, divoreranno il resto che è scampato, ciò che è stato lasciato dalla grandine, e divoreranno ogni albero che cresce nei campi. Dalla lettura che abbiamo fatta, vediamo che Mosè e Aronne vanno dal Faraone con una parola autorevole. Infatti, oltre a quello che devono dire, sono avvertiti sull'atteggiamento che il Faraone avrebbe tenuto, e adesso il Signore, di fronte a tutto ciò che è accaduto, fa annunciare l'ottava piaga, una terribile invasione di locuste o cavallette. Ed anche questa volta la dea pagana Nut, ossia la dea dei cieli, non avrebbe potuto fare assolutamente nulla. Nei paesi orientali sono abituati alla calamità delle locuste. Quando muoiono lasciano degli strati alti persino di un metro, per una distesa di diversi chilometri. Ma questa volta sarebbe stato qualcosa di assolutamente nuovo e spaventoso. Queste cavallette avrebbero finito tutto ciò che era stato lasciato dalla grandine. L'ira del Signore sta aumentando. Aronne, che ancora una volta viene chiamato ad essere il portaparola di Dio, volta le spalle e se ne va, uscendo bruscamente dalla presenza del Faraone. Un gesto naturalmente molto significativo. Questa volta la situazione è talmente seria che i servi del Faraone intervengono per farlo riflettere e dicono: l'Egitto è rovinato. Il Faraone non si dimostra un grande statista. La sua cocciutaggine gli impedisce di esserlo. Questo è sempre il risultato del rifiuto di Dio, l'accecamento più completo. Così si ha la rovina, sia essa materiale che spirituale. Perciò questa volta è il Faraone che convoca i servi di Dio, un fatto che aveva dell'umiliante per lui, e allora cerca di recuperare in qualche modo il suo prestigio e di rifarsi delle umiliazioni subite, ponendo delle condizioni. Nelle sue intenzioni vi era il proposito di concedere solo la partenza di qualcuno, tenendo in ostaggio il resto delle persone, come se egli potesse modificare i piani di Dio. E giustamente Mosè si mostra intransigente: noi andremo con i nostri bambini e con i nostri vecchi, con i nostri figli e con le nostre figlie, andremo con le nostre greggi e con i nostri armenti, perché dobbiamo celebrare una festa al Signore. Le esigenze di Dio non sono controllabili. Egli vuole che i figli di Israele escano dall'Egitto per celebrare una festa al Signore. Quindi tutto quello che appartiene loro deve essere preso. E a questo punto il Faraone si irrigidisce. Prima fa dell'ironia, poi scaccia Mosè ed Aronne con l'ordine che soltanto gli uomini vadano ad adorare. Da tutto ciò si capisce che l'uomo vorrebbe assoggettarsi al Signore per fare quello che vuole lui. Ma questa è la più grande assurdità. Noi dobbiamo sottometterci a Dio soltanto. Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia.
Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Giovanni, capitolo 14. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vo a prepararvi un luogo e quando sarò andato e l'avrò preparato un luogo, tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché dove son io siate anche voi. E del dove io vo sapete anche la via. Toma gli disse, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo saper la via? Gesù gli disse, Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se m'aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete veduto. Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse, Da tanto tempo son con voi, e tu non m'hai conosciuto, Filippo? Chi ha veduto me ha veduto il Padre. Come mai, dici tu, mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico di mio, ma è il Padre che dimora in me e fa le opere sue. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credete a cagione di quelle opere stesse. In verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che fo io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vo al Padre, e quel che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel figliuolo. Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascio orfani, tornerò a voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo in voi e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me ed io in voi. Chi ha i miei comandamenti e lo osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io l'amerò e mi manifesterò a lui. Giuda, non l'Iscariota, gli domandò, Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù rispose e gli disse, se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Queste cose v'ho detto stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che v'ho detto. Io vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Avete udito che v'ho detto, io me ne vo e torno a voi. Se voi m'amaste, vi rallegrereste che io vo al Padre, perché il Padre è maggiore di me. Ed ora ve l'ho detto, prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto, crediate. Io non parlerò più molto con voi, perché viene il principe di questo mondo, ed esso non ha nulla in me. Ma così avviene affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre m'ha ordinato. Levatevi, andiamo via di qui.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Allora, benvenuti a Contrappunti, Mario Pieri adesso in vostra compagnia. Che cosa vi offre il programma di oggi? Beh, parleremo di maschere. Anche se non sia carnevale, si può parlare di maschere, anche perché più o meno tutti, in un modo o nell'altro, forse spesso indossiamo delle maschere. E poi ancora parleremo di reincarnazione e lo faremo prendendo spunto da un articolo di cui poi vi dirò più tardi. Allora, benvenuti a questo appuntamento, mi raccomando, restate con me.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
2: Maschera mia, maschera tua.

Allora, dicevo prima che avremmo parlato di maschere, anche se non si è a carnevale ne possiamo parlare, però quando si parla sicuramente di maschere il nostro pensiero va là. Ecco, ma come è nata questa festività? Ecco, la storia ci dice che il carnevale sembra che tragga origini dai Saturnali, cioè quelle feste fatte nell'antica Roma in onore di Saturno, e si concludevano con festose mascherate su carri allegorici infiorati. Nel XV secolo poi molta gente protetta dalla maschera approfittava dell'occasione per lasciarsi andare ad atti criminali, anche a furti, addirittura omicidi. Erano anonimi dietro quelle maschere, quindi potevano permettersi certe licenze, intanto i loro volti erano nascosti. Quindi dietro quelle maschere, a volte elaborate, a volte invece semplici, si nascondeva una persona che, per una ragione o per l'altra, non voleva farsi riconoscere. Forse una delle storie più famose proviene dallo scrittore Alexandre Dumas e dal suo romanzo L'uomo dalla maschera di ferro. Forse ricorderete le versioni cinematografiche tratte da questo romanzo. Quest'uomo che nascondeva un terribile segreto e che doveva rimanere un mistero, nessuno lo doveva scoprire. Ecco, ma ritornando al carnevale, come sappiamo il carnevale lascia il posto, almeno sul calendario, a quel periodo che la Chiesa Cattolica chiama della Quaresima. E questo è un periodo nel quale si fa penitenza, un tempo poi che tutto sommato lascia veramente il tempo che trova. Terminato questo, tutto ritorna come era prima. All'origine questo periodo era un tempo nel quale i nuovi convertiti si preparavano ad impegnarsi maggiormente nel seguire Gesù Cristo. Iniziavano questo viaggio spirituale il martedì delle ceneri. E i credenti erano riconoscibili perché avevano questo segno di penitenza sulla loro fronte. In pratica avevano un piccolo segno a forma di croce. Ecco, ci sarebbe qui da chiedersi perché aspettare proprio questo periodo per iniziare questo nuovo cammino di fede, ma questo è un altro discorso. Ecco, quando guardiamo all'esempio di Gesù Cristo vediamo un uomo che non portava maschere, non ce n'era bisogno perché sapeva anche festeggiare senza sentirsi in colpa, non aveva niente da nascondere. E anche per questo motivo, come sappiamo, fu criticato dai religiosi che non erano mai contenti del suo comportamento. Quest'uomo sapeva anche passare dei momenti con il Padre in preghiera, è andato nel deserto anche per questo suo ritiro, uscendone sicuro della sua missione. Il candore di Gesù turbava certe persone perché sapeva quello che era nel loro cuore. Un passo molto famoso è quello del Vangelo di Giovanni al capitolo 2, versetti 24 e 25. Ecco, non tutti si sentivano a loro agio quando lo sguardo di Cristo si incrociava con il loro. Non potevano più portare una maschera e farla franca con lui. Il Signore Gesù leggeva quello che era nascosto nel loro cuore, quando forse la persona avrebbe preferito tenerlo segreto. Ecco, quante volte possiamo riconoscerci in questo atteggiamento? Quante volte esitiamo anche a leggere, ad aprire la parola di Dio? Eppure è proprio nella sua parola che possiamo scoprire chi siamo veramente. Leggendo la sua parola scopriamo anche chi Gesù è, che cosa significa la sua morte per il mondo. E per fare questo dobbiamo avere il coraggio di togliere quella maschera che nasconde quello che non vogliamo far vedere agli altri. Abbassiamo allora la maschera e permettiamo che lo sguardo di Dio ci scruti.
A conclusione di questa breve riflessione, volevo lasciarvi questo passaggio tratto dalla scrittura, come sempre tratto dall'epistola agli ebrei al capitolo 4, versetti da 12 a 13. L'ha scritto: infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e non c'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. E allora, pensiamoci un attimo e giù le maschere.

0: quattro appunti.
1: Voltiamo decisamente pagina. Il brano che vi ho appena proposto era del gruppo Siloe, si intitolava Teatro, e mi sono ricordato che non vi ho detto invece il titolo del primo brano che vi ho proposto nel programma di oggi. Forse qualcuno di voi è interessato a conoscerne la provenienza. È una canzone di Scott Allan, si intitola Maschera mia, maschera tua. Come dicevo, voltiamo pagina e volevo condividere con voi quest'oggi un articolo che traggo dal mensile La Voce del Vangelo. La firma è quella di Guglielmo Stendridge. Il fiume sacro li salverà, questo il titolo di questo articolo. A migliaia desiderano che le loro ceneri siano sparse nel fiume Gange. La speranza della reincarnazione, come sappiamo, attira un numero sempre più crescente di occidentali materialisti ma delusi in cerca di pace. E qui sorge una domanda: troveranno questa pace? Ecco, vediamo adesso questo articolo insieme e troveremo forse noi una risposta. Secondo la fede induista, il fiume Gange rappresenta il ciclo della vita. Le persone le cui ceneri sono sparse sul fiume sono liberate per sempre dal ciclo pesante della reincarnazione. Nelle religioni orientali la reincarnazione non è in verità una dottrina che produce la speranza, ma piuttosto la rassegnazione oppure anche la disperazione. Ognuno nasce in una forma animale o umana e in una posizione sociale che rispecchia i risultati e i meriti, positivi o negativi, della sua vita precedente. Questo appunto quanto insegna. Secondo questa teoria, ogni individuo non è soltanto responsabile della propria salvezza, ma i suoi errori umanissimi possono destinarlo ad una ruota interminabile di sofferenze, vita dopo vita, per l'eternità. E non soltanto deve sperare ciecamente che le sue azioni e i desideri diventino gradualmente più buoni, ma deve anche credere altrettanto ciecamente che qualsiasi sofferenza che affronta nella sua vita presente sia il risultato giustificato e giusto dei suoi errori passati, cioè quelli commessi nella vita precedente. Ecco, non c'è né la possibilità del perdono né una traccia di grazia, di misericordia oppure di comprensione per chi sbaglia. Stranamente, molti cristiani europei e americani confondono questa credenza orientale, buddista e induista anche con la dottrina cristiana della resurrezione. E perfino anche degli ecclesiastici protestanti e anche cattolici trovano che la dottrina della salvezza basata sui meriti acquisiti e la reincarnazione siano un altro modo di comprendere la fede cristiana. Numerosi personaggi dello sport, come sappiamo, dello spettacolo e degli affari, e anche uomini di governo hanno confessato la loro simpatia per le religioni orientali. E alcuni si sono addirittura convertiti. Ma sono migliaia le persone nate nel cristianesimo che si dichiarano seguaci del buddismo oppure dell'induismo. La Bibbia, come sappiamo, dichiara solennemente che l'uomo vive e muore una volta sola, dopodiché c'è il giudizio, come ci ricorda la scrittura. Dopo la morte non ci saranno altre reincarnazioni o possibilità di ravvedersi o di raddrizzare gli errori e soprattutto i peccati commessi nell'unica vita che Dio ci ha donato. Com'è possibile capire quelle persone che invece di credere alla grazia di Dio, alla sua bontà, alla sua misericordia, al suo perdono, preferiscono invece di scegliere di credere nelle proprie capacità di farcela? Forse dopo millenni di prove e riprove, di sofferenze, di correzioni, per arrivare al punto di arrivo di questo annientamento di sé. Al credente questo non sembra soltanto una follia, ma anche una forma di autolesionismo. Ma cosa insegna il Vangelo? Ecco, lo vediamo dopo questo intervallo musicale. E questo è Steve Taylor, Jesus is for losers, cioè Gesù è per i perdenti.

Se sono stato spinto ad andare avanti da qualche ideale nobile, chi è stato a dirigermi? Sono tanto preso dalla corsa che continuo a dimenticarmi del mio posto. Così come sono, so di essere orgoglioso di avere il collo duro, ma Gesù è per i perdenti. Perché allora continuo ancora a cercare di accontentare la folla? Ti prego di passarmi la bussola, sono fuori rotta di un centinaio di gradi. Se barcollassi in cerca di una scala verso la fama, mi vergognerei. E se sperassi che il rispetto fosse per me uno sgabello robusto, sarei stupido. Ogni scalata mi esaurisce e tutte le volte sono colpito dal lato cieco. Così come sono, bisognoso e arido, so che Gesù è per i perdenti e che quelli che si sono fatti da soli non hanno bisogno di cercarlo. Mi sto trascinando nel deserto, ho tanta sete, e ti prego di portarmi alla cascata. E se sei sicuro che la tua vita sia soltanto uno sbaglio cosmico, allora perché tremi? Se sei sicuro che la fede sia una maschera che nega la conoscenza, perché insisti a fare domande? Sappiamo tutti e due che cosa meritiamo. Proprio così come sei, un disgraziato come me. Gesù è per i perdenti, la grazia viene dal sangue versato sul legno. Così come sono, una perdita totale. Gesù è per i perdenti e sono fuori rotta di un centinaio di gradi. Così come sono, mi trascino nel deserto. Ho tanta sete, portami alla cascata. Ecco, queste erano le parole dell'ultimo brano che vi ho proposto, Jesus is for Losers di Steve Taylor. Prima di questa canzone stavamo parlando di reincarnazione e questa teoria al credente, come dicevo, non sembra soltanto una follia, ma sembra anche una forma di totale autolesionismo. Ecco, ma il Vangelo che cosa insegna? Qui ci eravamo lasciati e da qui riprendiamo. Il Vangelo insegna in modo chiaro che la salvezza eterna è il dono di Dio offerto al più bisognoso peccatore, così come anche alla persona per bene, ai perdenti, come diceva la canzone di prima, in pratica a tutti. E questo unicamente per merito del sacrificio di Cristo e per mezzo della fede. Rinunciare alle proprie pretese di giustificarsi con le proprie azioni e con la propria bontà sembra più difficile a migliaia di persone che non accettare il dono del perdono di Dio gratuito. E le religioni orientali sono ancora di più una negazione del significato, del valore dell'esistenza umana, quando poi si considera la fine che propongono a chi riuscirà finalmente a salvarsi. Ecco, per loro il punto di arrivo è la fusione della propria esistenza nella realtà ultima, cioè uno stato in cui non esistono più né sentimenti né desideri né pensiero. In effetti poi il nulla. Al contrario, la fede biblica insegna che l'uomo è creato a somiglianza di Dio e che esisterà eternamente come essere umano, completo e perfetto, con tutte le sue capacità rinnovate e purificate e senza il peso dell'errore del peccato. Le sue emozioni, il suo pensiero, la sua personalità non sono destinate a scomparire, ma ad essere finalmente realizzate in tutta la loro potenzialità. Il fatto che la Bibbia dia tanta importanza alla realtà umana, l'importanza e significato dell'individuo ha anche, in questo caso, un suo lato spaventoso. Infatti ogni singolo individuo è destinato ad esistere eternamente o in comunione con Dio oppure allontanato dalla sua presenza. Mentre le religioni orientali possono essere interpretate per dire che se la vita presente non va bene, questo non importa perché c'è sempre la possibilità di riprovare, di rimediare nella vita prossima. Ecco, invece la fede cristiana biblica nega questa sottovalutazione della vita presente. L'uomo, come ho già detto, ha una sola vita, una vita di importanza e di valore incalcolabile. Perché è in questa vita che può conoscere Dio e perché le sue decisioni e la sua relazione con Dio di oggi determinano
il suo futuro definitivo e la sua esistenza eterna. E ancora una volta, vale la pena di pensarci.

E allora, amici, io vi saluto per il momento, mi faccio da parte, vi invito ancora ovviamente a restare sintonizzati con noi, anche perché seguiranno altre interessanti proposte fra pochissimo. Buon proseguimento e, per quanto riguarda l'ora contrappunti, al prossimo numero.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, ci rallegriamo, Patrizia ed io, di essere nuovamente insieme a voi in questo incontro radiofonico per leggere e per meditare la parola del Signore. Il brano alla nostra attenzione si trova sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, ed è nei versetti da 48 a 50.

giudei gli risposero: «Non diciamo noi con ragione che tu sei un samaritano e che hai un demonio?» Gesù replicò: «Io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio, e voi mi disonorate. Io non cerco la mia gloria. Vi è uno che la cerca e che giudica.

La reazione dei giudei ai ragionamenti di Gesù fu senza dubbio cattiva. Non tentarono di capire le sue argomentazioni, non tentarono di rispondere con intelligenza alle sue parole, ma passarono immediatamente alle offese. Così Gesù fu tacciato di essere un samaritano, cioè una persona che non aveva nulla in comune con i giudei e con Abramo, loro padre. Inoltre, accusarono Gesù di essere posseduto dal demonio. Non manifestarono neppure una certa fantasia, in quanto si limitarono a ritorcere contro Gesù le considerazioni veritiere che egli aveva indirizzato a loro. Fu una reazione dura, che non tenne conto della verità né di colui al quale stavano parlando. Una reazione che non fu espressione d'amore, ma piuttosto di ira e di vendetta. Questa reazione provava che il Signore aveva pienamente ragione, che le sue parole avevano messo in luce la realtà spirituale che quelle persone vivevano, anziché riconoscere la verità e volgersi verso Dio con umiltà per essere guariti, si volsero contro Dio con ingiurie e violenza. Ben altra la reazione del Signore Gesù. Non perse la calma, non perse la pazienza, non rispose con altre offese, non si adirò e non minacciò. Ignorò totalmente l'accusa di essere un samaritano perché amava i samaritani e non li riteneva essere inferiori. Non si ritenne toccato nel suo amor proprio né privato della sua gloria o della sua reputazione. Rispose con amore, evidenziando il loro fallito tentativo di disonorarlo, e si rifugiò nella saggezza di Dio che giudica con giustizia. L'episodio conduce alla nostra mente le parole ispirate dell'apostolo Pietro: oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Le nostre reazioni umane sono spesso incontrollate e cattive. In fondo denotano ciò che siamo dentro ed evidenziano la nostra natura priva del freno inibitore dell'educazione, dell'insegnamento o anche del proprio tornaconto. Lo Spirito Santo abbia il dominio della nostra vita e ci insegni che le offese, le ingiuste accuse, le minacce che gli uomini possono indirizzarci debbono lasciarci indifferenti, perché se noi abbiamo una buona coscienza davanti al Signore, tutte queste cose non ci disonorano, non ci limitano, non ci impoveriscono, ma saranno di danno solo per coloro che le esprimono. Un caro saluto a tutti voi.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale.

0: sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Io toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne. Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 11, versetto 19.
3: Dio ci promette in questo versetto un trapianto di cuore. Ci promette di cambiarci. Il nostro cuore di pietra sarà rimosso e al suo posto ci verrà dato un cuore di carne. Un cuore di pietra è un cuore morto, è chiuso a relazioni franche e intime. Un cuore di pietra è spietato verso se stesso e verso gli altri, ma ci affezioniamo ai nostri cuori di pietra e scopriamo di temere la promessa di un trapianto fattaci da Dio. Il cuore di pietra ha qualcosa in suo favore, ci permette di sentirci forti e di apparire forti agli altri. Un cuore di pietra è un cuore protetto, sembra invulnerabile, non lo si può ferire. L'offerta fattaci da Dio di un trapianto di cuore è una promessa di vita. Un cuore di carne è un cuore vivo. Solo un cuore di carne può provare gioia. Solo un cuore di carne può fare festa. Solo un cuore di carne può dare e ricevere amore. Ma questo cuore è vulnerabile e questo ci spaventa. Un cuore di carne non sembra così ben protetto come un cuore di pietra. Può provare gioia ma anche dolore, lo si può ferire. Dio ha promesso di cambiarci, toglierà il nostro cuore di pietra e ci darà un cuore vivo, un cuore di carne.
2: A me piace la sicurezza datami dal mio cuore di pietra, Signore, ma è duro, freddo, morto. È un cuore, senza sangue, senza vita. Toglimelo. Voglio un cuore di carne, Signore, voglio vita, ma ho paura. Dammi oggi il coraggio di dire sì alla tua promessa di vita. Ti prego, togli il mio cuore di pietra e dammi un cuore di carne.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Cari ascoltatori, grazie per esservi sintonizzati con noi e permetterci così di entrare nelle vostre case con la nostra voce. Fra poco verremo a voi con la nostra nuova meditazione, il frutto dei nostri sforzi, ma intanto eccovi un po' di musica.

Oggi vogliamo parlarvi dal libro del più saggio uomo del mondo. Voi sapete, si chiamava Salomone, ma lo era davvero così saggio? E come allora aveva 1000 mogli? E come mai sprecava così tante cose e perché disubbidiva a Dio? Ebbene, diciamo che Dio gli dette la saggezza, lo fece l'uomo più saggio, ne aveva di saggezza quanta voleva, ma come tutte le cose che abbiamo, è l'uso che facciamo di esse che determina se siamo saggi o no. Fintanto che Salomone obbedì Dio, fu saggio. Quando si allontanò da lui, allora divenne, come lui stesso dice, vanità delle vanità. Infatti il sunto del suo libro è proprio questo, che la cosa migliore, la cosa più saggia, più conveniente, avvantaggevole da fare è di ubbidire Dio e fare la sua volontà. Così oggi mediteremo sull'Ecclesiaste, che è uno dei suoi 3 libri, e infatti vi esortiamo ora a prendere la Bibbia, aprirla su per giù nel mezzo nel Vecchio Testamento, proprio dopo i Salmi, è là, Proverbi, lo troverete, e preparatevela aperta al 3° capitolo, e mentre lo farete noi metteremo in onda un po' di musica. E così apriamo ora la Sacra Scrittura, al libro dell'Ecclesiaste, capitolo 3. Cominceremo a leggervi dal 12° versetto, appena 2 versetti. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Io ho riconosciuto che non v'è nulla di meglio per gli uomini del rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita, ma che se uno mangia e beve e gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Io ho riconosciuto che tutto quello che Dio fa è per sempre. Niente v'è da aggiungervi, niente da togliervi, e che Dio fa così perché gli uomini lo temano. Possa lo Spirito Santo del Signore benedire la lettura della sua santa parola.

di quando in quando troviamo fra i nostri ascoltatori certi che, o perché toccati dalla parola di Dio, o perché cercano risposta a certi loro particolari problemi, o semplicemente perché gentilmente inclinati vogliono incoraggiarci, che ci scrivono lettere che rallegrano tanto il nostro cuore. Spesso ci capita di leggere di certi cari sinceri ascoltatori che ci raccontano le loro esperienze religiose, che ci dicono quello che per loro la religione significa. Quasi tutti questi hanno in comune una cosa: essi ci dicono quanto fanno per il Signore, come sono bravi, come sono fedeli alla Chiesa e con quanta frequenza si accostino ai sacramenti e partecipino alle funzioni della loro Chiesa. Queste sono persone rare, eh? Sono persone brave ed esemplari, persone che ancora temono il Dio e che cercano di piacergli, che sono interessate in Lui, e noi ringraziamo il Dio per tali persone, poiché in verità sono poche e in continua diminuzione. Certo, la loro condotta è lodabile e noi pure costantemente ci appelliamo ad ogni credente, esortando tutti a darsi con tutto zelo e ubbidienza alla causa di Cristo. Ricordiamoci che è Dio quello che ci ha scelto per edificargli un tempio. È vero, sì, vero che Dio ci ha liberato per questo scopo attraverso Cristo dalla schiavitù del peccato, come è pure vero che abbiamo compreso che a Dio tutto è possibile se trova in noi strumenti ubbidienti adatti per il suo uso. Ma amici, non dimentichiamoci mai, mai, che è Dio che salva e non noi stessi. Ricordiamoci che la salvezza non dipende da noi, dalle nostre opere, e Dio ci salva senza di esse, e Dio non ne ha affatto bisogno. Infatti certe volte il nostro zelo non solo non ci può dare salvezza, ma diventa addirittura di impedimento ad essa. Scrivendo la sua epistola ai cristiani di Roma, Paolo afferma proprio questo e, discutendo i suoi connazionali, ci dice che essi avevano zelo per il Signore, tanto zelo, ma senza conoscenza, e mentre con il loro zelo, per mezzo delle loro opere, cercavano di rendersi giusti, di salvarsi, negavano a Dio la possibilità di usare la sua giustificazione e gli impedivano di salvarli non sottomettendosi alla sua giustizia. Questo, amici, noi dobbiamo guardare con tanta attenzione. Questo noi dobbiamo ben ricordarci. È il Dio, e solo il Dio, quello che salva, e la sua salvezza è eterna. Per mezzo di questo studio biblico abbiamo visto che Dio ci ha scelto come pietre. Noi che eravamo come pietre scartate e sciupate dal peccato, Egli ci ha scelto, ci ha riscattato, purificato per mezzo del sangue di Cristo e ci vuole ora usare per il suo tempio come pietre viventi. Ma ricordiamoci bene, Dio è l'architetto, il fondamento è Cristo e Cristo soltanto. Se noi volessimo mettere per nostro fondamento la nostra bontà, la nostra religiosità, la protezione o l'intercessione di questo, di quell'altro santo, noi edificheremmo su un falso fondamento, poiché l'Apostolo ci asserisce che nessun altro fondamento può essere messo se non che Gesù Cristo e Lui soltanto. Poi dobbiamo pure ricordarci che la salvezza a noi mai lo otterremo con il nostro zelo, ma attraverso la sua grazia. Abbiamo appena letto nel Vecchio Testamento, fra gli scritti del saggio Salomone: io ho conosciuto che quello che Dio fa è per sempre. Niente v'è da aggiungervi, niente da togliervi.
e che Dio fa così perché gli uomini lo temino. Ora, cosa pensate di una tale dichiarazione? Quello che Dio fa è per sempre, niente v'è da togliervi, niente da aggiungervi. Vi sembra giusta? Siete voi d'accordo con essa? Pensateci bene, infatti aprite, come vi ho chiesto prima, la vostra Bibbia e rileggetela qui, questo 14° versetto. Pensate bene, perché essa bene esprime il concetto evangelico, concetto da molti oggi negato. Infatti oggigiorno si insegna che esiste per il credente uno stato di grazia e che uno può essere nello stato di grazia o può esserne fuori. Si insegna che uno può essere in questo stato e che poi, a causa di un cattivo pensiero, di una mala azione, cascarne fuori. Ma amici, questo non è quello che la Bibbia insegna. La Bibbia ci dice che la grazia non è uno stato, ma è l'immeritato favore di Dio attraverso il quale uno può ricevere la salvezza, e se la riceve una volta è salvato ed egli resta salvato in eterno. Quello che Dio fa è per sempre. Egli è quello che ci ha cercati per il primo, che ci ha amati per il primo, che ha dato il suo figliolo che nel suo sangue ha trovato l'appagamento propiziatorio per tutte le nostre colpe. Il sacrificio di Gesù, la Bibbia ci dice, fu fatto una volta per sempre. Non che deve essere ripetuto, sia pure figuralmente, giorno dopo giorno, ma una volta e per sempre. Tutto quello che fa, egli lo fa per sempre, e così pure la nostra salvezza, se noi ci ravvediamo e accettiamo la sua signoria su di noi, è per sempre. Cari ascoltatori, nel Salvatore Gesù Cristo noi abbiamo un Salvatore completo. La sua opera di salvezza non ha bisogno di nessuna aggiunta, è fatta e completa, e inoltre essa, l'Apostolo Pietro ci dice, è custodita nei cieli per noi. Noi non possiamo sperperarla perché non è nelle nostre mani, né altri possono rubarcela, essa è custodita nei cieli per noi. Infatti notate che Salomone aggiunge: niente può esservi aggiunto, né niente può esserci tolto. E qui è dove noi oggi vogliamo focalizzare il nostro pensiero. Non ci venga fatto mai di pensare che noi, con la nostra assiduità alla Chiesa o per quello che noi diamo, che facciamo, possiamo aggiungere qualche cosa a quello che Cristo ha fatto. Questa era proprio l'attitudine dei farisei. Essi pensavano che Dio li avrebbe salvati perché meritavano la salvezza, perché con digiuni e elemosine e l'assidua frequenza e meticolosa osservanza rigorosamente si attenevano alle opere della legge. Gesù li ammonì volta dopo volta su questo. L'idea che essi avevano, e che tutt'oggi purtroppo esiste, che una chiesa o un'organizzazione clericale qualsiasi ha perfezionato l'opera della salvezza mediante cerimonie, funzioni, riti, è falsa. La Bibbia insegna che la salvezza non né in una chiesa, né in un rituale, né in norme e opere da seguire, ma è solo in un nome, Cristo Gesù. E per riceverla solo bisogna credere a Lui, riceverlo per Signore e Maestro, arrenderci alla Sua volontà. Oggigiorno certi insegnano che per essere salvati bisogna ricevere certi sacramenti. Certi dicono 7, certi 4, certi 2, altri insistono che bisogna appartenere a questa denominazione o a quest'altra. La Bibbia dice, nella risposta che l'Apostolo Paolo diede al carceriere di Filippi, quello che occorre è di credere al Signor Gesù Cristo e saremo salvati, niente da aggiungere, niente da togliere. Ed ora ecco che Salomone qui ci lascia un po' perplessi.
come l'uomo può togliere qualcosa all'Eterno? Chi può osare una cosa simile? Salomone cosa cerca di dirci qui? Meditando per diverso tempo su queste parole, per prima cosa che mi giunse davanti fu il fatto di come certe denominazioni aboliscano certi insegnamenti della parola di Dio. Per esempio, più volte ho letto in certi catechismi 10 comandamenti del Signore e non ho trovato in essi il secondo comandamento, che specificamente ordina all'uomo di non farsi immagine alcuna né scultura alcuna, né di prostrarsi o inginocchiarsi davanti a qualsiasi effigie. Questo comandamento è chiaro nella Bibbia assieme agli altri 9. Pure qualcuno si è preso di sua briga l'autorità di toglierlo via, e questo è grave. Salomone ben provvede quello che l'uomo nella sua arroganza e per il suo tornaconto avrebbe fatto. Ma lo stesso questo non mi persuadeva bene. Salomone significava di più. Egli si riferiva non a un certo caso particolare, ma stava generalizzando. Come può l'uomo levare qualche cosa all'opera dell'Eterno? Possiamo noi farlo? Oh amici, sì, e purtroppo lo facciamo spesso. Ricordiate l'esperienza della salvezza? Quel momento quando vi arrendeste al Signore ed sperimentaste il fenomeno della rigenerazione, della nuova nascita? Ricordate il fervore, lo zelo che avevamo, come ci attenevamo alle regole bibliche, come bene si vedeva che eravamo stati convertiti? Ebbene, cosa noi abbiamo fatto di questo primo amore che avevamo per il Signore? Dove abbiamo noi messo quell'intenso interesse che avevamo per la lettura biblica e per il culto della Chiesa? Dio ci aveva trasformato come sale per la terra, come luce per le tenebre, e cosa abbiamo fatto noi di quel sapore, di quella luce? Oh, vedete quanto abbiamo tolto all'opera che Dio aveva compiuto in noi. Oh, come suona per noi severo l'ammonimento che Cristo diede alla Chiesa di Efeso, questa Chiesa che aveva fatto così tanto, che così tanto aveva sofferto e alla quale Gesù rimprovera di aver perduto il suo primo amore. Oh, quanti di noi abbiamo bisogno di ristorare in noi stessi quella nuova natura alla forma che Dio ce l'aveva data. Oh, come bisogna che noi ristoriamo noi stessi all'esperienza della salvezza, alla gloria e al potere che Dio aveva infuso in noi. E amici, notate le ultime parole di questo versetto: quello che Dio fa è per sempre, niente v'è da aggiungervi, niente da togliervi, e che Dio fa così perché gli uomini temino, affinché gli uomini temino il Dio. E qui si riferisce a tutti gli uomini, salvati e non salvati. Oh, in verità, quando i primi cristiani andavano in giro, tutti li guardavano con stupore. Quando parlavano, tutti erano presi da timore, perché tutti vedevano in essi l'eterna, immutabile, potente opera di Dio. La potenza dello Spirito Santo era ben manifesta in loro, e amici, così dovrebbe essere tutt'oggi. Oh, quanto noi dobbiamo temere, quanto la nostra pigrizia, disinteresse, limitiamo l'azione salvificante di Dio attraverso di noi. Oh, quanto noi dovremmo temere quando noi con la nostra poca dedicazione limitiamo e imprigioniamo lo Spirito Santo che Dio ci ha dato e che vuole operare per mezzo di noi. In verità, noi dobbiamo, come l'Apostolo Paolo dice, lavorare la nostra salvezza, e qui significa disimpegnare la nostra salvezza con timore e tremore. E allora coloro che ancora non conoscono il Signore, nel veder noi vivere, agire in tale maniera, si renderanno conto che Dio vive in noi, lo temeranno, lo cercheranno con vivo desiderio, e la potenza di Dio cadrà pure su di loro, trasformandoli e portandoli a sé.
Abbiamo visto chiaramente qual è la volontà di Dio. Riassumendo, possiamo dire che il suo volere è che nessuno perisca e che tutti vengano al ravvedimento, e se mai ancora avete fatto un dietro fronte nella nostra vita, ora dovete farlo. Non vorreste ravvedervi, capire che state andando nella direzione sbagliata, che state camminando senza di lui e cambiare vita? Abbiamo visto che Dio vuole trasformarvi, vuole darvi una nuova mente e un nuovo cuore. La vostra relazione con Lui deve venire piena di significato e di realismo. Egli vuole potenziarvi, vuole fare di voi pietre viventi del suo grande tempio. Ma rispondete ora voi all'appello? Vi presterete voi come volontari al suo servizio? Egli cerca fra tutti un popolo speciale, un popolo che lo confessi, che lo segua, che esca dal regno del mondo per andare nel suo regno, un popolo particolare destinato e guidato dal suo spirito. Oggi il suo spirito chiama, sveglia tanti fra i nostri connazionali, possa egli pure trovare tanti che pure risponderanno al suo appello d'amore. Oh Signore, ti ringraziamo per averci concesso il privilegio di parlare a questi nostri cari ascoltatori. Ti preghiamo, Signore, che noi possiamo tutti quanti obbedire alla tua volontà e darci da fare affinché il tuo regno venga qui su questa terra. Ne abbiamo tanto bisogno. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi esortiamo a considerare, a meditare sulle parole che avete udito. Se volete maggiori informazioni, se volete sapere di più, mettetevi in contatto con noi, vi risponderemo personalmente. E qui Eros Bacocina che vi ringrazia ed implora su voi, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Che Dio vi benedica. Ciao.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E come sempre, Maurizio, a quest'ora è felicissimo di darti un altro benvenuto a questo appuntamento ormai consueto. Hai letto il libro più letto? Siamo alle prese con il ventunesimo capitolo del libro del Levitico. Benvenuto all'ascolto.

Ancora una volta, proprio all'inizio di questo nostro incontro, voglio dire grazie, grazie alla nostra redazione che è sempre pronta a ricevere la corrispondenza che continua ad arrivare, e di questo naturalmente siamo grati a te che scrivi. Un grazie a tutta l'equipe tecnica che ci permette di andare in onda, senza di loro non potremmo fare un granché, ma soprattutto grazie a te che hai scritto, che continui a scrivere, che hai intenzione di scrivere in futuro. Come ho detto più volte, la corrispondenza è la nostra linfa vitale, ci tiene in contatto, ci permette di prendere il polso della situazione.

Ritornando al libro del Levitico, abbiamo visto che dall'undicesimo capitolo al ventesimo capitolo buona parte delle leggi riguardano il popolo in generale. Con il capitolo 21, quello che stiamo per esaminare oggi, assistiamo ad una svolta. Vedremo una serie di norme che riguardano la purezza personale dei sacerdoti. Ora, il pensiero di Dio riguardo al sacerdozio è molto diverso da quello che molti di noi hanno. Dio avrebbe voluto che tutto il popolo costituisse un regno di sacerdoti. Questo lo leggiamo nel libro dell'Esodo, dove Dio dice: «Se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, perché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di saceroti ed una nazione santa».

Questo pensiero è raccolto anche dall'apostolo Pietro. Infatti egli definisce i cristiani coloro che hanno scelto di lasciare tutto e seguire Cristo, e con questo non intendo dire che dobbiamo separarci dal mondo nel modo in cui tanti hanno fatto nel passato e ancora oggi, e con questo non voglio emettere un giudizio nei loro confronti. Sto solo dicendo che Pietro non aveva questo in mente, né Dio aveva questo in mente quando parlava di sacerdozio e nazione santa. Si parla più che altro di un atteggiamento interiore, di una scelta interiore, di una decisione ed una scelta della propria volontà, di mettere la volontà di Dio, il desiderio di Dio, il piano di Dio, al di là e al di sopra del mio desiderio, della mia volontà, delle mie scelte. Perché? Perché riconosco che la sua volontà, la sua legge è dolce e perfetta. Non sempre facile da mettere in pratica, ma è dolce e perfetta, perché porta su un cammino di soddisfazione, un cammino di salvezza.

Purtroppo, come la storia ci insegna, Israele non fu la nazione, il tipo di nazione, il tipo di popolo che Dio aveva desiderato. La loro disobbedienza, soprattutto da quando adorarono il vitello d'oro, cancellò la possibilità di creare una società ideale, ideale e perfetta. Tutto questo si realizzerà, sì, ma nel futuro. Così, dopo che Israele, a causa della sua disobbedienza, non poté essere tutto quanto un popolo di sacerdoti, Dio scelse una tribù al di là e al di sopra di tutte le altre. Questa tribù era destinata ad essere una tribù di sacerdoti. Stiamo parlando, come forse già avrai intuito, della tribù di Levi, della famiglia, del clan di Levi. Israele quindi era costituito dalla comunità e dai sacerdoti, alla cui categoria ovviamente apparteneva il sommo sacerdote. E la realtà delle cose è che dai sacerdoti Dio esigeva un più alto livello di vita spirituale. Perché? Perché erano persone speciali, persone più importanti, persone più intelligenti? No, nulla di tutto questo. La loro chiamata, il loro compito era qualcosa di diverso. Ma la chiamata ed il compito non li rendeva migliori di altri. Li rendeva però più responsabili. Ecco, se avevano qualcosa in più, era la responsabilità. Queste prime considerazioni sul 21° capitolo ci ricordano subito che oggi la Chiesa cristiana costituisce un sacerdozio regale. Come ho detto brevemente poco fa, Pietro accenna a questa verità. Ogni cristiano, ogni discepolo di Cristo, attenzione, non ogni persona che si ritiene o che si autodefinisce cristiano solo perché è nato in seno ad una famiglia cristiana o nel contesto di una società sedicente cristiana. Stiamo parlando di persone che di libera scelta, ad un certo punto della propria vita, della propria esistenza, hanno deposto la propria volontà, hanno deposto la signoria della propria vita e hanno posto tutto questo nelle mani di Cristo. Il che non significa commettere un suicidio intellettuale, né suicidio morale, né suicidio spirituale. Anzi, tutt'altro. Significa conoscere la vera libertà, significa conoscere la vera forza interiore e significa mettere in pratica un piano che porta ad una vita soddisfacente, una vita interiormente pacifica e serena, nonostante le circostanze esterne. Una vita nella quale si ha pace e serenità interiore perché si sa di essere in pace con il proprio creatore. E tutto questo è possibile grazie al rapporto, alla relazione che si intesse con Gesù, l'Iddio che si è fatto carne, l'Iddio che ha preso sembianze umane, l'Iddio che si è identificato con la mia situazione, senza però peccare.

di Dio, sempre però per mezzo del sacerdote per eccellenza, cioè Gesù Cristo. In altre parole, io posso intessere un dialogo con Dio, posso parlare con Dio, posso ascoltare la voce di Dio, posso leggere il libro più letto, posso leggere la Bibbia e acquisire conoscenza, ma ancora più importante, qualcosa di più importante, posso interiorizzare la volontà di Dio nella mia vita. Tutto questo è possibile solo ed esclusivamente grazie a ciò che Gesù Cristo è, ciò che Gesù Cristo ha fatto. E può essere possibile solo nella misura nella quale io depongo ai piedi di Cristo la mia volontà, il mio orgoglio, la mia voglia di ribellione, il mio desiderio di fare tutto per conto mio. Ecco, tutto questo deve essere messo da parte, o nelle parole di Paolo, deve essere messo a morte. I miei desideri, i miei istinti che vanno contro la legge di Dio, è come se non esistessero. Devo considerarli crocifissi. Questo è il cristiano nel linguaggio biblico. Quindi non la persona nata in una certa famiglia, in una certa nazione, non la persona che compie certi riti in certi momenti dell'anno, come andare in chiesa o a messa nelle feste comandate, a ricordarsi di Dio quando gli affari vanno poco bene, o quando i nostri figli ci fanno mettere i capelli bianchi perché combinano guai? No, nulla di tutto questo è il vero cristianesimo biblico. Il cristianesimo biblico è un rapporto personale, una relazione personale che cresce. Quindi un rapporto, una relazione dinamici. Qualcosa che diventa sempre più profondo e qualcosa che ci arricchisce. Perché poi noi possiamo arricchire altri. Se tutte queste condizioni sono soddisfatte, allora io sono un sacerdote, nel senso biblico del termine. Posso avvicinarmi a Dio senza tante storie, senza tanti riti e cerimonie. Perché? Perché tutto è già stato compiuto da Gesù Cristo, il Figlio di Dio per eccellenza. Anzi, l'unico figlio di Dio, intendevo dire il sacerdote per eccellenza. Ti lascio modo e tempo di riflettere su tutto questo con questo brano musicale, una pausa musicale che ci concediamo.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo alle prese, stiamo facendo un'introduzione del 21° capitolo. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti ancora una volta.

Poco fa abbiamo accennato all'Apostolo Pietro. L'Apostolo Pietro che ha ripreso il concetto che Dio aveva espresso nell'Antico Testamento a proposito della nazione di sacerdoti. Ecco quanto dice Pietro ai cristiani, il nuovo Israele. Voi siete una generazione eletta, un sacerdozio reale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. E tutto questo perché? Mi chiedo e ti chiedo. Per darci delle belle sensazioni dentro? Per farci sentire migliori di altri? Per farci sentire superiori ad altri? O forse perché siamo superiori ad altri? No, nulla di tutto questo. Pietro stesso ci fornisce la risposta. Affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che prima non eravate un popolo, un modo un po' diplomatico di dire voi che non eravate nessuno, ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ora avete ottenuto misericordia. Ecco la ragione per cui Dio ci fa santi, ci fa sacerdoti, non per ritenerci migliori di altri, ma perché possiamo proclamare le sue virtù, perché possiamo dire ad altri quanto meraviglioso Dio sia, perché possiamo condividere con altri quel messaggio di amore, di misericordia, di perdono che noi abbiamo sperimentato sulla nostra propria pelle. Perché nessuno si debba un giorno trovare a pagare le conseguenze della perfetta giustizia di Dio. La perfetta giustizia di Dio che richiede pena e condanna per il peccato non confessato e non perdonato. In quanto popolo di Dio, i cristiani sono chiamati ad un più alto livello di vita spirituale. E da qui non si scappa. Non ci sono scorciatoie, non ci sono compromessi. Il cristiano che non si comporta secondo le regole, secondo i comandamenti, secondo le leggi del regno di Dio, sbaglia. Non solo sbaglia e arreca danno a se stesso, ma svergogna addirittura il nome di Dio, perché la gente che gli sta attorno e osserva dice: se quello è il cristiano, io di Cristo non ne voglio sapere. Ma se tu che mi ascolti sei fra coloro che emette questo tipo di giudizio, fai attenzione, perché così come Dio guarda il cuore del cristiano che ha sbagliato e lo ritiene responsabile delle conseguenze del suo peccato, del suo errore, allo stesso modo Dio ritiene te responsabile delle tue azioni, dei tuoi peccati e delle conseguenze derivanti dalle tue scelte. Nessuno di noi può presentare scuse del genere. Io non credo in Dio perché i preti si comportano in un certo modo. Io non credo in Dio perché i cristiani sono tutti ipocriti. Io non credo in Dio perché conosco un tipo che va in questa o quella chiesa e si comporta male in affari. Ora, tutto questo ovviamente non giustifica il comportamento disonesto di queste persone, se così veramente è. Ma non giustifica neanche la tua posizione. Tu non devi rendere conto a quella gente, devi rendere conto a Dio. Il tuo dovere è instaurare un rapporto personale con Dio, il tuo creatore, attraverso suo figlio Gesù Cristo, non attraverso qualche altro cristiano che è caduto, ha commesso degli errori. A coloro che si definiscono e si riconoscono come discepoli e seguaci del Cristo, ricordo quanto l'Apostolo Paolo ha scritto ai cristiani di Efeso. Questo dunque io dico ed attesto nel Signore, che non vi conduciate più come si conducono i pagani, nella vanità dei loro pensieri. Per quanto concerne la vostra condotta di prima,
Avete imparato a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, e ad essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo, creato all'immagine di Dio, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Quindi il cristiano è colui che è stato salvato dalla grazia di Dio ed è perciò chiamato a distinguersi da coloro che non hanno seguito questo cammino, ed è chiamato a distinguersi con una vita esemplare, con una condotta esemplare.

Purtroppo qui dobbiamo fermarci. Con questa introduzione al 21° capitolo ti lascio e naturalmente con la promessa che nel nostro prossimo incontro inizieremo la passeggiata attraverso il capitolo vero e proprio. Un abbraccio dal tuo Maurizio, come sempre forte forte e caloroso, e ancora grazie e a risentirci. A presto. Ciao.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci ora in compagnia del nostro amico e sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora riprendiamo oggi le nostre conversazioni e considerazioni su quello su cui abbiamo ragionato ultimamente, ovvero le dipendenze e le conseguenze delle dipendenze, cioè quegli atteggiamenti, quei comportamenti, quelle sostanze di cui non si riesce più a fare a meno e quindi dominano in un modo o nell'altro la vita. Ecco, come spesso accade però, non mi sembra che a tutti riesca facile riconoscere di essere dominati da qualcosa o anche da qualcuno. Ecco, la tendenza è sempre quella di sentirsi liberi, capaci di mantenere il controllo su se stessi. E a questo punto vorrei farti questa domanda, Gianfranco: quali sono, proprio riguardo a queste cose, le principali scappatoie, diciamo, usate per evitare di affrontare la dura realtà da parte di chi subisce questo tipo di dipendenze? Cioè, forse un tentativo di razionalizzare la cosa, di giustificarsi in modi vari, non lo so. Secondo la tua esperienza, quali sono queste scappatoie possibili?
2: Sì, ce ne sono tante. Partono da un'idea che noi ci conosciamo molto bene e quindi quello che noi facciamo rientra sempre in una certa razionalità, c'è sempre una ragione giusta per la quale operiamo in un certo modo. Il modo in cui tante volte cerchiamo di deviare quelle che sono osservazioni da parte di altri che vedendo dall'esterno il nostro comportamento o i nostri atteggiamenti hanno una visione leggermente diversa è, come dicevi tu, quella di razionalizzare, cioè cercare una giustificazione, no, ma io mi comporto così perché, oppure il fatto di ribaltare sugli altri quello che sono i problemi che ci vengono indirizzati. Non sono io che sei così, tu dici queste cose di me perché tu hai questo problema e quindi siccome tu hai questo problema lo vedi in me. Altre volte è semplicemente quello di negare la cosa, ecco. Molto semplicemente negare anche l'evidenza. Ci sono delle persone che arrivano un po' all'eccesso, al paradosso. Mi ricordo persone che sorprese con una sigaretta in mano, che alla domanda ma cosa stai facendo, loro con la sigaretta in mano, niente, ma tu stai fumando? No, non è vero che sto fumando, e avevano la sigaretta in mano e stavano fumando. Proprio il negare l'evidenza a tutti i costi. A volte può essere quel senso di superiorità che si può manifestare in vario modo, dicendo sì, so che questo potrebbe essere un problema per certe persone, ma non per me, perché io sono superiore a questo, io sono più forte, io so tenere la cosa sotto controllo, quindi io sono superiore agli altri. Magari è un problema per te perché sei più debole, ma io che sono forte questo problema non ce l'ho. Altre volte scarichiamo la colpa sugli altri. Sì, è vero questo, però è colpa loro, perché è colpa di questo qui, è colpa della situazione, è colpa di mille cose. A volte può essere anche soltanto l'umorismo.
0: Infatti, mi sembra però che almeno mi è capitato di constatare nella mia piccolissima esperienza che coloro che dichiarano di essere capaci di tenere tutto sotto controllo e di smettere quando vogliono di qualunque cosa si tratti che stanno facendo in quel momento, in realtà non l'abbandonano mai o non hanno mai interesse ad abbandonarla.
2: Sì, questa infatti è spesso una di quelle difese per negare il problema. Non è un problema perché io smetto quando voglio. Di fatto quello che col quale mi scontro tante volte mi incontro, se vogliamo, con ragazzi quando faccio prevenzione delle dipendenze nelle scuole, ma io sì, mi faccio qualche canna, io fumo un po' di sigarette, ma io quando voglio smetto. A volte li sfido, dico va bene, allora facciamo una cosa, ci vediamo fra 2 settimane, tu ti impegni per 2 settimane a non farlo e vediamo se davvero non sei dipendente. Vabbè, ma dai, ma no, ma quindi c'è di fatto la battuta io smetto quando voglio, ma non c'è la volontà di smettere.
0: Infatti.
2: E quindi questo è una dimostrazione che non si è così liberi di muoversi. Oppure ci sono quelli che dicono sì sì, ma per me non è un problema, ho smesso già 6 o 7 volte. Sì, è vero, hanno smesso, però dico, se hai smesso 6 o 7 volte vuol dire che altrettante hai ricominciato.
0: Infatti.
2: Quindi questo dimostra la tua debolezza.
0: Infatti. Ma perché secondo te non si vuole essere, perché in fin dei conti questa è mancanza di onestà, allora perché non si vuole essere onesti con se stessi a questo riguardo e poi ovviamente non si è onesti anche con gli altri?
2: Perché essere onesti su alcuni punti può essere doloroso, vuol dire ammettere una propria debolezza, ammettere un proprio problema, e ammettere un problema è sempre un po' doloroso, mette in gioco un po' la nostra immagine, la nostra credibilità, o almeno pensiamo che lo faccia. E siccome spesso non ci sentiamo liberi, a volte non siamo liberi di comportarci per quello che siamo, perché vogliamo o dobbiamo recitare una parte per sentirci accettati, per entrare a far parte di un gruppo, per non perdere la faccia e così via, allora si tende a recitare una parte, a non ammettere i problemi, a negarli, a dire che non è vero quello che ci succede. Questo è di fatto è comunque una dimostrazione che la persona riconosce che quel suo comportamento non è corretto, perché se lo ritenesse perfettamente corretto e legittimo non sentirebbe il bisogno di negarlo o di giustificarsi.
0: Esatto. E per quanto riguarda te, la tua attività di sociologo e anche di questo impegno nella prevenzione dalle dipendenze, soprattutto nei confronti dei più giovani, qual è, diciamo, la chiave che tu usi di più, anche dal punto di vista di un sociologo cristiano quale tu sei, nell'aiutare appunto qualcuno ad essere onesto di fronte alle proprie dipendenze?
2: Tante volte è quello di sfidarli ad ammettere quello che loro fanno senza che si sentano giudicati, semplicemente giocando con i ragazzi. Adesso una battuta che a volte uso è: chi di voi fuma? Magari ce ne sono 2 o 3 che alzano la mano nella classe e dico, beh, e gli altri sono tutti bugiardi? In questo modo sdrammatizzo la cosa e magari qualcun altro alza la mano. Non li accuso, dico, beh ragazzi, parliamone francamente, può non essere un problema grosso in sé, perché si può smettere, si può cambiare, o parliamone insieme. Il fatto di non sentirsi accusati, di non sentirsi messi con le spalle al muro o comunque giudicati per un loro comportamento, a volte permette a loro di aprirsi un po' di più e dire sì, è vero, io mi comporto in questo modo. Perché fino a che non si ammette un comportamento, non si è pronti per fare qualcosa per cambiarlo. L'onestà vuol dire di fatto reagire apertamente, dire apertamente sì, è vero, le cose stanno così. Magari possiamo anche dire non lo ritengo un problema, però è vero, fumo o gioco d'azzardo oppure quello che è. A quel punto abbiamo lo spazio per incominciare a far riflettere la persona su quelli che sono i coinvolgimenti, le ripercussioni, le conseguenze dei suoi comportamenti. E allora abbiamo lo spazio per, senza accusare, ma incominciare a far riflettere la persona su quello che sta facendo.
0: Quindi in sostanza il punto fondamentale dal quale si può partire per offrire un vero aiuto, un vero sostegno a persone che hanno bisogno di essere aiutate di fronte alle dipendenze che dominano la loro vita è appunto l'ammissione della loro realtà.
2: Sì, esattamente, sì, in modo che loro non debbano vergognarsi di quello che stanno facendo, perché sennò c'è la difesa. Aiutarli noi a dire, okay, a volte raccontando anche la nostra esperienza, dico, guarda, anche a me è successa una cosa del genere, quindi so come ci si può sentire, so come possono andare le cose. Questo permette alla persona di poter ammettere certi comportamenti senza sentirsi giudicata, accusata, messa da parte, quindi provando meno vergogna, meno paura.
0: Bene, allora io direi di concludere qua per oggi. Gianfranco, grazie per queste interessanti considerazioni che abbiamo potuto fare insieme, e ovviamente riprenderemo il discorso anche la prossima volta, continuando a cercare di identificare, di individuare i modi in cui è possibile aiutare le persone che soffrono di problemi che dominano la loro vita. Grazie ancora, buon lavoro e a presto.
2: Grazie, di sentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
1: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, eccoci insieme. Il libro più letto, dopo di me ci sarà Enzo, e parlerà ancora di piaghe. Sono 10, abbiamo detto, per cui si continua su questo tema, su questo argomento. Questa volta sono le tenebre.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. E anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, un calorosissimo saluto e un bentornati. Bentornati a questo secondo appuntamento della settimana. Quindi apriremo la Bibbia, il libro più letto, e la apriremo al capitolo 10 del libro di Esodo. Ci siamo fermati ad osservare che il faraone, ancora una volta imperterrito, continua a rifiutarsi di mandare fuori il popolo di Israele, fuori dall'Egitto, e così il Signore manda la piaga delle cavallette. Una volta di più faraone fa chiamare Mosè e Aronne, come troviamo nei versetti dal 16 al 20 di questo capitolo 10, versetti che andiamo a leggere. Allora il faraone chiamò in fretta Mosè e Aronne e disse: «Io ho peccato contro il Signore, il vostro Dio, e contro di voi. Ma ora perdonate, vi prego, il mio peccato, questa volta soltanto. Supplicate il Signore, il vostro Dio, perché almeno allontani da me questo flagello mortale». Mosè uscì dalla presenza del faraone e pregò il Signore. Il Signore fece levare un vento contrario, un fortissimo vento di ponente, che portò via le cavallette e le precipitò nel Mar Rosso. Non rimase neppure una cavalletta in tutta l'estensione dell'Egitto. Ma il Signore indurì il cuore del faraone e questi non lasciò andare i figli di Israele. Il faraone ammette per la seconda volta la sua colpa. Dio segue un suo criterio per trattare gli egiziani e ha un modo sistematico di mandare le piaghe. Le prime erano dirette contro i vari dei e idoli che infestavano il paese. Poi Dio comincia a indirizzare le piaghe con estrema durezza contro le persone, obbligandole a lottare per sopravvivere. La piaga delle locuste rientra in questa categoria e il popolo cerca di convincere il re che le cose vanno male e quest'ultimo si pente temporaneamente. Ma appena la piaga cessa, il faraone cambia idea e ritorna sulle sue posizioni, anche se Dio cerca di costringerlo a lasciar libero il popolo di Israele. Questa volta Dio non dà nessun preavviso e manda direttamente il castigo, come vedremo nei versetti dal 21 al 23. Allora il Signore disse a Mosè: «Stendi la tua mano verso il cielo e vi siano tenebre nel paese d'Egitto, così fitte da potersi toccare». Mosè stese la sua mano verso il cielo e per 3 giorni ci fu una fitta oscurità in tutto il paese d'Egitto. Non ci si vedeva più l'un l'altro e per 3 giorni nessuno si mosse da dove stava, ma tutti i figli di Israele avevano luce nelle loro abitazioni.

Gli è mai successo di essere in un posto in cui le tenebre sono così fitte quasi da sentirle? Nei migliori dei casi si rimane immobili, ma può prendere il panico e si può perdere il controllo di sé. Questo tipo di buio calò su tutto il paese d'Egitto. Questo giudizio era contro il dio del sole, Ra, il più importante dio adorato dagli egiziani. Il disco del sole era un simbolo molto diffuso e si ritrovava in tutte le loro arti figurative. Questa piaga, piombata durante il giorno, dimostrava l'assoluta impotenza di Ra ed era un miracolo di Dio. È molto bello leggere che nelle abitazioni dei figli di Israele c'era luce. Gesù dirà ai suoi discepoli: «Voi siete la luce del mondo, una luce che non si può e non si deve nascondere e che deve essere vista da tutti». Questa luce ha due funzioni: quella di indicare la giusta via, ma contemporaneamente è un giudizio verso quelli che non la possiedono, perché è chiaro che questa luce viene da Dio, illumina i suoi e Dio stesso. L'apostolo Giovanni scrive: «Dio è luce, in lui non ci sono tenebre». Prima Giovanni, capitolo 1, versetto 5, e riporta le parole che Gesù disse di sé: «Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Così ci riporta il Vangelo di Giovanni al capitolo 8, versetto 12.

Se gli egiziani, guardando verso la terra di Goshen, dove vivevano gli israeliti, avessero visto la luce, avrebbero potuto dire: il loro Dio è luce, il nostro, il Dio Ra, invece no. Faraone allora propone il quarto e ultimo compromesso per permettere il viaggio degli israeliti. E leggiamo questo fatto dal versetto 24 al 29. Allora il faraone chiamò Mosè e disse: andate, servite il Signore, rimangano soltanto le vostre greggi e i vostri armenti, anche i vostri bambini potranno andare con voi. Mosè disse: tu ci devi permettere di avere sacrifici e olocausti da offrire al Signore, il nostro Dio. Perciò anche il nostro bestiame verrà con noi, senza che ne rimanga indietro neppure un'unghia, poiché da esso dobbiamo prendere le vittime per servire il Signore, nostro Dio. E noi non sapremo con quali vittime dovremo servire il Signore finché non saremo giunti là. Ma il Signore indurì il cuore del Faraone, e questi non volle lasciarli andare. E il Faraone disse a Mosè: vattene via da me, guardati bene dal comparire ancora alla mia presenza, perché il giorno che comparirai alla mia presenza morirai. Mosè rispose: hai detto bene, io non comparirò più davanti a te.

0: Si potrebbe pensare che lasciare le greggi e gli armenti in Egitto sarebbe stato un compromesso accettabile da parte di Mosè e degli israeliti. Il faraone ne aveva fatta di strada in fatto di concessioni, e questa sarebbe stata la più plausibile. Ancora una volta possiamo trarre un'importante lezione per noi cristiani di oggi. Dio chiedeva agli israeliti di non lasciare i figli in Egitto perché non venissero educati con i loro sistemi. Anche noi siamo esortati a non insegnare ai nostri figli la cultura di questo mondo, improntata solo su valori materiali. Ci sono però anche cristiani che lasciano in Egitto, che per inciso è un simbolo del mondo, i loro greggi e armenti, in altre parole i loro affari o altre cose materiali, distinguendo tra ciò che è la nostra vita di tutti i giorni e la vita cristiana, la vita spirituale. La classica distinzione tra vita di tutti i giorni, quando faccio gli affari miei, e la vita della domenica, quando mi occupo del Signore e faccio gli affari suoi. In realtà, la vita cristiana comprende ogni atto che noi compiamo durante la giornata, come ci comportiamo in famiglia, a scuola, al lavoro, negli affari, col prossimo e nella Chiesa. Le nostre azioni riflettono il nostro rapporto con Dio e se abbiamo o no in noi la luce di Dio e del suo Spirito. Torniamo a Mosè e al Faraone. Osserviamo quello che Mosè replica alla proposta di Faraone. Egli ribadisce che non si faranno compromessi di sorta. Questa risposta decisa e definitiva esaspera Faraone, che arriva a minacciare di morte Mosè, il quale non si lascia intimidire e risponde, potremmo dire a tono: «Dov'è finito il timido e impacciato Mosè che aveva bisogno di Aronne per presentarsi al Faraone?» Tutti questi eventi hanno avuto un effetto decisivo sul carattere di Mosè, preparandolo al compito che fra breve dovrà svolgere, compito di condottiero del popolo. Nel prossimo capitolo vedremo l'intervento definitivo di Dio in favore di Israele per farlo uscire dall'Egitto e portarlo nella terra di Canaan, promessa ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

E così arriviamo al capitolo successivo, al capitolo 11. In questo capitolo dell'Esodo troviamo che Dio suggerisce agli israeliti di prendere dai loro vicini egiziani dei gioielli per il pagamento degli anni di duro lavoro senza salario. Poi vedremo che i primogeniti del paese d'Egitto sono minacciati di morte se il popolo di Israele non viene lasciato partire. E viene predetto che in questo caso vi sarà un grande lamento in Egitto, ovviamente, provocato da questa piaga. Questo è l'ultimo capitolo che riguarda la contesa con il faraone, la morte dei primogeniti e l'atto finale del giudizio contro l'Egitto, prima che Israele sia liberata dal giogo della schiavitù. Il faraone a questo punto avrebbe dovuto capire che era inutile entrare in conflitto con Dio. E Dio era stato estremamente paziente e indulgente, ma ora doveva far intendere al faraone che Israele doveva lasciare l'Egitto. Tutti gli egiziani erano istintivamente dalla parte del faraone nella contesa contro Dio, ed ora il Signore stava per lanciare un attacco finale contro l'Egitto, nel tentativo di insegnare quanto avevano bisogno di imparare. Ma entriamo nel dettaglio leggendo i versetti dall'1 al 3. Il Signore disse a Mosè: «Io farò venire ancora una piaga sul faraone e sull'Egitto, poi egli vi lascerà partire di qui. Quando vi lascerà partire, egli addirittura vi scaccerà di qui. Parla dunque al popolo e digli che ciascuno domandi al suo vicino e ogni donna alla sua vicina degli oggetti d'argento e degli oggetti d'oro». Il Signore fece in modo che il popolo ottenesse il favore degli egiziani. Anche Mosè era personalmente in grande considerazione nel paese d'Egitto, presso i servitori del faraone e presso tutto il popolo.

Il Signore informa Mosè del fatto che è quasi giunto il momento di lasciare l'Egitto. Non solo Faraone li farà partire dopo quest'ultima piaga, ma addirittura li scaccerà. Così è meglio iniziare con i preparativi per il lungo viaggio. L'idea contenuta in questi versetti è quella di riscuotere dei salari, perché gli israeliti avevano lavorato per anni come schiavi senza essere mai pagati per il loro lavoro. In questo modo riavevano il loro denaro. Essi andarono dai loro vicini, chiesero il loro salario e il Signore fece in modo che gli israeliti ottenessero il favore degli egiziani, a tal punto che questi furono contenti di pagare agli israeliti la loro giusta paga. I primogeniti egiziani sono minacciati di morte. Lo leggiamo nei versetti dal 4 all'8. Mosè disse: «Così dice il Signore, verso mezzanotte io passerò in mezzo all'Egitto, e ogni primogenito nel paese d'Egitto morirà, dal primogenito del faraone che siede sul suo trono, al primogenito della serva che sta dietro la macina, e ad ogni primogenito del bestiame. Vi sarà in tutto il paese d'Egitto un grande lamento, quale non ci fu mai prima, né ci sarà mai più. Ma in mezzo a tutti i figli di Israele, tanto fra gli uomini quanto fra gli animali, neppure un cane abbaierà, affinché conosciate la distinzione che il Signore fa tra l'Egitto e Israele. Tutti questi tuoi servitori scenderanno da me e si inchineranno davanti a me, dicendo: parti, tu e tutto il popolo che è al tuo seguito, e dopo questo io partirò». E Mosè, pieno d'ira, uscì dalla presenza del faraone.

Per l'ultima volta Mosè si presenta a Faraone. Questa volta non chiede nulla, semplicemente informa Faraone del fatto che Dio concluderà il suo intervento a favore del suo popolo con un castigo tale da provocare un riconoscimento di chi è il Signore. La piaga sarà così grande che il re manderà i suoi servitori da Mosè pregando lui e il popolo di andarsene. Mosè precisa anche dettagliatamente in cosa consisterà questa piaga, l'orario d'inizio, le persone che verranno colpite e l'inevitabile sofferenza che ne deriverà. La religione degli egiziani imponeva che i primogeniti, sia dell'uomo che degli animali, appartenessero agli dèi egiziani, ed ora il Signore li reclama e sta per dimostrare la differenza che esiste tra i figli di Israele e gli egiziani. Questa differenza non consisteva nell'angelo della morte che passava sui paesi di Egitto e di Goshen, e nemmeno nella differenza di razza, ma, come vedremo, era nel sangue dell'agnello messo sugli stipiti delle porte. Le case protette da questo sangue non sarebbero state colpite dall'angelo della morte. Questa è l'origine della più antica festa religiosa degli ebrei, la Pasqua, che è anche una delle più chiare raffigurazioni del Signore Gesù Cristo nel Vecchio Testamento. Evidentemente, l'atteggiamento del faraone e dei suoi servi non sembra dei migliori, perché vediamo che Mosè si allontana dalla loro presenza pieno di ira.

0: Andiamo a leggere gli ultimi due versetti di questo breve capitolo 11. Il Signore disse a Mosè: «Il Faraone non vi darà ascolto, affinché i miei prodigi si moltiplichino nel paese d'Egitto». Mosè e Aronne fecero tutti questi prodigi davanti al Faraone, ma il Signore indurì il cuore del Faraone, ed egli non lasciò uscire i figli di Israele dal suo paese. Dio sembra rincuorare Mosè dicendogli di non preoccuparsi. Le cose che sono avvenute e quelle che ancora devono avvenire saranno un modo usato da Dio per farsi conoscere. L'ultimo versetto è un breve riassunto dei capitoli precedenti, dove, infatti, abbiamo visto che Mosè e Aronne hanno fatto prodigi da parte di Dio, ma Faraone ha indurito il suo cuore e non ha lasciato andare il popolo. E qui ci fermiamo. Abbiamo visto come ancora una volta Faraone continua nella sua ribellione nei confronti del Signore. E quindi, per scoprire come vanno avanti queste vicende tra Faraone e il popolo di Israele, io vi invito a risentirci domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: A casa nostra non siamo certo ricchi e probabilmente la maggior parte della gente non ci considera neppure benestanti. Abbiamo la stessa macchina da 10 anni, non abbiamo niente in contrario a comprarci dei vestiti usati, e al mercato la carne preferita della nostra famiglia è la carne macinata. Però non sono mai stata così contenta come in questi giorni di non essere ricca. Adesso vi spiego perché. Uno dopo l'altro ho visto troppi esempi negativi proprio nel giro di un paio di settimane. Gente che lavora fino a mezzanotte per tenere il passo con il lavoro che non riesce né a smaltire né a diminuire. Dottori che ti danno l'appuntamento per le 7 di sera e ti ricevono, e non sei l'ultimo, alle 8:30. E poi ci si domanda: ma quando arriveranno a casa dalla moglie? Figli che lottano col padre per avere quello che gli spetta. Mogli che hanno paura di essere lasciate anche senza gli alimenti perché il marito è troppo avido e non vuole mollare niente al momento della separazione. Famiglie tristi perché il marito ha incarichi di 6 mesi all'estero e deve stare lontano per tenere il passo con la sua posizione. E potrei continuare. Tutto questo mi ha fatto pensare. Io ho tutti i vestiti che mi servono e anche di più. Non c'è mai stata una giornata in cui non abbiamo avuto cibo sulla tavola e non ne abbiamo avuto anche a sufficienza per condividerlo con chi arrivava all'improvviso. Ho una casa riscaldata d'inverno a sufficienza e ogni estate c'è il ventilatore. Ho la lavatrice, la lavastoviglie, il frigorifero, l'aspirapolvere. Non abbiamo lo spazzolino elettrico per pulirci i denti, quello lo facciamo a mano. Ho un marito che mi vuole bene e con cui posso condividere ogni pensiero senza paura di essere fraintesa, criticata o mal giudicata. Ho figli che mi vogliono bene, che sono sempre contenti di tornare a casa e che si fanno sentire anche se sono tutti quanti lontani e via con le loro famiglie. Ho l'amore e l'amicizia di tanta gente che fa tante cose gentili per rendermi la vita più facile. Ho ancora buona salute, la notte dormo senza problemi e poi ci sono tante benedizioni spirituali che per scrivere tutte potrei avere bisogno di un librone. Perciò mi è venuta in mente una cosa che mi pare una cosa carina da fare e ve la suggerisco. Ogni giorno voglio scrivere 3 cose per cui sono riconoscente al Signore. E lo suggerisco anche voi, però non andate a cercare cose vaghe, a dire cose troppo spirituali, tipo sono contento della salvezza, della presenza dello Spirito Santo, della potenza spirituale, che sono tutte cose vere e importanti, ma vorrei dire qualche cosa di più semplice. Io parlo di 3 cose precise che oggi vi rendono felici, tipo l'artrite ai ginocchi che non vi fa troppo male, o la violetta africana che ha messo un nuovo fiore, o una lettera che vi ha fatto piacere, o un vicino scorbutico che vi ha salutato con gentilezza. Roba così, terra a terra, semplice semplice, ma che ci rende molto contenti. Se non trovate niente di cui essere contenti, cercatelo e lo troverete. Ma se proprio non lo trovate, fatevi un bel esame di coscienza, perché evidentemente state proprio a pezzi.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 35. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Isaia, capitolo 55, versetto 11. La mia parola, uscita dalla mia bocca, non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio. La Bibbia è realmente la parola di Dio. Nella Bibbia leggiamo centinaia di volte: così dice il Signore. È Dio che rivolge la sua parola agli uomini. Egli ci riferisce ciò che ha fatto prima di creare l'uomo. Poi ci racconta la storia delle relazioni degli esseri umani con Lui, dalla creazione del mondo fino alla venuta sulla terra di Gesù Cristo. Così parla il Signore che ha creato i cieli, il Dio che ha formato la terra. Io non ho parlato in segreto, io sono il Signore, dichiaro le cose che sono rette. Queste sono parole di Isaia, capitolo 45, versetti 18 e 19. Gli israeliti hanno avuto un vantaggio. A loro furono affidate le rivelazioni di Dio, come troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 2. Ma la Bibbia non è il prodotto della sapienza e della civiltà di Israele. I suoi stessi capi, a volte, hanno persino voluto distruggerne delle parti, come è scritto in Geremia, capitolo 36, versetto 29. Tutti i suoi scrittori hanno testimoniato della disobbedienza di questo popolo, che è arrivato al punto di crocifiggere il suo Messia. L'Antico Testamento, il libro sacro dei giudei, quando denuncia l'infedeltà di Israele, la mette sempre in contrasto con la fedeltà di Dio. Gesù Cristo si basava sulla Bibbia quando diceva: «Sta scritto», e rivolgendosi a Dio Padre ha detto: «La tua parola è verità», come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 17. Dopo la sua risurrezione, in un incontro con alcuni suoi discepoli, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano, come troviamo nell'Evangelo di Luca, capitolo 24, versetto 27. Rifiutare il messaggio della Bibbia o mettere in dubbio che è la verità non è solo accusare i suoi scrittori di essere stati degli impostori, ma è non credere a Dio, e chi non crede a Dio lo fa bugiardo, come troviamo nella prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 10. Tu, caro amico, oseresti fare una simile offesa al Dio vivente e vero? Come ti giustificheresti quando comparirai davanti a Lui?

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Stasera vedremo insieme Seconda Giovanni e Terza Giovanni e il libro di Giuda, tutte piccole epistole di un solo capitolo. Le epistole di Seconda Giovanni e Terza Giovanni sono state scritte naturalmente dall'Apostolo Giovanni. Nella Chiesa delle origini c'erano dei profeti itineranti. Questi erano uomini che viaggiavano e andavano nelle varie chiese che erano state costituite o fondate, e in queste chiese esercitavano il loro dono di profezia, parlando per l'unzione dello Spirito Santo, edificando le chiese, consolando i santi, edificando il corpo di Cristo. Ora però alcuni venivano nella chiesa dicendo di avere il dono di profezia, dicendo di parlare nel nome del Signore, ma in realtà erano dei falsi profeti e presentavano le loro false idee, spacciandosi per profeti. Se qualcuno dovesse venire qui e dire «sono un profeta di Dio, ho un messaggio per la Chiesa», lo manderemo da Romain per controllare questo messaggio. Ma nella Chiesa delle origini c'erano questi gruppi di profeti itineranti che andavano in giro nelle varie chiese per ministrare alla Chiesa. E c'erano degli abusi in questo. C'erano quelli che dicevano di essere dei profeti che parlavano da parte di Dio e dicevano «questo dice il Signore», preparate delle belle bistecche con patate e piselli, oppure nel nome del Signore e cose del genere. Occupatevi dei bisogni di quest'uomo, dategli dei soldi. Quindi è stato necessario nella Chiesa delle origini che scrivessero delle linee guida per questi evangelisti e profeti itineranti. E così c'era un libro, conosciuto come Didache, che significa gli insegnamenti degli apostoli, la didattica. E questa didache erano le istruzioni date dagli apostoli alle varie chiese su come smascherare un falso profeta, e in sostanza alcune regole con cui avrebbero potuto smascherarli. Se vengono e ministrano, riceveteli e tutto il resto, accoglieteli, e se rimangono più di 3 giorni, allora sono falsi profeti, vogliono vivere sulle spalle degli altri. E avevano una regola nella didache che diceva che se ordinavano di preparare un pasto nel nome del Signore, e se loro stessi mangiavano quel pasto, allora erano falsi profeti. Ma se ordinavano che fosse preparato ed era per i poveri, e loro non ne mangiavano, allora dovevano essere accolti e onorati. Se nel nome del Signore ordinavano che fossero dati loro dei soldi, erano falsi profeti. Ora, nella seconda epistola che scrive Giovanni, lui parla della verità. Ovviamente entrambe le epistole parlano della verità, ma nella prima epistola parla di questi falsi profeti e della loro falsa testimonianza riguardo a Gesù Cristo. Nella terza epistola parla di uno degli uomini della Chiesa che non voleva che venisse nessun profeta, che non accoglieva o riceveva nessuno di loro, perché lui stesso era uno che voleva avere il primato. E dice a Gaio, a cui è indirizzata la terza epistola, che faceva bene ad accettare e a dare ospitalità a questi profeti e evangelisti itineranti, e che stava per venire uno di loro, Demetrio, e lo incoraggia ad accoglierlo. Era un bravo uomo. Così dietro a queste due epistole c'è la questione di questi profeti e evangelisti itineranti, che andavano in giro, una sorta di nomadi, nella Chiesa delle origini. E naturalmente il tema di entrambe le epistole è la verità. Quindi la prima, o meglio la seconda epistola di Giovanni, lui la scrive presentandosi come l'anziano. Ora, questa parola, anziano, poteva significare anziano d'età, ma era anche un titolo nelle chiese. Ogni chiesa aveva i suoi anziani, che erano i sorveglianti della Chiesa. Ma la parola in greco presbiteros era in origine usata semplicemente per descrivere una persona anziana d'età. A questo punto, quando scrive Giovanni, lui ha probabilmente più di 90 anni, quindi ha tutto il diritto di chiamarsi anziano. Entrambe queste epistole, l'avrete notato, sono abbastanza brevi. E in entrambe lui dice che ci sono molte cose di cui vorrebbe scrivere, ma che preferisce parlarne con loro quando li vedrà faccia a faccia, piuttosto che scriverle. Ora, a quei tempi, loro scrivevano su una pergamena che era all'incirca 20 per 25 centimetri, più o meno come i fogli di quadernone con cui siamo cresciuti a scuola. Ed è interessante, ognuna di queste piccole lettere entra perfettamente in una di queste pergamene. Quindi probabilmente è proprio su queste che ha scritto Giovanni, su queste pergamene che usavano a quei tempi, 20 per 25 centimetri, e su queste avrebbe scritto queste piccole epistole. Ma chiama se stesso l'anziano, l'anziano alla signora eletta e ai suoi figli. Ora c'è un dibattito su chi sia questa signora eletta, e se sia davvero una persona, o se sta scrivendo in realtà ad una chiesa. Alla signora eletta e ai suoi figli, non lo sappiamo, ma dice che amo in verità, e non io solo, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità. Come ho detto, il tema dell'epistola è la verità. A motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Gesù disse: le mie parole sono verità. Disse: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. La verità esiste per sempre. È così che amo nella verità, o che amo in verità. Insieme a tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a motivo della verità. Grazia, misericordia e pace siano con voi da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo, il Figlio del Padre, in verità e amore. Grazia, misericordia e pace. Questo è un saluto comune nel Nuovo Testamento. In genere è solo grazia e pace, ma in alcune epistole viene aggiunto anche misericordia. A Timoteo e a Tito è detto grazia, misericordia e pace. La grazia di Dio è il favore immeritato di Dio per te, è ricevere quello che non meriti, la bontà di Dio, le benedizioni di Dio, che noi non meritiamo, eppure Dio le riversa su di noi. Questa è grazia. La misericordia è non ricevere quello che meriti. Davide, quando prega, prega in modo molto saggio. Abbi pietà o misericordia di me, o Dio, secondo la tua benignità, secondo la tua grande compassione, cancella i miei misfatti. E ogni volta che prego, io prego sempre: abbi pietà di me, o Dio, misericordia. Non dico mai: oh Dio, voglio giustizia. Starei già bruciando se chiedessi questo. Misericordia, Signore, non voglio ricevere quello che merito. Ma Dio fa un passo oltre. Grazia. Ehi, Lui mi dà quello che non merito. Il suo amore, la sua bontà, la sua gentilezza, le sue benedizioni. Io non merito queste cose, ma Lui le riversa abbondantemente su di me. La grazia di Dio, la misericordia di Dio e la pace. Dice: mi sono grandemente rallegrato di aver trovato alcuni dei tuoi figli che camminano nella verità. Se non sapevate che la verità è il tema dell'epistola, ora sicuramente lo sapete. In tutti i versi che abbiamo letto fino ad ora l'ha menzionata almeno una volta, certe volte più di una volta. Mi sono grandemente rallegrato di aver trovato alcuni dei tuoi figli che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora ti prego, Signora, non come scrivendoti un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Questa è davvero l'essenza del Nuovo Testamento e dei comandamenti di Gesù. Gesù disse: vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Gesù disse: da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Questo è un segno per il mondo. Ora purtroppo la testimonianza della Chiesa al mondo non è così buona. Quando le chiese litigano l'una con l'altra, quando ci sono lotte e divisioni nel corpo, è davvero una pessima testimonianza per il mondo. Non è un segno che siamo suoi discepoli. Noi sappiamo, dice Giovanni, di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli.
2: Come so se sono passato dalla morte alla vita? Dall'amore di Dio nel mio cuore, per i fratelli. Quindi il comandamento che abbiamo fin dal principio è che ci amiamo gli uni gli altri. E questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Come avete udito dal principio, questo è il comandamento che abbiamo ricevuto.
1: Perché camminiate in esso. Quindi dobbiamo camminare nell'amore, l'amore gli uni per gli altri. Questo è l'amore agape, l'amore che si sacrifica, che mette da parte il proprio io, che dà. Ora dice, poiché sono entrati nel mondo molti seduttori, i quali non confessano che Gesù Cristo sia venuto in carne. Questi è il seduttore e l'anticristo. Vi ricordate nella prima epistola dice, non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Ogni spirito che confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio, ma ogni spirito che non confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio. E questo è lo spirito dell'anticristo, che è già all'opera nel mondo. Così di nuovo ora parla di questi seduttori che sono entrati nel mondo, che non confessano che Gesù Cristo sia venuto in carne. È interessante, anche se quello che dice qui sembra identico a quello che dice nella prima epistola, c'è una differenza molto interessante in greco. Questa differenza è nel tempo che usa. E nella seconda epistola, quella che stiamo considerando stasera, la parola letteralmente è sta venendo o sta per venire nella carne. Ora nella prima epistola dice che lui è venuto nella carne, cioè la sua prima venuta è stata nella carne. Vedete, c'erano gli gnostici che dicevano che Gesù era un fantasma, un'apparizione, che sembrava apparentemente una persona, ma in realtà non era lì, era semplicemente un'apparizione, che tutto ciò che è materiale è malvagio, tutto ciò che ha una sostanza materiale è intrinsecamente malvagio. Quindi se Gesù avesse avuto un corpo materiale, sarebbe stato malvagio e non avrebbe potuto essere Dio. Perciò non aveva un corpo materiale, perché questo è malvagio. Tutto ciò che è materiale è malvagio. E gli gnostici insegnavano che Gesù era semplicemente un fantasma. E raccontavano storie secondo cui quando lui camminava sulla sabbia non lasciava impronte. E avevano sviluppato ogni genere di cose come questa. Gesù era un'apparizione. Lui non è venuto veramente nella carne. Giovanni dice nella sua prima epistola che chiunque dichiara che questo è il modo in cui dobbiamo provare gli spiriti per vedere se sono veramente da Dio. Qui invece la prova è Gesù sta per venire nella carne. Ora c'è un punto molto interessante da fare qui. I testimoni di Geova negano che Gesù tornerà nella carne. La sua venuta è una venuta spirituale. Anzi, lui è tornato già nel 1914 e ha stabilito il regno di Dio in una camera segreta. Non torna in carne. Ma cosa dice qui di quelli che sostengono questa dottrina? Sono entrati nel mondo molti seduttori, i quali non confessano che Gesù Cristo stia per venire in carne. Questi è il seduttore e l'anticristo. Fate attenzione a voi stessi, affinché non perdiamo quelle cose per le quali abbiamo faticato, ma ne riceviamo una piena ricompensa. Chi trasgredisce e non dimora nella dottrina di Cristo non ha Dio. Anche se dicono di avere il Padre, i testimoni di Geova, il loro rinnegare Cristo equivale a rinnegare il Padre. Chi dimora nella dottrina di Cristo ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi un sabato mattina e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo, perché chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Quindi quando vanno via, non dite allora Dio ti benedica, fratello, o Dio ti benedica. Non vogliamo che Dio benedica le loro vie malvagie. Loro stanno rinnegando la verità di Dio, che Gesù Cristo è Dio manifestato in carne, e che Gesù Cristo sta per tornare in carne. Loro negano questo. Quindi non dite loro che Dio vi benedica. Dite che Dio vi faccia conoscere la verità, che Dio vi tiri fuori dalle tenebre e vi porti nella gloriosa luce del suo Figlio, ma non che Dio vi benedica. Anche se avevo molte cose da scrivervi, non ho voluto farlo per mezzo di carta ed inchiostro, ma spero di venire da voi e di parlarvi a voce, affinché la nostra gioia sia completa. Pienezza di gioia, questo è quello che il Signore vuole per ogni figliuolo di Dio. Gesù parla della pienezza di gioia in Giovanni capitolo 15, ed è collegata al dimorare in Lui. Nel capitolo 16 del Vangelo di Giovanni è legata alla tua vita di preghiera. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Nella prima epistola di Giovanni la pienezza di gioia è legata alla nostra comunione con Dio. Quello che abbiamo visto e udito ve lo annunciamo affinché anche voi abbiate comunione con noi e la nostra comunione col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Ora qui la pienezza di gioia è legata allo stare insieme in comunione nel corpo di Cristo. Domani andremo a Santa Cruz e ci incontreremo con molti ministri delle Calvary Chapel della California settentrionale e del Nevada, dell'Oregon meridionale. Incontreremo circa 200 ministri e alcuni membri dei vari staff delle Calvary Chapel lassù. E non vedo l'ora. Lo scorso anno, quando siamo stati lassù, abbiamo passato un tempo davvero meraviglioso. Dopo la riunione, la sera del lunedì, ci siamo messi insieme in camera di Mike McIntosh e credo siamo stati in piedi fino all'1:30, 2, e abbiamo avuto una meravigliosa comunione, parlando di quello che il Signore sta facendo. Ed è stato bello potersi incontrare faccia a faccia. Sapete, possiamo scriverci lettere e comunicare in questo modo, ma c'è qualcosa di davvero speciale nel potersi incontrare e trascorrere così del tempo insieme. Così c'è questa pienezza di gioia nel poter condividere l'uno con l'altro le cose di Cristo, nel poter parlare del Signore e del ministero dello Spirito Santo nei nostri cuori e nelle nostre vite. Pienezza di gioia. Avrei voluto scrivervi altre cose, ma aspetterò di potervi parlare a voce, di vedervi faccia a faccia, affinché la nostra gioia sia completa. I figli della tua sorella eletta ti salutano. Amen. Ora la terza epistola di Giovanni, e di nuovo Giovanni si presenta come l'anziano, il presbiteros, al carissimo Gaio. Probabilmente non è il Gaio di cui si fa menzione nell'epistola di Paolo ai Corinzi. Lui era di Corinto, mentre sembrerebbe che queste lettere siano state scritte invece a quelli dell'area di Efeso. Che io amo in verità. Carissimo, e sta parlando a Gaio. Io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute, come prospera la tua anima. Ora ci sono molte persone che citano questa scrittura come una sorta di promessa di guarigione e torcono leggermente le scritture, facendo di questa una sorta di dichiarazione di Dio, come se Dio stesse dicendo: io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute, come prospera la tua anima. Ma questa è una lettera personale da Giovanni a Gaio, e lui sta salutando Gaio, che è un fratello carissimo, con questo magnifico desiderio. Desidero che tu prosperi e goda buona salute. Anche noi spesso, quando scriviamo delle lettere per qualcuno che non vediamo da tanto tempo, diciamo: spero che questa lettera ti trovi in buona salute. Quindi usare questa come una promessa di guarigione è in realtà non scritturale. Usarla come una promessa di Dio di guarigione è il desiderio di Giovanni per Gaio, un magnifico desiderio. Io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute, come prospera la tua anima. Ma è interessante che c'è una relazione che viene fatta tra la prosperità dell'anima e il benessere fisico. E stiamo scoprendo sempre più, studiando il corpo umano, che c'è una relazione molto precisa e diretta tra la salute fisica e l'essere in salute mentalmente. Stiamo imparando come le nostre attitudini possono cambiare la chimica del corpo e come le cattive attitudini possono scatenare degli elementi chimici dannosi che attaccano il nostro corpo fisicamente. E c'è una relazione precisa tra l'atteggiamento mentale e le malattie organiche in molti casi. Gli psicologi dicono il 90%, ma credo che sia un po' esagerato. Ma c'è una precisa relazione tra molte malattie e l'atteggiamento mentale. Quindi c'è una correlazione che viene fatta qui tra il benessere fisico e il benessere mentale, la prosperità dell'anima, della mente. C'è un proverbio che dice: un cuore allegro è una buona medicina. Sapete che hanno scoperto che questo è scientificamente corretto? Che ridere aiuta la digestione. Dovreste avere sempre un libro di barzellette a tavola. Mentre l'amarezza può divorarti fisicamente, può farti venire l'ulcera, può scatenare degli elementi chimici dannosi, distruttivi. Così è interessante che Giovanni faccia questa correlazione tra il fisico e la componente emozionale o mentale. Io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute, come prospera la tua anima. Mi sono infatti grandemente rallegrato quando sono venuti alcuni fratelli e hanno reso testimonianza della tua fedeltà alla verità, in quanto tu cammini in verità. Non ho gioia più grande di questa, di sentire che i miei figli camminano nella verità. Concordo pienamente con quello che dice qui Giovanni. La più grande gioia, credo, di un insegnante è sentire che i suoi figli stanno camminando nella verità. Sapete, no, incontrare qualcuno a cui avete ministrato 15-20 anni fa e trovarli che camminano nella verità. Questo è davvero emozionante. Non c'è una gioia più grande. Allo stesso modo, non c'è probabilmente tristezza maggiore di sentire che i tuoi figli si sono allontanati dalla verità. Sono caduti in qualche strana dottrina, qualche eresia. Questo è doloroso, fa male, ma non c'è gioia più grande di questa, di sentire che camminano nella verità. Carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai per i fratelli e per i forestieri. Essi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa. Tu farai bene a provvedere loro per il viaggio in modo degno di Dio. Ora sta parlando di come Gaio ha accolto questi evangelisti e profeti itineranti. Sei stato ospitale con loro, li hai aiutati, e loro sono venuti e ci hanno raccontato del tuo amore, ci hanno raccontato della tua ospitalità, perché sono partiti per amore del suo nome, senza prendere nulla dai gentili. Quindi questi profeti itineranti sono partiti nel nome del Signore e per il suo nome, ma non hanno preso nulla dai gentili o dai pagani. Qui si riferisce a quelli che non sono di Cristo. Sono contrario ad alcune delle tecniche per ricevere fondi che usano alcune chiese oggi, che si rivolgono a organizzazioni o a società commerciali o altre cose del mondo per finanziare il loro ministero e le loro attività di chiesa. Questi profeti che lasciavano tutto non facevano questo. Anzi, come ho detto, se chiedevano soldi, venivano considerati falsi profeti. Gli apostoli avevano scritto questa didache e avevano detto: se chiedono soldi sono falsi profeti. Così incoraggia Gaio a continuare ad esercitare questa sua ospitalità, a continuare a mostrare amore, perché questo è buono. E aggiunge: noi dobbiamo dunque accogliere tali persone per diventare collaboratori della verità. Ho scritto alla Chiesa, ma Diotrefe, che ama avere il primato fra di loro, non ci riceve. Diotrefe, un personaggio interessante. Vediamo come il suo peccato si è ripetuto e ripetuto negli anni. Uno che ama avere il primato nella Chiesa. Lui non voleva dare spazio a nessun altro. Voleva avere il primato. Così quando venivano questi profeti non li accoglieva. Anzi, aveva persino rifiutato l'amato Giovanni, apostolo del Signore. Anche oggi ci sono dei diotrefe nella Chiesa, uomini che cercano una posizione per loro stessi, uomini che cercano un ruolo di potere e autorità, che vogliono avere il primato. Così Giovanni dice: per questo, se verrò, ricorderò le opere che egli fa, cianciando contro di noi con malvagie parole. E non contento di questo, non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma impedisce pure di farlo a coloro che li vorrebbero ricevere e li caccia fuori dalla Chiesa. Voglio dire, quest'uomo era un vero tiranno. Non riceveva questi ministri itineranti e se qualcuno della Chiesa voleva riceverli, lui li cacciava dalla Chiesa. L'esortazione di Giovanni è carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, ma chi fa il male non ha visto Dio. Qui di nuovo Giovanni pone l'enfasi su quello che uno fa. Siate facitori della parola e non soltanto uditori ingannando voi stessi. Non chi ha la legge è giustificato dalla legge, ma chi osserva la legge è giustificato dalla legge. Avere solo la conoscenza di Gesù Cristo non ti salverà. È seguirlo come tuo Signore che porta la salvezza. Non è citare il credo apostolico che ti salverà. È quello che fai. Se stai facendo il bene, allora sei da Dio. Ma se stai facendo il male, allora non conosci veramente Dio. Demetrio ha ricevuto testimonianza da tutti. E probabilmente questa lettera è stata data a Demetrio, che stava andando lì, come una lettera di referenze da parte di Giovanni. E lui doveva darla a Gaio. E così ora sta incoraggiando Gaio ad accogliere Demetrio. Demetrio ha ricevuto testimonianza da tutti e dalla verità stessa, e anche noi gli rendiamo testimonianza, e tu sai che la nostra testimonianza è verace. Avevo molte cose da scriverti, ma ora non intendo scrivertene con inchiostro e penna. Spero però di vederti presto, e allora ci parleremo a voce. Così chiude la terza lettera come ha chiuso la seconda, con l'anticipazione che si sarebbero visti, per cui non c'è bisogno che gli scriva le cose che sono nel suo cuore. La pace sia con te, gli amici ti salutano, saluta gli amici ad uno.
0: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici in ascolto, bentornati all'appuntamento con Attraverso la Bibbia. Spero sinceramente che ognuno di voi stia bene e vi auguro un buon ascolto. Oggi vorrei dare inizio allo studio dell'Esodo leggendo un versetto che sta nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 13, dove leggo le seguenti parole. Noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito per formare un corpo unico, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati da un unico spirito. È lo Spirito Santo a unirci a Cristo e a far sì che diveniamo una sola cosa con Lui. E qui mi viene in mente un aneddoto piuttosto interessante. Una volta una signora, parlando della certezza che il credente ha della sua salvezza, disse: «Nessuno può togliermi dalla sua mano, cioè dalla mano di Cristo». Qualcuno replicò: «Ma potresti sfuggirgli dalle dita». «Oh no», fece la signora, «questo non è possibile, perché io sono una delle sue dita». E questo è vero, cari ascoltatori. Tutti i credenti convertiti a Cristo sono membri del corpo di Cristo. E come abbiamo detto, è lo Spirito Santo che ci unisce a Lui. Ringraziamo dunque Dio per questa meravigliosa redenzione che Egli ha operato mediante il suo figliuolo Cristo Gesù. Ciò che avvenne ad Israele costituisce dunque un esempio per noi tutti. È simbolo della nostra redenzione e di ciò che lo Spirito di Dio fa quando crediamo in Gesù e quando lo accettiamo come nostro Salvatore e Signore. Prima di cantare al Signore insieme a Mosè, gli Israeliti avevano in pratica intonato un canto triste, lamentoso, ed intoneranno ancora un canto simile in varie occasioni durante le loro peregrinazioni nel deserto. Quella volta però, sull'alta sponda del Mar Rosso, essi cantarono con tutto il cuore un cantico al Signore che li aveva miracolosamente liberati dai loro persecutori. Il cantico di Mosè può essere paragonato a quello di Deborah e Barak nel libro di Giudici. Vi sono comunque molti cantici nella Bibbia. Davide, il re, ad esempio, compose e cantò vari inni che troviamo raccolti nel libro dei Salmi. Sono cantici stupendi. Perfino il profeta Geremia compose alcuni canti, sebbene di solito siano piuttosto tristi. Anche gli altri profeti composero cantici in varie occasioni. Lo stesso Nuovo Testamento comincia poi con alcuni cantici. L'Evangelista Luca, per esempio, ne riporta alcuni. Vediamo così il cantico di Elisabetta, quando seppe che avrebbe avuto un figlio. La stessa Maria cantò un inno di lode al Signore quando seppe che sarebbe divenuta la madre del Signore Gesù Cristo.

Altri cantici furono cantati in relazione alla nascita del Salvatore. Ed infine il libro dell'Apocalisse ci fa vedere un lembo di cielo mostrandoci un gran numero di persone che stanno attorno al trono di Dio e cantano un nuovo inno. Pensate, amici, anche i credenti convertiti a Cristo, che oggi sono stonati o non sanno cantare per niente, ebbene anch'essi un giorno nel loro nuovo corpo e con una nuova voce canteranno un cantico nuovo al Signore. In un'epoca come la nostra, in cui si parla tanto di pace, sarebbe bene che tutti leggessero questo cantico di Mosè. In questo cantico, infatti, vediamo che il Signore è un guerriero. Nel capitolo 19 dell'Apocalisse, ad esempio, vediamo che Dio viene sulla terra per liquidare ogni forma di ingiustizia. Fino ad allora la terra non avrà pace. Come leggiamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 34, Gesù stesso disse: «Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada». Infatti, quando in una famiglia si converte solo una persona a Cristo e gli altri no, ebbene si creano spesso attriti, attriti causati da chi ancora non è convertito a Cristo. Ma torniamo ora al cantico di Mosè. Mosè e tutti gli israeliti cantarono della meravigliosa esperienza che avevano fatto attraversando il Mar Rosso. Il cantico narra la storia dello straordinario intervento divino di cui sono stati testimoni. Non lo avrebbero mai più dimenticato e sarebbe stato proprio questo cantico a ricordarlo per sempre anche alle future generazioni. Ma leggiamo ora Esodo capitolo 15, versetti 4 a 6. Egli, cioè Dio, ha gettato in mare i carri del faraone e il suo esercito, e i migliori suoi condottieri sono stati sommersi nel Mar Rosso. Gli abissi li coprono, sono andati a fondo come una pietra. La tua destra, o Eterno, è mirabile per la sua forza. La tua destra, o Eterno, schiaccia i nemici. Gli israeliti dunque celebrano la loro liberazione. L'Egitto e gli egiziani rappresentano per essi il mondo incredulo, la schiavitù, la loro passata disperazione e impotenza. Ma ora sono stati redenti. Ecco il succo del cantico di Mosè e del popolo. Ricordiamoci inoltre che gli israeliti erano usciti da un paese idolatra e che ogni flagello di Dio aveva preso di mira a uno gli dei egiziani. A quale conclusione li portò tutto questo? Lo leggiamo nel versetto 11 di questo capitolo. Chi è pari a te fra gli dei, o Eterno? Chi è pari a te mirabile nella tua santità, tremendo anche a chi ti loda, operatore di prodigi? Dio stava impartendo delle importantissime lezioni attorno al suo carattere e al suo modo di agire. Tu hai steso la destra, la terra li ha ingoiati. Tu hai condotto con la tua benignità il popolo che hai riscattato. Lo hai guidato con la tua forza verso la tua santa dimora. Così è scritto in Esodo capitolo 15, versetto 12 e 13.

Israele era ora un popolo redento. Questo era il fatto fondamentale che sarebbe stato alla base delle sue future esperienze. E anche oggi la redenzione deve essere al primo posto nella nostra vita. Dio infatti non vi chiederà mai di fare qualche cosa per Lui finché non siete stati redenti, accettando la salvezza operata da Gesù Cristo sulla croce. Dio non vi chiede nulla, né sta chiedendo al mondo di fare qualcosa. Dio non dice: cercate di migliorarvi, cercate di essere più religiosi e più buoni. Semmai il Signore sta dicendo a ciascuno di noi: ravvedetevi e convertitevi. Leggiamo ora di nuovo, amici, Esodo capitolo 15, versetto 13. Tu hai condotto con la tua benignità il popolo che hai riscattato, l'hai guidato con la tua forza verso la tua santa dimora. È come se gli israeliti stessero già nella terra promessa, e in realtà, dal punto di vista di Dio, è come se già vi fossero, perché li stava conducendo proprio là. Ma leggiamo l'ultima parte di questo stupendo cantico di Mosè. Leggo Esodo capitolo 15, versetto 18 e 19. L'Eterno regnerà per sempre in perpetuo. Questo cantarono gli israeliti perché i cavalli di Faraone con i suoi carri e i suoi cavalieri erano entrati nel mare e l'Eterno aveva fatto ritornare su di loro le acque del mare. Ma i figlioli di Israele avevano camminato in mezzo al mare, sull'asciutto. Ora, a questo punto, ci viene presentata una donna di cui non abbiamo avuto più notizia dall'epoca della nascita di Mosè. Si tratta di Miriam, la sorella di Mosè ed Aaronne. Leggo di lei in Esodo al capitolo 15, versetto 20 e 21. E Maria, o Miriam, la profetessa,

ringraziamento al Signore per avere miracolosamente salvato il suo popolo. Israele, dunque, si trova al di là del Mar Rosso. Come abbiamo visto, Israele ha gioiosamente festeggiato l'evento. È ormai un popolo libero e potremmo pensare che da quel momento in poi la vita degli israeliti sia stata tutta rose e fiori, come si suol dire, e che non abbiano più avuto delle difficoltà. In realtà le cose non andarono così. Infatti, dopo appena 3 giorni di cammino, cominciò a scarseggiare l'acqua e tutti avevano una gran sete, come leggiamo in Esodo capitolo 15, versetto 22. Poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Shur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. L'Egitto era stato sempre il paese dell'abbondanza, ricco di acqua, ed ecco che, dopo aver attraversato il mare, gli israeliti si trovarono in una situazione del tutto diversa. Non c'era più acqua, non c'erano più le cisterne egiziane e non avevano trovato ancora sorgenti o pozzi d'acqua. E questo mi fa pensare che, spiritualmente parlando, i figli di Dio, nati di nuovo, fanno sostanzialmente la stessa esperienza. Infatti, dopo essere stato salvato, il credente si accorge spesso che le cisterne del mondo non tolgono affatto la sete, non soddisfano. C'è come un periodo di sete spirituale. Ma se abbiamo fiducia nel Signore, Egli ci disseterà.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Per comunicare le decisioni prese dal concilio sul problema sollevato dai giudaizzanti, la Chiesa di Gerusalemme aveva inviato una lettera alla Chiesa di Antiochia e ad altre chiese gentili. A questa lettera, che forse fu la prima nella storia della Chiesa primitiva, ne seguirono molte altre che i servitori di Dio di quel tempo inviarono alle varie comunità. Probabilmente l'Apostolo Paolo ne scrisse la maggior parte, ma sappiamo che ve ne furono anche di altri autori. Lo scopo di queste lettere era di aiutare spiritualmente le chiese o gli individui a cui erano inviate, incoraggiandoli nella fede e, se era il caso, riprendendoli. Nella Chiesa primitiva circolavano varie lettere di questo tipo, ma lo Spirito Santo operò una specie di selezione e soltanto alcune di esse furono conservate e incluse nel canone del Nuovo Testamento. Ora esse fanno parte della Bibbia ispirata dallo Spirito Santo e contribuiscono alla nostra edificazione. La lettera di Giacomo è da molti considerata la più antica. Benché nel Nuovo Testamento si parli di più di un Giacomo, è quasi certo che questo Giacomo fosse Giacomo di Giuseppe, uno dei fratelli di Gesù. Lo stesso Giacomo che, al pari di Pietro e Giovanni, era ritenuto una colonna della Chiesa di Gerusalemme. Giacomo si indirizza ai giudei cristiani della dispersione, cioè a quelli che vivevano fuori della Palestina, e li esorta a vivere una vita pura e santa, che sia una dimostrazione visibile della loro fede nel Signore Gesù Cristo. Giacomo riporta molti degli insegnamenti di Gesù Cristo e dimostra in maniera pratica e decisa che se la fede è vera fede, deve necessariamente produrre delle opere buone, che sono appunto il frutto spontaneo della fede reale. Non dice mai che le buone opere contribuiscono a farci ottenere la salvezza. La salvezza si ha per fede nell'opera di Cristo, ma se nella vita del cristiano non vi sono buone opere, vuol dire che il cristiano non è veramente tale e che la fede che professa non è vera fede e che quindi non è salvato. Giuda, fratello di Giacomo, scrisse una breve lettera alle chiese in generale. Giuda era un altro figlio di Maria e Giuseppe, quindi fratello anch'egli di Gesù. Scrisse questa lettera principalmente per mettere in guardia i credenti dai falsi fratelli che si infiltravano nella Chiesa esercitandovi un'influenza deleteria e nefasta. Verso la fine accenna alla seconda venuta di Cristo e incoraggia i cristiani a essere veri seguaci del Signore, a servirlo fedelmente, a perseverare nella conquista di anime per Lui. Il Nuovo Testamento contiene anche due epistole dell'Apostolo Pietro indirizzate ai credenti dell'Asia Minore. Nella prima, egli parla della consolazione e della speranza che il cristiano deve mantenere anche nella sofferenza. A questo proposito, Pietro ricorda ai suoi lettori i patimenti di Cristo e lo presenta come esempio. Pietro cerca di far capire che bisogna essere preparati alle prove e che non ci si deve sgomentare quando queste sopraggiungono. Bisogna saper sopportare il dolore con pazienza. E giunge a esortare i credenti a rallegrarsi nella sofferenza, consapevoli che anche i fratelli di altre chiese soffrono. Si sforza di mostrare il valore della sofferenza intesa nel senso giusto, quella cioè che produce buoni frutti. Nella sua seconda lettera, Pietro pone l'accento sulla necessità di avere una profonda conoscenza spirituale per essere in grado di combattere le false dottrine. Prevede che dei cuori perversi cercheranno di spingere le chiese all'apostasia, introducendovi delle eresie, e si esprime in termini energici contro di loro. Infine, parla con convinzione della seconda venuta di Cristo, della quale si dice certo quanto è certo che c'è stato il diluvio, benché sembri tardare.

Dopo aver predicato per un certo tempo nella zona di Antiochia, Paolo propose a Barnaba di tornare con lui nelle varie città in cui avevano annunciato la parola del Signore per visitare i fratelli e vedere come si conducevano. Barnaba voleva prendere con sé anche Giovanni Marco, suo parente, perché li aiutasse nel ministero, ma Paolo era di parere diverso perché durante il viaggio precedente Giovanni Marco li aveva improvvisamente lasciati per tornarsene a Gerusalemme. Il dissenso si fece abbastanza grave e poiché nessuno dei due volle cedere, finirono per dividersi. Barnaba prese con sé Giovanni Marco e andò a Cipro, dove rimase a svolgere il suo ministero d'evangelizzazione e di predicazione nelle comunità cristiane già esistenti. Paolo si scelse per compagno Sila, un cristiano fervente venuto da Gerusalemme, e con la benedizione della chiesa di Antiochia partì per visitare e fortificare le chiese della Siria e della Cilicia. La discussione sorta fra Paolo e Barnaba ci dimostra che entrambi conservavano il loro lato umano ed erano ben lontani dall'essere perfetti. Eppure il Signore si servì meravigliosamente di loro per far progredire la sua opera. Anche al giorno d'oggi il Signore utilizza nel suo lavoro persone che più o meno spesso compiono degli errori. Sbagliare è nella natura umana, ma il Signore segue da vicino i suoi servitori e provvede a sistemare ogni cosa trasformando in bene anche ciò che non lo glorifica al principio. Dal dissenso di Paolo e Barnaba, ad esempio, il Signore seppe trarre due viaggi missionari anziché uno solo. Lasciata Antiochia, Paolo e Sila si recarono a Derba e poi a Listra. In quest'ultima città Paolo si imbatté nel giovane Timoteo, figlio di una giudea convertita e di un greco. Timoteo era stato istruito nella conoscenza delle scritture dalla madre Eunice e dalla nonna materna Loide. E quando Paolo passò da Listra, aveva già creduto nel Signore Gesù. Tutti i credenti di Listra e di Iconio parlavano molto bene di questo giovane. Paolo decise di prenderlo con sé nel viaggio missionario, ma prima lo fece circoncidere secondo la legge mosaica perché non fosse di ostacolo alla predicazione ai giudei che ancora non avevano creduto in Cristo. A un incirconciso, infatti, non era permesso entrare nelle sinagoghe. Facendo questo, Paolo non intendeva affatto mettere in dubbio che la salvezza si ottiene per la sola fede in Cristo senza bisogno d'osservare la legge di Mosè. La sua era soltanto una misura prudenziale per evitare che gli fossero chiuse delle porte per la predicazione dell'Evangelo. Paolo era disposto a tutto pur di favorire l'espansione dell'Evangelo. Faceva ogni sforzo per non urtare la suscettibilità altrui e, nella misura in cui la fedeltà al suo ministero glielo permetteva, cercava di uniformarsi il più possibile alla coscienza delle persone fra le quali veniva a trovarsi.

partito da Listra con Sila e Timoteo, passò di città in città illustrando a tutte le chiese le decisioni prese al Concilio di Gerusalemme. A tutti confermava che non era affatto necessario che un gentile si mettesse a osservare la legge di Mosè per essere salvato. Ai fini della salvezza era più che sufficiente la fede nell'opera redentrice di Cristo. Le chiese andavano così fortificandosi sempre di più e il numero dei credenti aumentava di giorno in giorno. Impediti dallo Spirito Santo di recarsi in Asia, predicarono nella Frigia e nella Galazia, dove sicuramente vi furono dei convertiti, perché in seguito Paolo scrisse una lettera proprio alle chiese della Galazia. Si diressero poi a nord, verso la Bitinia, ma di nuovo lo Spirito Santo li fermò. Così scesero a Troas. Durante la notte Paolo ebbe una visione. Vide davanti a sé un macedone che lo supplicava dicendo: «Vieni in Macedonia, aiutaci!» Paolo e i suoi compagni decisero allora di recarsi al più presto in Macedonia, certi che il Signore li voleva in quella regione per predicarvi l'Evangelo. Erano arrivati a Troas in tre e ripartivano in quattro. Da Antiochia erano partiti Paolo e Sila. A Listra Timoteo si era unito ai due, a Troas anche Luca decise di andare con loro. Come sappiamo, Luca era un medico. Oltre al Vangelo che porta il suo nome, egli scrisse il libro degli Atti degli Apostoli. In quest'ultimo libro Luca non parla mai chiaramente di sé, ma è facile comprendere quando entra in scena perché passa bruscamente a narrare in prima persona plurale. I quattro missionari salparono da Troas diretti a Samotracia e il giorno seguente sbarcarono a Neapoli.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Bien-aimés frères et sœurs,
1: cari fratelli e sorelle amati diletti,
0: nous sommes rassemblés ce matin pour apporter au Seigneur Jésus nos louanges.
1: Siamo riuniti questa mattina per portare al Signore Gesù il nostro contributo di lode.
0: Pour dire à son Dieu qui est devenu notre Dieu, à son Père qui est devenu notre Père, l'amour que nous avons maintenant pour lui.
1: Per dire a suo Dio che è diventato il nostro Dio, a suo Padre che è diventato il nostro Padre, l'amore che abbiamo per lui.
0: Et nous voudrions que toutes nos pensées soient centrées sur la personne du Seigneur.
1: E noi vorremmo che tutti i nostri pensieri siano centrati sulla persona del Signore Gesù.
0: Il nous a tellement aimés.
1: Ci ha tanto amati.
0: Il a donné sa vie pour nous.
1: Ha dato la sua vita per noi.
0: Et si nous vivons, c'est parce qu'un autre s'est sacrifié pour nous.
1: Et se noi viviamo è perché un altro si è sacrificato al nostro posto.
0: Quand nous savons ces choses, notre vie est transformée.
1: Quando noi sappiamo queste cose, la nostra vita è trasformata.
0: Si je vis aujourd'hui, c'est parce qu'un autre est mort pour moi.
1: Se oggi vivo è perché un altro è morto per me.
0: Ainsi, si je vis maintenant, ce n'est plus pour moi-même, mais pour celui qui est mort et a été ressuscité.
1: Et se ora vivo, vivo perché un altro è morto ed è risuscitato.
0: Et nous sommes rassemblés pour répondre au désir du cœur du Seigneur.
1: E noi siamo riuniti per rispondere al desiderio del cuore del Signore.
0: La nuit où il fut livré, c'est lui-même qui a institué ces signes pour le temps de son absence.
1: Nella notte in cui fu tradito, è lui stesso che ha istituito questo memoriale per farsi ricordare.
0: Et c'est lui aussi qui a dit, faites ceci en mémoire de moi.
1: Ed è lui che ha detto, fate questo in memoria di me.
0: Alors nous voulons laisser notre mémoire s'imprégner de la personne du Seigneur.
1: Allora noi vogliamo lasciare che la nostra memoria, il nostro ricordo si impregni di lui.
0: Je voudrais simplement vous rappeler que nous sommes encore dans ces 40 journées qui ont suivi la résurrection de Jésus.
1: Vorrei ricordarvi ancora che noi facciamo parte di quel periodo di 40 giorni che hanno seguito la resurrezione del Signore Gesù.
0: Nous n'annonçons pas seulement la mort du Seigneur.
1: Noi non annunciamo solamente la morte del Signore Gesù.
0: Mais nous proclamons qu'il est ressuscité.
1: Ma noi proclamiamo anche che è risuscitato.
0: Qu'il est vivant à la droite de Dieu.
1: Che è vivente alla destra di Dio.
0: Il se tient pour nous devant Dieu.
1: Sta davanti a noi per Dio.
0: Et le Dieu trois fois saint nous voit à travers les perfections de son Fils.
1: E il Dio altissimo santo ci vede attraverso le perfezioni del suo figliuolo.
0: Dieu ne nous voit plus comme pécheurs.
1: Dio non ci vede più come dei peccatori.
0: Il nous voit dans la sainteté de son Fils.
1: Ci vede nella santità del suo figliuolo.
0: Il nous voit déjà comme nous serons un jour quand le Seigneur sera revenu.
1: Ci vede come già un giorno quando come se il Signore fosse già ritornato.
0: Semblable à lui en toutes choses.
1: Simile a lui in ogni cosa.
0: Nous ne voulons plus regarder à ce que nous sommes nous-mêmes.
1: Noi non vogliamo più guardare come siamo noi.
0: Nous voulons regarder à ce qu'il a fait de nous dans le Christ.
1: Noi vogliamo guardare che cosa ha fatto di noi in Cristo.
0: Et quand nous contemplons le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous sommes transformés à son image et à sa ressemblance.
1: E quando noi contempliamo il Signore Gesù, siamo trasformati alla sua immagine e alla sua somiglianza.
0: Marie, la mère bénie de notre Seigneur, aimait repasser dans son cœur toutes les choses qu'elle entendait de lui.
1: Maria, la madre del Signore Gesù, amava rivedere le cose che aveva sentito di lui.
0: Et ce matin, pour que la louange puisse monter de nos cœurs sur nos lèvres, il faut repasser dans nos cœurs ce que nous savons de Jésus.
1: Et affinché la lode scaturisca dai nostri cuori questa mattina, bisogna che noi rivediamo quello che è il Signore Gesù per noi.
0: Jésus est mort pour nos péchés.
1: Gesù è morto per i nostri peccati.
0: Ma non seulement cela, il est mort en nous prenant dans sa mort pour que nous puissions vivre dans sa vie.
1: E non solamente egli è morto perché egli potesse vivere in noi e farci trasmettere la sua vita.
0: Pour que nous aussi, quant au péché, nous nous considérions comme morts.
1: Ma affinché noi ci consideriamo al riguardo del peccato come morti.
0: Notre vie de péché est terminée à la croix.
1: La nostra vita di peccato è terminata alla croce.
0: Nous avons maintenant la vie de Jésus en nous.
1: Ora noi abbiamo la vita di Gesù in noi.
0: Il n'est pas question d'essayer d'imiter Jésus.
1: Non si tratta di cercare di imitare Gesù.
0: Il est question de laisser vivre Jésus en nous.
1: Si tratta solamente di lasciare vivere Gesù in noi.
0: Ce n'est plus moi qui vis.
1: Non sono più io che vivo.
0: C'est le Christ qui vit en moi.
1: È Cristo che vive in me.
0: Et ce que je vis dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi.
1: E ciò che ora vivo nella carne, lo vivo nella fede del figliuolo di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me.
0: Le Seigneur Jésus ressuscité veut se montrer au monde.
1: Il Signore Gesù risorto vuole manifestarsi al mondo.
0: Mais il ne peut se manifester au monde qu'à travers nous.
1: E non può manifestarsi al mondo se non attraverso di noi.
0: Quand Dieu a voulu se manifester au monde, il a revêtu un corps de chair.
1: Quando Dio ha voluto manifestarsi al mondo, ha rivestito un corpo di carne.
0: Et maintenant que le Seigneur est retourné dans la gloire,
1: ed ora che il Signore è ritornato nella gloria,
0: c'est dans nos corps mortels que Jésus veut se manifester.
1: È nei nostri corpi mortali che Gesù vuole manifestarsi.
0: C'est dans nos corps.
1: È nei nostri corpi.
0: Il veut regarder par nos yeux.
1: Vuole guardare con i nostri occhi.
0: Il veut écouter par nos oreilles.
1: Vuole ascoltare attraverso le nostre orecchie.
0: Il veut parler par notre langue.
1: Vuole parlare con la nostra lingua.
0: Il veut aimer par notre cœur.
1: Vuole amare attraverso il nostro cuore.
0: Il veut servir par nos mains.
1: Vuole servire con le nostre mani.
0: Il veut aller de lieu en lieu en faisant du bien par nos pieds.
1: Vuole andare di posto, luogo in luogo con i nostri piedi per fare del bene.
0: Et le monde qui nous regarde doit nous reconnaître comme étant les temples du Seigneur.
1: Ed il mondo che ci osserva vuole vedere in noi delle persone che rappresentano il tempio del Signore.
0: Le monde ne voit pas le Seigneur dans le ciel.
1: Il mondo non vede il Signore nel cielo.
0: Pour croire, il veut le voir de ses yeux.
1: Per credere vuole vederlo con i propri occhi.
0: Et en qui peut-il voir le Seigneur?
1: E che cosa può vedere del Signore?
0: C'est dans la vie de ceux qui se réclament de son nom.
1: È nella vita di coloro che si dicono del suo nome.
0: Oh, que nous puissions être remplis de cette pensée.
1: Oh, che noi possiamo essere ripieni di questo pensiero.
0: Dans ces 40 jours qui ont suivi la résurrection du Christ, il a donné toutes les preuves de la réalité de son triomphe sur la mort.
1: Nei 40 giorni che hanno seguito la risurrezione, egli ha potuto dare la prova, di la testimonianza di tutto quello che era il piano di Dio.
0: Et ce qui me touche ce matin, c'est de penser que c'est à une femme qu'il est apparu en premier lieu.
1: E quello che mi colpisce questa mattina è che per primo è apparso ad una donna.
0: Vous êtes là plusieurs, mes sœurs.
1: Siete molte sorelle questa mattina qui.
0: Mais même dans le silence, vous êtes aussi des adoratrices.
1: Ma anche nel silenzio, voi siete delle persone che adorano.
0: Il est dit dans un psaume que le silence est louange.
1: In un salmo è detto che il silenzio è lode.
0: Pénétrons-nous que ce silence est une louange.
1: Cerchiamo di essere compresi in questo fatto che il silenzio è una lode.
0: Tôt le matin, Marie Madeleine était là au sépulcre.
1: Al mattino di buon'ora, Maria Maddalena era là al sepolcro.
0: Le sépulcre était vide.
1: Il sepolcro era vuoto.
0: Pierre et Jean, que Marie avait averti, étaient retournés chez eux.
1: Pietro e Giovanni, che Maria aveva avvisato, erano ritornati al solaio.
0: Ils avaient constaté que le sépulcre était vide.
1: Si erano resi conto che il sepolcro era vuoto.
0: Mais ils n'avaient pas vu le Seigneur.
1: Ma non avevano visto il Signore.
0: Marie Madeleine reste près du sépulcre.
1: Maria Maddalena resta vicino al sepolcro.
0: Ça ne lui suffit pas que le sépulcre soit vide.
1: Non gli basta vedere che il sepolcro è vuoto.
0: Où donc est le corps de son Seigneur?
1: Dov'è il corpo del suo Signore?
0: Elle est là dans le silence qui pleure.
1: E nel silenzio che piange.
0: Je voudrais que nous puissions vivre ce matin la même chose.
1: Noi vorremmo che questa mattina potessimo vivere lo stesso momento.
0: Chi cherchez-vous, mes sœurs?
1: Chi cercate voi, sorelle?
0: Une voix se fait entendre derrière elle.
1: Una voce si udì dietro di lei.
0: Elle se retourne et elle prend le Seigneur ressuscité pour le jardinier.
1: Si volta e vede il Signore Gesù risorto e lo riconosce come l'ortolano.
0: Et tout à coup la voix du Seigneur retentit.
1: E improvvisamente la voce del Signore si fa udire.
0: Marie.
1: Maria.
0: Voulez-vous entendre le Seigneur vous appeler par vos noms, mes sœurs?
1: Volete voi ascoltare, care sorelle, la voce del Signore che vi chiami per nome?
0: Alors ce matin, vous tomberez dans l'adoration, Rabboni, maître.
1: Allora voi vi piegherete nell'adorazione dicendo maestro.
0: Et c'est à vous que le Seigneur confiera le message glorieux de sa résurrection.
1: Ed è allora che il Signore vi affiderà il messaggio glorioso della risurrezione.
0: Grand fut le nombre des femmes qui annoncèrent la bonne nouvelle.
1: Grande fu il nome delle donne che annunziarono la buona notizia.
0: C'est un texte que nous trouvons dans les psaumes.
1: È un testo che troviamo nei salmi.
0: Et c'est à Marie que la bonne nouvelle fut annoncée.
1: Ed è a Maria che la buona notizia fu annunziata.
0: Va, dis à mes frères.
1: Va, di a miei fratelli.
0: Je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu.
1: Io salgo verso il Padre, il Dio mio, che è anche il vostro Dio.
0: Vers mon Père qui est votre Père.
1: Al Padre mio che è anche il vostro Padre.
0: Qu'est-ce que cela nous dit ce matin?
1: Che cosa ci dice questo in questa mattina?
0: C'est que le Dieu de Jésus-Christ est maintenant notre Dieu.
1: Che il Signore del Signore Gesù, il Dio del Signore Gesù, è il nostro Dio.
0: Que tout ce que Dieu a été pour Jésus, il veut l'être pour nous.
1: Che tutto quello che il Signore è stato per Gesù Cristo lo vuole essere anche per noi.
0: Que tout ce que le Père a fait pour son Fils, il veut le faire pour nous.
1: Che tutto quello che il Padre ha fatto per il suo figliuolo lo vuol fare anche per noi.
0: Et cela tous les jours de notre vie.
1: E questo tutti i giorni della nostra vita.
0: Mes sœurs comme mes frères, nous sommes aimés de Dieu comme le Fils était aimé de son Père.
1: Cari fratelli e sorelle, noi siamo amati da Dio nella stessa misura che Egli ha amato il suo figliuolo.
0: Est-ce que cela ne va pas mettre de la louange dans nos cœurs?
1: E questo non porta della lode ai nostri cuori?
0: C'est la première apparition de Jésus.
1: È la prima apparizione di Gesù questa.
0: C'était le matin.
1: Era il mattino.
0: Mais dans l'après-midi du même jour, deux disciples s'en allant à Emmaüs furent rejoints par un voyageur inconnu.
1: Ma nel pomeriggio due discepoli camminavano sulla via di Emmaüs e furono raggiunti da un viaggiatore sconosciuto.
0: Vous connaissez cette merveilleuse histoire.
1: Voi conoscete questa storia meravigliosa.
0: Ils s'entretenaient troublés par les grands événements qui étaient arrivés à Jérusalem.
1: Discutevano preoccupati di quelle cose che erano avvenute in Gerusalemme.
0: Et Jésus s'approche d'eux.
1: E Gesù si avvicina a loro.
0: Ils ne le reconnaissent pas.
1: Non lo riconoscono.
0: C'est un voyageur inconnu.
1: È un viaggiatore sconosciuto.
0: Et pourtant c'est le Seigneur.
1: E pour tuttavia è il Signore.
0: Est-ce que le Seigneur est encore un inconnu pour nous?
1: Il Signore Gesù è ancora uno sconosciuto per noi?
0: Est-ce que c'est à cause de cela que nous ne savons rien lui dire?
1: È per questo che non sappiamo dirgli nulla?
0: Ce matin, tout en étant dans l'adoration, nous allons écouter le Seigneur.
1: E questa mattina, rimanendo nell'adorazione, noi vogliamo andare ad ascoltare il Signore Gesù.
0: Repasser dans nos cœurs tout ce que les Écritures nous ont dit de lui.
1: Ripassare nelle Scritture tutto quello che esse ci hanno detto di lui.
0: Et alors nous pourrons dire, après que le Seigneur se fera connaître à nous, notre cœur ne brûlait-il pas en chemin?
1: Et mentre noi ascoltiamo queste cose ed il nostro cuore arde per lui, possiamo dire, questo non ci commuove?
0: Vous savez qu'ils le reconnurent dans la fraction du pain.
1: Voi sapete che lo hanno riconosciuto mentre rompeva il pane.
0: Quand arrivé à Emmaüs, le soir déclinait, les disciples demandèrent, reste avec nous, le soir est proche.
1: Erano arrivati ad Emmaus, la sera si era avvicinata, e allora questi discepoli gli dicono, resta con noi perché si fa buio.
0: Et il entra pour rester avec eux.
1: Et entrò per rimanere con loro.
0: Oh, que nous puissions faire cette expérience ce matin.
1: Oh, che noi possiamo fare questa esperienza questa mattina.
0: Il est entré pour être avec nous.
1: È entrato per rimanere con noi.
0: Et c'est lui qui préside cette assemblée.
1: Ed è lui che presiede questa riunione.
0: C'est lui qui fera la fraction du pain.
1: È lui che romperà il pane.
0: Ce n'est pas l'homme.
1: Non sarà l'uomo.
0: Ce n'est pas notre table.
1: Non è la nostra tavola.
0: C'est la table du Seigneur.
1: È la tavola del Signore.
0: Et toutes nos pensées sont captivées par lui.
1: E tutti i nostri pensieri sono presi, afferrati da lui.
0: Et nous allons le reconnaître.
1: E noi lo riconosceremo.
0: Il est là.
1: È là.
0: Notre cœur ne va-t-il pas brûler d'amour pour lui?
1: Il nostro cuore non arderà d'amore per lui?
0: Quand nous repassons dans nos cœurs tout ce que les Écritures nous disent de notre Seigneur.
1: Quando noi riguardiamo, rivediamo tutte le cose che le Scritture dicono di lui.
0: Le matin, c'était un jardinier.
1: Il mattino era un ortolano.
0: L'après-midi, c'était le voyageur inconnu.
1: Il pomeriggio era un viaggiatore sconosciuto.
0: Puis maintenant, c'est le visiteur du soir.
1: E adesso è colui che visita, il visitatore della sera.
0: Les disciples sont assemblés dans la chambre haute à Jérusalem.
1: I discepoli sono riuniti nell'alto solaio a Gerusalemme.
0: Toutes les portes et les fenêtres sont fermées.
1: Tutte le porte e le finestre sono chiuse.
0: C'est impossible que quelqu'un puisse entrer.
1: È impossibile che qualcuno possa entrare.
0: Et pourtant, il est là.
1: E malgrado tutto, egli è là.
0: Il avait dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux.
1: Egli aveva detto che dovunque due o tre sono radunati nel mio nome, io sono nel mezzo.
0: Croyons-nous ce matin que le Seigneur est là?
1: Crediamo noi questa mattina che il Signore è qui?
0: Croyons-nous à sa présence réelle?
1: Crediamo noi nella sua reale presenza?
0: Le Seigneur est là.
1: Il Signore è qui.
0: La paix soit avec vous.
1: La pace sia con voi.
0: Voilà ce qu'il nous donne ce matin.
1: Ecco quello che ci dà questa mattina.
0: Il est vivant.
1: È vivente.
0: Et il veut que nous soyons non plus dans la crainte, mais dans la joie.
1: Egli non vuole che siamo nel timore, nella paura, ma nella gioia.
0: Et il est dit que quand les disciples ont vu le Seigneur, ils furent dans la joie.
1: E la parola ci dice che quando i discepoli hanno visto il Signore, erano nella gioia.
0: Nous voulons donc chanter nos cantiques avec joie.
1: Noi vogliamo cantare i nostri cantici con gioia.
0: Notre Seigneur est vivant.
1: Il nostro Signore è vivente.
0: Mais Thomas, le disciple, n'était pas là.
1: Ma Thomas, il discepolo, non era là.
0: Et quand ses frères lui dirent, nous avons vu le Seigneur.
1: E quando i suoi fratelli gli hanno detto, noi abbiamo visto il Signore.
0: L'incrédulité de Thomas se manifeste.
1: L'incredulità di Thomas si manifesta.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui doute encore de la résurrection du Seigneur?
1: C'è qualcuno qui qui che dubita ancora della resurrezione del Signore Gesù?
0: Qui comme Thomas dit, si je ne mets pas mon doigt dans les marques des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas.
1: Che dice, se io non metto la mano nel segnale, il dito nel segnale dei chiodi e non vedo il suo costato, non crederò.
0: Eh bien, le Seigneur reviendra pour toi.
1: Eh bien, il Signore ritornerà per te.
0: Le premier jour de la semaine suivante, Jésus est de nouveau au milieu de ses disciples.
1: Il primo giorno della nuova settimana, il Signore era ancora là in mezzo ai suoi discepoli.
0: Il connaît notre cœur incrédule.
1: Conosce il nostro cuore incredulo.
0: Viens ici, Thomas.
1: Vieni qui, Thomas.
0: Mets ton doigt dans les plaies de mes mains.
1: Metti il tuo dito nella piaga delle mie mani.
0: Mets ta main dans mon côté.
1: Metti la mano sul mio costato.
0: Ne sois pas incrédule, mais croyant.
1: Non sii incredulo, ma credente.
0: Alors Thomas tombe aux pieds du Seigneur.
1: Allora Thomas cade ai piedi del Signore.
0: Et il s'écrie mon Seigneur et mon Dieu.
1: E allora grida mio Signore, Dio mio.
0: Ne voulons-nous pas nous laisser réveiller?
1: Non vogliamo noi lasciarci risvegliare?
0: Ne voulons-nous pas croire comme Thomas?
1: Non vogliamo credere come Thomas?
0: Qu'est-ce que le Seigneur lui dira?
1: Che cosa il Signore gli dirà?
0: Parce que tu as vu, tu as cru.
1: Perché tu hai visto, hai creduto.
0: Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru.
1: Beati quelli che non hanno visto, ma che hanno creduto.
0: Mes frères et sœurs.
1: Fratelli e sorelle.
0: Nous sommes de ceux qui n'avons pas vu le Seigneur.
1: Noi siamo di coloro che non hanno visto il Signore Gesù.
0: Donc cette parole est pour nous.
1: Ma questa parola è per noi.
0: Vous n'avez pas vu, mais vous avez cru.
1: Voi non avete visto, ma avete creduto.
0: Eh bien, ce matin, nous devons être des bienheureux.
1: Ebbene, questa mattina noi dobbiamo essere beati, dei felici.
0: Le Seigneur a dit, vous êtes bienheureux parce que vous n'avez pas vu, mais vous avez cru.
1: Il Signore Gesù ha detto, voi siete beati perché voi non avete visto, ma avete creduto.
0: Et l'apôtre Pierre peut dire, vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez.
1: E l'apostolo Paolo, Pietro può dire, voi non l'avete visto, ma lo amate.
0: Et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse.
1: Et vous vous rallegrate di una gioia ineffabile e gloriosa.
0: Bientôt nous le verrons.
1: Presto noi lo vedremo.
0: Et en un instant nous serons semblables à lui.
1: E in un batter d'occhio noi saremo simili a lui.
0: Comme notre cœur devrait être rempli de louanges.
1: Come il nostro cuore dovrebbe essere ripieno di lode.
0: Mais le Seigneur nous donne un autre rendez-vous.
1: Ma il Signore ci dà un altro appuntamento.
0: C'est tôt le matin.
1: È presto il mattino.
0: Les disciples sont retournés à leurs ouvrages.
1: I discepoli sono ritornati alle loro occupazioni.
0: Ils sont sept qui sont allés pêcher avec Pierre.
1: Sono sette che sono andati a pescare con Pietro.
0: Ils ont travaillé toute la nuit et ils n'ont rien pris.
1: Hanno lavorato tutta la notte e non hanno preso nulla.
0: Et le matin, il retourne vers le rivage.
1: Et al mattino ritorno presso la riva.
0: Et là, de la barque, il voit une silhouette sur le rivage.
1: Et dalla barca vedono una figura sulla spiaggia.
0: De nouveau un inconnu.
1: Di nuovo uno sconosciuto.
0: Mais Jean discerne que c'est le Seigneur.
1: Ma Giovanni riconosce, capisce che è il Signore Gesù.
0: Et il dit à Pierre, mais c'est le Seigneur.
1: E dice a Pietro, è il Signore.
0: Est-ce que nous connaissons le Seigneur?
1: Conosciamo noi il Signore?
0: Est-ce que nous pouvons le reconnaître?
1: Possiamo noi riconoscerlo?
0: Alors, ils entendent le Seigneur leur dire, jetez le filet à la mer du côté droit et vous trouverez.
1: Ed allora sentono il Signore Gesù che dice, gettate la rete dalla parte destra.
0: Alors Pierre sait que c'est le Seigneur.
1: Allora il Pietro riconosce che è il Signore Gesù.
0: Il avait déjà fait une telle expérience avec son maître.
1: Aveva fatto un'altra esperienza con il Signore, col suo maestro.
0: Et lui qui a renié son maître se jette à l'eau pour aller à sa rencontre.
1: E allora lui che aveva rinnegato il suo maestro si gette nell'acqua per andare al suo incontro.
0: Est-ce qu'il y a parmi nous des frères qui sont conscients d'avoir renié le Seigneur dans leur vie?
1: Ci sono dei fratelli in mezzo di noi che sono coscienti di avere rinnegato nella loro vita il Signore Gesù?
0: Ce matin le Seigneur vous attend.
1: Questa mattina il Signore vi aspetta.
0: Vous pouvez revenir à lui.
1: Voi potete andare a lui.
0: Il a la puissance de vous restaurer.
1: Ha la potenza di ristorarvi.
0: Il vous attend.
1: Vi aspetta.
0: Il a préparé un repas.
1: Ha preparato un pasto.
0: Quand les disciples arrivent sur le bord du rivage, Jésus est là, qui leur dit, venez dîner.
1: Quando gli apostoli, i discepoli sono arrivati al bordo della riva, vedono il Signore Gesù e gli dice, venite a mangiare.
0: C'est le Seigneur qui vous invite.
1: È il Signore che vi chiama, vi invita.
0: Venez.
1: Venite.
0: Vous dites, mais moi je ne suis pas digne de m'approcher de la table du Seigneur.
1: Voi dite, ma io non sono degno di accostarmi alla tavola del Signore.
0: J'ai tant de fois renié mon maître.
1: Oh, tante volte rinnegato il mio maestro.
0: Souvenez-vous de Pierre.
1: Ricordatevi di Pietro.
0: Il est retourné vers son maître.
1: È ritornato verso il suo maestro.
0: Et il a accepté que Jésus lui dise à trois reprises, m'aimes-tu?
1: E ha accettato che il Signore Gesù gli dicesse per tre volte, mi ami tu?
0: Il l'avait renié trois fois avec imprécation.
1: Lo aveva rinnegato tre volte con imprecazione.
0: Il avait jugé tous les autres frères.
1: Aveva giudicato tutti gli altri fratelli.
0: Il avait dit quand même tous t'abandonneraient. Moi, je ne t'abandonnerai pas.
1: Aveva detto quando anche tutti gli altri ti abbandoneranno, io non ti abbandonerò.
0: Le Seigneur résiste aux orgueilleux.
1: Il Signore resiste agli orgogliosi.
0: Mais il fait grâce aux humbles.
1: Ma fa grazia agli umili.
0: Et quand Pierre revient.
1: E quando Pietro ritorna.
0: Il lui dit pour la troisième fois, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci?
1: E egli gli dice per la terza volta, mi ami tu più di costoro?
0: Alors Pierre ne s'occupe plus des autres, il dit, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime.
1: E allora Pietro non si occupa più degli altri e dice, Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo.
0: Et c'est ainsi que Pierre fut restauré.
1: Ed è così che Pietro fu ristabilito.
0: Paix mes agneaux, paix mes brebis.
1: Pace i miei agnelli, pace le mie pecore.
0: Pierre aura encore un ministère.
1: Pietro avrà ancora un ministerio.
0: Mon frère, ma sœur, si vous avez renié Jésus.
1: Fratello, sorella, se hai rinnegato il Signore Gesù.
0: Si vous croyez que vous ne pouvez plus avoir de témoignage.
1: Se voi credete che non di non avere più nessuna testimonianza a rendere.
0: Revenez vers Jésus.
1: Ritornate verso Gesù.
0: Il ne peut pas avoir communion avec notre péché.
1: Non può avere comunione con il nostro peccato.
0: Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité.
1: Ma se noi confessiamo il nostro peccato, egli è fedele e giusto di rimetterci il nostro peccato e di purificarci da ogni iniquità.
0: Et si nous venons dans cette humilité, le Seigneur nous accueillera.
1: E se noi veniamo, andiamo con questa umiltà, il Signore ci accoglierà.
0: Si nous savons nous juger nous-mêmes avant

0: peccato e piange.
1: Et alors que la foule l'acclame en disant Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Jésus s'arrête et il pleure.
0: Et mentre una folla lo osannava, egli si ferma e piange.
1: Il ne suit pas le mouvement d'émotion de la foule.
0: Non segue il movimento emotivo della folla.
1: Il voit Jérusalem au cœur fermé.
0: Vede Gerusalemme che ha un cuore chiuso.
1: Et il pleure en disant que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous n'avez pas voulu.
0: Et piange et dice quante volte io ho voluto raccogliervi come la chioccia raccoglie i suoi pulcini e voi non avete voluto.
1: Et il voit déjà la destruction de cette ville quelques 40 ans après sa mort.
0: Et vede già la distruzione di questa città 40 anni dopo.
1: Et il dit, si tu voulais connaître au moins en ce jour qui t'est donné les choses qui appartiennent à ta paix.
0: Ed egli dice, oh, se tu potessi conoscere le cose che ti riguardano.
1: Je demande à Dieu que dans cette journée du 16 mai, nous puissions connaître les choses qui appartiennent à notre paix.
0: E io vorrei che in questa giornata voi possiate conoscere le cose che vi riguardano.
1: Qu'elle ne soit pas cachée à nos yeux.
0: Che non siano nascoste ai nostri occhi.
1: Jésus pleure sur notre endurcissement.
0: Gesù piange sul nostro indurimento di cuore.
1: Il ne se plaît pas de condamner et de juger.
0: Non si compiace di condannare e di giudicare.
1: Et là, à Gethsemane, sur le bas de la montagne des Oliviers, une fois encore, il a pleuré.
0: Et là, nel Gethsemane, ai bordi della montagna egli piange.
1: Ce n'est plus sur le péché d'une famille.
0: Non è più su un peccato di una famiglia.
1: Ce n'est plus sur le péché d'une ville.
0: Non è più sul peccato di una città.
1: C'est sur le péché du monde qu'il pleure.
0: È per il peccato di tutto il mondo che piange.
1: Et sa sueur devient semblable à des grumeaux de sang qui tombent sur la terre.
0: E il suo sudore era diventato simile a dei grumi di sangue che cadono fino in terra.
1: Oui, maintenant, Jésus est sur cette montagne.
0: Sì, ora in questo momento Gesù è su questa montagna.
1: Et il étend ses mains.
0: E alzando le sue mani.
1: Et tout à coup, il monte vers son Père.
0: E improvvisamente egli sale verso il Padre suo.
1: Et les disciples le regardent s'en aller.
0: E i discepoli lo guardano mentre sta partendo.
1: Où va-t-il?
0: Dove va?
1: Vers son père d'où il est venu.
0: Verso il padre da dove è provenuto.
1: Et que va-t-il faire?
0: E che cosa va fare?
1: Nous préparer une place.
0: A prepararci un posto.
1: Et il a dit, si je m'en vais, je reviendrai.
0: Se io me ne vado, ritornerò.
1: Nous annonçons la mort du Seigneur.
0: Noi annunciamo la morte del Signore.
1: Jusqu'à ce qu'il vienne.
0: Fino al suo prossimo ritorno.
1: Et notre Seigneur reviendra.
0: Ed il nostro Signore ritornerà.
1: Les anges sont là sur la montagne des Oliviers pour confirmer la chose.
0: Gli angeli sono là sul monte degli olivi per confermare questa verità.
1: Pourquoi regardez-vous fixement vers le ciel?
0: Perché voi guardate con gli occhi vostri fissi al cielo?
1: Ce Jésus que vous avez vu s'en allant au ciel reviendra de la même manière.
0: Questo Gesù che voi state vedendo salire al cielo ritornerà nella medesima maniera.
1: Eh bien, ce matin, c'est lui que nous attendons.
0: Ebbene, questa mattina è lui che aspettiamo.
1: Et que s'est-il passé dans le cœur des disciples quand ils ont vu le Seigneur s'en aller?
0: E che cosa è avvenuto nel cuore dei discepoli quando lo hanno visto a salire?
1: Leur cœur s'est détaché de leur chair, leur cœur est parti avec Jésus.
0: Il loro cuore si è staccato dalla loro carne e se n'è andato con il Signore.
1: Le cœur d'un adorateur, il est déjà près du Père.
0: Il cuore di un adoratore è già vicino al Padre, presso il Padre.
1: Notre enlèvement spirituel, il a déjà eu lieu.
0: Il nostro distacco spirituale è già avvenuto.
1: Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes dans le Christ.
0: Noi siamo già seduti nei luoghi celesti in Cristo.
1: Au-dessus de toutes les puissances de méchanceté.
0: Al di sopra di tutte le potenze del male.
1: Quand Jésus est devenu notre trésor.
0: Quando Gesù è diventato il nostro tesoro.
1: Là où est notre trésor, là aussi est notre cœur.
0: Là dove c'è il nostro tesoro, c'è anche il nostro cuore.
1: Si Gesù è dans la gloire du Père,
0: se Gesù è nella gloria del Padre,
1: s'il est vraiment notre trésor,
0: se è veramente il nostro tesoro,
1: nos pensées sont aux choses d'en haut,
0: e i nostri pensieri sono nel cielo,
1: aux choses du ciel,
0: sono nel cielo.
1: Et alors nous pouvons adorer le Père.
0: Et allora noi possiamo adorare il Padre.
1: En esprit et en vérité.
0: Nello spirito e nella verità.
1: Que ce soit là notre part.
0: Che sia questa la nostra parte.
1: Aussi bien nos sœurs qui sont prosternées devant lui.
0: E come anche per le sorelle che sono prosternate davanti a lui.
1: Comme à nos frères qui portent la prière de l'Église, de l'Assemblée devant le Seigneur.
0: Come i nostri fratelli che portano le preghiere della Chiesa davanti al Signore.
1: C'est toute l'Église qui loue le Seigneur.
0: È tutta la Chiesa che lode il Signore.
1: Et qui dit, viens, Seigneur Jésus.
0: E dice, vieni, Signore Gesù.
1: Amen.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Gentili amici all'ascolto, desidero personalmente ringraziarvi per il tempo che mi è concesso nelle rubriche Detto fra noi, nelle quali parliamo delle cose più varie che concernono la nostra vita, e in questo periodo stiamo conversando intorno ai problemi della famiglia, e in particolare della famiglia cristiana. Quest'oggi avrei alcuni consigli che riguardano in particolare noi mariti. Naturalmente, me per primo che vi parlo, ma ciò non toglie che le mogli devono essere all'ascolto perché possono esserci di aiuto mentre cerchiamo di migliorare come mariti e come padri nella nostra famiglia. Prima di andare avanti, ascoltiamo insieme un brano musicale.

Spesso noi uomini siamo strani. Siamo pronti ad apprezzare una donna diversa da noi quando le facciamo la corte e cerchiamo di conquistarla. Diciamo addirittura che una donna senza una personalità sua non la potremmo neppure sopportare, però una volta che la sposiamo, pensiamo che questa donna debba pensare e agire come un uomo. Alcune donne ci si adattano e ci riescono anche, però noi faremmo molto meglio ad aiutarle a essere se stesse. Se vogliamo infatti un matrimonio felice, dobbiamo cercare di capire nostra moglie. Dobbiamo accettare quelle differenze che sono caratteristiche della donna, non considerandole come debolezze da vincere, ma come dei pregi. E io penso in questo momento a 5 cose fondamentali che ogni donna vorrebbe che suo marito capisse. Beh, se ci siete già arrivati da soli, tanto meglio, se no, statemi ad ascoltare. Prima di tutto penso che la maggior parte delle donne credenti, desiderose di piacere al Signore, desidera che il marito sia la guida nel matrimonio e nelle questioni di famiglia. Ci sono naturalmente alcune eccezioni, ma non servono altro queste eccezioni che a confermare la regola. Oggi va di moda il femminismo, ma è chiaro dalla Bibbia che Dio ha creato l'uomo perché abbia un ruolo di guida nella creazione. Sia l'uomo che la donna sono stati creati a immagine di Dio e alla donna è stato assegnato il ruolo di aiuto per l'uomo. Questo argomento lo abbiamo già affrontato diversi mesi or sono, parlando dei ruoli della moglie e del marito. Diciamo anche che la catastrofe del peccato portò un cambiamento e all'uomo fu imposto di dominare su sua moglie. Vi riporto al libro della Genesi, capitolo 3, versetto 16. Le donne credenti che io conosco non vedono in questo piano biblico una minaccia per la loro posizione o la loro realizzazione, ma piuttosto un fondamento per l'armonia familiare. Ma attenzione! A questo punto l'atteggiamento del marito è di importanza essenziale. Se gira per casa dandosi il tono da capo come una specie di sultano davanti al quale la moglie deve scattare o cadere in ginocchio, se sembra sempre dire «fai a modo mio perché Dio dice che il padrone e il capo sono io», la moglie, anche con tutta la sua buona volontà, troverà molto difficile essere sottomessa. Se invece l'uomo comprende che il suo ruolo gli è stato assegnato da Dio come un mezzo per servire, un mezzo per edificare, un mezzo per aiutare, assomigliando a Cristo che ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, la donna non troverà affatto difficile prendere il posto che le compete. D'altra parte, la sottomissione non è qualcosa che Dio ha riservata solo alle donne. Tutti i credenti si devono sottomettere l'uno all'altro e a Cristo, che è il loro capo. Ma la sottomissione della moglie è qualcosa di unico. È l'atto interiore e volontario di chi si abbandona all'amore e alla protezione dell'uomo che ha sposato. In tale sottomissione, la donna trova la sua maggiore libertà. Vuol dire che una donna perde il diritto di esprimere le sue opinioni, forse? No. Un marito savio la consulterà, le chiederà idee e consigli e terrà in considerazione ciò che essa dice. Vuole chiedere un trasferimento? Deve cambiare attività? Deve decidere di iniziare un certo progetto? Simili decisioni dovrebbe prenderle anche tenendo in considerazione le opinioni della moglie. Se un marito sa consigliarsi, ascoltare e rispettare le opinioni e i desideri altrui, generalmente troverà che la moglie gli si schiererà a fianco e lo seguirà lealmente, anche se forse non saranno stati d'accordo su tutti i particolari. Ma un marito credente deve avere il coraggio di prendere le decisioni finali. Spesso il consiglio dato nelle colonne delle riviste femminili è di permettere, fra virgolette, al marito di decidere o di influenzarlo a decidere secondo i loro desideri. La scrittura, mi dispiace, non dice così. La donna credente desidera un marito che sia la guida della famiglia.
Se l'uomo rinuncia a questo suo ruolo, mette una grave pressione sulla moglie e la costringe a sconfinare dal suo ruolo. Prendere decisioni è difficile, ma è necessario. Facciamo il caso di Giorgio, un figlio di 18 anni che ha preso da poco la patente. In una serata di nebbia dice a suo padre: «Posso prendere la macchina per andare con gli amici nel tale posto?» E forse aggiunge: «Mamma ha detto che per lei va bene». Ecco che il padre pesa i pro e i contro, l'inesperienza del figlio alla guida, la nebbia, la responsabilità di portare in macchina altre persone, poi dice di no. Naturalmente il figlio ci resta male. La madre pensa che il padre sia stato troppo severo, ma la decisione rimane no. Se avesse accondisceso e ne fosse risultato un incidente, la colpa sarebbe stata sua. Naturalmente in casa i coniugi dividono la loro responsabilità. La moglie prende le decisioni nel suo campo, non rinuncia alle sue prerogative e non pretende che suo marito si occupi di tutto. Di solito una donna apprezza immensamente la collaborazione del marito nell'allevare i figli, specialmente dal punto di vista spirituale. Nel capitolo 6 della lettera agli Efesini è fatto obbligo ai padri di allevare i figli in disciplina e ammonizione del Signore. E questo vuol dire molto di più del leggere la Bibbia alla fine di un pasto a un gruppo di bambini irrequieti e impazienti. La guida spirituale in un marito si dovrebbe vedere nella sua fedeltà personale, nella sua coerenza e nell'incoraggiamento che sa dare alla moglie nella sua vita spirituale. I padri dovrebbero essere guide anche in progetti di famiglia speciali, come l'imparare a memoria dei passi biblici, il suscitare l'interesse per dei progetti missionari, la prontezza nell'aiutare i figli e la moglie a vivere ciò che la Bibbia insegna chiaramente. Ma a questo punto mi accorgo che il tempo a mia disposizione è venuto meno, quindi vi rimando per il prosieguo di questa conversazione ad una prossima puntata di Detto Fra Noi.

Bene, a questo punto non mi rimane che ringraziare tutti voi, cari amici che mi avete ascoltato fin qui, e darvi appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao da Eliseo.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Benvenuti cari amici a questa rubrica con la quale cerchiamo di rispondere alle domande rivoltaci da voi cari ascoltatori sulle Sacre Scritture. Quest'oggi abbiamo tre domande sul Vangelo di Luca e le vogliamo considerare assieme. La prima viene da Luca 11:31 e vogliamo leggervi il versetto. Luca 11:31. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone, ed ecco, qui v'è più che Salomone. Il nostro ascoltatore domanda: che cos'è o chi è la regina del mezzodì? Ebbene, ovvia riferenza qui alla regina di Sheba, il cui episodio è narrato nel primo re 10:1, dove troviamo che questa regina venne per vedere Salomone. Se uno vuol sapere di più, si riferisce al primo libro dei re 10:1. La seconda domanda ha a che fare con Luca 13:33, capitolo 13 di Luca e 33esimo versetto, e l'ascoltatore dice: può chiarirmi un po' le idee su queste parabole? Ora, le parabole che qui sono narrate sono narrate da Gesù mentre Gesù si sta recando verso Gerusalemme. Il 33esimo versetto in questione che questo ascoltatore sottopone dice così: d'altronde bisogna che io cammini oggi, domani e posdomani, perché non può essere che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Qui troviamo che Gesù sta salendo verso Gerusalemme quando viene esortato dalle persone a fuggire dal territorio di Erode allo scopo di evitare la cattura e la morte. Nel versetto 32 Gesù sta mandando un messaggio ad Erode e gli dice che non si preoccupi, ormai il suo ministero di bene, cioè guarigione e predicazione, sta volgendo a termine, e che non tema. Gesù non si tratterrà troppo nel suo regno, si parla ormai di pochi giorni. Poi continua e dice: fra 3 giorni sarò a Gerusalemme, o dava ad intendere che distava da Gerusalemme 3 giorni, non necessariamente che lui sarebbe andato dritto a Gerusalemme. E infatti, come sappiamo, si fermò a Betania e conclude domandando: non è forse vero che tutti i profeti hanno trovato la loro morte in Gerusalemme? Poi passiamo al capitolo 16 di Luca e la domanda dice così: non riesco davvero a capire il fine e il significato di questo racconto. Non credo sia un elogio alla disonestà, mi sembra impossibile, per favore mi aiuti. Ora qua troviamo la storia di quel ricco fattore che è accusato dal padrone perché dissipava i suoi beni. La disonestà di questo fattore è ovvia e, come ben dice questo nostro ascoltatore, Gesù senz'altro non lodava o approvava la disonestà del fattore, solo però lo loda per l'accortezza che dimostra. Il passaggio non implica affatto che il padrone assolse o perdonò il fattore, solo qui troviamo che lodò la sua accortezza e il suo espediente e ne riconobbe la furbizia. Gesù, applicando questo, dice che come i figli del mondo sanno far così bene e usano così tanta intelligenza per il loro proprio tornaconto, i figli della luce, cioè i credenti, dovrebbero darsi a pensare, a fare ed usare la loro intelligenza per essere altrettanto profittevoli nel regno di Dio. Passiamo ora al libro dei Salmi, Salmo 82:1, e il nostro ascoltatore ci fa questa domanda: chi sono tutte queste divinità e da dove spuntano fuori? Ebbene, leggiamo il versetto: il Dio sta nella radunanza di Dio, egli giudica in mezzo agli dèi. A quel tempo ogni popolo aveva un suo Dio, da quel Dio ogni popolo aveva una legge.
Secondo il salmista, l'Eterno, o Geova, era il Dio degli ebrei. Secondo lui, il loro Dio non solo faceva parte di tutti gli altri dii ed era membro della stessa assemblea, dello stesso circolo, dello stesso club, anzi, egli era al di sopra di tutti loro. Vedete, siamo propensi di credere che il popolo ebreo fosse monoteista dal principio, ma non è affatto così. Per tanto tempo, per secoli, loro ritenevano che il loro Dio era solo il loro proprio Dio e che era più potente di tutti gli altri dì. Ebbene, le altre nazioni credevano la stessa cosa, che il loro Dio fosse solo il loro Dio e il più potente di tutti. Mosè e i profeti, per anni e per secoli, si adoperarono per far capire al popolo che il loro Dio, che l'Eterno, non solo era lo Dio più grande di tutti, ma che infatti non esistevano altri dì, essendo questo l'unico vero Dio. La prossima domanda ha a che fare con Apocalisse 13:8. La leggiamo, eh? E tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, l'adoreranno. Questo nostro ascoltatore ci scrive così: qui non si parla di predestinazione, oppure sì? Ebbene, uno deve stare molto attento a questa parola. Predestinazione non parla mai di un destino, ma di una destinazione che è stata scelta da prima, cioè predestinazione. In questo caso si parla del libro dell'agnello in cui sono scritti i nomi di tutte le persone salvate, e in questo versetto ci dice, qui versetto 8, troviamo scritto che sono stati scritti i nomi dei salvati fin dalla fondazione del mondo. Questo non vuol dire che le persone erano già scelte, non avevano niente a che fare con la loro salvezza, ma l'avevano per decreto divino. Nella Sacra Scrittura troviamo scritto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. E chiunque vuol dire tutti. Nella famosa parabola delle nozze, l'invito del Signore andò a tutti: andate fuori per le strade, per le piazze, ed invitate i buoni e i cattivi a partecipare alle nozze. L'invito è per tutti. Il problema è che non tutti hanno accettato l'invito di Dio, hanno accettato il dono di Dio, cioè la salvezza. Ognuno è libero di accettarla o di ricettarla. Nello stesso tempo, però, il Dio, prima della fondazione del mondo, dal principio, essendo onnisciente, già ben sapeva chi avrebbe accettato e chi avrebbe rigettato questo suo dono, e già fin dal principio lui aveva scritto i nomi nel libro dell'agnello. Amici, sta a noi a fare una decisione per il Signore o no. Questo è quello che la Sacra Scrittura ci invita. La destinazione è già stata scelta. Se noi accettiamo l'invito di Dio, la nostra destinazione già predestinata, noi saremo predestinati ad andare con Lui in paradiso. Se la rigettiamo, noi siamo predestinati, la destinazione ci è già stata data, andremo all'inferno. Ma è la scelta nelle nostre mani. E noi esortiamo ognuno di voi a fare la giusta scelta, ad arrendervi nelle mani di Cristo, ad accettare il suo sacrificio propiziatorio sulla croce, affinché possiate anche voi partecipare quel benedetto giorno al banchetto delle nozze dell'agnello. E con questo giorno, con questa domanda, terminiamo per questo giorno con questa nostra rubrica. Ringraziamo questo giovane che ci ha scritto e che ci ha fatto queste interessanti domande, e dalle domande vediamo che lui non solo studia le Sacre Scritture, ma cresce attraverso di esse spiritualmente. Ve lo presentiamo per esempio e vi esortiamo a seguire questo esempio e anche voi a scriverci. Noi faremo il nostro meglio per rispondervi, non che le nostre risposte siano infallibili, poiché anche noi siamo umani. Qui il pastore Bacocina, che vi ringrazia per il vostro ascolto e vi esorta a rimanere in onda per il resto del programma e di tornare ad ascoltarci quando torneremo a voi con questa rubrica.

Verità Cristiana è il titolo della trasmissione che state ascoltando. E al microfono è Gianni che vi saluta augurandovi buon ascolto.

0: L'argomento che Stefano tratterà oggi riguarda a persone non comuni, cioè a persone che non si trovano tutti i giorni. Tu pensi di fare parte di queste persone? Ebbene, ascolta quello che Stefano dirà.
1: Possiamo dire d'un uomo che è illustre, avveduto, pratico, serio, coraggioso. Se è un buon uomo politico, possiamo descriverlo come socievole, attivo, abile, ragionevole, integro, eccetera. Ma guardandoci attorno, sembra chiaro che il 90% degli uomini che incontriamo appartiene a una categoria più ordinaria. Descriviamo l'individuo come l'uomo qualunque, l'uomo della strada. Cioè, non ha qualità spiccate, è uno di noi, che fa i fatti suoi e non vanta grandi qualità che lo fanno notare o lo distinguono dagli altri nella folla. Desidero dire oggi qualche cosa su quello che può avvenire ad un uomo qualunque per renderlo straordinario. In un certo senso siamo tutti sullo stesso livello basso, secondo l'affermazione della Bibbia, la parola di Dio, che dice: poiché non v'è distinzione, difatti tutti hanno peccato e non pervengono alla gloria di Dio. In questo senso siamo tutti uguali davanti a Dio. Nessuna delle nostre qualità di carattere o accademiche possono in alcun modo neutralizzare il fatto che ognuno di noi, lasciato a se stesso, è un peccatore perduto che ha bisogno di un salvatore. Se leggiamo il Nuovo Testamento, quello che ci colpisce è che persone come noi, persone qualsiasi, senza eccezione, dopo un incontro con Gesù, che avevano riconosciuto come Maestro e Signore, diventavano persone straordinarie. Ne abbiamo un esempio nel capitolo 4 degli Atti, quando due uomini ordinari, due pescatori, Pietro e Giovanni, arrestati dai capi del loro popolo e interrogati riguardo alla fede cristiana che proclamavano, con la loro risposta fecero stupire gli anziani, gli scribi e i sommi sacerdoti, che, veduta la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo compreso che erano popolani senza istruzione o illetterati, si maravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Nella storia della Chiesa cristiana, la maggior parte delle cose grandi e di durevole valore sono state fatte da persone ordinarie. Persone però che divennero straordinarie perché avevano scoperto il significato di essere seguaci e discepoli di Gesù. Dopo l'ascensione di Gesù, che avvenne sotto gli occhi di alcuni dei suoi discepoli, essi ritornarono a Gerusalemme dal Monte degli Ulivi, e Luca ci dice: quando furono entrati nella città, salirono nella sala di sopra, ove solevano trattenersi Pietro e Giovanni e Giacomo e Andrea, Filippo e Toma, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti costoro perseveravano di pari consentimento nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, e coi fratelli di lui. Nessuno fino ad allora si era distinto in modo particolare a Gerusalemme. Si trattava più o meno di un gruppo di incogniti radunati in preghiera in attesa della promessa discesa dello Spirito Santo, di cui il Signore Gesù aveva detto: voi sarete battezzati con lo Spirito Santo tra non molti giorni. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e sarete miei testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Il giorno della Pentecoste, quando lo Spirito Santo scese su quel gruppo di uomini e donne, ognuno di loro subì una trasformazione. Non erano più persone ordinarie, ma straordinarie. Tutti riflettevano la grazia e la bellezza di Gesù per lo Spirito che dimorava in loro. Lo Spirito di Dio non esalta se stesso, ma esalta Cristo, e ogni vero credente riflette i modi e lo Spirito di Gesù e lo glorifica nella sua vita e nella sua testimonianza. Una persona ordinaria diventa straordinaria per la presenza in lei dello Spirito di Gesù. Pietro e Giovanni erano uomini ordinari, rozzi pescatori, senza educazione, ma Dio li aveva usati per guarire un povero uomo zoppo dalla nascita. Le autorità ebraiche li arrestarono e, come abbiamo visto, e in propria difesa, Pietro, in un magnifico discorso, disse fra l'altro che l'uomo infermo era stato guarito nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia dato agli uomini in virtù del quale abbiamo ad essere salvati. Questa gloriosa proclamazione veniva tramite uomini ordinari che ora esercitavano un potere straordinario perché conoscevano Gesù il Salvatore e il suo Spirito dimorava in loro. Un incontro con Gesù risorto trasforma l'individuo più comune, lo rende un potente testimone della grazia di Dio in lui. Quando riconosciamo il nostro peccato e lo confessiamo, ricevendo Gesù come nostro Salvatore e Signore, il suo Spirito viene a dimorare in noi. Le nostre caratteristiche cambiano. Spiritualmente passiamo dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita, e la nostra condotta riflette da quel momento in poi non lo spirito di questo mondo, che è egoismo e corruzione, ma quello di Cristo, che è amore. Diveniamo uno strumento nelle sue mani per consolare e guarire in un mondo triste e malato. Dio ha così decretato che il suo straordinario potere si manifesti qua giù attraverso ad umili strumenti umani del tutto ordinari. Come me e te, caro amico in ascolto, quello che conta da parte nostra è l'essere disponibili a Dio per comunicare il suo potere. Quello che avvenne il giorno della Pentecoste avviene ancora oggi, come è avvenuto durante tutta la lunga storia della Chiesa cristiana durante gli ultimi 2 millenni. Persone ordinarie sono state trasformate in persone straordinarie per l'opera dello Spirito Santo, che li ha portati ad un drammatico incontro con Gesù e li ha resi simili a Lui. Gesù ha detto ai Suoi discepoli: voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. Un mondo che giace nelle tenebre del peccato ha bisogno di luce, un mondo corrotto ha bisogno del sale che risana e conserva. Ognuno di noi, figli di Adamo, siamo per natura peccatori, alienati da Dio, ribelli e degni del suo giudizio. Ma Dio, che è amore, che ama l'uomo ma odia il suo peccato, a Lui stesso, in infinita grazia, ha escogitato un piano per la salvezza dell'uomo perduto. Ha mandato il suo unigenito figliolo affinché, come uomo, possa soffrire la condanna e il giudizio dovuti al peccato e l'uomo possa venir riconciliato con Lui. Il divin piano della redenzione è stato perfettamente eseguito 2000 anni fa dal Signore Gesù sulla croce del Calvario. L'agnello di Dio fu fatto peccato in nostra vece, subendo nella sua santa persona il giudizio di Dio sul peccato. Ora, risorto e glorificato, offre a tutti il perdono e una nuova vita in Lui. Il vicario di Dio e di Cristo, lo Spirito Santo, è qui per convincerci del nostro peccato e portarci a Cristo il Salvatore. Questo incontro con Lui è l'evento più drammatico che possa mai accadere a noi quaggiù. In molti e diversi modi lo Spirito di Dio parla ai nostri cuori, alle nostre coscienze. Forse ha parlato a te oggi, amico in ascolto, tramite questa trasmissione. La parola di Dio ci ammonisce: oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori. La tua vita può essere monotona, uniforme, insoddisfacente. Non è necessario continuare così. Ascolta l'invito di Gesù: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Rivolgiti in fede a Lui. La tua vita sarà trasformata da quell'incontro. Potrai essere un uomo o una donna qualunque, a giudizio dei tuoi vicini, ma il potere di Dio, che per lo Spirito Santo entrerà in te, ti renderà diverso e straordinario. Non ci sono limiti per quanto riguarda una vita arresa a Gesù. Con Lui al nostro fianco, con lo Spirito di Dio in noi, la nostra vita cessa di essere monotona e ordinaria, diventa insolita, diversa. Facciamo parte di un mondo spirituale ed eterno, nel quale il miracoloso e il soprannaturale diventano le nostre esperienze giornaliere. E queste sono solo un piccolo anticipo delle gioie e delle benedizioni che ci attendono nell'aldilà eternamente.

Amici ascoltatori, ci rendiamo conto che il tempo a nostra disposizione è sempre poco per spiegare cose tanto importanti. Ma se siete rimasti interessati di qualche cosa e desiderate conoscere di più, potete farlo liberamente, rivolgendovi presso i responsabili dell'emittente che ha trasmesso questo programma.

0: vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Vangelo di Giovanni capitolo 6 dal verso 16 la scrittura dice: Gesù cammina sul mare. Credo che questo passo forse lo conosciamo, forse ci fa compagnia nei momenti difficili, ci ricordiamo che il Signore è colui che cammina sulle grandi acque, dice un altro verso, a sostegno di una verità che non potrà mai venire meno e che se anche le acque possono essere ingrossate, colui che ci tiene per mano e cammina al di sopra delle acque, non si lascia travolgere lui stesso dalle grandi problematiche. Leggiamo, Dio ci benedica. Quando fu sera, i suoi discepoli scesero al mare e montati in una barca si dirigevano all'altra riva verso Capernaum. Era già buio e Gesù non era ancora venuto presso di loro. Il mare era agitato perché tirava un forte vento e come ebbero remato per circa 25 o 30 stadi, 5 o 6 chilometri, videro Gesù camminare sul mare e accostarsi alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: sono io, non temete. Essi dunque lo vollero prendere nella barca, subito la barca toccò terra laddove erano diretti. Allora, una parola questa qui bellissima, fotografata in questa maniera, ci dà serenità, ci fa ben sperare, ci porta forse anche un po' di speranza. Il Signore è quello sempre che interviene anche all'ultimo, ma lui interviene e interviene sempre per la nostra tranquillità, per la nostra pace, per la nostra serenità. Ma qui ci sono alcuni aneddoti che con voi voglio meditare in maniera abbastanza particolare. Ci sono alcuni versi che mettono in evidenza delle realtà che forse possono sfuggirci alla prima lettura. Intanto i discepoli hanno appena visto delle cose meravigliose. Una delle cose che hanno visto con i loro occhi forse è un miracolo un po' che esce fuori dal comune. Noi siamo abituati e speriamo di non abituarci mai a vedere che il Signore guarisca gli ammalati, nel senso che speriamo di non abituarci, nel senso che possiamo sempre apprezzare, no? L'opera di Dio, tutti i miracoli che il Signore fa ci devono sempre meravigliare e quindi ci devono sempre stupire, ci devono sempre portare gratitudine verso colui che compie, anche fosse una piccola cosa, ammesso che fosse una piccola cosa, ci devono portare gioia nel cuore, anche perché noi serviamo il Signore non per quello che fa, certo, quello che fa è glorioso, è straordinario nella nostra vita, però noi lo serviamo in maniera particolare perché abbiamo scoperto che senza di Lui la nostra vita non ha proprio senso e con lui ha tutto il senso necessario per poter andare avanti. Il miracolo un po' fuori, tra virgolette, fuori dalle righe, se così possiamo dire, è il miracolo della moltiplicazione dei pani. Chiaramente forse sul piano della logica per i discepoli è più naturale vedere che un malato per il quale si prega viene guarito, che un indemoniato per il quale si prega venga liberato, però vedere 5 pani che soddisfano 5.000 persone e 2 pesci che ne fanno altrettanto, senza contare le donne e i bambini, diciamo proprio alla buona che forse con 5 pani e 2 pesci sono state sfamate forse un 10.000 persone. Non è proprio, insomma, normale la cosa, no? Vederla con i nostri occhi. Se poi ci mettiamo che accanto a questo miracolo ci fu anche qualcosa che avanzò e quindi scopriamo che il Signore in questo non ha bisogno dell'aiuto dell'uomo nella maniera più assoluta. E quindi i discepoli provengono da un miracolo di questa entità e credo che di fronte a un miracolo così glorioso, così importante, visivamente straordinario, credo che la prima cosa che i discepoli hanno pensato, hanno detto: con lui non avremo mai problemi, con uno che è in grado di 5 pani di risolvere un problema così e con 2 pesci siamo sicuri che non avremo mai problemi. E uno dei problemi che noi abbiamo è credere con Gesù che non avremo mai problemi. Questo è un problema veramente importante e addirittura, se non curato, rischia questo problema, non molto dopo che ci incamminiamo con lui, di farci naufragare, perché molti hanno naufragato nel momento in cui si sono presentati dei problemi nella fede, hanno scoperto una realtà diversa da quella che forse gli era stata presentata, o una realtà diversa da quella a cui si erano abbracciati o volutamente, insomma, avevano posto fede. E la realtà è proprio questa: ma io non pensavo che potesse avvenirmi questo, come mai è avvenuto questo, io credo perché mi avviene questo, io ho pregato perché mi avviene questo, oppure in materia magari di delusioni, no? Io non pensavo questo, io non pensavo quello, e credo che i discepoli tutto pensano tranne di essere lasciati per un tempo soli in mezzo ad un mare agitato, in mezzo ad una notte fredda, in mezzo alla paura che non sanno se riusciranno questa volta a raggiungere l'altra riva e quindi a staccare il traguardo di quella notte. Quello che voglio dirvi, fratelli, è che neppure io so come mai arrivano nella nostra vita certi problemi, però una cosa è certa, che il Signore non ci aveva mai detto che la nostra vita sarebbe stata esentata dai problemi, dai guai, dalle difficoltà, dalle tempeste, se non quando saremmo entrati nel cielo. Che vivremo su questa terra, dobbiamo imparare a riconoscere che questa vita è fatta di problemi. Non dobbiamo vivere nell'illusione, non dobbiamo vivere nella favola evangelica. I problemi ci sono e ci saranno. Abbiamo un nemico che ci attaccherà sempre, abbiamo un mondo che più ti consacrerai, più ti santificherai e più ti creerà problemi. Abbiamo un modo chiaramente di vivere il nostro, e speriamo che sia ancora così, che è staccato da questa vita, che è staccato dal tenore di questa vita, dal modo, dal anche purtroppo dal modo di pensare, dal modo di promuovere anche verso il genere umano in maniera generale lo stile di vita. Il nostro è diverso. Gesù ha parlato che noi non siamo di questo mondo. Siamo nel mondo, ma non siamo di questo mondo. E chiaramente più andremo avanti e più avremo difficoltà, più andremo avanti e più entreremo in uno scorcio che Gesù stesso ha definito

avverranno delle cose che magari ci coglieranno anche di sorpresa, che non avremmo mai messo in conto, che non avremmo mai messo sul nostro taccuino, chiaramente perché non desiderate, avverranno queste cose nella nostra vita. La nostra vita è fatta di opere straordinarie, di opere che ci rallegrano il cuore, di opere che sono meravigliose perché Dio è all'opera, ma non possiamo pensare che la nostra vita è fatta solo di questi avvenimenti, e che è fatta solo di queste notizie, e che è fatta solo di queste esperienze. E quindi stamattina noi vogliamo meditare intorno all'importanza di avere come punto di riferimento non la bella vita, ma Gesù nella nostra vita. Non una vita senza problemi, ma una vita con i problemi, ma con Gesù, che è colui che ci porta avanti. Non una vita che esclude le difficoltà, perché molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte, e molte sono le lacrime anche, ma verrà il giorno in cui il Signore asciugherà le lacrime dai nostri occhi. Se la scrittura ci parla che nel cielo ci asciugherà le lacrime dai nostri occhi, è chiaro che sulla terra dobbiamo anche piangere, no? Magari molti possono pensare che il pianto è per chi è lontano da Dio, e quello è un pianto diverso, è un pianto chiaramente generato dal peccato, dalla condanna, dall'insoddisfazione, ma il nostro pianto è anche un pianto generato da uno stile di vita a metramento opposto, la santificazione, la consacrazione, tanti perché che non si risolvono, lo scemare della fede che viene meno e tu combatti contro lo scemare della fede, l'insistenza di una fede sciatta, che non ha più sostanza, ma che è fatta di abbellimenti esterni o di parate di altro tipo, e non vada più alla sostanza del Vangelo. Questo chiaramente genera sofferenza, ma un giorno il Signore asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi. E purtroppo quella giornata bellissima trascorsa sotto il sole per la moltiplicazione dei panni, chissà quanto devono essere stati contenti nel godere in questa bella agape, forse sarà stata un'agape, non lo so, chiamiamola agape, che deve essere stata bella vedere all'opera del Signore. Arriva la sera anche per quella giornata, e quella sera i discepoli salgono sulla barca e si dirigono all'altra riva. Era successo qualcosa di particolare in quest'agape, che la gente, avendo visto quello che Gesù aveva fatto un pensierino sul Signore. Dice: perché non lo facciamo re? Dice: questo qui risolve veramente i problemi, questo è il profeta che doveva venire nel mondo. Notate, fratelli, l'uomo non è cambiato, la gente non è cambiata. Aspetta che Dio faccia qualcosa per credere, e aspetta, e Gesù dirà: a questa generazione non sarà dato nessun segno se non quello di Giona, che restò 3 giorni nel ventre del pesce. E cos'è questo segno di Giona? È il segno della sua risurrezione, della sua morte e della sua risurrezione. Se vorranno credere, dovranno credere per l'opera che ho compiuto a Calvario, non per le cose che posso fare, non per le cose straordinarie quanto ai miracoli, perché sono comunque segni che accompagneranno la mia Chiesa. Se vorranno credere, dovranno credere per l'opera che ho compiuto. Io sono morto e sono risuscitato. Ora vivo in mezzo al mio popolo. L'opera di Dio è un'opera che si lega strettamente a quella del Calvario. Da lì dipende tutta la nostra vita. Oltre che il perdono, la liberazione, dipende anche la nostra soddisfazione, la nostra vita, la nostra gioia, la nostra comunione fraterna. Noi siamo legati dall'avvenimento che è avvenuto a Calvario, perché altrimenti non avremmo motivo per stare insieme. Io non mi sento legato a voi per quello che pensate, per quello che avete, per quello che siete. Perdonatemi, non mi sento legato a voi, e spero che voi non vi siete legati a me per quello che penso, per quello che ho, niente, per quello che posso manifestare. Spero che non vi siete legati a questo, ma penso che c'è un legame indissolubile che è simile a quello tra un uomo e una donna quando si uniscono in matrimonio, indissolubile, perché quello del Calvario è un legame che nessuno può distruggere, tranne noi stessi possiamo mettere fine a questo legame. Ma tutto a Calvario è per noi, tutto quello che è successo a Calvario è per la nostra vita, è per la nostra

0: nostra e per il nostro godimento spirituale. Allora la gente aveva visto quello che il Signore aveva fatto e voleva farlo re, stavano per venire addirittura a rapirlo per farlo re, e Gesù si ritirò di nuovo sul monte tutto da solo. Dice: è meglio che me ne vado da qui, se no devo risolvere un problema che non mi appartiene, il mio regno non è di questo mondo. E poi Gesù non ha bisogno di essere fatto re, lui è re da sempre, il re dei re. Un giorno, quando verrà, non verrà più come colui che si è presentato sull'asino per entrare a Gerusalemme, ma verrà con tutta la sua potenza e con tutta la sua gloria. Le nazioni faranno cordoglio, si batteranno il petto, dice, sulla sua coscia ci sarà scritto re dei re e signore dei signori. E forse tra quelle persone qualcuno dirà: e pensa che noi volevamo farlo re per una moltiplicazione dei pani, colui che è re nell'eternità. I discepoli arriva questa sera e da soli provano a dirigersi dall'altra parte per incontrare Gesù. Sapranno che Gesù li andrà incontro, ma si mettono in viaggio da soli, devono fare una traversata da soli. E il testo, Giovanni, mette in evidenza due cose: uno che era buio e un altro che Gesù non era con loro. Fratelli, questa è una realtà che ci appartiene e non appartiene solo ai discepoli. Ci saranno dei momenti di buio nella nostra vita. Che facciamo nei momenti di buio? Dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti. Non ci dobbiamo fermare, perché se ti fermi ti perdi. Devi andare avanti. Noi non è che ci a un certo punto mettiamo i piedi a terra e diciamo: no, non vado avanti e quindi diventa giorno. No, la luce verrà nella misura in cui tu ti proporrai di andare avanti nel buio. Tanto deve passare, il tempo è quello, e passerà meglio che lo passiamo con la fiducia che il Signore interverrà nella nostra vita. Era buio, non so perché Giovanni mette in evidenza questo, ma particolarmente credo che Giovanni abbia sentito questo vuoto nella sua vita e anche nella barca. Giovanni mette in evidenza, sembra quasi come per dire: eravamo qui e lui non c'era. È come per dire: nel momento in cui ci doveva essere, non c'è stato, è stato preso. Era buio e Gesù non era ancora venuto presso di loro. E un altro particolare mette in evidenza anche forse un'attesa un po' spazientita di Giovanni. Non era venuto ancora, come per dire: quando arriva. E nella nostra vita ci sono dei tempi di attesa, brevi o lunghi, e questi non li dettiamo noi, li detta il Signore. Non dobbiamo spaventarci se qualche volta ci troviamo in una mareggiata da soli, nel buio da soli, che il vento tira forte e anche contromano. Noi mettiamoci all'opera. Questi si misero a remare perché il loro desiderio era di arrivare all'altra riva. Lo fecero per 5-6 chilometri. Per una macchina non sono niente, per una barca a remi non sono pochi. Pochi, lo fecero, si impegnarono, non si arresero a quella circostanza e alla fine videro il Signore intervenire nella loro vita. Ora ci sono dei momenti nella nostra vita dove siamo chiamati ad alzarci le maniche e ad andare avanti, non per fare da soli, ma per aspettare l'intervento di Dio. E guardate, fratelli, l'intervento di Dio com'è particolare. Secondo voi, una domanda, un quiz, va? Era meglio che interveniva prima o dopo? Facciamo i due percorsi. Se Gesù fosse intervenuto prima, i discepoli non avrebbero potuto capire il pericolo. Probabilmente Giovanni non avrebbe neppure sottolineato l'aspetto della difficoltà. Era buio, che se ne importa, Gesù era con noi, abbiamo fatto la moltiplicazione dei pani, Gesù è salito sulla barca, abbiamo risolto il problema, la vita è bellissima, andiamo avanti senza alcun problema. Il Signore interviene ancora prima che noi entriamo in difficoltà. Invece Giovanni e insieme ai discepoli hanno dovuto gustare, tra virgolette, la liberazione del Signore, e per gustare la liberazione del Signore hanno dovuto provare la difficoltà, prima il buio, poi remare, che è faticoso, per 5-6 chilometri, remare in una notte dove il mare è ingrossato, remare in una notte dove il vento tira contro di loro, e forse allo stremo delle forze, quando forse non ce la facevano più, quando era il momento di dire: sentite, io non ce la faccio più proprio, mi rassegno e mi abbandono, hanno visto uno avvicinarsi. È meglio così era meglio prima? Sarebbe stato meglio che il Signore non, forse non avrebbero anche avuto modo, se fosse intervenuto prima, manco di ringraziarlo, perché noi siamo così, fratelli. La liberazione la possiamo comprendere solo dopo che abbiamo un po' sofferto, solo dopo che abbiamo avuto un po' di paura, solo dopo che un po' ci siamo sentiti soli e in difficoltà. Allora l'intervento di Dio arriva nella nostra vita e arriva in una maniera che poi ci rende grati al Signore. Tirava un forte vento, forse stamattina qualcuno di noi è proprio in questa condizione, è in una condizione di buio ed è in una condizione che sta remando da solo, nessuno ti può dare una mano, meno male, perché se qualcuno potesse darti una mano il Signore non avrebbe senso a intervenire. O l'aiuto viene dall'uomo o viene dal Signore, ma noi abbiamo imparato a recitare il Salmo 121, io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Abbiamo sentito nella testimonianza, no? Abbiamo sentito parlare della malvagità dell'uomo, dall'uomo non può venire nulla, nulla di buono. La scrittura dice: non confidate nei carri, nei cavalli, non confidate nella forza dell'uomo, non confidate, confidate nel Signore. E noi stamane vogliamo confidare nel Signore. Videro Gesù camminare sul mare e accostarsi alla barca. Stamattina il Signore, per effetto della sua parola, egli ti vuol far sentire la sua presenza, egli si accosta alla tua barca e con la sua presenza ti vuole null'altro rassicurarti, dire: non ti preoccupare, d'altronde un altro mare in tempesta l'avevate già vissuto prima. Se vi ricordate, io dormivo sulla barca, poi mi avete svegliato e io ho calmato il vento e il mare, quindi l'esperienza l'avete già fatta. Non abbiamo già fatto esperienza di liberazione? Non abbiamo già gustato l'opera di Dio nella nostra vita? E volete che il Signore ci lasci proprio in questo istante? Colui che ha iniziato un'opera non c'è scritto che la porterà a compimento? Colui che ci ha preso in carico, in cura, volete che ci lasci proprio nel momento della difficoltà? Il Signore si accostò alla loro barca, loro ovviamente ebbero paura, ma credo che questa paura non era soltanto il timore di vedere qualcuno che cammina sulla barca, credo che molto avesse influito la condizione del tempo, del mare e del vento, che arrivano a vedere il Signore con occhi diversi da quello che avrebbero dovuto vederlo. Sono io, non temete. Le parole rassicuranti del Signore. Il Signore è la vera consolazione. Il Signore è il vero aiuto. Non temere, stai tranquillo. Di cosa hai paura? Ti dice il Signore stamattina. Qual è la tua difficoltà? Perché stai tremando? Sono io accanto alla tua barca. Non temere. Certo, a volte la frase di Gesù ci arriva come una frase quasi quasi come se non avesse senso rispetto alla realtà che viviamo, no? Sì, è vero, il Signore mi ha detto non temere, però questa è la situazione. Certo, il Signore ha detto loro non temere quando il mare era ancora ingrossato, quando era ancora buio, quando il vento tirava ancora forte. E perché a volte il Signore ci dice delle cose rispetto alle circostanze che viviamo diverse? Perché il Signore ci dice non temere se il momento è difficile? Perché noi possiamo porre la nostra fiducia sulla sua parola. Se il Signore stamattina ti dice non temere e intorno a te vedi qualcosa di diverso che ti fa promettere serenità, tu non devi mettere fede su quello che vedi, ma devi mettere fede su quello che il Signore ti dice. Vi ricordate quando Gesù si avvicinò alla tomba di Lazzaro? Marta, Maria, ma state tranquilli, non vi preoccupate, se credete voi vedrete la mia gloria. Vi ricordate la figlia di Jairo, che era oramai morta, no? Non disturbare il maestro, tua figlia è morta. E il Signore si gira al padre, ai discepoli, state tranquilli, dorme. E le circostanze dicevano diversamente, tanto è vero che quando Gesù dice dorme, quelli che sono a piangere per la figlia di Jairo si mettono a ridere. Pensate l'uomo come è fatto, dal pianto alla risata, no? Dice, questo adesso è arrivato, dice che dorme la figlia di Jairo, ma è morta, vediamo un po' questo cosa vuole farci vedere. Certo, le circostanze a volte parlano diversamente da quello che è la parola di Dio, ma la parola di Dio è quella che può produrre un effetto sia immediato sia nel tempo. Se lui stamattina ti dice non temere, è perché vuol dire che forse tornerai a casa che il problema è risolto, oppure vuol dire che forse il problema si risolverà in settimana, oppure vuol dire che forse il problema non si risolverà ma lo attraverserai con la sua parola e lui ti tirerà fuori da questi guai e da questi problemi. E egli si accostò a loro, e quindi la scelta saggia dei discepoli: essi lo vollero prendere nella barca, e subito la barca toccò terra laddove erano diretti. La presenza di Gesù garantisce il risultato. Se è con noi nella barca, toccheremo terra, cioè toccheremo la certezza della risoluzione del problema. Quando toccarono terra è come se avessero detto ce l'abbiamo fatta, anche stavolta è andata bene. Ma fino a che Gesù non saliva sulla barca e fino a che i discepoli non mettevano fiducia su quella frase non temere, la terra non si poteva toccare. È Gesù che ci fa toccare le buone esperienze, è Gesù che ci dà il gusto della vittoria nelle difficoltà, è Gesù che ci dà la consolazione. Pensate, i discepoli erano diretti a Capernaum, e Capernaum vuol dire città di consolazione, ma chi ci può condurre nella città di consolazione se non il Signore? Chi ci può rallegrare nella vita spirituale se non è il Signore a prendere il timone nella nostra barca? Stamattina questa è una parola che ho per te: non temere, il Signore è vicino alla tua barca, non temere, abbi solo fiducia. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao a tutti e benvenuti. Siamo all'episodio 58 della nostra serie sul Vangelo di Matteo. È un momento drammatico. Gesù è stato arrestato e viene portato dal sommo sacerdote per essere interrogato e giudicato. Durante l'interrogatorio Gesù farà una rivelazione sorprendente che porterà il sommo sacerdote ad accusarlo di bestemmia. Perché? Vediamolo insieme. Quelli che avevano preso Gesù lo condussero da Caiafa, sommo sacerdote, presso il quale erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro lo seguiva da lontano finché giunsero al cortile del sommo sacerdote ed entrò mettendosi a sedere con le guardie per vedere come la vicenda sarebbe finita. Matteo 26, versetti 57 e 58. I capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi erano riusciti a portare Gesù davanti al sommo sacerdote per giudicarlo. Uno degli apostoli, Pietro, aveva seguito Gesù da lontano ed era riuscito ad entrare nel cortile. Pietro voleva vedere come sarebbe andata a finire, ma come vedremo nel prossimo episodio, sarà per lui l'occasione per un'ultima lezione da parte del Maestro prima della crocifissione. Non dimentichiamoci infatti di ciò che Gesù aveva detto poche ore prima circa il fatto che Pietro lo avrebbe rinnegato 3 volte entro la mattina seguente. Matteo descrive una situazione imbarazzante per i membri del Sinedrio. Essi cercavano infatti false testimonianze nei confronti di Gesù, ma faticavano a trovarne di sensate. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire e non ne trovavano, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne fecero avanti 2 che dissero: «Costui ha detto: io posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni». Matteo 27, versetti 59 a 61. Essi volevano chiudere la questione al più presto, ma non è facile accusare qualcuno quando non hai prove concrete contro di lui. Non si poteva certamente condannare una persona a morte solo perché le sue opinioni non erano gradite. Pensiamoci bene, cosa aveva fatto di male Gesù? Aveva guarito delle persone, aveva parlato del regno di Dio, aveva condotto una vita esemplare. Sì, le sue opinioni sulla legge a volte cozzavano con l'interpretazione farisaica, ma non aveva mai fatto del male a nessuno. Non c'erano neanche prove che fosse un rivoltoso nei confronti di Roma. Quando si cerca di montare delle accuse in fretta contro qualcuno, con l'utilizzo di falsi testimoni si corre il rischio di testimonianze che non sono concordi tra loro. L'accusa più promettente contro Gesù, per quanto strana, sembrò essere quella secondo cui egli aveva addirittura dichiarato di voler distruggere il Tempio per poi ricostruirlo. Nel Vangelo di Matteo non troviamo che Gesù abbia mai detto una cosa del genere. Tuttavia, se leggiamo il Vangelo di Giovanni, capitolo 2, versetti 19 a 22, vediamo che Gesù aveva detto parole che potevano portare le persone a quel tipo di interpretazione. Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farà risorgere, aveva detto Gesù. Ma il riferimento in quell'occasione era a se stesso, al tempio del suo corpo. Gesù con quella frase stava di fatto anticipando la sua morte e la sua risurrezione. E il sommo sacerdote, alzatosi in piedi, gli disse: non rispondi nulla? Non senti quello che testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva e il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. E Gesù gli rispose: tu l'hai detto. Anzi, vi dico che da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Matteo 27, versetti 62 a 64. Il sommo sacerdote sperava evidentemente che Gesù si tradisse, tentando di difendersi in qualche modo. Il silenzio di Gesù finì per esasperarlo e allora egli cercò di farlo venire allo scoperto, scongiurandolo addirittura di rispondere ad una domanda diretta: sei tu il Cristo, il figlio di Dio? Insomma, Gesù riteneva davvero di essere il Messia, il figlio di Dio, ovvero il discendente del re Davide che essi aspettavano? Teniamo presente che affermare di essere il Messia non era di per sé qualcosa che avrebbe reso Gesù degno di morte. In effetti, potevano pensare che fosse un illuso o un bugiardo, ma la semplice affermazione di essere il Messia non era sufficiente per condannarlo a morte, secondo la legge giudaica. Al più avrebbe poi dovuto dimostrare ciò che stava affermando. Però non dobbiamo dimenticare che essi erano alla ricerca di una scusa per consegnare Gesù ai Romani. E per i Romani una persona che affermava di essere re si contrapponeva direttamente a Cesare. Quindi il sommo sacerdote voleva far venire allo scoperto Gesù più che altro per poterlo consegnare ai Romani come una possibile minaccia per Roma. Tuttavia, la risposta di Gesù fu più articolata di quanto ci saremmo aspettati. In effetti, egli non si limitò a rispondere: sì, sono io. Rispose: tu l'hai detto, confermando di fatto di essere il Messia, ma aggiunse anche un riferimento al figlio dell'uomo, un'espressione che Gesù aveva utilizzato già diverse volte in riferimento a se stesso. Si tratta di un'espressione molto interessante che renderà la posizione di Gesù molto grave agli occhi del sommo sacerdote. Cerchiamo di capire il perché. Nella Bibbia a volte l'espressione figlio dell'uomo è utilizzata per indicare semplicemente un essere umano, ma in questo caso Gesù la utilizzò in maniera molto più specifica. Il figlio dell'uomo a cui Gesù si riferisce non era un essere umano qualunque. Infatti l'espressione seduto alla destra della potenza, che viene sulle nuvole del cielo, era piuttosto inequivocabile. Si parla di qualcuno che si trova alla destra di Dio, ovvero ne condivide l'autorità, e viene sulle nuvole del cielo. Gesù sembra utilizzare nella sua risposta un'immagine che metteva insieme il Salmo 110, versetto 1, e Daniele 7, versetto 13. Un'immagine che, come vedremo, porterà il sommo sacerdote ad accusarlo di blasfemia. Cosa c'era di tanto blasfemo nelle parole di Gesù? Nel Salmo 110, versetto 1, c'è un riferimento al Messia che si siede alla destra di Dio finché i suoi nemici siano sconfitti. In precedenza, nel capitolo 22 di Matteo, interrogando i farisei, Gesù si era riferito proprio al Salmo 110 per spiegare che, essendo contemporaneamente un discendente di Davide, ma anche signore di Davide, il Messia doveva essere ben più che un uomo. Infatti doveva essere umano e divino allo stesso tempo, per essere contemporaneamente discendente e signore di Davide. Qualcuno poteva pensare che il Messia nel Salmo 110 veniva presentato come seduto alla destra di Dio in modo simbolico, non letterale. Ma in questa risposta data al sommo sacerdote, Gesù collegò il Messia che si siede alla destra di Dio nel Salmo 110 al figlio d'uomo, di cui è scritto in Daniele 7:13, che viene proprio sulle nuvole del cielo e riceve da Dio un regno eterno che non sarà distrutto. Teniamo presente che nell'Antico Testamento solo Dio è colui che cavalca i cieli. Pertanto una figura che viene sulle nuvole del cielo non poteva essere altro che una figura divina. In poche parole, Gesù stava dicendo: un giorno vedrete chi sono. Egli era davvero il Messia ed era il figlio dell'uomo di cui aveva parlato Daniele, che viene sulle nuvole dei cieli. Era il figlio di Davide e il Signore di Davide. Essi stessi, che pensavano di sbarazzarsi di lui uccidendolo, un giorno lo avrebbero visto, lo avrebbero incontrato ancora, quando si sarebbe manifestato sulle nuvole del cielo e avrebbe stabilito il suo regno e li avrebbe giudicati. Per il sommo sacerdote fu abbastanza. Gesù stava paragonando se stesso a quella figura divina del figlio d'uomo che cavalca i cieli in Daniele 7, e questo era davvero blasfemo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: egli ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia, che ve ne pare? Ed essi risposero: è reo di morte. Allora gli sputarono in viso, gli diedero dei pugni e altri lo schiaffeggiarono dicendo: oh Cristo profeta, indovina, chi ti ha percosso? Matteo 27, versetti 65 a 68. Mettiamoci nei panni del sommo sacerdote. Di fronte a lui c'era un uomo che ai suoi occhi non aveva alcuna caratteristica per essere il Messia, il liberatore di Israele. Era un debole che presto sarebbe stato messo a morte e invece di implorare pietà parlava sfacciatamente e osava sfidarli, facendo profezie che lo accostavano a Dio in un modo che ai loro occhi appariva come blasfemo. Si era paragonato al figlio dell'uomo che viene sulle nuvole del cielo. Ma come aveva osato? Fu sufficiente dichiararlo reo di morte. Seguirono schiaffi, pugni, sputi, insulti. Ma Gesù non ebbe più nulla da dire, perché aveva già detto tutto. Vedrete chi sono. Come vedremo nei prossimi episodi, nelle ore seguenti Gesù sarebbe stato maltrattato e ucciso. Ma quelle parole si mostreranno veritiere, perché egli dopo 3 giorni sarebbe risuscitato e il suo piano di salvezza per l'umanità sarebbe stato compiuto. Oggi Gesù è vivo ed occupa il posto che gli spetta. In Ebrei capitolo 1, versetti 3, leggiamo: egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Egli è alla destra della maestà, un'espressione che viene utilizzata proprio per indicare la sua divina autorità. Gesù non aveva mentito. Le cose sono andate proprio come aveva detto. Ma un giorno Gesù tornerà in modo visibile, non più per soffrire, ma per stabilire il suo regno in modo definitivo e giudicare gli esseri umani. Che sorpresa allora sarà per quel sommo sacerdote e per tutti gli altri che lo avevano giudicato blasfemo. Ma che sorpresa sarà anche per tutti quelli che nel corso dei secoli non hanno creduto in lui e per coloro che ancora oggi lo rifiutano. A tutti loro Gesù si rivolge ancora oggi dicendo: che ci crediate oppure no, vedrete chi sono. Grazie a tutti. Alla prossima.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
5: Vangelo di Giovanni, capitolo 14. il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vo a prepararvi un luogo e quando sarò andato e l'avrò preparato un luogo, tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché dove son io siate anche voi. E del dove io vo sapete anche la via. Toma gli disse, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo saper la via? Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se m'aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete veduto. Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse, da tanto tempo son con voi, e tu non m'hai conosciuto, Filippo? Chi ha veduto me ha veduto il Padre. Come mai, dici tu, mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico di mio, ma è il Padre che dimora in me fa le opere sue. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credete a cagione di quelle opere stesse. In verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che fo io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vo al Padre, e quel che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel figliuolo. Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascio orfani, tornerò a voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo in voi e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me ed io in voi. Chi ha i miei comandamenti e lo osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io l'amerò, e mi manifesterò a lui. Giuda, non l'Iscariota, gli domandò, Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù rispose e gli disse, se uno mi ama osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Queste cose v'ho detto stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che v'ho detto. Io vi lascio pace. Vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Avete udito che v'ho detto, io me ne vo e torno a voi. Se voi m'amaste vi rallegrereste che io vo al Padre, perché il Padre è maggiore di me. Ed ora ve l'ho detto, prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto crediate. Io non parlerò più molto con voi, perché viene il principe di questo mondo, ed esso non ha nulla in me, ma così avviene affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre m'ha ordinato. Levatevi, andiamo via di qui.
4: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Siamo felici di sapere che il nostro Dio è sovrano, che esercita il suo controllo sulle date e i dettagli della nostra vita. Ma se le cose saranno comunque ciò che dovranno essere, perché pregare? Mi preoccupavo e interrogavo a questo proposito quando ero all'ospedale dopo l'incidente. Amici credenti mi assicuravano che il mio incidente non era un caso, ma rientrava nel perfetto piano di Dio. Questo mi consolava, ma ricordo che passavo le notti a pensare.
6: Se Dio aveva in mente questo per me fin dall'inizio, a che serve pregare per il futuro? È comunque nelle sue mani, sarà quel che sarà. Cominciavo a sentirmi come se non avessi nessuna parte nella volontà di Dio. Lui era al volante ed io semplicemente una passeggera. In qualche modo riuscii a trovare il coraggio di chiedere a qualcuno il perché della preghiera e della sovranità di Dio. Perché dovremmo spendere le nostre energie nella preghiera? Scoprì che ci sono numerose ragioni, ma la prima è tutto ciò che ci serve sapere. Dio ci ha detto di pregare, è un comandamento, e se lo amiamo osserveremo i suoi comandamenti. Ma c'è una seconda ragione. Preghiamo perché Gesù pregava. Alcuni dicono che l'unico motivo per pregare è che abbiamo bisogno di essere cambiati. Sì, abbiamo bisogno di cambiare, ma questo non è l'unica ragione per la preghiera. Gesù non aveva bisogno di cambiare o di diventare più santo. Quando pregava, comunicava con il Padre, ringraziava il Padre, gli chiedeva delle cose, chiedeva potenza, intercedeva per gli altri, chiedeva che il diavolo fosse imbrigliato, chiese al Padre di impedire ciò che stava per succedere. Espresse la sua volontà, pregò come se le sue richieste avessero un effetto definito sui progetti di Dio. Alla luce dei chiari comandamenti di Dio e dell'infallibile esempio del nostro Signore, è chiaro che noi credenti dovremmo pregare sempre senza stancarci. Dio non vuole che scrolliamo le spalle e diciamo «sarà quel che sarà». Al contrario, la Scrittura indica chiaramente che siamo coinvolti nella nostra vita e nella vita degli altri. Alcune cose non succederanno a meno che non preghiamo. Come tutto ciò combaci nel perfetto piano di Dio e nel suo eterno disegno, rimane un mistero. Ma non c'è mistero nel comandamento. Egli dice: non cessate mai di pregare. Questo motivo è sufficiente.

0: dirige i miei affari.
1: Quarta puntata.
2: Dio dirige i miei affari è l'interessante storia di un uomo che ancora giovane, per una serie di circostanze, arriva al punto di chiedere a Dio di dirigere i suoi affari. Egli stesso dice di aver fatto un contratto con Dio per cui lo considera il suo socio. Questo suo atteggiamento è stato benedetto da Dio ed egli è ora un industriale che dà quasi tutti i suoi guadagni per l'opera del Signore. Come vedremo, ebbe anche da superare molte prove utili però per la sua formazione spirituale. Roberto Luturno attraversò una delle prove più dure della sua vita quando, dopo aver preso Dio come socio, pose le basi della sua azienda. Egli era da tempo impegnato nella costruzione di una strada quando si accorse che era un lavoro troppo grande per la sua impresa. C'era nella sua chiesa un fratello proprietario di una quantità di materiale che, aggiunto al suo, sarebbe stato sufficiente per portare a termine il lavoro. Gli propose di associarsi con lui ed egli accettò. Nel frattempo, Roberto si vide assegnare un lavoro per il quale si era messo in gara senza avere speranza di ottenerlo e che gli portò un notevole beneficio. Qualche tempo dopo, anche il lavoro intrapreso col socio fu ultimato e con un buon guadagno. Grazie a queste due fortune, Roberto veniva a trovarsi in condizione di pagare tutti i suoi creditori, ma il socio non la pensava così. Egli affermava che siccome Luturno aveva fatto un guadagno su un altro lavoro, tutto quello che avevano guadagnato insieme spettava a lui soltanto. Stupito da una proposta così irragionevole, Roberto ne parlò al suo agente che cercò di tranquillizzarlo dicendogli che in ogni caso avrebbe avuto partita vinta. Ma Roberto si tormentava perché il socio era cristiano e membro della sua stessa chiesa. Che pensare di una comunità in cui due anziani si riducono ad avere una causa tra di loro? Non è questo qualcosa che la scrittura disapprova? Decise allora di parlare al socio. «Fratello», gli disse, «non entriamo in questo processo. Se insisti per avere tutto il guadagno di questo lavoro, va bene, è tuo. Se Dio pensa che ciò non sia giusto, sarà Lui a togliertelo. Se vuole che io abbia la mia parte, egli può ridarmela». Il socio prese Roberto in parola e si prese anche la sua parte di guadagno. Ma qualche tempo dopo firmò un contratto sul quale perse $40,000, esattamente la somma della quale si era appropriato ingiustamente. Roberto, invece, ebbe un altro lavoro che lo ricompensò della rinuncia alla quale aveva acconsentito. Egli dice: «So per esperienza che vale la pena obbedire a Dio, ma non deve essere questa la ragione per la quale obbediamo. Non varrebbe nulla. Dobbiamo obbedirgli perché lo amiamo, allora avremo la ricompensa». Una sera Roberto si trovò di fronte ad un'altra difficile scelta e la maniera con cui la affrontò ebbe grandi conseguenze nei suoi affari. A quel tempo la sua impresa era ancora ridotta e mal sicura e non impegnava che una dozzina di uomini. Una grossissima macchina era in cantiere e doveva essere consegnata il giorno dopo, però mancava ancora il disegno di un pezzo essenziale. Roberto decise di passare la notte al tavolo da disegno per progettarlo. Ma improvvisamente si ricordò che aveva promesso di andare quella sera stessa a predicare e testimoniare con un gruppo di giovani. «Signore, non posso andarci. Devo fare questo disegno». «Eri sincero quando hai promesso di servirmi a qualunque costo?» gli chiese il Signore. La tentazione di rimanere a casa era grande, anche perché quei giovani avrebbero potuto fare a meno di lui. La lotta fu lunga, ma infine Roberto disse: «E va bene, andrò. Non so cosa farò domani, ma andrò perché l'ho promesso». Quando tornò alle 10 di sera si sentiva stanco e non aveva di certo voglia di pensare al disegno. Non sapeva proprio cosa fare. Andò nell'ufficio, si sedette e dopo 10 minuti tutto il modello fu steso davanti a lui, completo, perfetto. Fece i suoi calcoli, lasciò le sue istruzioni agli operai e andò a dormire. Il disegno fatto da Luturno quella notte è quello del famoso posto di guida. Esso si trova su tutte le macchine che costruisce e fino ad oggi la concorrenza non ha saputo fare di meglio. In 14 anni, dal 29 al 34, la piccola officina di Roberto Luturno, sistemata in un capannone, si era trasformata in un complesso in acciaio saldato di 5.000 metri quadrati. E nel 1937 Roberto inaugurò a Peoria una costruzione in vetro e acciaio di quasi mezzo chilometro che impiegava 1.200 operai. Egli, che coglie ogni occasione per testimoniare del Signore, per la inaugurazione della fabbrica disse: «Alcuni si chiederanno che rapporto ci può essere tra fede e affari. Qualche anno fa mi posi questa domanda: a che serve una fede che non agisce? Lo Spirito di Dio mi convinse che anche se dicevo di amare Gesù, non lo dimostravo in pratica. Dichiaravo di avere un Salvatore capace di venirmi in aiuto e nello stesso tempo continuavo ad appoggiarmi sulle mie forze e a preoccuparmi. Allora mi dissi: se Dio è veramente quello che io credo che sia, perché non gli chiedo di dirigere i miei affari? Mi inginocchiai e conclusi con lui un vero accordo. Mi rendo ben conto che avrei potuto assolvere molto meglio la mia parte del contratto, ma questa impresa e il suo sviluppo senza precedenti dimostrano che Dio ha assolto ampiamente la sua. Qualche anno fa i nostri creditori si domandavano se valeva la pena di lasciarci il tempo e la possibilità di pagare i nostri debiti, o se non sarebbe stato meglio non aspettare più nulla dalle officine Luturno. Ed oggi noi inauguriamo il secondo reparto della filiale Est, raddoppiando così le nostre capacità produttive. Abbiamo un Dio personale, un Salvatore personale. Non è meraviglioso che Egli voglia consentire di mettersi in società con voi, con me e con tutte le sue creature? Se non cercassi di dar gloria a Dio e se non dicessi a tutti che questa azienda gli appartiene, se non gli rendessi onore dedicandogli questo splendido edificio, io non assolverei la mia parte del contratto. Però non voglio certo abbassare la sua grazia al livello di una transazione commerciale. Noi nell'impresa non abbiamo messo nient'altro che la nostra fede. Il nostro Signore Gesù Cristo ha versato il suo sangue prezioso per lavarci dai nostri peccati e ciò che Egli ha fatto noi non saremo mai capaci di restituirglielo. Il Re di Gloria ha lasciato il cielo per venire in questo mondo di dolori. Era ricco e si è fatto povero perché con la povertà noi potessimo arricchire. Io credo che il mondo sia alla ricerca di una religione vivente e anche se il successo e la felicità non si misurano in dollari, sono certo che se tutti quelli che confessano il nome di Cristo mettessero realmente la loro fiducia in Lui, non sarebbero mai delusi.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: La luce del mondo. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 8 versi 12 a 20. Gesù parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Allora i farisei gli dissero: tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è vera. Gesù rispose loro: anche se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado, ma voi non sapete da dove io vengo né dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno, anche se giudico, il mio giudizio è veritiero, perché non sono solo, ma sono io con il Padre che mi ha mandato. D'altronde nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è vera. Or sono io a testimoniare di me stesso, e anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Essi perciò gli dissero: dov'è tuo Padre? E Gesù rispose: voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Queste parole disse Gesù nella sala del tesoro, insegnando nel Tempio. E nessuno lo arrestò, perché l'ora sua non era ancora venuta. La tradizione ebraica riporta che durante la festa delle capanne, detta anche dei tabernacoli, il Tempio veniva illuminato in maniera particolare. C'erano dei candelabri molto grandi che venivano posti all'interno del Tempio. Erano candelabri che venivano alimentati ad olio, alti circa 20 metri, quindi possiamo immaginare quale luce facessero. Rendevano il Tempio illuminato e ben visibile anche da lontano, anche perché il Tempio era in una zona elevata della città. Tutto ciò, insieme ai canti, alle preghiere di riconoscenza, alla lode al Signore per il raccolto, contribuiva all'atmosfera gioiosa che caratterizzava la festa. Vari brani delle scritture associavano Dio alla luce e alla restaurazione di Israele nell'era in cui il suo Messia l'avrebbe visitata. Si pensi ad esempio al bellissimo brano di Isaia 60, versi 1 a 3. Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli. Ma su di te sorge il Signore, e la sua gloria appare su di te. Le nazioni cammineranno alla tua luce e i re allo splendore della tua aurora. Il Tempio illuminato contribuiva quindi a ricordare alle persone la presenza di Dio in mezzo al popolo, proprio nel Tempio, nel luogo in cui egli aveva garantito che avrebbe abitato in mezzo a loro, ed anche la futura restaurazione ai tempi del Messia, in cui il Signore sarebbe ancora stato in mezzo a loro in maniera evidente. Non ci stupisce quindi che Gesù, approfittando di tale usanza, volle attirare ancora una volta l'attenzione su di sé. Quelle luci nel Tempio che ricordavano la presenza di Dio in mezzo a loro diventavano poca cosa se confrontate alla presenza di Gesù stesso, l'Emanuele, che significa proprio Dio con noi. Egli era la luce del mondo, la luce della vita, ed era lì per tirarli fuori una volta per tutte dalle tenebre, per farli godere in maniera continuativa della comunione con Dio. Essi avrebbero colto l'opportunità di essere illuminati davvero dalla sua luce, o sarebbero rimasti nelle tenebre? Purtroppo la risposta dei suoi immediati interlocutori non fu positiva. Essi lo accusarono di essere un bugiardo, di dire quelle cose di se stesso senza alcuna prova a supporto. Ma era davvero così? Egli non aveva bisogno della testimonianza di nessuno, perché nella sua divinità egli conosceva e diceva solo la verità. Il suo giudizio poteva solo essere veritiero. Egli conosceva bene la sua provenienza celeste e il suo destino quando sarebbe tornato al Padre. Essi invece continuavano a valutare le cose solo da un punto di vista umano e stavano trascurando tutti i segni che il Padre aveva fatto attraverso Gesù proprio per testimoniare di Lui. La testimonianza del Padre e quella del Figlio coincidevano. E questo doveva servire a quegli uomini a comprendere che Gesù stava dicendo la verità. I loro occhi erano chiusi di fronte a tutti i segni che Gesù aveva fatto, e nella loro cecità spirituale dimostrarono di non aver capito ciò di cui Gesù stava parlando. Chiesero infatti: dov'è tuo padre? Dimostrarono quindi che essi stavano indurendo i loro cuori di fronte ai segni, piuttosto che accoglierli come una testimonianza di Dio del fatto che Gesù era il Messia. Il loro atteggiamento verso Gesù evidenziava che non avevano un rapporto con il Padre. Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Nonostante la loro opposizione, anche questa volta nessuno lo arrestò, perché non era ancora il momento stabilito da Dio. L'ora sua non era ancora venuta. Gesù è la luce del mondo. Egli solo può dare un senso alle nostre vite, illuminando il nostro cammino e facendoci vedere che c'è di più oltre le tenebre in cui viviamo. C'è una vita eterna che Egli vuole donare a tutti coloro che confidano in Lui. Il Padre aveva testimoniato di Lui attraverso i segni che Gesù aveva fatto, eppure molti lo avevano rifiutato. E tu cosa farai? Rimarrai nelle tenebre o accoglierai la luce nella tua vita?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

cosa c'è di sbagliato a gridare il tuo nome.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme. Al microfono Maurizio, come sempre d'altra parte a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente. Felice di essere in tua compagnia. E ancora una volta devo e voglio dire grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Benvenuto. E grazie per averci scelti.

E ancora una volta è doveroso ed uopo, è vero che io ringrazi tutti coloro che hanno scritto, che continuano a farlo, che hanno dimostrato interesse e sono disponibili ad intessere un dialogo, un discorso, portare avanti un dialogo con la redazione. La corrispondenza continua ad arrivare, per la qualcosa siamo grati e felici ovviamente.

Se sei un fedele compagno o compagna di viaggio, saprai dove siamo arrivati nella nostra passeggiata. Siamo alle prese con il libro del Levitico, ci stiamo avviando verso la conclusione di questo libro. Siamo infatti arrivati al 21° capitolo. Il libro è composto di 27 capitoli, quindi come vedrai siamo proprio arrivati sulla dirittura d'arrivo. Naturalmente il libro più letto non finisce qui, continuiamo. Naturalmente continueremo con un'altra parte, un altro brano del libro più letto. Sceglieremo un altro libro. Quale? Questa è una sorpresa, un segreto per adesso.

Bene, ricorderai che la volta scorsa abbiamo dedicato un intero programma all'introduzione del 21° capitolo. Oggi è il caso di addentrarci in questo capitolo, altrimenti le introduzioni diventano più lunghe dei capitoli stessi. Un capitolo dedicato ai sacerdoti, per meglio dire alla santità dei sacerdoti, alla condotta dei sacerdoti nel popolo di Israele. Ora, lungi dall'essere qualcosa di rimosso dalla nostra esperienza, queste indicazioni, dedicate in primo luogo ai sacerdoti, queste indicazioni, dicevo, offrono e puntano a degli insegnamenti, a dei principi dei quali dovremmo anche noi tenere conto, anche se non siamo sacerdoti del popolo di Israele. Ma, come abbiamo cercato di spiegare la volta scorsa, il termine sacerdote, nel linguaggio biblico, soprattutto nel linguaggio del Nuovo Testamento, non ha le connotazioni o i significati che noi spesso affidiamo a questo termine. Sacerdote, nel linguaggio del Nuovo Testamento, è la persona che si ritiene, che ha scelto di diventare seguace di Cristo, discepolo di Cristo. Quindi, come tale, ha accesso a Dio. E come tale può fare ciò che fa un sacerdote, in altre parole avvicinarsi a Dio senza tanti riti e cerimonie, offrire le proprie offerte di ringraziamento, di lode, di adorazione, le proprie preghiere, le proprie richieste, e può farlo direttamente senza intermediari umani. Perché? Perché lo fa attraverso il sacerdote per eccellenza, il sommo sacerdote per eccellenza, cioè Gesù Cristo. Quindi vediamo come i sacerdoti di Israele dovevano comportarsi e cerchiamo da questo di trarre degli insegnamenti, delle lezioni per noi oggi. L'Eterno disse a Mosè: «Parla ai sacerdoti, figli d'Aronne, e di loro. Un sacerdote non si esporrà a diventare impuro in mezzo al suo popolo attraverso il contatto con un morto, a meno che si tratti di uno dei suoi parenti più stretti, di sua madre, di suo padre, di suo figlio o sua figlia, di suo fratello, di sua sorella ancora non sposata che vive con lui». Cosa stiamo cercando di trarre da questa prima frase, per esempio? Questo brano parla di morte, la morte di parenti del sacerdote. Ora, noi dobbiamo ricordare innanzitutto che la morte fisica è il risultato, uno dei risultati, una delle conseguenze del peccato. In altre parole, se i nostri progenitori non si fossero ribellati a Dio, il genere umano, la razza umana, non avrebbe conosciuto la morte fisica. La morte è quindi dovuta a quell'atto di ribellione, a quell'atto di peccato. E qui l'idea, il principio, è che i sacerdoti non possono essere contaminati dal peccato. Perfino il semplice contatto fisico con cadaveri causava contaminazione. Tuttavia, Dio qui fa un'eccezione. Il sacerdote non si sarebbe contaminato se avesse toccato parenti stretti o corpi di parenti stretti. E Dio dà una lista di quali parenti rientrano in questo gruppo. Quindi i sacerdoti potevano esprimere il proprio cordoglio, il proprio dolore, erano liberi di farlo per la perdita di un congiunto. E questa è una bella immagine di Gesù, appunto, che piange presso la tomba di Lazzaro. Gesù che comprende, che capisce il nostro cordoglio, il nostro dolore. Tornando al sacerdote, però, non poteva e non doveva contaminarsi toccando i morti degli altri. Poteva naturalmente essere addolorato, dispiaciuto, poteva fare cordoglio, ma non poteva toccare cadaveri che non fossero appunto quelli di congiunti, di suoi congiunti. La ragione di questa proibizione
è sottolineata in questa frase. Capo com'è in mezzo al suo popolo, non si contaminerà profanando se stesso. La carica che il sacerdote ricopriva, il compito che aveva assunto, esigeva una purezza interiore, ma anche una purezza esteriore, esigeva una santità maggiore di quella richiesta agli altri. Come abbiamo detto la volta scorsa, non perché il sacerdote fosse una persona migliore degli altri, più intelligente, eccetera, eccetera. Qui non si faceva una questione di valore della persona, ma solo del compito assegnatogli. E questo principio, ripeto, vale ancora oggi. Chi è chiamato alla conduzione di una comunità, di una congregazione, di una chiesa, di una parrocchia, insomma di un gruppo di persone, non deve ritenersi superiore al resto del gruppo, né il gruppo deve ritenerlo superiore o più importante. Gli deve ovviamente rispetto. Gli deve rispetto per la carica che ha assunto, per il compito che egli svolge. Ma non si deve fare una questione di valore della persona. Perché? Beh, per il semplice motivo che Dio non lo fa. Dio non fa distinzioni di valore, fa solo distinzione di ruoli e di compiti. Attenzione però a non andare all'eccesso opposto, a non considerare queste persone affatto. In altre parole, il conduttore, il sacerdote, il ministro di culto, il pastore o l'anziano della comunità va rispettato, va ritenuto persona responsabile, quindi, che ha una certa autorità, per quanto delegata da Dio, ma un'autorità che richiede sottomissione. Questo comunque è un discorso abbastanza complesso che faremo a suo tempo quando incontreremo i brani biblici che affrontano questo soggetto. Quindi il discorso insomma è questo: cerchiamo di mantenere un giusto equilibrio fra rispetto dovuto per il compito, per l'autorità, ma allo stesso momento non mettere queste persone su piedistalli e ritenerli semidei perfetti che non commettono mai errori. Come tu stesso sicuramente saprai, tanti gruppi che erano cominciati bene sono poi diventati delle vere e proprie sette. Perché? Perché si è perso proprio questo equilibrio. Si sono messi da parte quelli che sono i principi biblici per applicare principi umani senza fondamento, che poi appunto hanno portato a situazioni spesso tragiche. Questo argomento comunque lo affronteremo ancora meglio quando incontreremo brani che hanno a che fare proprio con queste tematiche. Per adesso mi fermo qui perché credo che ci siamo meritati una pausa musicale.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio. Grazie per averci scelti. Sono felice di essere in tua compagnia.

Ora, tornando al testo del libro del Levitico, vediamo che il prossimo argomento ha a che fare con una questione abbastanza singolare. I sacerdoti non si faranno tonsure sul capo e non si raderanno gli angoli della barba e non si faranno incisioni nella carne. Cosa significa tutto questo? Innanzitutto, perché era loro vietato? Era loro vietato perché questi erano usi e costumi pagani e facevano parte delle cerimonie funerarie di popoli come gli egiziani e i cananei, per esempio. Popoli fra i quali gli israeliti si erano trovati o si sarebbero trovati in futuro. I sacerdoti del vero Dio quindi dovevano ovviamente evitare tutte quelle pratiche pagane. Non dovevano identificarsi con quelle pratiche. Perché? Per ovvie ragioni. In qualche modo doveva essere anche visibile la loro differenza interiore. Proprio perché adoravano un Dio, l'unico vero Dio, Yahweh, anche dai loro atteggiamenti esteriori doveva essere ovvia questa differenza. Anche in questo caso si dà la ragione specifica di una tale proibizione. Saranno santi al loro Dio e non profaneranno il nome del loro Dio, perché offrono all'Eterno i sacrifici fatti mediante il fuoco, il pane del loro Dio. Perciò saranno santi. Quindi anche il loro modo di esprimere dolore e cordoglio doveva essere degno dei rappresentanti di Dio fra il suo popolo. Ovviamente lo stesso può ben dirsi, si deve dire, dei servi di Dio odierni nella Chiesa, quindi di pastori, di conduttori, di anziani, sacerdoti, vescovi, eccetera, eccetera. Ci devono essere differenze visibili, tangibili, oltre che differenze interiori. Naturalmente solo Dio conosce i nostri cuori, ma anche esteriormente dobbiamo dare esempio, dobbiamo dare prova che la nostra vita è dedicata non a dei pagani, quindi non a pratiche così esteriori, ma che la nostra vita è dedicata all'unico vero Dio. Paolo, scrivendo ad un suo compagno di lavoro, un suo collega, se così possiamo chiamarlo, a Tito, ha scritto: il conduttore bisogna che sia irreprensibile come economo di Dio. Non deve essere arrogante, iracondo, non dedito al vino, non manesco, non cupido di disonesto guadagno, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, temperante. Ecco le caratteristiche che devono essere evidenti in una persona che è chiamata ad un ruolo di conduzione, di responsabilità in seno alla Chiesa del Signore Gesù. Quindi, come vedi, qui non si parla tanto di lauree, diplomi, di capacità esteriori, ma si parla più che altro di qualità interiori. Con questo non intendo dire nella maniera più assoluta che non si debba essere persone educate, persone che abbiano acquisito conoscenze anche a livello scolastico e intellettuale, come diplomi e lauree, nella maniera più assoluta, anzi, se ci sono, ben vengano. Ma in modo particolare si mette l'accento nella Bibbia sulle qualità interiori. Prosegue Dio: non sposeranno una prostituta né una donna disonorata, non prenderanno una donna ripudiata da suo marito, perché sono santi al loro Dio. Questo brano si riferisce alla loro vita privata e alla vita personale, e anche lì il sacerdote deve distinguersi dagli altri, deve essere santo come Dio vuole, a causa della sua posizione. E di nuovo, non credo sia il caso che io torni di nuovo a spiegare la parola santo, il termine santo, così come è contemplato nella Bibbia. Basti dire che è diverso il significato biblico della parola santo da quello che noi comunemente intendiamo. Tra l'altro, il sacerdote non poteva sposare una prostituta, ovviamente, e neanche una donna divorziata.
Il sacerdote dell'Antico Testamento rappresenta, in un modo allegorico, in un modo simbolico, Gesù. Allo stesso momento, però, non possiamo fare a meno di notare che l'insieme dei credenti, tutta la Chiesa, è chiamata la sposa di Cristo. E anch'essa è chiamata ad essere pura, anch'essa è chiamata ad essere senza macchia, anch'essa è chiamata ad essere santa. Quindi solo perché qualcuno non è un pastore, un sacerdote, un conduttore, un anziano di chiesa, non significa che può permettersi libertà che il conduttore non può permettersi. Tutti siamo chiamati ad una vita di purezza interiore, una purezza interiore che poi ovviamente sfocerà in una condotta esemplare davanti a chi ci sta attorno, ai nostri familiari, ai nostri amici e conoscenti, e davanti al mondo che ci osserva, perché ci osserva.

Proseguendo nel capitolo, Dio poi volge la sua attenzione a colui che era chiamato il sommo sacerdote, colui che sta al di sopra dei suoi fratelli, sul capo del quale è stato sparso l'olio dell'unzione e che è stato consacrato per rivestire i paramenti sacri. Egli non si scoprirà il capo e non si straccerà le vesti. Non si avvicinerà ad alcun cadavere e non si renderà impuro neppure per sua madre e per suo padre. Non uscirà dal santuario e non profanerà il santuario del suo Dio, perché l'olio dell'unzione del suo Dio è su di lui come diadema. Io sono l'Eterno. Ecco, qui vediamo che un altro elemento viene introdotto, il sommo sacerdote. È la prima volta che viene menzionato, e proprio a causa o grazie al compito che gli svolgeva, doveva essere ancora al di là o al di sopra di ogni sospetto.

Bene, anche per oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro incontro. Il tempo a nostra disposizione termina qui. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, come sempre, forte e caloroso. Ancora una volta grazie del tuo cortese ascolto e della tua sempre piacevole compagnia. Nel nostro prossimo incontro concluderemo questo 21° capitolo e chissà, forse anche avremo tempo di affrontare il 22°. A presto e scrivi, mi raccomando.

0: E benvenuti a Contrappunti, eccomi di nuovo in vostra compagnia. Che cosa vi offre il programma di oggi? Di che cosa parleremo qui a Contrappunti? Beh, parleremo di soldi, ecco, di soldi, ma non di finanza, non dei vostri risparmi, dei vostri investimenti. Beh, forse sì, dipende anche da che punto di vista si vede l'investimento. Parleremo del donare. Ecco, avete mai sentito parlare della decima? E questo è un termine poco conosciuto, ma è un termine biblico. Se ne parla di decima già dai primi libri della Bibbia, ma se ne parla anche nel Nuovo Testamento. Sicuramente vi sarà familiare la parabola del fariseo e del pubblicano narrata nel Vangelo di Luca, laddove il fariseo diceva che digiunava due volte la settimana, pagava la decima su tutto quello che possedeva e così via. Ecco, donare è un comandamento. Come, che cosa e quanto donare? Non ne abbiamo mai parlato qui a Contrappunti, almeno non che io ricordi. Oggi poi Maria Teresa De Giustina con noi al telefono ci racconterà in proposito una sua esperienza proprio su questo tema. E allora non mi resta, amici, che invitarvi a restare in mia compagnia. Fra pochissimo il primo brano del programma di oggi.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
0: È una bella canzone di Stephen Curtis Chapman, quella che vi propongo e che ogni tanto vi faccio ascoltare perché veramente a me piace moltissimo. Si intitola Be Still and Know, cioè stai tranquillo e sappi. È una canzone che prende spunto da due passaggi tratti dalla Bibbia, uno dal Salmo 46, l'altro dal libro del profeta Zaccaria, al capitolo 2. Dicono le parole: sta tranquillo e sappi che Egli è Dio e che è santo. Sta tranquillo e inchinati davanti al principe della pace. Cessino il rumore, il clamore. Sta tranquillo e sappi che Egli è Dio e che è fedele. Considera tutto quello che ha fatto. Osserva sbalordito e stupito e sappi che Egli non cambierà mai. Sta tranquillo e sappi che Egli è Dio. Sta in silenzio e sappi che è nostro Padre. Vieni, appoggia la tua testa sul suo petto, ascolta il ritmo del suo cuore d'amore che non finisce mai di battere per i suoi piccoli. Ci chiama uno per uno e ci dice di stare tranquilli. Be Still, la ascoltiamo adesso da Stephen Curtis Chapman. Buon ascolto.

Allora, veniamo all'argomento di oggi. Come dicevo in apertura, avremmo parlato di denaro, del donare. Ecco, la scrittura, la Bibbia ha da insegnare anche in relazione al denaro. E così come Dio è l'unico Signore, anche il denaro cade sotto la sua giurisdizione. Il donare costituisce in realtà il tangibile riconoscimento della sovranità e della signoria di Dio nella vita cristiana. Non meraviglia allora se nel contesto del servizio che si deve al Signore collochiamo anche quella che viene chiamata la liberalità. Ecco, come dimenticare il suo stretto rapporto con l'amore cristiano, con la carità. Qualcuno potrebbe trovare avvilente, deludente, che la religione dell'interiorità, cioè il cristianesimo, faccia proprio un elemento del culto così volgare come il denaro. Eppure la scrittura non mostra particolari disagi nel parlarne, e lo fa in modo naturale. Ecco, per cominciare è allora opportuno cercare di capire perché si debba donare. Ecco, se si colgono i veri motivi del dare per il Signore, così come si dice, si capirà anche perché la fede cristiana abbia potuto parlare del denaro anche in relazione a Dio. Il dare è prima di tutto un atto di riconoscenza, per questo chi ha ricevuto dona. Un passo dalla seconda epistola ai Corinzi ricollega la potenza del dare a tutto quello che si ha. Dio è colui che ci ha dato tutto, e quello che i credenti possono dare è l'espressione di riconoscenza verso il Signore. Un secondo punto è perché ogni cosa appartiene al Signore. Ancora la seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 8, versetto 5, afferma che l'essere figli di Dio comporta l'appartenenza ai propri fratelli. Ci si dà prima di tutto a Dio e quindi inevitabilmente anche a coloro che appartengono alla stessa famiglia. Il donare conduce allora a quelli che ne beneficiano a lodare il Signore per la realtà della famiglia di Dio. Chi dona manifesta pure la propria volontà a ubbidire e suscita quindi riconoscenza. Anche attraverso questo mezzo si dichiara di scegliere fra la satanica tirannia che vorrebbe esercitare lo Stato e la gloriosa dipendenza che può permettere al regno di Dio d'estendere la propria influenza, perché come sappiamo ogni angolo del mondo appartiene a Dio, e il dare è un modo per dichiarare la propria appartenenza a Lui. Donando poi si esprime anche la propria comunione. In un mondo così abituato ad una spiritualità incorporea appare molto strano un legame spirituale che si riflette anche nella condivisione di beni materiali, ma questo fa parte dell'insegnamento biblico. E ancora, si dona perché si confessa che si è liberi dal denaro. Esercitando liberalità, donando quindi, si dichiara in modo concreto che per il credente il denaro non è la cosa più importante, ma solo un mezzo in vista di certi scopi. Per il credente il sovrano non è il denaro, ma Dio stesso. E questa è una sfida non indifferente per la società in cui si vive. Grazie all'opera di Dio ci sono persone liberate dalla schiavitù del denaro. Attraverso il donare le persone non proclamano solo la vittoria del Signore su Mammona, ma anche la propria adesione a tale vittoria. Queste persone riconoscono, in poche parole, di dipendere da Dio. Ecco, queste precisazioni indicano già dei motivi reconditi nell'azione del donare, ma l'insegnamento biblico fa riflettere ancora di più su questo tema. Qualche nota musicale adesso, una piccola pausa, poi dopo vedremo che cosa donare al Signore.

In apertura di programma, se mi avete seguito, ho accennato così un po' di corsa alla decima. Ecco, sembra a volte che il donare cristiano abbia a che fare con abitudini e leggi ebraiche, non con le caratteristiche invece proprie del cristianesimo. Quando però si tratta di quantificare il dare, ci si preoccupa di sottolineare il fatto che non si è sotto la legge ma sotto la grazia. In pratica si può dire che sarebbe già una buona abitudine il dare il 10%, come fanno certi gruppi e con molti risultati.

0: Deuteronomio capitolo 16, e ancora ogni 3 anni c'era una decima in più, Deuteronomio capitolo 14. Il donatore poi doveva affermare davanti al Signore di non avere trattenuto niente di ciò che gli era dovuto. E le citazioni potrebbero essere facilmente moltiplicate, ma appare molto chiaro come ai momenti di declino spirituale del popolo di Dio corrisponda anche l'abbandono di questa pratica. Il re Davide non voleva offrire all'Eterno qualche cosa che escludesse il sacrificio. Il dare quindi si collocava per lui in una cornice molto ampia, una cornice molto impegnativa. Il Nuovo Testamento poi, dal canto suo, sottolinea la necessità di dare, ma fa capire ancora molto più chiaramente rispetto all'Antico Testamento che questa attività deve corrispondere ad alcune caratteristiche specifiche. Non deve, ad esempio, fondarsi su emozioni, ma piuttosto su un sano discernimento. Ecco, il donare deve essere un donare responsabile. La seconda epistola ai Corinzi, capitolo 9, dice che bisogna dare secondo ciò che abbiamo deliberato, secondo ciò che abbiamo pensato. Ecco, in questo senso sono escluse le pressioni, gli obblighi. Nel dare quindi si evidenziano delle scelte coscienti. E si devono pertanto escludere le pressioni esplicite oppure anche occulte. E poi ancora, il dare deve essere sistematico. Un altro passaggio in Prima Corinzi capitolo 16 fa riferimento ad ogni primo giorno della settimana per mettere da parte ciò che si vuole donare. In pratica, ecco, si può fare anche un'elemosina una tantum, ma non si può praticare il donare, la liberalità, allo stesso modo. E poi il donare deve essere proporzionale a ciò che Dio ci ha donato. Ecco, si pensi a quale ricchezza. Come quantificare la grazia? Non si dà, ecco, ciò che si ha di superfluo, ma un riflesso della grazia stessa di Dio. E infine, per concludere questo punto, il donare deve essere generale. La Scrittura dice che ciascuno dia. Ecco, questo fatto indica che il donare è un qualche cosa che riguarda tutti. Nessuno è escluso da questa disciplina. Anche quelli che non hanno particolare benessere possono partecipare. Per questo Gesù ha lodato, come sappiamo, questo è un passaggio che molti ricorderanno, la povera vedova che dava ciò di cui aveva veramente bisogno, cioè dava tutto il necessario. Come dare al Signore? Ecco, questo lo vedremo fra poco, ma lo vedremo, lo sentiremo anche adesso nell'esperienza che ci racconterà Maria Teresa De Giustina. Ecco, noi al telefono da Roma, l'ascoltiamo insieme molto volentieri. Noi ci risentiamo subito dopo.
1: Oggi vi voglio raccontare come abbiamo cercato di inculcare ai nostri figli l'importanza di dare una parte dei loro soldi per aiutare le persone povere o i missionari che hanno bisogno di aiuto o le persone che sono in difficoltà. Io parlo di molti anni fa, perciò parlo in lire e parlo di poche lire. Quando erano molto piccoli ricevevano 50 lire alla settimana da amministrare come volevano dopo avere dato la decima parte per fare del bene a qualcuno. Per fare capire che cosa fosse una decima parte, perché erano veramente bambini ancora piccoli, mio marito ha dato le 50 lire in monetine da 5 lire. Le ha messe tutte in fila sul tavolo, le ha fatte contare ai bambini e poi ne ha tolta una. E ha detto: questa è la decima parte, questa è la parte che dovete mettere in un posto speciale e usarla per fare del bene a qualcuno, ed è come se lo faceste al Signore. Per esempio, non si deve comprare una macchina nuova se la vecchia va bene, ha detto un bambino. Esatto, ha risposto mio marito. Ma la decima parte di quello che Dio ci dà serve per fare del bene agli altri.

0: altri. Un altro ha osservato con grande attenzione le monetine in fila e la monetina messa da parte e fa: ma è possibile che Gesù chieda così poco? A me restano 9 parti e a lui basta una sola? E questo ci ha dato un grande insegnamento. Veramente lascia 9 parti a noi e ne chiede una sola a lui. Dopo qualche tempo uno dei bambini ha subito un grosso crack finanziario perché ha sentito dire nella chiesa che tutto quello che abbiamo appartiene al Signore, e lui immediatamente ha messo tutti i suoi averi nella cassetta delle offerte. Poi è venuto a chiederci dei soldi per comprarsi qualcosa, tipo un cornetto o una brioche, e io gli ho detto: ma non ce l'hai i tuoi soldi? E veramente io ho dato tutto quello che avevo alla chiesa. Ho sentito la predica, abbiamo spiegato alcuni principi di savia amministrazione, ma non gli abbiamo dato i soldi in più. Gli abbiamo detto che poteva guadagnare dei soldi extra facendo lavoretti speciali. Il principio è rimasto. Uno dei figli, per esempio, ci ha scritto una volta mentre era a scuola che quando aveva pagato tutti i suoi conti, aveva pagato la pensione, aveva pagato ogni cosa, gli erano rimaste poco più di allora 20.000 lire. E ha avuto la grossa tentazione di tenerli per sé e di non dare la parte che spettava al Signore. Però ci ha scritto: quello che è giusto fare si deve fare, e l'ho fatto. E sapete cosa gli è successo? Dopo qualche giorno un amico gli ha fatto un regalo in privato che era esattamente la stessa somma che aveva dato. Ed è stata una bella conclusione di un atto di ubbidienza e di fede. Dio non resta mai nostro debitore e certo onora quelli che lo onorano e lo mettono a prova anche nelle cose più pratiche e più semplici della vita.
1: Noi proseguiremo l'argomento di oggi fra poco, dopo il brano musicale che già stiamo ascoltando. Tratto dall'album Sinfonie per il cielo di Jonathan Cilia, vi propongo Amore insuperabile.

Allora, il tempo stringe, ci avviamo verso la conclusione del programma di oggi e alle conclusioni finali su questo tema che abbiamo trattato, il donare. Qualcuno di voi si chiederà perché trattare un argomento simile proprio qui al programma Contrappunti. Beh, tanti anche fra voi ci chiedono come può un'opera come quella ad esempio della radio continuare ad andare avanti, funzionare senza che si faccia pubblicità, senza che ci sia uno scopo di lucro. Ecco, le nostre considerazioni di oggi senz'altro rispondono a questa domanda, molto semplicemente perché a monte dietro ci sono delle persone che tramite le loro comunità oppure personalmente hanno a cuore opere come questa, non solamente ovviamente quella della radio, e donano appunto perché ne condividono gli scopi e le finalità. Ecco, dicevo prima dell'intervento di Maria Teresa che avremmo concluso rispondendo a questa domanda: come dare, come donare? Ecco, per la scrittura non importa solo il dare, ma che si dia con certi sentimenti, con certi criteri. È scritto nel libro del profeta Amos al capitolo 5 che Dio non prende piacere nei doni che scavalcano i suoi valori. Dio si interessa ai sentimenti con cui doniamo, perché in definitiva non ha bisogno di doni. In questa prospettiva, ecco, certi sotterfugi sono anche discutibili. Donare come un atto di gioia. Ecco, se il dono non è fatto con gioia può anche essere un atto di avarizia. Questo può stupire, ma ha a che fare con i motivi più profondi del dare cristiano. Donare come atto d'amore, dare tutti i propri averi senza amore non serve proprio a nulla. Ci ricorda la prima epistola ai Corinzi. Il donare cristiano nasce molto in profondità e arricchisce chi riceve e chi dà, a condizione che vi sia amore. Senza di esso il denaro è solo moneta e carta inutile. Donare come atto comunitario. Ecco, si possono senz'altro fare anche doni personali, ma questi non dovrebbero mai andare a scapito dell'azione comunitaria. Donare come atto equilibrato. Se si riflette un po', si potrebbero definire criteri per una sana gestione del dare. Le opere per le quali si dà dovrebbero essere ben orientate biblicamente, possedere una certa rispettabilità intellettuale, essere orientate a far progredire la fede cristiana in generale ed essere gestite in maniera efficace per promuovere senza sprechi la crescita del regno di Dio. È dunque importante chiedersi quale sia la visione del mondo che soggiace alle varie opere e privilegiare quelle che rispondono in maniera adeguata a veri valori. Ecco, è bello sapere che il Signore non è indifferente a nessuna dimensione della nostra vita. A partire dal nostro cuore, il Signore vuole convertire tutte le nostre facoltà. Qualcuno ha detto anche il nostro portafoglio. Il Signore è talmente grande che nulla gli è veramente estraneo.

Ecco, io spero che quanto ho detto, abbiamo detto oggi nel programma sia stato chiaro, abbastanza chiaro. Comunque, come dico sempre, noi siamo qui a vostra disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti. Forse non eravate d'accordo su quanto abbiamo detto, o forse solo in parte. Ecco, se volete approfittarne per continuare a parlarne con noi, contattateci, lo potete fare inviando le vostre lettere sia tradizionali che di posta elettronica oppure chiamandoci. Bene, non mi resta a questo punto che ringraziarvi per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti. Io mi faccio da parte per il momento e vi invito ancora a restare con noi e non mancare al prossimo appuntamento con questo programma. Intanto buon proseguimento.

0: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
3: Gentili amici all'ascolto, sono felice come al solito di portare avanti questa ennesima puntata di Detto fra noi e, come già detto la volta precedente, è l'ultima puntata sulla famiglia. Ringrazio veramente il Signore per quanto ha potuto, ha voluto insegnarmi in questo anno di tempo, in questo lasso di tempo durante il quale abbiamo parlato del più e del meno intorno alla famiglia e a quelli che possono essere i problemi che la concernono. Lo abbiamo fatto non certo in modo esauriente, ma Elisa, mia moglie ed io avevamo l'unico scopo di porvi questo problema davanti, perché se quello di cui abbiamo parlato fosse stato in qualche modo il vostro problema, voi avreste potuto portarlo al Signore e perché no parlarne insieme. Così colgo l'occasione per ringraziare di cuore tutti quelli che hanno scritto. Ringraziamo tutti quanti di cuore per l'aiuto che ci hanno dato nel portare avanti questa rubrica. Ringraziamo anche, se non possono ascoltarci, tutti gli autori di libri di cui ci siamo serviti per mandare avanti la nostra rubrica sulla famiglia, sul grande problema concernente la famiglia. Vogliamo continuare quest'oggi la conversazione intrapresa in una puntata precedente su ciò che le mogli vorrebbero dai loro mariti.

un problema profondo che spesso non viene affrontato, o se viene affrontato non lo si riesce a risolvere, è il seguente. Le mogli vorrebbero che i mariti capissero e rispettassero i loro bisogni emotivi. Non è vero, care mogli? E vorrebbero anche che si rendessero conto che tali bisogni sono diversi da quelli di un uomo, specialmente nella delicata area del sesso. Anche se gli individui variano molto da uno all'altro, la maggior parte delle donne considera il sesso meno importante nel matrimonio di quanto non facciano gli uomini. Una donna ha bisogno di altre soddisfazioni e espressioni di amore e di stima, oltre a quelle sessuali, naturalmente, e gode specialmente quelle piccole espressioni di affetto, che ne so, un mazzo di fiori, una stretta attorno alle spalle, un aiutino nelle faccende di casa, che gli uomini di solito trascuriamo. Stavo per dire trascurano, mi ci metto anch'io naturalmente dentro. Di solito una moglie che ama gode l'atto fisico che esprime l'unione più intima del matrimonio, ma a volte il rispondere all'atto sessuale le riesce difficile. Forse non sa neppure lei perché. Quello che sa però è che desidera profondamente di essere capita. Gli psicologi spiegano questo fatto con dei traumi subiti da bambine, con un'educazione sessuale sbagliata. Senza dubbio queste spiegazioni a volte sono valide, ma spesso io credo che la ragione sia molto più semplice. La donna è fatta in modo che le ci vuole più tempo per arrivare a desiderare l'unione sessuale che non un uomo. E spesso essa non trova nell'atto dell'unione tutta la soddisfazione e lo sfogo che un uomo vi trova. Spesso è stanca dalle attività e dalle pressioni della giornata, a volte è preoccupata perché un bambino è malato e sa che anche se momentaneamente è addormentato si sveglierà e avrà bisogno di cure. In questi casi, quando i suoi pensieri sono distratti e le sue emozioni inibite, le dispiace di essere considerata dal marito fredda o indifferente, ma non riesce a comportarsi diversamente. Altre volte dei problemi non risolti alzano un muro che il marito non considera importante o ignora. A volte si rattrista che il marito durante il giorno le mostri poco interesse o la trascuri fino al momento di fare all'amore. L'uomo non lo capisce, ma a lei sembra davvero di essere trattata come un oggetto di piacere da un marito egoista che non la considera come una persona con i suoi bisogni e la sua identità. Per la maggior parte delle donne, almeno le donne credenti, vogliono essere delle buone mogli e anche delle buone amanti. Sono pronte a soddisfare con gioia i bisogni sessuali dei loro mariti, ma vorrebbero che anche i loro desideri fossero ugualmente tenuti in considerazione. Esse hanno bisogno che i loro mariti capiscano che sono persone diverse e vogliono che sia loro riconosciuto il diritto ad essere ciò che Dio ha inteso che fossero. Un altro punto, penso, sia che le donne vorrebbero che i loro mariti fossero maturi. Questa importante qualità non dipende certo dall'età. Nel matrimonio consiste nella capacità di rinunciare ai propri interessi per amore di qualcun altro. Forse vorrà dire abbandonare l'abitudine di essere servito, di fare storie su certi cibi come un bambino o di pretendere che la moglie cucini esattamente come faceva la sua mamma. Mariti e mogli maturi impareranno a valutare le loro capacità e i loro punti deboli. Un marito maturo forse lascerà alla moglie il privilegio di amministrare per esempio i soldi di casa se si rende conto che lei lo sa fare. E una donna matura non si sentirà affatto defraudata dei suoi privilegi se suo marito ha un debole per l'arte culinaria e ogni tanto si metterà a trafficare in cucina. Non è certo il mio caso. I mariti maturi sanno ammettere le loro limitazioni. Nessun marito dovrebbe sentirsi inferiore se non sa aggiustare il motore della macchina, se non sa costruire un armadio o se altri lo vincono a ping pong. E una moglie matura saprà accettare anche certe lacune. Dopotutto, se è una persona normale, alla lunga troverebbe abbastanza faticoso vivere sempre con un Superman. Un marito maturo non si spaventerà, per esempio, se la moglie avrà qualche interesse oltre alla famiglia. Noi tutti, d'altronde, abbiamo bisogno di un po' di distrazione
per poter affrontare le varie pressioni della vita familiare. Il matrimonio è un onesto scambio di opinioni e di obblighi da parte di due persone che si amano e si rispettano come individui, ma che sanno di essere stati uniti da Dio per formare un'unità straordinaria. Gli uomini dovrebbero anche capire che le loro mogli vorrebbero che comunicassero. E questo è un argomento molto delicato, non è vero? Questo vuol dire che tutti e due dovrebbero sapere sia parlare che ascoltare. Mariti e mogli devono trovare il modo di amalgamare i loro mondi separati. Una donna vuol sapere che cosa succede nel mondo che frequenta suo marito e vuole essere ascoltata quando parla del suo, che a volte sembra piuttosto limitato e monotono. Mariti e mogli devono imparare a parlare fra loro di tutto e a essere completamente onesti fra loro. L'ordine di essere una sola carne non riguarda, mi pare, solo l'atto sessuale, ma coinvolge tutta la persona. Solo i mariti e le mogli che hanno il coraggio di aprirsi uno all'altro, di essere vulnerabili e candidi, raggiungono una simile unione. A volte è difficile mettere in parole dei sentimenti e farlo con calma. Spesso ci irritiamo alla minima critica da parte della persona che ci ama e ci trinceriamo dietro alla collera o al mutismo. La collera fa male, ma il silenzio spesso fa peggio. L'onesta espressione dei propri pensieri alla lunga è la cosa più savia. Un marito, per esempio, dovrebbe avere il coraggio di parlare dei suoi dubbi su come guidare la famiglia e rivelare ciò che lo turba. Che male c'è se dice, per esempio, a sua moglie: «Sai, cara, mi dispiace che tu mi confronti sempre con Carlo, che sa cambiare così bene le guarnizioni ai rubinetti e aggiusta la lavatrice». In realtà, per lui, sarà come ammettere che in certi lati vale meno di Carlo. E la moglie farà bene a non toccare più quel tasto e al momento opportuno dovrà mettere in risalto qualcosa che suo marito fa meglio di chiunque altro. L'importante è dirsi le cose con chiarezza e con amore. Vi è un ultimo punto che mi pare degno di nota. Una donna vuole avere il primo posto nelle affezioni di suo marito e desidera che suo marito passi del tempo con lei. Forse non avrà il tempo di aiutarla a fare i piatti o a fare qualsiasi altra cosa, ma quello che a lei importa è il sapere che nella scala di valore di lui, lei vale più del giornale o della partita. Una donna vuole che l'amore di suo marito per lei sia esclusivo, che lui la preferisca a chiunque altra. Vuole che egli non si senta attratto verso altre donne. Essa vuole sapere che suo marito non la mortificherà in maniera sottile davanti agli altri, che non la prenderà in giro in una barzelletta, che non andrà a raccontare agli amici le loro discussioni. Essa vuole poter confidare in lui in ogni circostanza e vuol sapere che non darà mai ad un'altra donna le carezze e le gentilezze che le spettano di diritto. Concludendo, che cosa sto dicendo che una donna vuole dal matrimonio? Soprattutto la sicurezza dell'amore. Perciò il marito savio non sarà un esperto nel citare la frase «Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti», ma nel ripetere in mille modi «Tu sei la donna della mia vita, quella che amo sopra tutte». E qual è la moglie che potrà resistere ad un marito che la ama in questo modo?

Ringrazio il Signore e tutti voi per il tempo che mi dà di trascorrere a questi microfoni parlando di argomenti che riguardano la nostra vita familiare. Certo, tutti noi abbiamo bisogno di migliorare ogni giorno e in questo migliorare dobbiamo mettercela tutta. In particolare dobbiamo chiedere al nostro Signore la guida del suo Spirito, perché Egli ce l'ha promessa, perché il suo Spirito possa veramente darci la sapienza opportuna di agire nei confronti della nostra moglie come si conviene a dei mariti credenti. Grazie ancora per il gentile ascolto e fateci conoscere quello che pensate su quanto avete ascoltato. A ben risentirci.

Cari amici ascoltatori, eccoci qui di nuovo con voi con il nostro quesito biblico, una rubrica dedicata a rispondere alle domande che voi, cari amici, ci fate in riguardo alla vostra lettura biblica. Noi vi esortiamo a continuare a leggere le Sacre Scritture e se trovate qualche cosa difficile, fateci una domanda, noi cercheremo di rispondervi. Quest'oggi cominciamo con una domanda che ha a che fare con Matteo 9:30-31. La domanda è: perché il divieto? E leggiamo la domanda così capiamo un po' meglio, vero? E leggo dal 30° versetto: e gli occhi loro furono aperti e Gesù fece loro un severo divieto dicendo: guardate che nessuno lo sappia. Ma quelli usciti fuori sparsero la fama di lui per tutto il paese. Ebbene, perché il divieto? Gesù voleva essere riconosciuto come Messia, come Salvatore, per mezzo del suo messaggio e non per mezzo dei suoi miracoli. La fede non è fede se è basata su miracoli, su qualche cosa che si vede. Paolo dice che noi camminiamo per fede e non per visione. Poi, come del resto successe, se la gente sapeva che Gesù sanava i ciechi, sarebbe accorsa a lui a migliaia e due alternative gli sarebbero venute davanti: o perdere tutto il suo tempo a guarire le persone o predicare il Vangelo. Il suo scopo principale come Messia era quello di predicare la buona novella, il Vangelo, perché il Vangelo sana un male peggiore, cioè il peccato. Il Vangelo porta salvezza eterna che vale assai più di una guarigione fisica. In più, non poteva guarir tutti, troppi erano i casi e ne sarebbe nato discontento. Il fatto resta che i suoi miracoli avrebbero interferito anche politicamente. Gesù li faceva per compassione, ma non voleva che la sua fama si divulgasse e voleva essere ritenuto un maestro e non un taumaturgo. Voleva essere riconosciuto come il Messia, il Salvatore venuto da Dio. Ora, perché mai questi usciti fuori parlarono e non obbedirono il divieto di Gesù? Ma è facile. È quando una persona che è stata cieca per tutta la vita e va fuori d'un tratto ci vede, anche se non vuole dire esce fuori la verità. Era stato guarita attraverso Gesù. Passiamo poi a quest'altra domanda, e a questa ha a che fare su Giovanni. Giovanni 11:2 e 12:3. E il nostro ascoltatore dice: forse questa domanda è un po' concettosa o cavillosa, ma mi sembra di intravedere all'interno di questi due versetti una certa dissonia. Mi sembra di intravedere qualche cosa che invece non si verifica negli altri casi, come Matteo 10:4 e Luca 6:16 e Marco 3:19. Penso che la risposta possa essere così intesa: i tre sinottici vogliono fondamentalmente essere la narrazione dei fatti nel loro susseguirsi cronologico. Invece il Vangelo di Giovanni è una rielaborazione degli eventi fatti, tenendo presente la falsa riga del loro susseguirsi. Insomma, il fine del Vangelo di Giovanni non è informare dei fatti. Per favore, corregga se io sbaglio. Beh, davvero questa domanda non la capisco troppo bene, specialmente in riferenza a Matteo 10:4, Marco 3:19 e Luca 6:16. Ad ogni modo, la differenza fra Giovanni, il Vangelo di Giovanni, e i Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, è in questo: che i tre videro e descrissero le cose dal punto di vista terreno. Giovanni le vide e le descrisse dal punto di vista del cielo. È per quello che lui è rappresentato come un'aquila, mentre invece Matteo è rappresentato come un vitello, Marco come un leone e Luca come un uomo. I primi tre scrissero, uno per gli ebrei, Marco per i romani, Luca per i gentili. Giovanni invece scrive per tutta quanta l'umanità ed offre
una visuale assai più alta, la visuale che viene dal cielo. Passiamo poi a Atti 5:1-11 e vi incoraggiamo a leggere da voi, appena finito questo programma, questo brano. Il nostro ascoltatore ci dice: sono rimasto fortemente impresso da questo brano riguardante Anania e Saffira. Quello che mi ha più turbato in questo brano è la morte che segue immediatamente la scoperta della loro menzogna. Si tratta di un riferimento alla morte eterna. Come vi ho detto, è meglio che leggete da voi tutto quanto. Questo passaggio è un po' lungo per leggerlo ora e non ne abbiamo il tempo. Ad ogni modo, riassumendo, posso dirvi che questa coppia, Anania e Saffira, avevano venduto della terra e poi avevano portato i soldi ai piedi degli apostoli, come tutti gli altri facevano sul principio, ma la differenza sta nel fatto che loro, invece di portare l'ammontare ricevuto dalla vendita, ne avevano ritenuto un certo po' per loro. Quando Pietro gli domandò se tutto quello che avevano ricevuto dalla vendita era lì, loro dissero di sì, mentendo, e perché avevano mentito, e Dio li colpì facendoli cadere fulminati morti a terra. Ora, Dio non aveva richiesto ad Anania e Saffira di vendere il campo, infatti non lo aveva chiesto a nessuno, ma loro, vedendo che gli altri facevano questo e volendo guadagnare le lodi e la notorietà o la fama con un inganno, vendettero anche loro il campo, portando però solo parte del prezzo. Loro potevano dire la verità e dire: vi facciamo questa offerta, e Dio non li avrebbe puniti. Ma Dio li punì per dare alla Chiesa primitiva una grande lezione che giova bene anche a noi, e cioè che non dobbiamo essere ipocriti con Dio. Dio non ci forza a far nulla. Quello che facciamo deve essere motivato dalla nostra spontaneità e dal nostro amore. Se no, è meglio che non facciamo niente. L'esempio più pratico che si vede è nella gente che va in chiesa ogni giorno. Vanno, fanno apparenza di devozione, di pietà, e poi sono peggio degli increduli. E come credete che Dio tratterà tali persone che recano così tanto scandalo? Li punirà senz'altro. Certo che c'è, come questo ascoltatore ha detto, un grande riferimento alla morte eterna, poiché infatti dovremo affrontare il giudizio di Dio e anche noi saremo inesorabilmente condannati. La Sacra Scrittura ha in verità una buona notizia, che è la salvezza ottenibile attraverso Cristo Gesù, ma anche una cattiva notizia, e cioè il nostro sicuro giudizio e la nostra certa condanna all'inferno se non siamo stati salvati e redenti per mezzo del sangue che Gesù Cristo ha sparso per noi quando in croce è morto al nostro posto, prendendo su di sé tutti i nostri peccati e tutte le nostre colpe. Ringraziamo quelli di voi che ci avete scritto, ringraziamo tutti di voi per il vostro gentile ascolto, è nostra viva speranza che questo programma vi aiuti e vi edifichi. Qui il pastore Bacocina che vi saluta ed implora su voi, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Giovanni, capitolo 15. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo rimonda finché ne dia di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che v'ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé da far frutto, se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come un tralcio e si secca. Cotesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come anch'io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Queste cose vi ho detto affinché la mia allegrezza dimori in voi e la vostra allegrezza sia resa completa. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quel che fa il suo signore, ma voi vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e v'ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quel che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amate gli uni gli altri. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quel che è suo. Ma perché non siete del mondo, ma io v'ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Ricordatevi della parola che v'ho detta, il servitore non è da più del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a cagione del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se io non fossi venuto e non avessi loro parlato, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa del loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra loro le opere che nessun altro ha fatte mai, non avrebbero colpa, ma ora le hanno vedute ed hanno odiato e me e il Padre mio. Ma quest'è avvenuto affinché sia adempiuta la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza cagione. Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me, e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati meco fin dal principio.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Dio dirige i miei affari.
1: Quinta puntata.
2: Il libro Dio dirige i miei affari è la storia di Roberto Loturno, giovane apprendista che a poco diventa un industriale. Ma prima ancora di essere un

particolare che vi parleremo nella puntata di oggi. Evelyn Peterson non aveva che 17 anni quando Robert Letourneau la portò in Messico per sposarla, non avendo negli Stati Uniti l'età minima legale. Era l'anno 1917. La vita in comune di Robert ed Evelyn Letourneau, la loro opera, dimostrano come il loro matrimonio sia stato voluto da Dio. Né la saggezza di Roberto né tutta la saggezza umana avrebbero potuto trovare una donna più adatta a lui, alle responsabilità e alle lotte che avrebbe dovuto superare. A Stockton, dove Roberto aveva iniziato la sua carriera di livellatore di terreni, egli ed Evelyn ebbero il loro primo grande dolore, la morte del loro primogenito. In seguito ebbero altri figli, una femmina e 5 maschi. Il dispiacere e la fatica non intaccarono la padronanza con cui Evelyn assolveva il suo compito di sposa e di collaboratrice. Quando Roberto aveva bisogno di un servizio che lei era in grado di rendergli, non esitava un momento. È stata vista più volte al volante della camionetta della ditta, con un bambino in braccio, andare a cercare del materiale di cui c'era urgente bisogno. Per un certo periodo la loro casa servì da abitazione per 30 giovani impiegati della fabbrica ed Evelyn fu come una madre per loro. Si poteva avere l'impressione che si trattasse di una sola famiglia, unita da uno spirito cristiano senza contrasti, nella quale regnavano l'amore e la gioia. Evelyn organizzò anche dei campi che dovevano dare a tanti bambini l'occasione di fortificarsi fisicamente e nello stesso tempo l'opportunità di trovare il Signore. Molti di essi si sono convertiti ed oggi servono il Signore. Spesso prendeva parte alle riunioni di evangelizzazione organizzate da suo marito. La signora Letourneau stessa scrive: «Benché convertita dall'età di 12 anni e allevata in una casa cristiana, il diavolo era riuscito a persuadermi che ero incapace di parlare alle anime della loro salvezza. Mi accontentavo di ripetermi che avevo abbastanza attività nella chiesa, ma non mi sentivo completamente soddisfatta, non avendo mai provato a portare qualcuno alla conoscenza del Signore. Ma una certa estate, mentre mi preparavo ad accompagnare i nostri 4 ragazzi ad un campo di giovani, mi venne l'idea di portarci anche il gruppo della scuola domenicale di mio marito, 8 ragazzi vivaci e maleducati. Affittammo una villetta in piena foresta e fu un vero successo. Non ebbi difficoltà per quanto riguarda la disciplina, e sia al mattino sia alla sera eravamo ai culti del campo. Erano tutti contenti, ma io mi sentivo molto infelice. Sentivo che avrei dovuto parlare a quei ragazzi della loro anima, però avevo timore e non sapevo cosa dire loro e come entrare in argomento. Cercavo di persuadermi che facevo già la mia parte occupandomi materialmente di loro, ma non riuscivo ad avere il cuore in pace. Passò tutta la settimana e il sabato sera nemmeno uno dei ragazzi aveva dato segno di voler prendere una decisione. Il campo sarebbe finito il giorno dopo. Che fare perché in così poco tempo fossero portati ad accettare Cristo come Salvatore? Quella sera pregai. Promisi al Signore che se mi avesse dato le parole adatte avrei parlato al primo dei ragazzi che avrei incontrato. Quando arrivammo alla villetta c'erano 2 ragazzi che stavano uscendo. Li fermai, ma il timore mi fece dimenticare tutto ciò che mi ero proposta di dire. Uno di loro parlò: «Ho desiderato per tutta la settimana che dicesse qualcosa a me. Non sapevo come fare per parlarle». Potete immaginare il mio stupore e la mia gioia. Nel frattempo sopraggiunsero altri 2 ragazzi. Ci sedemmo sotto il portico e restammo là, a lungo, a parlare del Signore. Quando mi trovai sola nella mia camera, fui meravigliata dalla libertà e dalla facilità con cui avevo potuto parlare a questi ragazzi, esponendo loro il piano della salvezza. Satana era riuscito a farmi credere che questo passo fosse difficilissimo, ma una volta pronunciata la prima parola, ogni difficoltà era scomparsa. L'indomani mattina questi 6 ragazzi accettarono Gesù come loro Salvatore. Che giorno meraviglioso! Il mondo parla di cose emozionanti, ma non c'è nulla di più emozionante dell'esperienza di portare delle anime a Cristo. Alla fine del campo, la direttrice, una donna amata e stimata da tutti, venne da me e mi disse: «Signora Letourneau, credo di non aver mai portato una sola anima al Signore». Che tragedia, pensai io.
Passava il tempo a lavorare per la Chiesa, a organizzare gruppi missionari e tante altre cose buone e necessarie.

ma aveva trascurato la più importante. Un mattino del 1937 l'auto su cui viaggiavamo fu coinvolta in un pauroso incidente. Roberto ebbe le anche spostate, il bacino fratturato, il torace sfondato, una gamba fratturata e un piede schiacciato. Io fui ferita e contusa in tutto il corpo. Roberto alzò lo sguardo al cielo e disse: Signore, non sarebbe successo se tu non lo avessi permesso, perché io so che ogni cosa concorre al bene di quelli che ti amano. Tu hai sofferto più di così per me, che la tua volontà sia fatta. Poi continuò, rivolto a uno dei suoi compagni che era rimasto illeso: Bill, io ed Evelina potremmo anche morire. Poco importa dell'officina e del patrimonio, ma promettimi di vegliare perché i nostri figli siano allevati nella conoscenza del Signore. E per il suo servizio. Roberto più tardi disse a sua moglie: La presenza di Dio era così reale per me in quei momenti che non mi davo alcun pensiero. Potevo dire con Giobbe: Avevo sentito parlare di te, oh Dio, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Così, per la terza volta, Robert Leturno sfuggì alla morte. Dopo alcune settimane di sofferenze, lui ed Evelina furono dimessi dall'ospedale e per molto tempo, per poter dirigere i lavori, Robert dovette farsi trasportare su un letto a rotelle attraverso i reparti dell'officina. Evelyn racconta: Roberto in quel periodo diceva: Signore, se tali prove sono il solo mezzo per mantenermi in comunione con le tue sofferenze, aiutami a trionfare e a dimorare in te. Io sono un testimone vivente della tua potenza, Gesù. Io non ho forza, sei solo tu che intercedi per me alla destra di tuo Padre e che provvedi a tutto ciò che mi è necessario per lo spirito, per l'anima e per il corpo.